mistake to rake me out with wheels, for I cannot see myself.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had.

stati sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

confine, a nord con il cielo, a sud con il cielo, ad est con il cielo e ad ovest con il cielo. Elena confina, a nord con i capelli, a sud con le scarpe, ad est con una mano e ad ovest stringe un'altra mano. La guerra confina, a nord con gli stupidi, a sud con i criminali, ad est con gli uomini e ad ovest con i capitali. L'amore confina, a nord con l'amore, a sud con l'amore, ad est con l'odio e ad ovest.

terra confina, a nord con il cielo, a sud con il buio, ad est con il rosa e ad ovest con l'arancione. Elena cammina con i capelli nei colori, le scarpe sull'asfalto, con una mano nel mattino e con l'altra l'amore confia.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Federico?

Magari morire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

metodo che adottano per controllare l'opinione pubblica. È antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile, se l'unico scontro possibile fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno. Per dei commensali, con troppi canini, una fame di inferno.

0: apposto. Allora.
1: Senti, ma niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

0: Radio Onda d'Urto.
1: Vai.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Le 8 in punto, Radio Onda d'Urto, lasciamo la voce di Eni Di Franco questo giovedì 3 di settembre, tempo delle prime pagine. Partiamo dal manifesto De Bello ibrido, questo è il titolo, dopo che il governo tedesco Merz accusa Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro fra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. La von der Leyen dice la guerra ibrida è la nuova normalità. Taglio basso invece Vannacci uomo del Cremlino, così lo definisce la Financial Times e la destra si spaventa. Andiamo sempre a destra ma in Veneto dove vince Zaia, ha approvato il fine vita, la prima regione di centrodestra. La Lega si spacca mentre la Meloni teme il voto cattolico. Sempre dentro gli ospedali la spesa sanitaria è al 6,2% del PIL, ulteriore calo, un punto percentuale in meno rispetto alla media europea. E poi in Toscana gli affari israeliani si tingono di verde, la vicenda è quella che abbiamo già raccontato anche noi nella giornata di ieri, quella del mega parco agrivoltaico di Ribolla alle spalle di Follonica in Maremma, dietro c'è una micro società con un capitale sociale da 2000 euro ma in realtà è controllata da un colosso israeliano, la Shikun E. Binui, che è colpita dalle azioni del movimento BDS, ma che è anche nella watch list dell'ONU per le sue attività nei territori palestinesi occupati. Andiamo poi a Ceuta, la polizia spagnola accusa il Marocco, dietro i migranti c'è la mano di Rabat, così l'accusa della Guardia Civile. Lasciamo il Fatto Quotidiano, il manifesto, scusate, andiamo proprio al Fatto Quotidiano che apre così: ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, la Merz accusa Putin, la von der Leyen rincara e Tajani ci marcia. Tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone, un russo ed un bielorusso, ma per ora, dice Cosimo Caridi, non ci sono i riscontri. Taglio alto invece Report, in onda l'8 di novembre o in Rai o in un'altra TV, così dicono i giornalisti dopo il passo indietro di Pier Vincenzi e Presutti dalla conduzione. Economia, carburanti, gas ed energia costano oggi di più rispetto al 2022, lo stesso per frutta e verdura. Fine la legge sul fine vita, in Veneto l'eutanasia pure con la destra di Zaia. Così il Fatto. Andiamo al Domani, la campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia, come vedete letture diametralmente opposte del Fatto Quotidiano e del Domani. Taglio basso invece bonus e sicurezza è la festa della Meloni, domani la Premier a Bari vuole aprire di fatto la campagna elettorale con due annunci, l'ipotesi è quella di un aiutino per il caro vita ai ceti più bassi e ancora altre misure per aumentare i controlli nelle città e parare la scalata di Vannacci, così l'articolo di Giulia Merlo e Daniela Preziosi. Andiamo alla Repubblica, taglio alto, fine vita, il Veneto apre un varco a destra, c'è un'intervista all'ex governatore ma ancora oggi uomo forte della Lega Zaia. È una spinta, il suicidio assistito va consentito a livello nazionale, buttando quindi la palla nel campo del governo evidentemente. Taglio basso invece ombre russe sull'Italia per il Financial Times, Vannacci cavallo di Troia di Mosca. Poi nel taglio basso invece la vicenda Report, la Presutti rinuncia alla conduzione per Report, si media fra la redazione e la Rai, così la Repubblica. Il Corriere invece, la sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille su questo tra Forza Italia e la Lega. Taglio basso invece sicurezza, conti e politica estera, i 4 anni della Meloni, il bilancio del Corriere che diciamo con il governo Meloni ha una lunga luna di miele che non pare essere ancora terminata. Di spalle invece fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, è il Veneto, via libera senza il voto però dei Fratelli d'Italia. Infine la scelta di George Clooney, rinuncio alla regia per stare con i figli, ha detto ieri prendendo il Leone d'Oro a Venezia. Poi l'affondo su Trump, gli Stati Uniti sono guidati da incapaci. La Stampa invece apre con la vicenda complicata e, come dire, spinosa di quella violenza legata ad una ragazza di soli 13 anni, poi l'assalitore è stato rimesso per ora in libertà, cioè è stata negata la carcerazione. Caso violenza, ricorso dai PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne. Ispettori, ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti dal governo, ingerenze indebite. Taglio basso invece, l'Unione Europea parla di più sanzioni verso Mosca, ma con Roma c'è il nodo dei visti. Intanto i rincari arrivano nella bolletta del gas, più 7%. Andiamo poi a dare un'occhiata a quanto accaduto in Veneto. Il fine vita diventa legge, la prima regione di destra a farlo. Le prime altre erano state infatti l'Emilia, la Toscana e la Sardegna. Su questo è interessante il commento di Massimo Cacciari, che, come dire, a Venezia e in Veneto qualcosa ha fatto e continua a fare. Ora serve però una norma nazionale, così lungo articolo firmato da Cacciari. Ci spostiamo ora invece in taglio alto, il viaggio nella vendemmia, boom di vino invenduto che fa tremare le cantine d'Italia. Cambiano i consumi, ma soprattutto la crisi climatica colpisce alcuni vini nello specifico, ad esempio i vini rossi. Sole 24 ore invece, fine del PNRR, spese a rischio frenata. In traguardo il piano che ha garantito 25 miliardi di euro all'anno. Allerta delle imprese, a pressing sul governo per evitare lo stop degli investimenti. In spalla invece società di droni come Big Tech in borsa, valutazioni alle stelle per quello che il Sole 24 Ore definisce l'industria della difesa, ma sarebbe meglio e più corretto definirla l'industria del riarmo. Visto che di armi si parla, c'è un interessante focus del Sole 24 Ore sul Libano. Ieri infatti erano 6 mesi di guerra, o meglio 6 mesi di aggressione israeliana, uccisi o feriti più di 7 bambini al giorno, 1300 dal 2 di marzo. È il report di Save the Children, che poi costituisce il cuore del lungo articolo di pagina 12 del Sole 24 Ore. Dallo scenario medio orientale a quello invece come dire caraibico, mettiamolo così, perché non c'è solamente Trump a mettere le mani sul petrolio venezuelano, ma a ridosso, come dire, arriva anche l'Eni, che firma in Venezuela un contratto da 25 anni per il giacimento Junin 5. C'è un lungo articolo su questo a pagina 24 del Sole 24 Ore. Eni diventerà l'operatore esclusivo per questo giacimento, che dovrebbe valere 35 miliardi di barili di petrolio in mezzo ai Caraibi. Ancora i quotidiani nazionali qui su Radio Onda d'Urto, e ne questo giovedì 3 di settembre andiamo in Veneto. Se ne è parlato molto per il tema del fine vita, quindi leggiamo come la vede il Gazzettino del Nord-Est. Fine vita in Veneto è legge, 32 sì per la norma, 19 no. Compromesso fra Lega e PD, fra Forza Italia lascia libertà di scelta, votano tutti a favore, strappo invece di Fratelli d'Italia che vota no. Così l'articolo di apertura del fine vita. Vediamo anche come la legge all'Avvenire, che invece, come dire, su altri temi, politica estera, migranti, come dire, è un quotidiano che va letto, ma quando si parla, come dire, di questioni legate ai diritti delle persone si può, come dire, scartare, basti leggere solo il titolo. Suicidio Veneto, questo è il titolo dei vescovi, che noi lasciamo senza particolare problema. 8:09, andiamo ai quotidiani invece di carattere locale. Giornale di Brescia, soldi per le strade ma non dall'idroelettrico, dice il sindaco di Edolo Masneri. Il tema della mancanza di alternative in Valle Camonica, c'è solo la statale 42, questo dopo i ponti crollati per l'alluvione di Sonico. Taglio basso invece, andiamo a dare un'occhiata agli alberi in città. Sono alberi, non un arredo, bisogna prendersene cura. Gli esperti chiedono pianificazioni consapevoli. A ogni pioggia cadono infatti gli alberi, e non è normale, perché manca soprattutto negli ambienti urbani una pianificazione ed una manutenzione che non rendano le piante un semplice arredo. Su questo tema interessante la passante di apertura del giornale di Brescia, sia pagina 8 e pagina 9, le pagine che aprono la cronaca di città e provincia. Consumo di suolo, il bresciano si è mangiato 3.000 ettari. La nostra provincia è fra le prime in Italia per aree utilizzate, cioè cementificate, ma qualcosa negli ultimi anni sta cambiando e poi vedremo cosa in sede di rassegna stampa locale alle 9:15. Andiamo invece su Brescia Oggi, bollette, benzina e spesa, rincari d'autunno per le famiglie bresciane, aumenti di 700 euro sopra la media nazionale che è di 633. Brescia quindi si conferma ancora una volta una città carissima per quanto riguarda la spesa. Di spalla invece arriva a Val di Tara il 12 di settembre a Ghedi, dove verrà inaugurata la nuova scuola elementare. Non solo Val di Tara, a Ghedi, ma anche il governatore Fontana. Taglio basso e invece sanità ancora in tilt, il sistema informatico, 48 ore di caos negli ambulatori, una odissea nel bresciano per avere una ricetta o per le visite mediche. La denuncia dei medici di famiglia ormai succede una volta a settimana. Taglio basso invece Desenzano, spiaggia sgomberata dopo una rissa accaduto al VO di Desenzano. Dopo l'arrivo di polizia e carabinieri, due le persone denunciate, avviato una procedura di espulsione. Infine ad Arfo, siamo in Valle Camonica, le malghe comunali danno spazio al turismo. Restano aperti i bandi per le eccellenze casearie, ma c'è la possibilità anche di trasformare 4 alpeggi del municipio in strutture di accoglienza, così l'articolo a pagina 30 di Brescia Oggi. Andiamo invece alla Corriere della Sera di Brescia, che apre con lo sport. Union, festa pure in Coppa con la Giana, cinquina di gol, 5-2. Riassumiamo per, come dire, i non appassionati di calcio: ieri c'era una partita di Coppa Italia di Serie C fra l'Union Brescia, la squadra di Pasini, e la Giana Erminio, è finita 5-2. Di spalla poi una storia, quella di Andrea Cistana, calciatore dell'ex Brescia, quello di Cellino, con un passato anche in Serie A, una convocazione in nazionale. Ora il bresciano, pur non ancora trentenne, è disoccupato dopo aver lasciato l'ultima stagione non certo particolarmente felice al Bari. Apertura quindi sportiva per il Corriere Brescia, che in taglio basso parla invece di scuola. Esercito di 2.000 supplenti nel bresciano in vista del ritorno in classe. Per il sostegno ci sono poi 1.300 posti autorizzati. Sul fronte sempre della scuola, ma l'università, medicina via al semestre filtro a Brescia per 1.281 studenti, 957 sono donne, il 75% del totale. Sempre sul fronte, come dire, della medicina, la poliambulanza, arriva il tatuaggio ricostruttivo, tatuaggio del capezzolo per le donne operate per tumore al seno. Si può prenotare a partire dal 28 di settembre, il primo tipo di intervento di questo genere in Lombardia. E noi chiudiamo andando proprio in Lombardia con la Repubblica di Milano, che intende la Lombardia come esclusivamente il capoluogo, ma addirittura la cerchia dei bastioni, potremmo dire, perché sono settimane e settimane che ogni volta l'apertura è sul summit del centro-sinistra per le elezioni comunali. Oggi il titolo è, rullo di tamburi, primo summit del centro-sinistra, la macchina delle primarie è in moto, la prossima settimana vertice tra gli alleati, il PD spinge per le consultazioni dopo il passo in avanti di Calabresi, che un po' bruciato i Dem. Taglio basso invece urbanistica, nuovo filone di inchiesta, la truffa sui crediti d'imposta, maxi sequestro per la Bluestone di Crescenzago, la società che ha costruito le cosiddette Park Towers dal Parco Lambro, 12 milioni di euro fatti sparire. Infine segnaliamo anche qui un'altra vicenda, svastiche in camera, guide per Bombaroli, una sedicenne pavese finisce in comunità. Infine andiamo a Cremona, come dire, colpita duramente da una supercella pochi giorni fa che ha scoperchiato anche la cattedrale, non solo però la cattedrale, perché 14 famiglie a Cremona sono rimaste senza una casa. Il titolo è della Provincia, che è il quotidiano di Cremona. Scatta l'alleanza solidale, Comune, Caritas, Fondazione Città di Cremona garantiscono una sistemazione per queste 14 famiglia, il sindaco dice, servirà tempo per tornare alla normalità. E ora c'è il punto di domanda sulle scuole. Numerose sono state danneggiate, in teoria lunedì ripartono le lezioni, ma i vigili del fuoco sono ancora impegnati a fare le loro ispezioni per verificare che ci sia tutto al posto giusto. Con la situazione di Cremona post supercella barra tromba d'aria, noi chiudiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali qui da Radio Onda d'Urto in questo giovedì 3 di settembre. Brevissimo spot, ovviamente non commerciale, poi arriva invece l'appuntamento di Storie di Classe. Noi ci risentiamo alle 8:20 minuti con il primo giornale radio in formato flash.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali per le quali si esigevano delle prove di nobiltà o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun altra superiorità. Non vi è più per nessuna parte della nazione né per nessun individuo alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i francesi. Con queste parole si apre la Costituzione francese del 3 settembre 1791, la prima del processo rivoluzionario, una carta fondamentale che rappresenta le profonde trasformazioni in atto durante la rivoluzione e segue di 2 anni la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Il valore storico dell'approvazione di questi documenti risiede nell'affermazione della piena eguaglianza tra tutti gli individui e la limitazione del potere monarchico contro la millenaria disuguaglianza politica che caratterizzò il Medioevo. La Costituzione del 3 settembre fu redatta da un apposito comitato e votata da un'assemblea nazionale, influenzata dal terzo stato, rappresentanti i settori popolari e dei nobili, propose un sistema di monarchia parlamentare costituzionale, inserendo la distinzione dei 3 poteri, quello esecutivo affidato al re, quello legislativo ad un'assemblea elettiva e infine il potere giudiziario che doveva essere indipendente. Prevista inizialmente per un termine di 10 anni, la carta aveva ancora dei forti limiti relativi alla rappresentatività politica e per tali motivi non sarebbe durata a lungo. Alla fine, infatti, sarà travolta come le istituzioni dall'insurrezione popolare del 1792. Gli anni di fermento politico francese che portarono alla Costituzione del 3 settembre e a quelle seguenti rappresentarono un forte sconquasso politico dove, seppur con forti limiti e contraddizioni, si sancì per la prima volta il valore dell'eguaglianza, ispirando i moti liberali di tutto il XIX secolo contro le strutture aristocratiche dell'Ancien Régime. Gli ideali espressi non troveranno poi una traduzione sul piano sociale, spingendo ad approfondire e attuare le ragioni della lotta di classe oltre il liberalismo, ma la Costituzione francese e la rivoluzione che la precede diventeranno un faro di libertà che cambierà per sempre la storia della contemporaneità europea.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio Ndadurto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Ndadurto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Fuori onda, la newsletter di Radio Ndadurto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
2: Sono le 8 e 21 minuti, Radio Ndadurto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 3 di settembre. Apriamo con la crisi climatica globale e El Niño, il fenomeno è diventato di proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare l'intero pianeta in una zona di pericolo dal clima estremo. A dirlo, nella notte a New York, il segretario generale dell'ONU, Guterres. La scienza, aggiunge, non lascia più spazio a dubbi. Il pianeta è in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire ed El Niño farà vedere i propri effetti almeno da qui a febbraio, poi non lo sappiamo il tutto, mentre Guterres rilancia l'appello a fare qualcosa tutti assieme. Le stesse Nazioni Unite poche ore prima avevano però certificato come il mondo corra ormai verso il più 1,5 gradi di temperatura rispetto all'epoca pre-industriale, che era esattamente quanto doveva essere evitato con gli accordi deboli e poi mai rispettati di 10 anni fa a Parigi. E di accordi mai rispettati ne sanno qualcosa, purtroppo anche in Palestina, a ottobre dell'anno scorso, infatti, di fatto 11 mesi fa, il farlocco cessate il fuoco. In questo periodo sono saliti sopra quota 1.300 i morti, come diffuso nella notte anche dal servizio Verify della BBC, che ha certificato come siano oltre 300 i minori ammazzati dagli israeliani a Gaza. Ma si muore anche in Cisgiordania. Nella notte infatti due 19enni sono stati freddati dalle forze di occupazione durante un'incursione nel villaggio di Al-Mughaira a nord di Ramallah. Dalla Palestina all'Iran exit, il segretario della guerra statunitense ha prorogato fino a tutto il 2027 il dispiegamento attuale di truppe statunitensi in Medio Oriente. Si parla di circa 50.000 soldati. Nella notte due basi statunitensi in Kuwait sono state raggiunte da droni e missili scagliati da Teheran. Assieme alla guerra globale, alla crisi climatica, c'è anche il caro vita, l'inflazione, i bassi salari a colpire, in particolare in Italia, piegata anche dallo scadimento continuo dei servizi. L'ultimo caso denunciato dalla Fondazione Gimbe riguarda ancora una volta il Servizio Sanitario Nazionale. La spesa pubblica l'anno scorso è stata di poco più del 6% del PIL, un livello inferiore di ben un punto percentuale rispetto all'oltre 7% fatto registrare dall'Unione Europea ma anche dai paesi dell'OCSE. Un fenomeno, quello quindi del taglio delle spese pubbliche e quindi delle mancate cure da parte delle famiglie, che l'anno scorso ha riguardato quasi 6 milioni di persone in Italia. Ancora sanità e dintorni, parlando però di diritti, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima di centrodestra, a dare via libera alla norma, sulla spinta delle migliaia di firme raccolte nelle piazze e nelle strade dall'associazione Luca Coscioni. La destra si è spaccata. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza e la maggior parte dei consiglieri ha votato sì, no compatto invece di Fratelli d'Italia. L'ex governatore Zaia esulta e marca così un'ulteriore distanza nazionale da Salvini, tanto che in un'intervista alla stampa fa sapere: sulle fine vita serve una legge del governo nazionale. Politica di palazzo, Vannacci cavallo di Troia del Cremlino in Italia, quanto spara in prima pagina il quotidiano economico britannico Financial Times. Spero non sia così, dice il ministro degli esteri italiani, che però rincara la dose, lanciando l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende subito le distanze dalle parole dell'esponente di Forza Italia. Nel frattempo in Germania, identificati due presunti sospetti per i droni bomba di Lipsia. Sarebbero cittadini con passaporto russo e bielorusso. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'Unione Europea con un visto italiano. Sul terreno poi nuovi raid russi sull'Ucraina. 17 feriti ad Odessa solamente nella notte. Chiudiamo andando nell'America, 3 morti nella notte a Minneapolis nell'ennesima sparatoria, per ora dai contorni ancora abbastanza confusi, che tocca gli States. Sempre negli Stati Uniti, il presidente venezuelano Maduro ha chiesto ad un giudice di New York di archiviare il procedimento penale a suo carico, partito a gennaio ma di fatto mai entrato nel vivo per la mancanza di prove presentate dall'accusa. Secondo Maduro, il tribunale è privo di giurisdizione perché, come recentemente riconosciuto ancora dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela, rimango capo di Stato, ha detto lo stesso Maduro attraverso i propri legali. E poi andiamo invece a Venezia, alla mostra del cinema, dove si è comunque parlato di Stati Uniti ieri sera. L'ho fatto George Clooney ricevendo il Leone d'Oro alla carriera, attaccato direttamente Trump pure senza mai nominarlo. Non è facile, ha detto Clooney, vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo. Così l'attore, riferendosi così esplicitamente all'inquilino della Casa Bianca e i suoi accoliti. 8:25 è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 11 e poi alle ore 13. Linea all'agenda e a seguire arrivano le rassegne stampa.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 3 settembre. Portello salute dell'associazione SOS Diritti, i tempi d'attesa per visite ed esami sono diventati inaccettabili, non rispettare i tempi decisi dal medico è una palese violazione della legge, per questo lo sportello salute offre supporto per il rispetto dei tempi, la salute è un diritto, non rinunciarci, difendilo. Per la giornata di oggi, come tutti i giovedì, trovate lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti a Brescia, in via della Presolana 38, presso il centro diurno Le Rose, tra le 8:30 e le 10:30. Poi nel pomeriggio in piazzetta Santi Francesco e Chiara numero 1, presso il centro aperto Sandro Marelli. Sportello aperto tra le 15:30 e le 17:30. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, presso la Cascina Elisa di via Martinengo numero 6, presso l'associazione pensionata, tra lunedì e il venerdì tra le ore 13 e le ore 14. Potete anche contattare lo sportello salute all'indirizzo sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Iniziative al MOCA, Centro per le Nuove Culture, per il mese di settembre. Oggi ultimo appuntamento con Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Pride di quest'anno con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti sono per quest'oggi alle 16:30 e alle 18:00. L'ingresso è libero. Sempre per oggi, all'interno della rassegna Cultura Queer, in avvicinamento al Brescia Pride, alle ore 18 in corte l'appuntamento intitolato Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Gli appuntamenti in avvicinamento al Brescia Pride sono al MOCA, Centro per le Nuove Culture, che si trova in via Moretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Borgo alle ore 18:30. E infine il film Ti auguro ogni bene alle ore 19:00. Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate propone invece il film A cena con il dittatore alle ore 21:00. Cinema Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. spostiamo a Milano per un'ultima segnalazione continua all'undicesima festa popolare di rifondazione per Milano e provincia, che propone per oggi alle ore 18:30 il dibattito intitolato Intelligenza artificiale, dati e lavoro. Milano verso una città senza lavoratori. Segue alle ore 21 il concerto Grateful Dead Economy, il blues dei precari di e con Andrea Fumagalli e i Canto Sociale. Trovate il programma completo della festa di Rifondazione di Milano presso l'indirizzo rifondazionemilano.it. La festa si trova al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Segnalateci le vostre iniziative, inviate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org.
1: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: La compagnia dei gatti neri, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Nella notte lavoriamo con il buio. Stampiamo manifesti, cerchiamo gente come noi.
0: Da lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei gatti neri.
0: Sintonizzati.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il

E come purtroppo accade ormai da tempo, apriremo la rassegna stampa con le notizie che arrivano dai fronti di guerra aperto. Partiremo dalla Russia e dallo scontro aperto con l'Unione Europea. Ci sposteremo poi di nuovo in Medio Oriente per gli aggiornamenti che arrivano da Iran e Palestina. Tornando poi alla politica di Palazzo Italiana, perché diversi quotidiani questa mattina aprono con quello che è stato l'ok al fine vita in Veneto, regione guidata storicamente dal centrodestra. Parleremo anche di legge elettorale che continua a spaccare la maggioranza e quello che sarà domani per il governo Meloni, l'appuntamento con il quarto anno di governo italiano, il più longevo d'Italia. Domani infatti il governo Meloni arriverà a questo primato, ma tanti quotidiani questa mattina parlano dei gravi errori commessi con la guida di Meloni in questi anni. E quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, che in primo piano, in prima pagina, titola "La sfida dell'Europa a Putin". Allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille tra Forza Italia e Lega. Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. Abbiamo infatti in primo piano, per fare diciamo un'infarinata delle notizie che poi vedremo essere molto simili anche sugli altri quotidiani, il Corriere della Sera ci ricorda come i droni a Lipsia abbiano alzato il livello di allarme in Europa, due sospettati, uno aveva il visto italiano. Nella notte del 4 agosto un drone era stato trovato infatti sulla pista dell'aeroporto tedesco di Lipsia, accanto ad alcuni Antonov ucraini, mentre un secondo si è scontrato con un aereo DHL in volo. Un terzo drone è stato trovato 10 giorni dopo. Dopo settimane di indagini per gli 007 e gli inquirenti tedeschi, non ci sono dubbi, si tratta di tentativi di attentato e dietro ci sono i servizi russi, nel mentre altri episodi simili si sono verificati in altri paesi NATO. Il governo Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura intanto del consolato a Bonn, la risoluzione del contratto con la Casa Russa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. Mosca ha reagito negando il coinvolgimento e ha accusato Berlino di aver deliberatamente lanciato una vera e propria provocazione il cui scopo era quello di inasprire le relazioni russo-tedesche. E poi nel frattempo oggi emerge questo giallo sul permesso, il visto italiano, ma non è mai passato dal nostro paese, viene detto. Il governo faremo tutti gli accertamenti necessari, le verifiche del Copasir sui legami con i servizi segreti. L'Europa nel frattempo serra i ranghi, l'ira di von der Leyen, faremo più pressione. Callas poi torna a chiedere un giro di vite sugli ingressi per i russi. Kaja Callas, infatti responsabile degli esteri dell'Unione Europea, ha detto è un atto di terrorismo sostenuto da uno Stato, i tentativi di intimidire l'Europa falliranno. E poi c'è Jean-Noël Barrot, ministro degli esteri francese, che dice questi attentati sono un fallimento, il nostro sostegno all'Ucraina non ha smesso di rafforzarsi. Abbiamo poi a pagina 4 e 5 quelle che sono le influenze russe nel voto italiano e l'allarme che arriva però da Tajani. Salvini che dice troppa ansia antirussa, il ministro degli esteri serve attenzione, per futuro nazionale di Vannacci è un cavallo di Troia di Mosca. Sono attacchi ibridi sfacciati che vogliono dividere la società e minare il senso di sicurezza, ma noi stiamo reagendo, questa ulteriore diciamo dichiarazioni di Baiba Braz, intervistata questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, la ministra lettone. E poi ancora si parla dei dossier dell'intelligence italiano, il timore di manipolazioni nel governo, i sospetti sul generale Vannacci, incontrollabile. La premier contro l'alleanza anche per l'inaffidabilità in politica estera per quanto riguarda le posizioni vannacciane. E ci sono appunto le varie speculazioni sul caso, gli altri rischi di azioni per condizionare l'opinione pubblica anche dall'Iran e dalla Cina. E qui l'articolo di Simone Canettieri sulle pagine del Corriere della Sera. Vedremo che anche il Domani e il Fatto Quotidiano citano questi fatti partendo appunto dal caso italiano. Siamo in questo caso sul Domani e il titolo è "La campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia". Fronte dell'Unione Europea contro Mosca fa terrorismo di Stato, il caso

Il visto italiano e poi c'è la furia della Russia sulle reti elettriche e ferrovie ucraine. Nel frattempo si parla anche di guerra guerreggiata sulle pagine del Domani. Raid sempre più duri su infrastrutture e collegamenti. Il capo del Cremlino minaccia qualsiasi obiettivo militare, è legittimo anche britannico. A Odessa ci sono 350.000 persone al buio. Poi da Metropol alle spie corrotte dal FSB, così l'ombra di Putin s'aggira per l'Italia. I servizi di Mosca sono specializzati al pari della CIA nel condizionamento del voto in Europa, con i soldi e con la disinformazione. Il ministro degli esteri, che evoca ingerenze sull'Italia, mette in allarme Salvini, che parla di ansie antirusse. Il governo si spacca. Dai legami con la Lega, nel 2018 la vendita di segreti militari, il nostro paese è uno dei ventri molli dell'Unione Europea, senza però ovviamente citare il fatto che nel frattempo, in questi decenni di storia occidentale, le ingerenze anche economiche sulle campagne elettorali si sono viste anche arrivare da oltreoceano, oltre che da est, dalla Russia. Comunque la storia del bielorusso con visto italiano è ancora tutta da capire, ma nel recente passato abbondano i casi di connazionali, talvolta incredibilmente eccellenti, che hanno cercato di agevolare le mire del capo del Cremlino, e non certo attraverso un visto turistico. In questa casistica si inserisce la vicenda di Walter Biot, capitano di fregata condannato a giugno 2025 a 20 anni dalla Corte d'Assise di Appello per aver passato documenti militari segreti della NATO a un funzionario russo in cambio di denaro. Stessa trama, molto più acerba dal punto di vista giudiziario, riguarda un'inchiesta recente della Procura di Roma che nel luglio scorso ha portato all'arresto di due persone accusate di spionaggio in favore della Russia. Il principale indagato di questo caso è un ex ufficiale dei carabinieri con un passato nell'intelligence italiana, ma sotto accusa ci sono altri italiani, tra cui quattro militari regolarmente in servizio fino a quando non è stata rivelata la notizia. Merita una menzione nella sottocategoria degli episodi quantomeno controversi l'esplosione avvenuta lo scorso 13 agosto a Colleferro in Lazio, che ha provocato la distruzione di parte del deposito di munizioni della KNDS a Moitali, che fornisce alla NATO appunto le munizioni, e secondo il quotidiano The Kiev Independent anche dell'esercito ucraino arrivano le munizioni proprio da questa azienda che è esplosa lo scorso 13 di agosto. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Secondo le notizie riportate da alcune testate italiane, i magistrati stanno valutando l'ipotesi di un sabotaggio russo. E poi c'è l'esempio più eclatante di relazione con il Cremlino, che riguarda però Matteo Salvini, vice premier proprio come Tajani, che oltre alle manifestazioni di stima per l'autocrate russo, già dopo l'annessione della Crimea del 2014 si è reso protagonista del cosiddetto caso Metropol, la trattativa per finanziare la Lega con i soldi russi alla vigilia delle elezioni europee del 2019. E qui c'è l'articolo poi di Stefano Vergine che prosegue sulle pagine del Domani. In taglio basso Gigi Riva che firma questo editoriale commento dal titolo Il gioco pericoloso dello zar e il paradosso di Tajani. Proseguendo poi abbiamo anche il Fatto Quotidiano che apre con questa notizia. Fatto Quotidiano che titola in questo caso "Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, l'escalation di Merz che accusa Putin, Ursula che rincara e Tajani che ci marcia". A Lipsia sono stati russi, due sospettati, però nessuna prova. Governo ai minimi storici, e qui il contesto e il taglio che decide di dare il Fatto Quotidiano riguarda anche l'interesse elettorale dietro a questi attacchi di Merz contro la Russia. Infatti la popolarità del governo è al 13%, è la più bassa mai registrata da un cancelliere in carica, e l'estrema destra si trova ora al 40%. Abbiamo qui in taglio basso l'intervista su questo a Lucio Baccaro, direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia.
L'attacco di Merz alla Russia è una naturale evoluzione della politica tedesca o c'è un salto di qualità? Non so quali riscontri il governo tedesco abbia ricevuto dai servizi segreti. È possibile che abbia prove schiaccianti. A me sembra un tentativo di provocare una reazione di rally around the flag, cioè raccogliersi intorno alla bandiera, nell'opinione pubblica tedesca. Quando si profila una minaccia esterna, quando il popolo si sente in pericolo, il sostegno al governo cresce. Merz deve affrontare l'avanzata impetuosa della AfD e lui risponde: rientra nella logica che dicevo, il cancelliere accusa apertamente la AfD di mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna del paese con la sua vicinanza alla Russia. Creare un'emergenza permette di prendere misure eccezionali limitando le reazioni avverse dell'opinione pubblica. Credo che il governo cerchi la legittimazione per la sua svolta militarista. Dove si trovano le radici della rapida avanzata della AfD? È un partito che aumenta i propri consensi su tutto il territorio nazionale, ma è ancora particolarmente radicato nell'est. Come altri partiti di destra populista, la sua base sociale più solida è tra i ceti meno scolarizzati ed economicamente fragili. Non è però solo un partito dei precarizzati, ma un consenso più diffuso. È senz'altro un grande partito di massa, ma è anche un osservato speciale da parte dell'Ufficio per la protezione della Costituzione. Dunque potrebbe essere bandito. Se si verificasse, si creerebbe una situazione inedita in cui il partito che ha più consensi, secondo i sondaggi, è escluso. E poi l'intervista ovviamente prosegue sulle pagine del Fatto Quotidiano. Siamo in primissimo piano, si parla anche di Vannacci e di Putin e delle interferenze russe. A pagina 4 del Fatto Quotidiano, il Financial Times: Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino. E qua c'è, diciamo, un'immagine che arriva dal web di Vannacci in salsa putiniana e in taglio basso. Poi l'immagine è di Calenda, che evoca ancora la mordacchia contro il Fatto Quotidiano. Abbiamo poi un articolo, e qui ci permette di spostarci poi in Medio Oriente per parlare del secondo grande tema che riguarda, purtroppo come sempre, la guerra, mandando nel fronte imperialista della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e in generale il contesto medio orientale segnato in particolare dal genocidio in Palestina. Via la Palestina dai libri, Blair lo ha chiesto ad Abu Mazen. Tony Blair, ex primo ministro britannico e oggi inviato speciale di Donald Trump nel Board of Peace in Medio Oriente, avrebbe chiesto all'autorità palestinese di eliminare la parola Palestina dai manuali scolastici, sostituendola con Samaria, la denominazione ebraica di un pezzo della West Bank. Lo ha rilevato a Middle East Eye Jeremy Greenstock, 83 anni, ex ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, che sostiene di aver ricevuto le informazioni da fonti ministeriali. Secondo Greenstock, Blair avrebbe presentato questa condizione come prerequisito perché il Board of Peace considerasse l'ANP un interlocutore credibile per il negoziato su Gaza. La richiesta sarebbe stata respinta al mittente da Mahmoud Abbas. Se confermata, la richiesta si inserirebbe invece in una campagna più ampia di cancellazione del termine Palestina in Israele, che da tempo passa anche per i banchi di scuola. Blair ha smentito attraverso un portavoce, definendo l'accusa una completa invenzione, ma la testimonianza dell'ex diplomatico britannico rilancia gli interrogativi sulle finalità e modalità operative del controverso Board of Peace istituito da Trump per gestire la ricostruzione di Gaza, più che gestire, occupare di fatto, attraverso questo finto pauperismo e necessità di ricostruzione, dove nel frattempo gli interlocutori non hanno messo un centesimo. Noi veniamo al Corriere della Sera, però, per parlare di Medio Oriente. Ci sposteremo anche poi sul Domani e il Manifesto. Questo giovedì mattina, 3 di settembre, Corriere della Sera parla di Medio Oriente a pagina 6 e a pagina 7. Andiamo a vedere le notizie che arrivano in particolare dall'Iran.
E ci ricorda in Medio Oriente, in un Medio Oriente in fiamme come l'Iran sia al centro di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. Trump insiste sulle sanzioni e vuole intitolarsi anche Hormuz. Il presidente statunitense torna a incitare il popolo iraniano alla rivolta quando si solleveranno. Si parla di sanzioni poi qua sulle pagine del Corriere della Sera e dell'analisi dell'inviata da Tel Aviv: meno export e crisi di valuta, il blocco navale su Hormuz più efficaci della pressione economica. Decimato il numero di barili fatti uscire da Teheran, da Mosca nel frattempo arriva un aiuto all'Iran per i missili supersonici. E poi ancora, Netanyahu e sua moglie vogliono riscrivere la storia del 7 ottobre. Qui ancora c'è un altro capitolo che riguarda la bagarre interna al governo israeliano, con Golan, ex generale e leader democratico, che dice dal premier danni a Israele. Yair Golan infatti è un politico israeliano, presidente del partito di centrosinistra, i Democratici, ovviamente il centrosinistra israeliano, quindi a ben vedere tutto un altro capitolo. Il 7 ottobre si precipitò sul luogo del Festival Nova, dove Hamas avrebbe ucciso 378 persone, ed è intervistato sulle pagine del Corriere della Sera questa mattina, che parla di quelle che sono anche le strategie di Netanyahu per rimanere al governo, e anche quello che è lo scontro con la moglie di Netanyahu. Che cosa è successo? Arriva tardi Yair Golan perché un incontro con la comunità araba si è allungato oltre il previsto a Mishmar HaEmek, kibbutz storico fra le colonie della Galilea. Le famiglie hanno appena finito di mangiare nella mensa comune. Il 27 ottobre Israele vota e Golan, ex generale, guida i Democratici, il partito nato nel 2024 dalla fusione delle Meretz e i Laburisti, che secondo i sondaggi avrebbe 10-11 seggi. Qui mi sento a casa, dice entrando nell'auditorium. È il suo ambiente politico, ma anche qualcosa di più. I kibbutz sono stati per decenni il codice genetico della sinistra israeliana, un'idea di comunità che il paese ha ritrovato in modo tragico il 7 ottobre. Quel mattino, quando le sirene cominciano a suonare, Golan si precipita proprio lì, e nel frattempo la sua corsa è diventata il materiale di una teoria del sospetto. Sara Netanyahu infatti è qui, si arriva allo scontro interno, dopo diciamo la prima parte di articolo si entra nel merito, oltre le speculazioni sul 7 ottobre. La sua corsa è diventata il materiale di una teoria, appunto, di speculazione e sospetto. Sara Netanyahu, moglie del premier, ha insinuato che quella prontezza, appunto, potesse significare conoscenza anticipata dell'assalto di Hamas. Perché questa accusa? Gli viene chiesto. Lei e suo marito cercano di riscrivere il 7 ottobre, vogliono cancellare le responsabilità del fallimento della storia di questo paese, trasformano i traditori di chi ha difeso lo Stato in vittime, quelli che hanno finanziato Hamas. Faremo una commissione d'inchiesta. E qui l'intervista poi prosegue. Abbiamo poi, sempre dalle pagine dei quotidiani nazionali, Il Domani e Il Manifesto, che trattano di Medio Oriente con una chiave ovviamente più politica e non schiacciata sulle posizioni israeliane. Siamo in questo caso sul Domani a pagina 4 e a pagina 5. Iran e Stati Uniti nel vortice delle rappresaglie, colpite le basi del Golfo. Intanto in Libano del Sud è ridotto in macerie, i raid israeliani continuano, perché Israele nel frattempo non sta cercando solo di occupare i territori palestinesi, con un genocidio ancora in corso nonostante il fittizio cessate il fuoco siglato ad ottobre, ma continua anche gli attacchi nel sud del Libano per portare avanti il suo progetto messianico della grande Israele, occupando terre altrui. Ci sono villaggi interi di cui si riconosce solo il nome: Qiyam, Bint, Jibail, Tiri. Le bombe infatti ora cadono con una nuova intensità e il campione sembra lo stesso di Gaza. Abbiamo poi anche dal Manifesto altri articoli che fanno riferimento alle aggressioni costanti di Israele. Siamo in questo caso a pagina 6 e a pagina 7. Si parla intanto di Gerusalemme, della Cisgiordania occupata. Israele impone il suo programma alle scuole palestinesi. Istituti cristiani sospendono l'inizio dell'anno scolastico dopo i permessi negati agli insediamenti agli insegnanti della Cisgiordania occupata. All'inizio del nuovo anno scolastico, i problemi di studenti e insegnanti palestinesi
palestinesi di Gerusalemme Est potrebbero apparire marginali rispetto a quelli enormi di Gaza, dove il sistema educativo è stato in buona parte distrutto dai bombardamenti israeliani e i ragazzi, nei migliori dei casi, seguono le lezioni in tende, senza dimenticare che molte delle scuole ancora in piedi ospitano sfollati. Ma l'attacco al sistema educativo palestinese è incessante anche nella zona occupata di Gerusalemme. Nel primo giorno del nuovo anno le scuole private cristiane di Gerusalemme hanno sospeso le lezioni per protestare contro il mancato rinnovo da parte delle autorità israeliane dei permessi di ingresso per gli insegnanti e i dipendenti palestinesi provenienti dalla Cisgiordania. E qui appunto il racconto di come Israele tenti di distruggere un popolo anche attraverso questi piccoli eventi. Abbiamo poi sempre sul fronte israeliano gli affari colonici anche in Italia. Si parla appunto di una notizia che vi abbiamo dato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, di queste rinnovabili, di questo agrivoltaico in progetto in Toscana. Siamo a Ribolla, in provincia di Grosseto, in mano il progetto a una società israeliana, ovviamente fantasma, che serve a coprire un'altra grande azienda colpita anche dalle sanzioni di BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, che è responsabile anche dell'occupazione all'interno dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, della costruzione del muro di Gaza e anche dello sgombero di famiglie nel deserto del Negev. E qui se ne parla. Gli affari israeliani in Maremma si vestono di verde, 5 società legate a Tel Aviv in pressing per gli impianti agrivoltaici, il giurista a verificare la provenienza dei capitali. E qui un sistema di scatole cinesi che porta nella Palestina occupata è il colosso Shikun Binu, di cui abbiamo anche fatto riferimento noi ieri, ricordando che proprio a Ribolla questo sabato ci sarà una iniziativa di protesta appunto contro la costruzione di questi fotovoltaici israeliani che hanno favorito l'apartheid in Palestina. E qui le notizie dal Medio Oriente si chiudono con appunto l'Iran. Trump: annetteremo l'Iran, strage a un matrimonio, 4 morti fra cui Khashoggi, 19 le vittime degli attacchi statunitensi. La BCE si prepara a un'inflazione alta in vista del rialzo dei tassi al 2,5% il 10 di settembre. E qui ci permette di fare un balzo alle notizie che arrivano dall'Italia, perché l'inflazione nel nostro paese galoppa. Abbiamo visto anche nella giornata di ieri i quotidiani nazionali parlare proprio di questo, ne parla questa mattina il Fatto Quotidiano sulle sue pagine, diciamo tardivamente rispetto agli altri quotidiani, ma è un dato quello dell'inflazione, del carrello della spesa che aumenta a causa appunto delle guerre aperte nel mondo. In questo caso il riferimento lo abbiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano che andiamo a prendere, ma molto si parla in queste pagine non soltanto dell'inflazione, sì dell'inflazione, anche per fare riferimento a una data, quella di domani, che verrà festeggiata da Giorgia Meloni, che ha appunto vinto tra virgolette il governo più longevo della storia. E proprio in riferimento a questo potrebbe essere anche un boomerang questi festeggiamenti che Giorgia Meloni farà domani a Bari con la kermesse di Fratelli d'Italia. Tra l'altro si prevedono manifestazioni di protesta, un boomerang, perché festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana si significa anche assumersi le responsabilità di questa longevità. È stato un governo che ha favorito l'inflazione, il lavoro povero e molto altro, e viene ricordato sulle pagine dei quotidiani nazionali. Ma prima di parlare di questo vi volevamo citare anche quello che è l'articolo di apertura, la notizia di apertura sulla Repubblica, prima di parlare unicamente della politica meloniana. Si parla del fine vita, il Veneto apre un varco a destra. La regione infatti approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Il Consiglio regionale del Veneto ha infatti approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera, ed è la notizia
che si prende anche le primissime pagine della Repubblica. Il titolo infatti è: la svolta del Veneto, passa la legge sul fine vita, la prima del centrodestra, tutti contrari dentro Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, libertà di coscienza, il patriarca di Venezia Moraglia che dice: amarezza, si rischia una deriva incontrollabile, dice il patriarca. Infatti c'è l'intervista in questo caso in taglio basso al vescovo Riccardo Battocchio, teologo di Vittorio Veneto. Per la Chiesa è una sconfitta, ora dobbiamo impegnarci a non lasciare sole le persone. E in questo caso poi c'è l'intervista che, diciamo, si controbilancia proprio all'ex governatore veneto Zaia: un voto per chi soffre, alla fine anche il Parlamento dovrà ascoltare la Consulta, parla l'ex governatore, oggi presidente del Consiglio regionale e grande sponsor della norma approvata. Chiudendo il capitolo fine vita, apriamo quello che è lo scontro interno alla maggioranza su vari fronti, a partire dalla legge elettorale. In questo caso siamo sempre sulla Repubblica, che parla del Melonellum a pagina 10.

del quotidiano del direttore Stefano Cappellini. In questo caso abbiamo Melonellum, maggioranza in tilt, la Lega fa muro sul ballottaggio, lo stop di Salvini che teme l'impatto sul suo partito, chiederò agli alleati di votare contro. Fratelli d'Italia prende tempo e propone di abbassare la soglia per il premio di maggioranza al 41%. Per Matteo Salvini non se ne parla, chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo 15 giorni anche no. Il leader della Lega stronca il ballottaggio davanti ai microfoni delle TV. Si vota in un giorno, chi vince vince e governa per 5 anni, chi perde perde. Al punto di chiedere agli alleati di bocciare il testo del meloniano, Marcello Pera sul primo turno viene chiesto e lui risponde sì. Non si giungerà a tanto, per il NIET dovesse arrivare dal partito, l'ex presidente del Senato è pronto a ritirare l'emendamento che introduce il ballottaggio per le due coalizioni che superano il 38%, ma non raggiungono il 48%. La maggioranza ha preso tempo fino al 9 di settembre, quando la modifica verrà discussa in aula, ma il dibattito sembra naufragare. Si andrà avanti solo se ci sarà condivisione tra gli alleati, riassume il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia. Ci sono vari scontri interni alla maggioranza su questa ipotesi emersa dopo 4 ore questo lunedì di confronto, perché, come vi dicevamo, non è al centro del dibattito politico nella maggioranza quali che sono i gravi problemi che attanagliano in questo momento il paese, ma è appunto come riuscire alla prossima tornata elettorale, appunto del 2027, a tenere saldo ancora nelle proprie mani il potere, che è un po', diciamo, la skills della destra storica, quella di la gestione, la capacità della gestione del potere. E qui abbiamo un interessante schema di come si arriverebbe alle elezioni in un sondaggio del 1 e 2 settembre 2026. L'intenzione di voto al primo turno, il campo largo, si parla di PD, AVS, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Più Europa, prenderebbe il 44,4%. Il centrodestra senza futuro nazionale, quindi solo Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, il 38,1%, quindi di meno e senza arrivare alla soglia del 40%, che farebbe riferimento a questo ballottaggio. Abbiamo poi Futuro Nazionale 8,2%, Polo Centrista 5,4%. Queste sono le intenzioni di voto al primo turno, e le intenzioni di voto invece al ballottaggio vedono il campo largo basso al 49,8%, il centrodestra al 51,1%. C'è anche una grande fetta di indecisi che sia nelle intenzioni di voto sia al ballottaggio, raggiunge il 36,6%. Questo è il contesto del ribaltone al secondo turno e la simulazione che svela l'effetto di Futuro Nazionale. È l'elaborazione di YouTrend che dimostra che il vantaggio del centro-sinistra viene annullato al ballottaggio. È interessante notare il braccio di ferro anche sulla norma che sottrae alla coalizione i voti dei peggiori perdenti, e qui poi i dati che arrivano in questo caso da SVG, TG La 7 su le percentuali di votanti per ogni partito. Fratelli d'Italia al 26,8%, Forza Italia al 7,1%, Lega al 5,7%, Noi Moderati all'1,1%, totale 47%. Ballano insomma qualche punto percentuale rispetto all'indagine della Repubblica. Abbiamo poi altre questioni che riguardano il governo, cioè la sua longevità, a pagina 12 e a pagina 13 sempre della Repubblica. Il governo si autocelebra, ma ecco tutti i flop dal lavoro ai migranti, e qui, come vi dicevamo prima, il boomerang di festeggiare quello che sarà domani per l'esecutivo, il raggiungimento del record di longevità, 4 anni sull'otto volante, che invece la premier ha deciso di festeggiare con una kermesse, presente tutto il partito, assenti solo collegati i due vice premier. E la Repubblica, poi vedremo che lo fanno anche altri quotidiani nazionali, fa un fact checking su quelli che sono stati 4 anni del governo più longevo d'Italia. Intanto il flop della politica estera, lo show
con Trump, poi la rottura, il gelo. Ci ricordiamo tutti come all'inizio del suo esecutivo Giorgia Meloni ci teneva a farci sapere quanta amicizia ci fosse con il presidente statunitense, poi quella che è stata la debacle del rapporto tra i due. E poi le riforme, il premierato finito su un binario morto, la sicurezza, la stretta securitaria che comprime i diritti, l'economia, conti a posto ma niente crescita e salari bassi, la sanità, riforma al palo, boom della spesa farmaceutica, la cultura e l'informazione, l'egemonia arenata ai russi in biennale, la giustizia, guerra, le toghe, ma il referendum che è stato un fiasco. Questo è stato, diciamo, il fact checking in breve riportato a pagina 12, a pagina 13 della Repubblica questa mattina. Se ne parla ovviamente anche sulle altre pagine dei quotidiani e sicuramente lo vedremo anche nella rassegna stampa di domani, giorno appunto dell'appuntamento con questi festeggiamenti. Bonus e sicurezza in strada, Meloni prepara la sua festa, e qui siamo a pagina 7 del domani con l'articolo di Giulia Merlo. La premier dal palco di Bari vuole fare almeno due annunci da campagna elettorale: più militari a presidiare la città e un'iniziativa di sostegno economico per le famiglie. Queste potrebbero essere le cose che emergeranno dalla kermesse per il governo più longevo, ricordando anche che domani sono attesi delle iniziative di protesta. In particolare una iniziativa protesta, una manifestazione organizzata da associazioni e realtà sociali della Puglia per contestare quello che sono stati i 4 anni di governo Meloni. E poi ancora pagina 8 e 9 del domani si parla ancora di politica di palazzo e di partiti. Schlein prende tempo ma la partita milanese è diventata un caso. Qui si parla delle comunali di Milano. Dopo la mossa di Calabresi anche Maiorino vuole anticipare i tempi, e le primarie ora più che mai sono legate al destino della segretaria. C'è l'analisi di Franco Monaco: valori condivisi e unità è il senso delle primarie invece per il campo largo. Si parla poi di Report: la RAI prende tempo, ha aperto un canale di dialogo, la riunione tra azienda e giornalisti ieri dopo la cacciata di Ranucci, rinviata ogni decisione a un nuovo incontro alle prossime ore, nessun passo indietro, l'ipotesi della conduzione a rotazione, ma resta il no sui due conduttori scelti dai meloniani. Tra l'altro proprio uno dei due conduttori, Giulia Presutti, in serata, quindi non emerge dai quotidiani nazionali, ha deciso di fare un passo indietro e non partecipare a questa corsa alla conduzione di Report. Resta invece Pier Vincenzi, che ha ottenuto tra l'altro niente di meno che l'endorsement da Welcome to Favelas, giusto per capire a che livelli è l'informazione in questo paese. Proseguendo poi ancora con i quotidiani nazionali, con la politica di palazzo, ci spostiamo sul Manifesto. Manifesto che parla appunto a pagina 8 e 9 di questione che vi abbiamo citato, ma ovviamente con il suo sguardo. Meloni, il prezzo della longevità, il lavoro è povero, salari a pezzi. La festa dei 4 anni di governo a Bari, dietro la retorica, immobilismo e risposte mancate. 7,5% è il calo dei salari reali, che sono diminuiti dal 2021. Tra il 2014 e il 2024 l'inflazione cumulata è stata del 20%, gli aumenti salariali hanno recuperato solo il 14%. 120 le vittime del lavoro nell'ultimo mese, più 36% rispetto al 2025. Nei primi 8 mesi del 2026 sono morti 959 lavoratori, compresi quelli in itinere. 2,8 miliardi di euro il costo dei bonus contro il caro carburanti hanno arricchito i profitti dei petrolieri e taglieggiato i salari, la tassa pagata alla guerra di Trump in Iran. E poi ancora nel capoluogo pugliese la protesta, mentre Meloni and Company festeggeranno nel porto di Bari il record di longevità del governo, una rete di movimenti e associazioni organizza la protesta sul lungomare del capoluogo pugliese. L'iniziativa è stata decisa nel corso di un'assemblea che ha promosso un corteo domani alle 17:30 da Piazza del Ferrarese. La manifestazione intende arrivare fino al terminal crociere, dove è prevista la convention della maggioranza alla presenza della Presidente del Consiglio. Saranno contestate le scelte del riarmo, le politiche sull'immigrazione, le norme sulla sicurezza e il contrasto al salario minimo. Gli attivisti denunciano anche le ricadute delle decisioni del governo sui salari e le criticità industriali della regione, con un riferimento esplicito alla gestione del polo siderurgico dell'ex Ilva di Taranto.
E poi ancora in taglio basso il taglio drastico che mette in discussione anche il welfare, perché ieri la notizia della riduzione della spesa sanitaria, che è calata fino al 6,2% del PIL nel 2024 in Italia, 5,8 milioni di persone hanno rinunciato alle cure, ricorda la fondazione Gimbe. E poi ancora dalla politica di palazzo si torna anche qui su Milano e sulle candidature di Maiorino e Calabresi. A sinistra gelo su Calabresi, la sfida di Maiorino. L'ex assessore è pronto a candidarsi per sfidare l'ex direttore, Schlein irritata con il giornalista. A VS 5 Stelle prima il programma. Il sospetto del Nazareno, un'opa ostile nella destra PD che dice strada. Scusate, il sospetto del Nazareno è che ci sia un'opa ostile della destra del PD, strada che dice sto con Pierfrancesco Maiorino. E poi in taglio basso Fratelli d'Italia molla Pera e il ballottaggio, prima l'unità della coalizione. La legge elettorale arriva in commissione al Senato e la destra cambia di nuovo idea. Vannacci in cassa, hanno fatto male i conti, Forza Italia e Lega contro il voto in primavera. Queste le notizie che sono riportate questa mattina sulle pagine del Manifesto, e noi chiudiamo del tutto questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali prendendo il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che apre nelle sue prime pagine con le notizie che riguardano il recovery plan, la fine del PNRR, le spese a rischio frenata, perché al traguardo il piano, che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno, ha un'allerta per le imprese, pressing sul governo per evitare rischi sugli investimenti, ma nel 2027 la quota degli impegni fissi della pubblica amministrazione non scenderà. Questo è il contesto delle notizie di primo piano, ma noi veniamo a quelle che diciamo le notizie sullo sfondo economico, ovviamente, rispetto alla politica di palazzo. Intanto a pagina 6 si parla di tassi in rialzo, dollaro debole, il paradosso del biglietto verde. Si parla delle falle informatiche riguardo alla cybersicurezza, multe fino a 15 milioni per chi non ne segnala. Si parla anche dei posti letto, obiettivo con il PNRR di 63.220 nuovi alloggi. E poi si parla appunto a pagina 10 e a pagina 11 di ballottaggio, il no di Salvini, Fratelli d'Italia che prende tempo. Meloni poi rivendica il record del governo e prepara le mosse su tasse e sicurezza. La celebrazione domani, la brochure di Fratelli d'Italia che riepiloga i target raggiunti in vista della festa di domani a Bari. Ovviamente c'è chi nel frattempo sta preparando quelle che sono la lunga lista degli errori della crisi perpetua in cui ci ha portato il governo più longevo della storia italiana. Ma la cosa interessante arriva a pagina 11 del Sole 24 Ore, con uno schema della posizione degli elettori su 15 temi chiave. Sono grandi temi che riguardano l'eutanasia, ma che riguardano anche il sovranismo, il comunismo, il fascismo. Vediamo come in questo caso i dati riguardano il saldo tra persone favorevoli a un tema rispetto ai contrari. Sono dati in punti percentuale. Abbiamo il tema dell'eutanasia. Vediamo che praticamente dal centrodestra all'ala sinistra del campo largo sono tutti favorevoli. Più favorevoli nella parte del centrodestra sono gli elettori della Lega e di Futuro Nazionale per quanto riguarda l'eutanasia. È molto interessante sottolinearlo, tanto che il saldo di favorevoli di Futuro Nazionale supera quelli del PD per quanto riguarda l'eutanasia. Salario minimo, vediamo che si è a favore soprattutto nel centrodestra, nella Lega siamo a un più 68% rispetto a un più 23% di Fratelli d'Italia, e nel centro-sinistra il PD abbiamo un più 95%, Movimento 5 Stelle più 81%, AVS più 80%. Europeismo, qui vediamo che nella Lega c'è un saldo negativo, mentre per quanto riguarda i suoi alleati Fratelli d'Italia e Forza Italia i saldi sono positivi, e ovviamente molto negativo è il saldo di Futuro Nazionale sul fronte europeismo. Sul centro-sinistra invece ovviamente tutti europeisti, chi più chi meno, meno ovviamente nel Movimento 5 Stelle. Energia nucleare, praticamente nel centro-destra quasi tutti favorevoli, lievissima la
il saldo favorevole nella Lega, quindi poca interesse sul fronte dell'energia nucleare nel centro-sinistra, e invece tutti i contrari tranne gli elettori del Movimento 5 Stelle. Remigrazione qui ovviamente sul fronte centrodestra tutti favorevoli, ma il saldo meno positivo si ha tra le frange della Lega. È sempre positivo, ma meno caldo rispetto all'elettore medio di Fratelli d'Italia, e ovviamente sul fronte remigrazione tutti contrari nell'ala del centro-sinistra. Green Deal, in questo caso vediamo che sono tutti contrari nel centrodestra tranne che in Forza Italia, e così nel Green Deal europeo tutti favorevoli nel centro-sinistra, più tiepidi gli elettori del 5 Stelle. Reddito di cittadinanza, tutti negativi sul fronte del centrodestra, però meno negativi di altri gli elettori della Lega, tutti positivi sul fronte reddito di cittadinanza quelli del centro-sinistra. Poi abbiamo altri temi come la tassa patrimoniale, il socialismo, lo ius soli, il capitalismo, il comunismo, il neoliberismo, il sovranismo e il fascismo. Non abbiamo il tempo di leggerveli tutti, vi segnaliamo che sul fronte del socialismo il tasso degli elettori di centrodestra hanno tutti ovviamente una posizione negativa, ma non troppo negativa negli elettori della Lega. Abbiamo anche sul fronte del capitalismo, in questo caso il dato interessante è che il capitalismo non stringe il cuore degli elettori di nessun partito, né di centrodestra né di centrosinistra, tranne in Fratelli d'Italia, dove il saldo tra favorevoli e contrari è un più 4%, basso ma positivo. Negativo in Forza Italia, assurdo ma vero. Negativo nella Lega, meno 16. Negativo in Futuro Nazionale, meno 25. E molto negativo il tema del capitalismo nel Movimento 5 Stelle, meno 64, e nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Questo il dato da segnalarvi in un interessante schema riportato questa mattina sul Sole 24 Ore. E con questo si chiude la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, ma rimanete all'ascolto perché a brevissimo arriva la lettura delle notizie dai quotidiani invece di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

Giovedì 3 di settembre, le 9:18 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora la rassegna stampa di carattere locale. Partiremo dal Brescia Oggi per parlare di Carovita, a cui il quotidiano bresciano dedica la prima pagina questa mattina. Si ritorna quindi a parlare di bollette, di benzina e di spesa. Rincari d'autunno in arrivo per le famiglie bresciane, previsti aumenti di circa 700 euro, oltre la media nazionale. Stangata d'autunno quindi per le famiglie bresciane, rincari fino a 700 euro, oltre la media nazionale, tra energia, carburante, trasporti e spesa alimentare. L'autunno si presenta un conto sempre più pesante. Consumi in crescita dell'11,2% e costi in aumento fino al 48,5%. Il maggiore uso dei condizionatori ha fatto volare le bollette. E dopo il Carovita andremo a parlare di scuola, lo faremo con diversi articoli. Per primo partiremo parlando di supplenti, dell'esercito dei 2000 supplenti in vista del ritorno in classe, così il Corriere della Sera d'Orso Bresciano questa mattina. Si avvicina lunedì 14 settembre l'ora della prima campanella. L'ufficio scolastico territoriale ha già pescato dalle graduatorie provinciali ben 2000 supplenti per ridurre al minimo i disagi riguardanti cattedre scoperte, anche se a 430 docenti vincitori di concorso deve essere ancora assegnata la scuola. C'è poi il nodo sostegno con oltre 1300 posti autorizzati, una nota di merito per la nuova scuola di Ghedi, un'eccezione davanti a tante strutture malmesse. Andiamo a vedere anche l'articolo poi che ci parlerà appunto della scuola di Ghedi, ma lo faremo con il Brescia Oggi. C'è poi il tema della sanità, anche qui diverse segnalazioni. Prima di tutto la sanità ancora in tilt, il sistema informatico, ambulatori nel caos, odissea per ricette e visite mediche. La linea ancora una volta è andata in tilt e i problemi maggiori se li sono dovuti sorbire i pazienti. Il sistema informatico che i medici di base utilizzano per emettere ricette elettroniche e certificati di malattia si è nuovamente bloccato. Pazienti rimandati a casa, negli ambulatori allarme, ormai succede una volta alla settimana. E poi l'altro grande tema che andremo ad affrontare ci parlerà di ambiente, ma in particolar modo di consumo di suolo. Dedica due pagine di articoli questa mattina il Giornale di Brescia. In meno di 20 anni Brescia si è mangiata 3000 ettari di suolo. E in questa provincia, in questa specifica graduatoria, la provincia di Brescia è alle spalle solo di Roma e di Lecce. Vedremo come spiccano tra i comuni che hanno consumato più ettari: Desenzano del Garda, Calcinato, Ghedi, Lonato del Garda e Montichiari. Pochi e normalmente montani i comuni più virtuosi in questo senso, quelli che hanno consumato meno suolo e quelli che ne hanno ancora molto a disposizione. Tra l'altro c'è tutta la classifica comune per comune alla pagina 8, la pagina 9 del Giornale di Brescia. Sono questi quindi i temi principali che andremo ad affrontare nei prossimi 48 minuti di rassegna stampa di carattere locale, per poi dare la linea alla compagnia dei Gatti Neri, che torna come sempre anche questa mattina alle 10:10. Al via quindi con gli articoli di questa rassegna stampa. Iniziamo parlando di stangata d'autunno, 700 euro di rincari per famiglia. Ci racconta tutto Philippe Jacquard alla pagina 12 del Brescia Oggi. E si inizia parlando di i temuti rincari d'autunno, una criticità storica al termine dei mesi estivi, ma quest'anno è più la stangata arriva più che mai. Secondo la stima fornita dal Codacons, l'incremento sarebbe di 633 euro nella spesa trimestrale tra settembre e novembre, questo per una famiglia media italiana.
E per i bresciani l'aumento però potrebbe essere addirittura più alto, sfiorare la soglia dei 700 euro. Il motivo è presto detto: i rincari nell'analisi del Codacons sono fortemente influenzati da due fattori principali: i crescenti costi di energia e carburante, questioni che nascono da tensioni geopolitiche a migliaia di chilometri di distanza, ma che hanno poi un effetto immediato e diretto sulla vita quotidiana dei bresciani. L'inflazione ad agosto ha raggiunto il 3,3% e quindi il problema si generalizza e pesa in particolar modo sul territorio bresciano, così come su tutta la Lombardia. Lo ha spiegato Nicola Castiglioni, referente per Brescia del Codacons. Vediamo un po' di numeri. Secondo la stima dell'ente a livello nazionale, l'incremento è pari a 205 euro per luce e gas, poi 145 euro per il gasolio e 93 per la benzina. A Brescia il conto potrebbe anche essere più salato, si aggiungono infatti le previsioni, secondo le stime di facile.it, che prendono anche in esame una famiglia tipo con il contratto di fornitura sul libero mercato a prezzo indicizzato. E ne risulta un aumento del 27% sulle bollette dell'energia elettrica e 43% per quanto riguarda il gas. Da qui a dicembre si arriverà a spendere quasi 1000 euro, esattamente 982 la cifra che è presentata dal report, questo per le forniture principali. Importante anche il peso del crescente costo al distributore. La stima a livello nazionale di Codacons prevede un aumento di spesa pari a 238 euro. A Brescia mediamente il gasolio costa leggermente di più rispetto alla media nazionale. L'osservatorio dei prezzi del carburante del Ministero delle Imprese del Made in Italy nella giornata di ieri si fermava a 2,137 euro al litro tra gli 86 distributori in città, ed è quindi possibile prevedere un ulteriore rincaro bresciano che si aggira sui 4 euro per i due pieni al serbatoio ogni mese, considerati come standard da Codacons. Si verrebbe quindi così ad almeno 242 euro di aumento. Questo sono un po' i numeri in sintesi per quanto riguarda la stangata di autunno e i rincari che, come abbiamo detto, riguardano specialmente energia, carburanti, trasporti e alimentari. C'è poi l'articolo di spalla, la pagina 13, che parla di consumi in crescita dell'11,2% e quindi bollette più care fino al 48,5%. Si fa riferimento all'energia consumata nei mesi estivi e quindi un incremento dell'11,2%. Naturalmente il caldo estremo delle settimane di luglio e agosto ha fatto aumentare i consumi, di conseguenza più care anche le bollette. Questo è in sintesi il contenuto dell'articolo. Lo lasciamo questo tema che i quotidiani hanno già riportato nelle ultime settimane, i quotidiani non solo locali ma anche quelli nazionali, naturalmente se ne parlerà presumibilmente ancora, e quindi lasciamo questo tema e andiamo a parlare di lavoro, morire sul lavoro, in particolare un paese in lutto per il caso Vezzoli. Siamo a Castelcovati, dolore e attesa si mescolano a Castelcovati dopo il dramma avvenuto lunedì in un cantiere di Origgio in provincia di Varese. Qui ha perso la vita Alessandro Vezzoli, 55 anni, l'ennesima vittima del lavoro, investita da una pesantissima lastra di cemento, e il carpentiere bresciano è stato travolto da una porzione di soletta. Per i due figli, i genitori Luisa e Rosa Galli e il fratello William, è iniziato il calvario dell'attesa per la restituzione della salma, legata ovviamente agli accertamenti che la magistratura ha disposto sul corpo dell'uomo, ordinando l'autopsia. Tempi indefiniti che potranno facilitare il funerale all'inizio della settimana prossima. Nel frattempo si indaga e il fascicolo aperto prevede l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il dramma
programma è avvenuto in un cantiere aperto per realizzare un ampliamento residenziale. Dopo l'incidente i colleghi di Vezzoli hanno lanciato immediatamente l'allarme, facendo convergere sul posto due automediche partite da Milano, oltre ai vigili del fuoco di Varese, che hanno faticato non poco nel liberare il corpo dal peso del manufatto che lo aveva travolto. I carabinieri, la compagnia di Saronno, i tecnici da TS in Subria dovranno stabilire se la soletta finita addosso al bresciano era già stata posata o se era ancora in fase di movimentazione. Nemmeno un anno fa Alessandro aveva perso la compagna. Un'enorme ingiustizia, commenta l'amica Sonia Bonetta, che ha colpito un bravo uomo dedito alla famiglia e al lavoro come pochi. Questo è il punto da Castel Covato e Covati, che piange il suo morto sul lavoro. E andiamo avanti con questa rassegna stampa parlando di scuola, parlando dell'esercito dei supplenti, prima di tutto con l'articolo di Thomas Bendinelli alla pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ecco il titolo: arruolati 2000 supplenti con graduatorie provinciali, sostegno, annose criticità. Sono 1300 i posti autorizzati, irrisolto il problema delle condizioni degli edifici scolastici. L'ufficio scolastico territoriale ha completato le principali operazioni per garantire la copertura delle cattedre. Sono circa 2000 i supplenti individuati attraverso le graduatorie provinciali, ai quali si aggiungono circa 400 docenti a tempo indeterminato non ancora assegnati attraverso le procedure concorsuali. Restano soprattutto gli spezzoni orari, che dovranno essere sistemati direttamente dalle scuole, e le possibili variazioni legate a rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Il quadro è ancora in movimento, ma l'obiettivo è arrivare all'avvio con il maggior numero possibile di cattedre coperte. A questo si aggiungono circa 1300 posti di sostegno autorizzati in deroga, mentre sono circa 430 i docenti per i quali le famiglie hanno chiesto la conferma sul posto dell'anno precedente. Il sostegno resta uno dei nodi più delicati, insieme alla continuità didattica. Anche quest'anno una parte degli insegnanti arriverà nelle classi attraverso il sistema delle supplenze, con cambiamenti di sede e incarico. In Lombardia il ritorno a scuola è fissato per lunedì 14 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di formazione professionale. La scuola dell'infanzia invece possono riaprire già dal 7 di settembre. Sul fronte del personale, il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027 ha portato gli arretrati, già arrivati con il cedolino qualche giorno fa, relativi al periodo gennaio 2025-luglio 26. In media circa 855 euro lordi per i docenti, 633 per il personale ATA. Gli aumenti strutturali a regime valgono mediamente 143 euro lordi al mese per gli insegnanti, 107 per gli ATA, con cifre che variano in base all'anzianità, alla fascia stipendiale. Questo è quanto ci riporta Thomas Bendinelli sull'arruolamento dei 2000 supplenti e sulle criticità che riguardano anche, come dicevamo, gli edifici scolastici, ma non a Ghedi, dove è in procinto di essere inaugurato un nuovo edificio. Sarà inaugurato tra l'altro anche dal ministro in persona e da Attilio Fontana. Giuseppe Valditara e Attilio Fontana saranno gli ospiti d'onore del comune di Ghedi nel grande giorno dell'inaugurazione del nuovo edificio, il 12 settembre. Nella giornata di lunedì 14, 800 scolari si ritroveranno nell'edificio sviluppato per loro su un unico piano, con 8000 metri quadrati di superficie coperta su un'area di oltre 20000, iniziando a vivere uno spazio formativo modernissimo e a basso impatto ambientale, costato 25 milioni di euro. Questo è quello che questo nuovo polo da 25 milioni di euro, nuovo polo scolastico, è stato tra l'altro ribattezzato Scuola del Futuro.
C'è poi ancora un altro articolo che volevamo segnalarvi a proposito di formazione, la scuola popolare antimafia contro la criminalità organizzata. L'articolo è alla pagina 18 del Brescia Oggi, è scritto da Rebecca Vollero. Lotta alla criminalità organizzata, un'idea chiara, un principio esplicito portato avanti dai promotori di scuola popolare antimafia. Il progetto è nato 6 anni fa grazie alla collaborazione tra cooperativa K-Pax, l'osservatorio sulla criminalità organizzata, il comune di Brescia, Libera e numerosi enti locali. Brescia è dunque la prima città in cui ha preso vita l'iniziativa, per poi espandersi con ulteriori

diranno temi specifici e tra questi sarà presente al primo incontro il professor Nando Dalla Chiesa dell'Università degli Studi di Milano, che terrà una lezione interamente improntata su Cosa Nostra. Lo scopo del corso, non a caso, è quello di dare voce a storie di stampo mafioso, per non dimenticare che la criminalità organizzata esiste ed è ben radicata su tutto il territorio, da nord a sud, questo in sintesi la formazione, la scuola popolare antimafia. Rimaniamo sul Brescia Oggi e dal tema della scuola ci spostiamo al tema della sanità. Siamo alla pagina 14, il titolo: sistema informatico in tilt, ricette bloccate e pazienti mandati a casa. Le criticità quindi del sistema sanitario raccontate da Irene Panighetti, che riporta prima di tutto i messaggi che sono stati ricevuti ieri dagli studi medici in città. Informiamo che al momento la linea SIS non funziona per un disservizio regionale. Appena ripristinata, le ricette arriveranno regolarmente. Grazie per l'attenzione. E quindi si è bloccato appunto il sistema dell'emissione delle ricette, oltre anche allo stesso sistema che permette di emettere i certificati di malattia. E non è la prima volta, né probabilmente sarà l'ultima, dice così proprio Irene Panighetti nell'articolo. Non sarà la prima né l'ultima volta, vista la frequenza con cui si blocca il sistema gestito da ARIA, la società della regione deputata alla piattaforma informatica, che martedì ha proprio ammesso il problema. Tra le ore 11.30 e le ore 15.15 alcuni servizi digitali utilizzati dalle farmacie, dai medici di medicina generale, dagli enti sanitari hanno registrato una temporanea indisponibilità dovuta ad un problema tecnico che ha interessato le comunicazioni con sistemi esterni. L'anomalia è stata risolta e i servizi sono tornati regolarmente operativi. Questo il messaggio: temporanea ma costante, sembra un ossimero, ma è l'amara realtà con la quale fanno i conti molto spesso, troppo spesso, i medici di famiglia e di conseguenza le migliaia di persone che questi assistono, oltre al personale amministrativo che lavora negli studi associati. Ieri non si è verificato un blocco totale, ma il sistema di emissione delle ricette elettroniche non ha funzionato del tutto. Tutto ciò è paradossale se si considera che tra gli obiettivi principali del SIS ci sono quella di ridurre la distanza tra cittadini ed aziende sanitarie, garantire la continuità e la qualità della cura, semplificare e rendere più efficienti i processi interni della rete socio-sanità. L'aspetto informatico è anche un problema delle case di comunità, che non hanno, per lo meno non ancora, sistemi informatici tra loro integrati. Ogni ASST ha il suo e ogni volta ci tocca rifare la cartella clinica di chi si presenta in casa di comunità. Per quanto riguarda la gestione delle nostre figure, siamo a zero contenuti, cioè che cosa, quando e come dobbiamo fare, e zero sistemi informatici. Sarebbe stato meglio partire dal sistema informatico gestionale piuttosto che dai muri. E questo è quanto commentato dal coordinatore bresciano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Angelo Rossi. In primo piano poi, alla pagina successiva del Brescia Oggi, alla pagina 15, i medici di base in calo. Ne mancano 5.700 in Italia e sono sempre meno quindi i medici di base. Nell'ultimo aggiornamento delle statistiche si parlava di 5.700 figure professionali mancanti, con un calo di 5.197 unità fra il 2019 e il 2024. Una riduzione ancora più significativa se si considera il panorama nazionale, caratterizzato da una popolazione in costante invecchiamento. Infatti nel 2025 gli over 65 per 14,6 milioni
gli over, nel 2025 gli over 65 erano 14,6 milioni. Questo penso che sia il significato, e probabilmente c'è un refuso. Il problema andrà ulteriormente accentuandosi nel prossimo

triennio. Infatti entro il 2028 sono previsti più di 8.000 pensionamenti di medici di base. Questo è il quadro un po' più generale. C'è poi, a proposito di formazione ancora, ma naturalmente all'interno del tema sanità, l'articolo sul Corriere della Sera dorso bresciano che ci riporta dei dati per quanto riguarda l'università e le facoltà di medicina. In 1281 al semestre filtro, il 74,71% degli aspiranti medico è donna. È iniziato martedì, questo è il punto, il semestre filtro per gli aspiranti medici, odontoriatri e chirurghi dell'Università degli Studi di Brescia. Sono 1281 gli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione dopo i 1344 che si erano inizialmente registrati sulla piattaforma Universitali. 957 sono donne, pari al 74,71% del totale, una presenza femminile superiore alla media nazionale che si aggira attorno al 70%. Il semestre filtro, introdotto per la seconda volta nell'anno accademico appena avviato, sostituisce il precedente meccanismo di selezione basato sul test d'ingresso e costituisce il periodo iniziale del percorso universitario. Gli studenti frequentano tre insegnamenti: chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, e al termine sostengono gli esami che determineranno, attraverso una graduatoria nazionale, l'accesso al primo anno. A Brescia i posti disponibili per medicina e chirurgia sono 347. Le lezioni si svolgono sia in presenza sia online. Il percorso si concluderà con due sessioni d'esame il 10 dicembre e l'11 gennaio, sulla base delle quali verrà stilata la graduatoria nazionale. Per prepararsi alle prove, UniBS ha messo a disposizione anche materiali e video gratuiti. La selezione dello scorso anno aveva evidenziato diverse difficoltà nel superamento delle tre prove, rendendo il semestre filtro un passaggio tutt'altro che formale per chi punta a entrare in medicina. Questo per quanto riguarda la formazione dei nuovi medici, di cui, come abbiamo detto, c'è molto bisogno, almeno abbiamo parlato della mancanza di medici, in particolar modo di base. C'è poi un altro articolo in tema sanità, lo troviamo in prima pagina, in taglio basso, sempre sul Corriere della Sera dorso bresciano. In poliambulanza, il tattoo ricostruttivo, tatuaggio del capezzolo a donne operate per tumore al seno, prenotazioni dal 28. C'è la diagnosi, la cura, la guarigione, ma anche il ritorno a piacersi. Per questo motivo, da fine mese, a Breast Unit della Fondazione Poliambulanza, le donne che hanno affrontato un percorso oncologico potranno accedere al servizio gratuito di tatuaggio all'areola. A realizzarlo una tatuatrice professionista. Prima del trattamento è prevista una valutazione dermatologica e senologica necessaria a verificare le condizioni della paziente sottoposta ad asportazione del complesso areola capezzolo e l'idoneità alla procedura. Il servizio rappresenta un ulteriore tassello delle attività dedicate alla presa in carico complessivo della donna con tumore alla mammella, affiancando al percorso clinico iniziative rivolte agli aspetti personali e quotidiani che possono accompagnare e seguire la malattia. Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione con Comen Italia e con lo studio di ballo Fred Astaire Brescia. Nel dicembre scorso era andato in scena lo spettacolo di danza The Dream, dedicando parte del ricavato al progetto della Breast Unit di Poliambulanza. Le risorse raccolte erano state destinate all'acquisto del dispositivo e dei materiali necessari per rendere disponibile il tatuaggio e il servizio della tatuatrice. Questo è l'articolino taglio basso firmato da Silvia Ghilardi, che ci ha portato in Poliambulanza, che appunto propone, come abbiamo detto, il tattoo ricostruttivo per le donne operate di tumore al seno. Lasciamo ora il tema della sanità, quando sono le 9:44 minuti in questo istante qui su Radio Onda d'Urto, continua la rassegna stampa di carattere locale.
Andiamo in carcere per un paio di segnalazioni che ci giungono dal Brescia Oggi, alla pagina 16. Detenuti a Canton Mombello, tossicodipendenti per il 70%. Mario Pari racconta il tutto, non solo numeri, per un'iniziativa che da anni si ripete, ma che nell'agosto scorso ha registrato un'altra importante adesione. Agosto è il mese in cui le camere penali entrano nelle carceri di tutta Italia per essere vicine ai detenuti e alle condizioni in cui vivono. Ma il 31 agosto, quando in una cinquantina i legali della Camera Penale di Brescia insieme all'osservatorio UCPI sono entrati a Nerio Fischione, hanno potuto contare sulla presenza tra loro anche degli appartenenti all'ordine degli avvocati. In questo caso si tratta tanto di un inedito, un gesto di grande vicinanza a chi ha trascorso un'estate massacrante nelle celle. Gli avvocati sono entrati nell'istituto di pena Nerio Fischione, ripartiti in tre gruppi, non solo fra di numeri quindi al centro della visita, ma numeri come espressione delle condizioni in cui si vive a Nerio Fischione, per tutti a Brescia e a livello nazionale da sempre Canton Mombello. Così il 31 agosto gli avvocati hanno lasciato l'istituto di pena con un fardello che poco ha di inedito e che ancora una volta si basa su numeri che sembrano lasciare poche speranze quando si parla di recupero del detenuto. Sono 384 i detenuti per Nerio Fischioni, con una capienza regolamentare di 182 posti. 124 detenuti per Verziano, con una capienza regolamentare di 70 posti. E poi 55% i detenuti di nazionalità straniera, 70% le persone con problemi di tossicodipendenza, 218 unità di polizia penitenziaria su 227 previste per Nerio Fischioni, 72 unità di polizia penitenziaria su 95 previste per Verziano, 0 mediatori culturali di ruolo, 4 educatori in servizio e 4 psicologi per entrambi gli istituti bresciani. Questi sono i numeri, appunto, per quel che riguarda il carcere di Canton Mombello, numeri appunto che ci hanno riportato le varie criticità già note, ma riportate ancora una volta sui quotidiani, in questo caso nell'articolo di Mario Pari. C'è poi un altro articolo, sempre nella stessa pagina, articolo di Spalla, intitolato Lavori a Verziano, ultimo sopralluogo prima di cominciare, ultimo sopralluogo. Nelle prossime ore dovrebbero vedersi i camion dopo che nei mesi scorsi sono iniziati i carotaggi, quindi ora dovrebbe essere questioni di ore dopo carotaggi e sopralluoghi già iniziati nei mesi scorsi. Quello di oggi dovrebbe essere l'ultimo, poi l'inizio vero e proprio dei lavori, un inizio percepibile che si coglierà all'arrivo dei camion dal posizionamento dei cartelli e l'istituto di pena Verziano, secondo quanto atteso da tempo, si amplierà. Questa è la notizia sulla quale senz'altro torneremo nelle prossime settimane. C'è poi una segnalazione alla pagina successiva, rapidamente, in tema trasporti e lavoro. Trenord apre le candidature per i nuovi capitreno, avvia Trenord da oggi la selezione di futuri capitreno. Dalle 11 di oggi, nello specifico, sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.400 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in 8 province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 21 di settembre, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina Lavora con noi del sito trenord.it. Ecco, anche questa segnalazione l'abbiamo data. C'è poi un grosso tema che avevamo segnalato in apertura, che andiamo ad affrontare ora con il giornale di Brescia, quello del consumo di suolo, che nel bresciano si è mangiato 3.000
ettari, siamo alla pagina 8 e alla pagina 9. L'articolo è di Elio Montanari: in meno di 20 anni Brescia si è mangiata 3.000 ettari di suolo. Alle spalle di Brescia solo Roma e Lecce, naturalmente si considera non solo il capoluogo ma anche la provincia. Vediamo quindi la fotografia del trend considerato, che è quello che va dal 2006 al 2024, oltre 3.000 ettari di consumo netto di suolo per la provincia di Brescia, che si colloca stabilmente nella top 3 delle province italiane per suolo consumato. Con un consumo netto di 32,8 km quadrati, Brescia, intesa come provincia, è preceduta solo da Roma e da Lecce. Stando al rapporto 2025 di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le cose migliorano un po' se prendiamo in considerazione il quinquennio 2019-2024, con solo 958 ettari di suolo consumato. C'è però un problema, ovvero gli ettari ripristinati. Prendendo in considerazione sempre il periodo 2019-2024, gli ettari ripristinati sono 2,95, quindi ecco, se il consumo è di 958 ettari, il ripristino è di 2,95, ecco. Non c'è niente da aggiungere a questi numeri, e poi a parte che, come continua l'articolo, si tratta di una situazione che interessa tutta la penisola e non solo le tre province citate. Dal 2026 al 2024, infatti, nel 98% dei comuni italiani si è registrato un aumento del consumo di suolo. La relazione tra il consumo di suolo e le dinamiche della popolazione conferma che il legame tra la demografia e i processi di urbanizzazione e di realizzazione di infrastrutture non è diretto, ma si assiste a una crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi di decrescita della popolazione residente. Quindi si consuma suolo anche se non ce n'è bisogno, se la popolazione decresce. L'incremento netto del suolo consumato tra il 2019 e il 2024 interessa per almeno un ettaro 112 dei 205 comuni bresciani. Solo 21 sono a consumo zero, mentre due centri, siamo a Paratico e Aurago d'Oglio, in ragione del recupero del suolo consumato, presentano un dato negativo per l'aritmetica ma positivo per l'ambiente. Tra quelli invece che superano nel periodo in esame 10 ettari consumati spiccano Desenzano del Garda, oltre 73 ettari consumati, Calcinato 73, Ghedi 62, Lonato 60, Montichiari 44. In questi 5 comuni si concentra un terzo dell'intero consumo del suolo in provincia. Valori elevati si registrano anche a Mazzano con 30 ettari, a Ospitaletto con 29, a Chiari con 24, che precede di poco Castrezzato, Rovato e Castegnato, con un consumo del suolo netto di 18 ettari. Il comune capoluogo invece consuma 18 ettari, ma nello stesso periodo può vantare di oltre 15 ettari di suolo ripristinato con il recupero di superfici precedentemente consumato. Tutt'altro quadro invece nella montagna, con una quarantina di centri con meno del 3% del suolo consumato. Tra questi Vione, Paisco, Loveno e Saviore dell'Adamello. Questi i tre comuni con meno del 3% di suolo consumato, perché naturalmente, come ci riporta chiarissimamente la tabella in taglio alto alle pagine 8 e 9 del giornale di Brescia, non è solo questione di quanto consumo di suolo è avvenuto tra il 2019 e il 2024, ma anche quanto è in totale il consumo di suolo già consumato all'interno di un comune. In questo caso vediamo per esempio come Ospitaletto spicchi per consumo di suolo tra il 2019 e il 2024, infatti ha cementificato per oltre 29 ettari e ha già tra l'altro un suolo consumato per il 46%, quindi questo fa molta molta differenza quando
ad esempio si compara con un comune come Lonato del Garda, che vabbè è, diciamo, è senz'altro anche più esteso come comune, tuttavia a livello percentuale non cambia. Lonato del Garda ha consumato 60 ettari di suolo, quindi ben più di Ospitaletto, praticamente il doppio, tuttavia il suolo consumato a Lonato è il 16%, quando abbiamo detto Ospitaletto è il 46%, quindi insomma sono tutti numeri che potete vedere e confrontare, come abbiamo detto, nella tabella che riporta il suolo consumato comune per comune, alla pagina 8, la pagina 9 del giornale di Brescia, che invece in taglio basso dedica due articoli ai comuni che hanno invece dei progetti o hanno fatto già dei progetti per invertire la rotta. Percorso virtuoso costruito negli anni, per esempio a Urago d'Oglio, e pronti a intervenire a invertire una tendenza pluriennale invece a Castegnato. Questi vi lasciamo la lettura di questi due articoli, degli esempi virtuosi taglio basso, sempre alla pagina 8 e alla pagina 9 del giornale di Brescia. Ma noi andiamo avanti perché abbiamo delle altre segnalazioni che volevamo fare, e in tema ambientale ancora alla pagina successiva, alla pagina 11, sullo stesso quotidiano, il titolo dell'articolo di Elisa Rossi è: in città piantare gli alberi non basta, bisogna saperli curare e potare. Errori di piantumazione, tagli drastici e lesioni radicali ne minano la stabilità. Quindi in sostanza nell'articolo, a partire dalle parole del dottore agronomo Fiorenzo Pandini, si racconta come sia sì importante da una parte aumentare la piantumazione all'interno dei centri cittadini, per tutte le ragioni che sappiamo, a partire per proteggersi dal caldo estremo, però bisogna anche poi occuparsi, curare delle piante, delle verde, delle nuove piantumazioni, altrimenti i danni potrebbero essere addirittura superiori ai benefici. Questo è tutto spiegato appunto nell'articolo di Elisa Rossi, alla pagina 11 del giornale di Brescia. Noi andiamo però con altre segnalazioni che ci portano ancora sul Brescia Oggi, per parlare di un'iniziativa a cui ha preso parte anche, vediamo, arriviamo, ce l'abbiamo alla pagina 20 del Brescia Oggi, ha preso parte, dicevo, anche Don Fabio Corazzina, e oltre che alla presidente delle ACLI bresciane Stefania Romano e Andrea Franchini, sempre delle ACLI. Da Parigi fino a Bruxelles percorri la pace in 542 chilometri. Questo è il titolo dell'articolo di Mauro Zappa, che ci parla appunto dell'iniziativa delle ACLI. Di 5 giorni, 542 chilometri, due paesi attraversati, torna alla 16ª edizione di Percorri la Pace, progetto promosso dalle ACLI bresciani e da US ACLI. La partenza è fissata per sabato 5 settembre da Parigi, mentre l'arrivo è previsto il 9 settembre a Bruxelles, dove il gruppo consegnerà il proprio messaggio alle istituzioni europee. Saranno 114 le persone coinvolte, di cui 13 che percorreranno a piedi il viaggio, 86 quelli che si sposteranno in bicicletta, e inoltre poi ci sarà anche lo staff. Il percorso toccherà luoghi nei quali la storia delle continenti si è fatta memoria e in alcuni casi possibilità di riconciliazione. Un approccio, quello concepito dalle ACLI, quasi controcorrente in un tempo nel quale, osserva Andrea Franchini,
della segreteria delle ACLI provinciali, la guerra è tornata a essere strumento ordinario di politica, l'insicurezza si è fatta identità, la paura si è trasformata in consenso e la forza del diritto è stata sostituita dal diritto alla forza. Da qui la convinzione che il messaggio portato a Bruxelles sia ancora più necessario. La pace è un orizzonte possibile, un obiettivo concreto e un impegno quotidiano da assumere insieme. Il viaggio sarà anche un'immersione nel mito del ciclismo. Ciclisti e runner affronteranno infatti alcuni dei luoghi più leggendari delle due ruote, dal velodromo dei Roubaix ai muri delle Fiandre, come racconta ancora Franchini. Tra i partecipanti ci sarà anche Don Fabio Corazzina, pronto a salire in sella nonostante si definisca un ciclista assolutamente non allenato, e proprio per questo già preparato a soffrire in silenzio. Per lui il viaggio sarà segnato da alcune parole chiave che oggi assumono un significato quasi controcorrente: pace, disarmo, giustizia, accoglienza e ricerca della verità. Questa l'iniziativa delle ACLI, come abbiamo detto, da Parigi a Bruxelles tra il 5 settembre e il 9, per portare il messaggio di pace alle istituzioni europee, che aggiungo io ne hanno tanto bisogno. Andiamo avanti con le ultimissime segnalazioni, perché sono le 10 in punto, sempre su Radio Onda d'Urto. Andiamo, non l'abbiamo ancora fatto, a prendere l'inserto Milano di Repubblica, dove si parla ancora una volta, anche quest'oggi, e evidentemente, dato che si fa già da numerose settimane, che lo fa già la Repubblica Milano da numerose settimane, si presume che continuerà a farlo per i prossimi mesi, fino a quando si andrà a votare al Comune di Milano. Si parla di elezioni. La macchina primarie è già in moto, primo summit del centro-sinistra. La prossima settimana in programma un vertice tra gli alleati, insediato il comitato dei saggi. Il PD spinge per le consultazioni, Sala: quando sceglieranno il candidato mi impegnerò. E quindi si parla negli articoli della quasi discesa in campo di Mario Calabresi, che inclina, dice l'articolo, l'inizio dell'articolo, che inclina ancora di più il piano del centro-sinistra verso le primarie. Se dal PD le bocche restano cucite, le urne di coalizione appaiono ormai quasi certe, con i saggi incaricati di stilare la nuova carta dei valori di Milano che avviano i loro lavori. La prossima settimana in programma un vertice di coalizione. Il sindaco Beppe Sala sceglie per ora di non schierarsi con nessuno. Poi gli articoli sono alla pagina 2 e alla pagina 3. Noi abbiamo letto soltanto l'incipit dell'articolo che si trova in prima pagina, e appunto tutte le mosse, soprattutto all'interno del centro-sinistra, in vista delle primarie che poi porteranno alle elezioni del nuovo sindaco del capoluogo lombardo. Noi lasciamo lì questi articoli per andare invece a parlare di un ragazzino al quale sono stati contestati reati di autoaddestramento con finalità di terrorismo, oltre che all'istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Siamo a Monza. Massimo Pisa ci racconta che cosa è successo tra la mercanzia teorica reperita e scaricata dalle varie chat di suprematisti e accelerazionisti della White Jihad. L'elemento di novità e di rozza raffinatezza riscontrato dagli investigatori della Digos di Monza, che hanno trovato nel cellulare di un sedicenne studente brianzolo un piccolo vademecum, appunto, che spiegava come appiccare incendi, per esempio, nei boschi con miscele termiche, ma illustra soprattutto il perché farlo: fiaccare le autorità territoriali democratiche, come è meglio che attraverso complicate azioni terroristiche sulle persone,
costringerle a dispendio di uomini e mezzi e indebolirne le certezze, lasciando danni permanenti a costo zero. Tra questi il decalogo bomba passo dopo passo per ossido di acetone, dedicato con tanto di foto e video alla costruzione di ordigni a miscela chimica, e poi la piroguida che integrava le conoscenze sul versante polveri. Il ragazzino è finito così sotto la lente di ingrandimento dell'antiterrorismo. E il processo di radicalizzazione del sedicenne continua più avanti l'articolo. È stato interrotto martedì mattina dalla misura cautelare del collocamento in comunità firmata dal GIP dei minori di Monza e notificata dai poliziotti guidati dal dirigente Alessandro Barone, che contesta al ragazzo i reati di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. E sì, perché tra i manuali scaricati e quelli sequestrati a casa c'è l'abbondante letteratura e simbologia inneggiante al ventennio e al Reich, ibridati da teorie più contemporanee. Manuale dell'odiatore, sighe, assedio, bandiere con croce celtica o ascia bipenne nera su sfondo rosso con la cara a ordine nuovo. E poi una fascia rossa con svastica da applicare sul braccio fino al romanzo Meridiano di sangue di Cormac McCarthy in lingua originale, che sarebbe pure buona letteratura se inquadrata nel suo contesto storico. Nella parte pratica vanno annoverati la guida dell'uccisore con vivide lezioni su come sgozzare un nemico o armi del combattente di strada, le dispense sul tipo di camion da utilizzare per stragi durante pubbliche festività e gli utili suggerimenti su come lavarsi le mani, quali prodotti utilizzare per la cancellazione delle tracce biologiche e dattiloscopiche, gli accorgimenti per evitare le telecamere e la mappatura dei propri percorsi attraverso celle telefoniche e agganci wifi. Vero e truce era il coltellaccio con tanto di fodero custodito in camera nello stesso segreto luogo della fascia con croce uncinata. Nascosti per non insospettire troppo gli ignari e pare affranti genitori, che non avevano colto i segnali delle altre bandiere pacificamente esposte sui muri. Un mese e mezzo la durata dell'indagine, partita da una segnalazione della DCPP e forte anche dei mezzi telematici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, la vecchia polizia postale di Milano. Era quanto successo a Monza, che appunto ha arrestato, dove è stato appunto arrestato il ragazzino che aveva tutti questi manuali per pare organizzare stragi oltre alle svastiche nascoste in camera. È finito quindi in comunità. C'è poi un'ultima segnalazione che volevamo farvi, ma molto rapidamente, perché è quasi ora di Compagnia dei Gatti Neri. L'intervista a Deborah Massari, che troviamo sul Giornale di Brescia e che è stata condotta da Nuri Fatolasa De. Deborah Massari è assessora regionale al turismo, marketing territoriale e moda. Lei dice il titolo: io candidata non escludo nulla, ora penso solo al mio assessorato. Lei è bresciana, laureata in scienze e tecnologie alimentari, ha costruito il proprio percorso professionale in un'impresa di famiglia nel settore della pasticceria, ha sviluppato poi esperienze nel marketing, nello sviluppo del business e nelle startup innovativa. Dal 24 ottobre 2025 è assessora nella giunta guidata da Fontana, entrata nell'esecutivo come figura tecnica. Successivamente ha aderito a Fratelli d'Italia, quel che ci interessava, non tanto perché forse si candiderà alle politiche del prossimo anno, forse no, poi non esclude neanche di candidarsi a sindaca della città di Brescia, ma non c'è, per ora non ci sta pensando. Tutto questo viene riportato all'interno dell'intervista, ma quello che ci interessa è naturalmente il suo ruolo in quanto assessora regionale al turismo, di cui parla
all'inizio dell'intervista, inizialmente dicendo che insomma i numeri sono stati buoni, un trend quindi positivo per la stagione estiva di quest'anno. Preoccupa, ci sono però preoccupazioni per quanto riguarda l'overtourism, a cui si propone di, ancora una volta, anche lei non è l'unica, chiaramente spesso si sente questa risposta quando si parla di overtourism, cioè per risolvere il problema destagionalizzare e valorizzare invece anche i territori più meno conosciuti. È una soluzione che in realtà non è, perché destagionalizzando non è che poi i turisti non arrivino in alta stagione, ma soltanto che ne arrivano di più anche in altre stagioni. Poi ancora il punto sul cosiddetto turismo di qualità, nel quale si parla anche molto sul Garda. Insomma, tutte le posizioni dell'assessora al turismo Deborah Massari le trovate nell'intervista di Nuri Fato Lasadella, pagina 12 del Giornale di Brescia. Che era l'ultima segnalazione che volevamo farvi questa mattina all'interno della rassegna stampa dei quotidiani locali di Brescia e provincia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora però è tempo di Compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori, poi l'informazione che torna su queste frequenze alle ore 11 con il giornale radio in formato breve, seguito dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi.

Partiamo subito allora, 3 settembre 2013 viene pubblicato Run Fast, l'album di debutto firmato di Julie Ruin. Inizialmente concepito come progetto solista di Anna Kathleen, che troviamo chiaramente anche in altre formazioni tra cui Bikini Kill, si sviluppò successivamente in una vera e propria band. Noi ci ascoltiamo Just My Kind, terzo brano del disco, mixato da niente meno che James Murphy degli LCD Sound System.

andiamo al 3 settembre del 1934, nasce in Texas Freddie King, cantante e chitarrista blues statunitense. Nel corso della sua brillante carriera incise brani iconici, sia strumentali che cantate, registrando peraltro con storiche etichette come la King Records o la Shelter Records. Morì a causa di una crisi cardiaca il 28 dicembre del 1976, noi lo ricordiamo con The Stumble.

E arriviamo al 3 settembre del 1942, andiamo a fare gli auguri anche a Hal Jardine, chitarrista e cantante statunitense, nonché cofondatore dei Beach Boys. Voce solista in diversi brani leggendari, curò la chitarra ritmica dando un contributo fondamentale ad alcune complesse armonie vocali. Nel 1988 venne inserito nella rinomata Rock and Roll Hall of Fame assieme ad altri membri della band. Noi andiamo ad ascoltarci Help Me Rhonda. She would be-

E andiamo al 3 settembre del 1945, facciamo gli auguri anche a George Biondo, bassista statunitense, lo troviamo in casa Steppenwolf. Entra in questa formazione nel 1970 in sostituzione a Nick St. Nicholas. E il suo ruolo, non si fermò solo a quello di bassista, prestò anche la voce in diverse canzoni, tra cui questa che andiamo ad ascoltare, In Hopes of a Garden, di cui è anche autore, tratta dall'album Four Ladies Only.

3 settembre 1947, auguri a Eric Bell, chitarrista irlandese, lo troviamo in casa Finlitzy. Dal 69 al 73 poi succede che la notte di Capodanno del 1973, esausto per i ritmi frenetici, il tour e l'abuso di sostanze, lascia improvvisamente il palco e la band in toto. Venne sostituito in maniera temporanea da Gary Moore. Noi ci ascoltiamo un classicone di questa formazione, sto parlando chiaramente di Whiskey in the Jar.

settembre 1948, auguri a Don Brewer, cantante e batterista statunitense, fondatore del power trio hard rock Grand Funk Railroad. Ma non solo, vanta anche diverse collaborazioni illustri, Bob Seger, Silver Bullet Band, in vari periodi tra il 1983 e il 2012. Registrò tracce di percussioni per Frank Zappa. E noi rimaniamo proprio qui e ci ascoltiamo Lem Take You to the Beach.

andiamo oltre settembre del 1955. Facciamo gli auguri a Steve Jones, chitarrista e cantante inglese, lo troviamo in casa Stax Sex Pistols. Proprio quest'anno, dopo essersi ripreso da un infortunio, è tornato in tour nel Nord America e nel Regno Unito con alcuni membri storici della band, Paul Cook e Glenn Matlock, insieme chiaramente al nuovo cantante Frank Carter. Ci ascoltiamo un classicone, Anarchy in the UK.

0: 行动还是死亡。
1: 3 settembre 1979, auguri a Tomo Milicevic, chitarrista bosniaco statunitense, lo troviamo in casa 30 Second to Mars. Entra in questa formazione nel 2003 in sostituzione a Solon Bixler e dice addio alla band nel 2018, però proprio

0: Proprio questa primavera, aprile 2026, ha annunciato il tour A Beautiful Lie versus This Is War per l'estate 2027. Questo, insomma, segnerà il ritorno ufficiale di Tomo sul palco e in band. Da Love, Lust, Fate and Dreams, datato 2013, ci ascoltiamo Do or Die.
1: Just the one.

settembre 1980 andiamo a fare gli auguri anche a Jason McCaslin, cantante e bassista canadese, lo troviamo in casa Sum 41. Si unisce a loro nel 1999 andando così a completare la formazione storica proprio prima che arrivasse grande successo. Ci ascoltiamo In Too Deep, una delle loro hit generazionali, possiamo dire.

siamo quasi addirittura d'arrivo, 3 settembre 2007. Vittima di una sparatoria fatale muore Carter Albrecht, tastierista e chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa Eddie Brickell and the New Bohemians. Arrivò in casa Brickell nel 1999, fu anche il frontman degli Sparrow e membro chiave dei Sorta. Lo ricordiamo con Stranger Things, traccia d'apertura dell'album omonimo del 2006, firmato Eddie Brickell and the New Bohemians. Carter nacque il 23 giugno del 1973.

andiamo al 3 settembre del 1970. Muore a causa di un'overdose Alan Wilson, cantante e chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa King Edith. Compose e cantò tra l'altro in due brani divenuti molto, poi molto famosi della band. Uno di questi è On the Road Again, che andiamo subito ad ascoltarci. Alan nacque in Massachusetts il 4 luglio del 1943.

E noi andiamo a chiudere questa puntata. Abbiamo iniziato con The Julie Ruin, chiudiamo con The Julie Ruin con questa loro Girls Like Yous. Restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

Segui Radio Onda d'Urto, iscriviti al canale Telegram Radio Onda d'Urto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Onda d'Urto.

0: Le 11 in appunto di questo giovedì 3 di settembre a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Il fenomeno del Niño è di proporzioni gigantesche. Tutto il pianeta è precipitato in una zona di pericolo per il clima estremo. È il monito arrivato nella notte da New York dal segretario generale dell'ONU Guterres, citando i dati dell'UNEP, l'Agenzia per il Clima delle stesse Nazioni Unite. La stessa UNEP che poche ore prima aveva certificato come irreversibile l'aumento di 1,5 gradi della temperatura globale rispetto all'epoca preindustriale. Esattamente quanto doveva essere evitato con gli accordi mai rispettati, seppur deboli, di oltre 10 anni fa a Parigi ai tempi della Coppa del dicembre 2015. Ci spostiamo ora invece a parlare di Iran. Gli Stati Uniti prorogano tutto il 2027 il proprio dispiegamento di truppe in Medio Oriente, parliamo di circa 50.000 soldati. La replica arriva con i raid iraniani nella notte contro le basi statunitensi in Kuwait ed in Bahrain. Dall'Iran al Libano, oltre a martellare quotidianamente il sud del paese, oggi le truppe occupanti israeliane durante una incursione hanno rapito 15 persone nel villaggio conteso di Alqa, fra loro anche il sindaco Qassem Kadri. Non è chiaro dove siano state portate. In Palestina invece sono 3 le vittime nella notte per i raid israeliani su Gaza, la totale in 36 ore sale a 15. Secondo quanto viene fatto dichiarare dal servizio Verify della BBC, da quando è in vigore il cosiddetto cessate il fuoco nell'ottobre scorso sono quasi 1.400 i palestinesi ammazzati. In Cisgiordania invece nella notte 2 giovani palestinesi di 19 anni sono stati uccisi dalle forze israeliane nel villaggio di Al-Mughair a nord di Ramallah durante un'incursione condotta da un mix di coloni e di soldati. Rientriamo in Italia, dove caro vita, inflazione, bassi salari, crisi climatica e servizi pubblici sempre più al lumicino sono i biglietti da visita del governo Meloni, intenta domani a festeggiare a Bari il record di longevità. L'ultimo dato al riguardo riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, che spende sempre di meno, il 6,2% del PIL, un punto percentuale in meno rispetto alla media europea. Sono circa 1.000 i dollari di differenza che vengono ripianati quanto possibile dal portafoglio di cittadine e cittadini. Chi non ce la fa, invece, denuncia la Fondazione Gimbe Non Si Cura. L'anno scorso hanno rinunciato ad una visita o ad un esame 5.800.000 persone. Ancora sanità, andando in Veneto, il giorno dopo l'approvazione 51 sì, 32 no della legge di iniziativa popolare sulle fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia è la quarta regione italiana, la prima di centrodestra, ad arrivare alla norma. Sul tema oggi torna l'ex governatore, ancora oggi uomo forte del Veneto leghista, Zaia, che chiede al governo, cioè a Salvini, una legge di carattere nazionale. Sempre politica di palazzo, Vannacci cavallo di Troia del Cremlino in Italia, è il titolo del quotidiano economico britannico Financial Times. Spero non sia così, dice il ministro Tajani, che però lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, scontrandosi su questo sempre con il leghista Salvini. Uno scontro a livello ben più elevato in corso invece da giorni fra Germania e Russia. Berlino sostiene di aver identificato, senza dare ulteriori chiarimenti, 2 sospetti per il drone bomba ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Sarebbero un cittadino russo e uno bielorusso entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. In risposta, Berlino ha chiuso tutte le sedi culturali russe in Germania. Mosca replica colpendo le sedi in Russia del Goethe-Institut. Sul terreno intanto ucraino ancora raid incrociati, 1 morto e 21 feriti per i droni ucraini su Belgorod. Attacchi russi invece con 17 feriti su Odessa. Colpito anche un grande centro logistico militare alle porte di Kiev, dove ieri sera c'è stata una sparatoria fra i 2 rami dei servizi segreti ucraini, l'SBU e il GUR, 3 gli agenti feriti. Zelensky ha parlato di situazione vergognosa, licenziando un alto ufficiale dell'SBU, che sono i servizi segreti interni civili. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Venezuela, mentre da New York Maduro, rapito esattamente 8 mesi fa da Caracas, chiede di archiviare il procedimento penale a suo carico, visto che formalmente ancora alla guida di uno Stato sovrano. Proprio in Venezuela la presidenta d'interim Rodriguez ha consegnato l'intero greggio del paese nelle mani degli Stati Uniti, ma anche di altre grandi multinazionali del petrolio, fra loro anche l'italiana Eni, che si è aggiudicato lo sfruttamento del maxi giacimento Junin 5, un campo di olio pesante che contiene 35.000 miliardi di barili. Attualmente produce circa 12.000 barili al giorno di petrolio. Con lo sfruttamento delle risorse globali piegate alle esigenze del capitalismo, chiudiamo il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, che torna alle ore 13. Un paio di brevi spot e poi arriva lo spazio approfondimenti. Partiamo riepilogandovi gli orari dei nostri giornali radio.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
0: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: Lavdania, ecologia e consumo critico.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 nello spazio Dissonanze su Radio Onda d'Urto.
1: Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una...
0: Stay tuned.
1: Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porte...
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto,

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:08 minuti. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via lo spazio approfondimenti di questo giovedì mattina, scoprendo subito gli argomenti che affronteremo oggi. Partiremo dalle iniziative in programma questo weekend, quelle già iniziate ieri, come il Micocosmo Festival. Ha preso infatti il via ieri, mercoledì 2 settembre, presso lo spazio Feste di Cevo, siamo in Valle Camonica, la terza edizione del Micocosmo Festival. Il festival di micologia gratuito, interamente organizzata dal basso, nato per dare voce alle diverse anime che compongono il mondo della micologia, ma non solo. Il primo festival dei funghi in Italia si svolge nella sua terza edizione in provincia di Brescia. Sentiremo su questo la presentazione di Chiara dell'associazione Micocosmo APS, promotrice dell'iniziativa. E sempre sul fronte ambientale, al via oggi, ma a Livorno, la 3 giorni di campeggio contro la svendita del territorio, in particolare del bosco urbano di 6 ettari in centro città. Un polmone verde utilizzato da cittadini e residenti in quest'estate caratterizzate dal caldo estremo. Ne parleremo con Arianna Benedetti del collettivo Orto Urbano di Livorno. E sempre oggi, ma in provincia di Milano, nella città metropolitana di Milano, a Rho questa sera una nuova assemblea pubblica contro il data center in programma nel paese milanese. Un'assemblea pubblica organizzata da OSS Fornaci, sentiremo su questo Andrea del Centro Sociale di Rho. Dai data center all'internet libera, quella di autistici, inventati. Tra le conseguenze dell'azione repressiva del Dipartimento di Stato statunitense c'è la sospensione da parte di Banca Etica del conto corrente di Autistici Inventati, ODV, sul quale vengono raccolte le donazioni in favore del gruppo digitale, unica fonte di autofinanziamento del progetto. Su questo aspetto finanziario sentiremo il commento di Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia. E poi nel focus delle ore 12 presenteremo la manifestazione del Brescia Pride in programma sabato e delle iniziative di avvicinamento che sono già iniziate in città. Lo faremo con Greta Tosoni, presidente del Brescia Pride, e Chica Negroni della redazione culturale di Radio Onda d'Urto, ospite nei nostri studi. Questi dunque gli argomenti che affronteremo in questo spazio informativo, come sempre fino alle ore 12:30, e noi partiamo da quello che è in programma a partire da ieri e fino a questa domenica in Valle Camonica, cioè il Micocosmo Festival.
1: Siamo in collegamento con Chiara dell'associazione Micocosmo APS per parlare della terza edizione del Micocosmo Festival, un festival di micologia dedicato alla conoscenza, condivisione e valorizzazione del regno dei funghi, ma non solo, che tornerà presso lo spazio di feste di Cevo dal 2 al 6 settembre. Ciao Chiara, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
1: Allora Chiara, la terza edizione è iniziata proprio oggi, che è il 2 di settembre, e tu sei in questa nuova sede, perché il Micocosmo per quest'anno ha lasciato il Pitoti Park di Capodiponte e si è spostato allo spazio feste di Cevo. Perché questo cambiamento e che cosa introdurrà questa novità?
2: Ma allora, abbiamo deciso di spostarci perché lo spazio ci è piaciuto molto, e senza nulla togliere al Pitoti Park che ci ha ospitato 2 anni ed è stato comunque meraviglioso. Ci siamo alzati di quota, siamo a 1200, circondati dai monti, e questo rende lo spazio, come dire, con delle potenzialità diverse. Siamo sicuramente più immersi nella natura, questa cosa ci piace molto, e sicuramente abbiamo avuto un'accoglienza da parte delle varie istituzioni, associazioni, enti del paese molto calorosa. Quindi al sindaco, la Promo Cevo, il Museo della Resistenza dove avverranno le nostre conferenze, la Sport Cevo che ci ha dato un'area dove mettere le tende. Siamo stati accolti benissimo, anche il campeggio Pian della Regina, tutti ci sono venuti incontro, quindi è stato è stato un bel passaggio, ecco.
1: Chiarissimo, e come sempre anche in questa terza edizione avete coinvolto numerosi micolog, docenti, ricercatori, coltivatori, appassionati che proverranno non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Cosa caratterizzerà, al netto delle tematiche come sempre complesse e interconnesse che in questi due anni ci avete abituato, ma cosa caratterizzerà questa nuova edizione e se c'è, in cosa si distinguerà dalle precedenti?
2: Ma allora, quest'anno abbiamo sicuramente fatto un salto di qualità da diversi punti di vista. Ci siamo lanciati nell'internazionalità, abbiamo ospiti che provengono dalla Finlandia, dagli Stati Uniti, dall'Irlanda, dal Regno Unito e dalla Palestina. Siamo stati veramente super contenti ed emozionati a riuscire ad ottenere il visto per questo coltivatore di funghi di Jenin. Perché sia da un punto di vista politico abbiamo sempre avuto un orientamento ben contestualizzato, ben situato e ci sembrava bello poter, come dire, unire meglio questi puntini, no? E quindi anche accogliere questa persona e poter scambiarsi comunque esperienze, conoscenze, lo riteniamo veramente importante. Tutte queste conferenze in lingua straniera verranno tradotte in maniera simultanea, abbiamo un interprete professionista con delle cuffie proprio in maniera, come dire, professionale. E anche da altri punti di vista abbiamo fatto altri salti di qualità, c'è un Cinesforum con una selezione di cortometraggi sul mondo dei funghi veramente ricca. Abbiamo organizzato tavole rotonde sui funghi medicinali, sui biomateriali, proprio per dialogare di quello che è la micologia applicata in questo momento in Italia e nel mondo. E poi, come al solito, laboratori, conferenze, passeggiate, cioè sempre un programma molto, molto ricco, ecco.
1: Io ti ringrazio Chiara, ti faccio giusto un'ultima domanda, visto che appunto proprio oggi si è aperto il festival, com'è andata questa prima mezza giornata di lavori e di festival a tutti gli effetti?
2: Ma guarda, è stato molto bello perché comunque stiamo aprendo di mercoledì e abbiamo le presenze che gli altri anni avevamo di giovedì o di venerdì, la sala era molto piena, ci sono stati gli interventi molto belli da parte nostra del festival, di Federparchi, di AMB, del sindaco e abbiamo tutti alte aspettative per queste giornate. Anche i due laboratori che sono in corso adesso sono super partecipati, quindi ci aspettiamo il meglio, dai, speriamo.
1: Ringraziamo Chiara dell'associazione Micocosmo APS e ricordiamo che il Micocosmo Festival andrà avanti dal 2 di settembre fino al 6 presso lo Spazio Feste di Cevo. Grazie mille Chiara.
2: Grazie, arrivederci, ciao ciao ciao.
0: E quindi era Chiara dell'associazione Micocosmo APS, la promotrice dell'iniziativa del Festival dei Funghi, il primo in Italia e nella sua terza edizione, organizzato ancora una volta in Valle Camonica, in provincia di Brescia. E parliamo ancora di ambiente, in qualche modo spostandoci a Livorno per la 3 giorni di campeggio in difesa dell'orto urbano.
3: Radio Nadurto, andiamo a Livorno dove inizia oggi la 3 giorni di campeggio contro la svendita del territorio. Per parlarne, in collegamento con noi, Arianna Benedetti del collettivo Orto Urbano di Livorno. Intanto un saluto e ben ritrovata.
4: Grazie, grazie a tutti e tutte e grazie appunto di averci dato la possibilità di dare voce a questo progetto.
3: Grazie a te e a voi per la disponibilità. Dunque, oggi, come dicevamo, inizia il campeggio a difesa del territorio e in particolare del bosco urbano di 6 ettari in centro città, un polmone verde che viene utilizzato da cittadini e residenti soprattutto in queste estati caratterizzate da caldo estremo e che purtroppo, complice anche il cambiamento climatico, saranno la normalità. Io ti chiedo di presentare questa iniziativa a chi ci sta ascoltando.
4: Allora, sì, allora, innanzitutto, vabbè, da oggi parte il campeggio, sono iniziate ad arrivare le prime tende, ci siamo organizzati chiaramente con iniziative nel pomeriggio da yoga, incontri, stasera ci sarà una cena proprio per cercare di preparare al meglio quella che è la grande manifestazione chiamata nazionale del 5 settembre. Io, se posso, volevo ripercorrere un attimo quello che è un po' quello che sta succedendo proprio a questo quest'oasi verde.
5: Certo.
4: Cioè, da sottolineare che è una volontà politica, una scelta politica dell'attuale giunta di voler cementificare questa area verde. Perché dico questo? Perché c'è stato un piano operativo approvato da tutta la giunta l'estate scorsa. Quindi la possibilità per non cementificare in quest'area verde la nostra amministrazione l'ha avuta e ha deciso di optare per la cementificazione. C'è innanzitutto una bufala che gira dopo la conferenza stampa del costruttore che ha acquisito l'area, il dottor Frangerini, che parla di l'1,83% dell'incidenza dei cantieri. Questa chiaramente è una bufala, perché capite bene che non è che i cantieri vengono calati dall'alto, no? Quindi ci saranno delle recinzioni che saranno molto molto più importanti. Ci sono contraddizioni anche da quella che ha rilasciato il sindaco durante una conferenza stampa. Il sindaco parla di mini cantieri, il Frangerini nella sua conferenza stampa dice di non avere ancora un progetto, per cui così si contraddicono l'uno con l'altro. L'alternativa a edificare altrove è quella che noi stiamo chiedendo, quindi di spostare quelli che sono gli indici edificatori in un'altra zona già cementificata. Gli abbiamo fatto anche delle proposte, c'è cioè un ex deposito dell'ATL, ci sono altre zone anche lì vicine che sono già cementificate. Ok? E per tutti quelli che ci chiamano abusivi, no? Io voglio ricordare che noi in realtà stiamo difendendo l'articolo 41 della Costituzione che riguarda l'iniziativa privata, che è vero che è libera, ma non può, e questo cito proprio l'articolo 41 della nostra Costituzione, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Perché è questo che succederà laddove costruiranno 4 palazzine di 4 piani più 2000 metri di viabilità in un bosco che oggi sappiamo, appunto, anche da quello che dicevi te, a cosa ci servono i boschi con i cambiamenti climatici.
3: Chiarissimo, ecco, come già anticipavi, sabato 5 a settembre ci sarà anche un corteo nazionale. Io ti chiedo anche quali sono le altre attività di questi giorni e soprattutto quali sono state le adesioni.
4: Allora, adesioni ne abbiamo avute tantissime, ormai si va sull'ordine delle 300. Si va da chiaramente tutti i comitati ambientalisti di Livorno, fuori Livorno, dalle colline pisane al Borgo Spizio, alla GKN, si spazia veramente alla WWF. ne abbiamo ricevute tantissime e sono tutte pubblicate, se volete, nelle nostre pagine social. Là potete vedere quali comitati hanno, quale associazione, quali partiti politici hanno aderito a questa manifestazione. La manifestazione partirà il 5 sabato dagli Orti alle 4. Si passerà un po' dalla zona dove sorgono gli Orti, dove sono i residenti, per arrivare al comune che, come ripeto, è il comune che ha fatto questa scelta politica. Voglio ricordare che, appunto, in mezzo a tutte queste iniziative, che abbiamo tutto un calendario fitto di iniziative che potete trovare sui nostri canali social, ce n'è una bellissima alle domani pomeriggio alle 4 che sarà uno spettacolo di burattini per bambini. A seguire, nei giorni stessi del campeggio, ci sarà proprio un laboratorio per costruire questi burattini. Chi volesse partecipare a questo spettacolo e a costruire questi burattini, anche lì abbiamo pubblicato questo reel del signore, si chiama Fantozzi, con un numero di telefono, e vi potete rivolgere per chiedere, fare domande e iscrivervi, perché anche i bambini sono per noi veramente molto molto importanti.
3: Arianna, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, ci salutiamo.
4: Allora, no, di controllare appunto tutte le varie iniziative che ci saranno in questi 3 giorni, che partono proprio da oggi, perché sono importanti, perché fanno parte un po' del nostro modo di viversi, cioè quindi di socializzare. Perché crediamo che la socializzazione sia veramente l'humus degli esseri umani.
3: Arianna Benedetti del collettivo Orto Urbano di Livorno, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
4: Grazie a voi, un grande abbraccio e vi aspettiamo il 5 settembre alle 4 agli Orti.
0: E quindi 5 settembre agli Orti Urbani di Livorno, la manifestazione che segue queste 3 giornate di campeggio contro la svendita del territorio, in particolare del bosco urbano di 6 ettari in centro città. E a proposito di svendita e di cementificazione, noi torniamo sul tema data center, in particolare la richiesta di allaccio alla rete Eterna che coinvolge tutti i territori in pratica della Lombardia. Questa sera, giovedì 3 settembre, al Centro Sociale Fornace di Rho, siamo nella città metropolitana di Milano, a nord-ovest del capoluogo lombardo, ci sarà una nuova assemblea pubblica contro il data center in programma in città. Ce ne parla tra pochissimo Andrea di SOS Fornace, dove si terrà l'iniziativa.

0: stop data center nel Rodese. È in programma questo giovedì 3 di settembre un'assemblea pubblica all'SOS Fornace di Ro. Siamo nella città metropolitana di Milano in via Risorgimento 18 alle ore 21. Ne parliamo con Andrea di SOS Fornace in collegamento con noi. Un saluto Andrea.
1: Un saluto a voi, grazie.
0: Allora, assemblea pubblica questo giovedì, ma sappiamo che già quest'estate ci sono state altre iniziative organizzate a Ro proprio per iniziare a organizzarsi e opporsi al data center in progetto per il territorio.
1: Sì, questa di giovedì è il seguito dell'assemblea che abbiamo fatto il 30 luglio scorso, un'assemblea partecipatissima che ha visto più di un centinaio di persone di varia provenienza, insomma, di cittadini del territorio, militanti e realtà politiche, partecipare per condividere quelle che sono le preoccupazioni della proliferare irrazionale di tutti questi data center sul territorio. E per quanto riguarda il nostro territorio, la città di Ro, dei tre data center di cui si discute, di cui uno di essi, quello di Amazon, è già in fase di costruzione, e per quanto riguarda quello sull'ambito di trasformazione 4, l'ex Nilit, su cui peraltro fino al 2018 è stata anche sede del centro sociale, un data center, diciamo, che è ancora nella fase di approvazione urbanistica e che quindi è centrale mobilitarsi in questa fase per bloccarlo. E poi un altro data center di cui si discute in via della Mosa, nell'ex Hegeman Veronelli, peraltro proprietario dell'area della prima fornace del 2005, per intendersi, insomma, per dire che abbiamo attraversato il territorio in questi 20 anni conoscendo un po' quelli che sono i soggetti, i poteri forti del territorio.
0: Certo, perché tra l'altro, scusa se ti interrompo, prego. I progetti in programma per la regione Lombardia vedono concentrarsi la maggior parte appunto delle richieste di allacciamento a Terna per quanto riguarda i data center proprio nell'interland milanese, compresa Ro.
1: Sì, esatto, e peraltro un elemento che sarà anche oggetto di una richiesta di chiarimenti al sindaco di Ro è quello, lo dicevi bene tu, che emerge dai dati pubblici di Terna, ossia che solo per la città di Ro vi sono 6 richieste di connessione alla rete elettrica per un totale di 650 megawatt di potenza solo per data center, nel senso che il portale di Terna consente di filtrare appunto questa, la ricerca anche per tipologia di richiesta. Tuttavia noi sappiamo di 3 data center su Ro quantomeno plausibili, soprattutto per l'ultimo di via della Mosa, di cui non si è ancora nella fase di approvazione urbanistica. Delle altre 3 richieste sarebbe, come dire, buona cosa che il sindaco di Ro, se non sa, che almeno chieda chiarimenti a Terna. Noi infatti su questo, tra l'altro, usciremo a breve con un contributo in cui anche proveremo a ipotizzare all'interno del territorio di Ro in quale aree potrebbero sorgere, vista anche la recente variante parziale al piano di governo del territorio, che sostanzialmente ha costruito la cornice normativa per poter sfruttare, dal punto di vista di un'amministrazione pubblica intendo, le occasioni di compensazione, di monetizzazione che arriveranno con i data center. Quindi chiederemo appunto dei chiarimenti sulla localizzazione, ipotizzando quali possono essere gli ambiti in cui verranno realizzati. Il PGT della nuova versione successiva alla variante prevede appunto che siano localizzate all'interno degli ambiti di trasformazione, degli ambiti per le attività economiche. In particolare emergerà appunto che l'area in cui ci troviamo noi adesso, quella di Eni, è un'area molto appetibile come superficie e per un convergere di condizioni urbanistiche che ne consentirebbero proprio la realizzazione. Non sto dicendo che abbiamo notizia di questo, sto dicendo che però è plausibile come su altre aree dismesse della città di Ro. E al di là di questo, Il tema è che quello che manca, e lo ribadiamo con forza, sarà oggetto anche dell'assemblea appunto di giovedì, manca una valutazione degli effetti cumulativi di tutti questi data center che stanno proliferando. Proprio oggi siamo usciti con i nostri canali con una mappa che rappresenta nel raggio di 5 chilometri i data center di cui realizzati o in fase di realizzazione, e sono grosso modo una decina, per cui di tutto questo, poiché ogni comune li approva fondamentalmente i fatti suoi, manca una valutazione cumulativa degli effetti, degli impatti sostanzialmente. Mi piace citare a tal proposito, peraltro, quando durante il Consiglio Comunale dirò che approvò le controdeduzioni e le osservazioni sulla variante parziale al piano di governo del territorio che appunto discuteva di data center, mi piace citare il parere di ATS Milano Metropoli, che in quell'occasione fece un'osservazione che sostanzialmente sosteneva, argomentava l'importanza di un distanziamento minimo di 3 chilometri tra un data center e l'altro per ridurre gli effetti nocivi sulla popolazione di quelle che sono le emissioni e gli impatti, diciamo, di queste infrastrutture. Ovviamente di quella osservazione il Consiglio Comunale votò una controdeduzione che sostanzialmente ignorava nel merito la richiesta, e quindi poi di fatto la variante passò. Però diciamo che quello che emerge chiaramente è che manca pianificazione urbanistica, che non è solo un tema tecnico, ma è un tema politico di democrazia e di reale partecipazione, nel senso che tutto quello che si fa in termini di informazione della popolazione è a giochi fatti e per spiegare sostanzialmente la bontà della scelta o per provare a rassicurare su quelli che saranno le esternalità negative, gli effetti negativi. Quello che invece noi chiediamo è che intanto non si confonda la conformità urbanistica alla compatibilità ambientale. Uno degli argomenti che viene frequentemente usato, che sicuramente viene usato però quantomeno, è che poiché i piani attuativi, gli strumenti di dettaglio che realizzano queste infrastrutture sono compatibili, coerenti con il piano di governo del territorio, allora non ci sono problemi sostanzialmente, non sono richieste valutazioni ambientali strategiche, eccetera. Invece diciamo al contrario, che soprattutto per quanto riguarda il territorio di Rho, il PGT del 2021, la valutazione ambientale strategica di allora sull'area in particolare di ATU4, quindi dove sorgerà appunto, dove si vorrebbe far sorgere il nuovo data center, non era stato previsto uno scenario di data center, ma solo uno scenario di logistica ed eventualmente uno scenario residenziale, insomma, per quello che riguarda gli effetti

0: se si può ed è sostenibile realizzare tutti questi data center. Noi crediamo di no, in tutta franchezza, non vogliamo
1: Certo.
0: diventare come la Virginia, ecco, per
1: Anche
0: intenderci.
1: perché è un fenomeno estremamente nuovo, quindi ancora non si hanno le conoscenze approfondite rispetto alle conseguenze che avrebbero sui territori, tra l'altro territori già fortemente compromessi, cementificati e industrializzati. A chiudere ti voglio chiedere, tornando all'assemblea pubblica di questo giovedì, dato che avete organizzato diverse iniziative in poco tempo, cosa potrebbe emergere da questa assemblea? Si stanno già calendarizzando diversi appuntamenti in Lombardia, vi chiedo se avete già idea dei prossimi appuntamenti.
0: Allora, sì, vorremmo che questa assemblea di giovedì sia un'assemblea che parli di lotte e di mobilitazioni. Non si tratta di condividere nuovamente le preoccupazioni sulle nocività dei data center. Quello, a parte la nostra assemblea, ci sono comitati e coordinamenti che stanno in tutta Lombardia promuovendo informazione e sensibilizzando la cittadinanza. Si tratta di iniziare a mettere a terra questo dissenso, a organizzarlo per cercare di fermare queste infrastrutture. Quindi andremo a verifica questo giovedì, cioè vedremo se dall'assemblea emergerà un'ulteriore data rodense di mobilitazione di piazza per provare a incidere sul processo di approvazione del data center, per provare a fermarlo. Non basterà ovviamente una sola piazza, né a Rho né come sugli altri territori. Sono sicuramente tutti appuntamenti importanti e fondamentali per l'opposizione sociale dei territori, che ovviamente noi rilanceremo, incluse la manifestazione che è stata lanciata con il coordinamento dei comitati per il 10 ottobre, al quale parteciperemo e che inviteremo a partecipare. Vorremmo però mettere, come dire, per noi è importante che ogni territorio sia in grado però di stare dentro quelle che sono le contingenze politiche, cioè se i piani, i provvedimenti urbanistici passano adesso, ovviamente le date vanno messe giù adesso, non pianificate diciamo con una prospettiva di medio periodo. Il tempo, il momento di mobilitarsi è ora, per cui noi il 3 cercheremo di capire appunto di individuare un'ulteriore data rodense per una piazza contro questo data center, che peraltro sarebbe una prima mobilitazione, non neanche diciamo l'ultima, e sarà un percorso che durerà un po', supponiamo.
1: Chiaro, ti ringrazio Andrea di SOS Fornace. Siamo a Rho, nella città metropolitana di Milano, un territorio fortemente interessato dai maxi progetti dei data center. Ci riaggiorniamo anche per sapere com'è andata l'assemblea di questo giovedì alla Fornace. Grazie, un saluto.
0: Grazie a te. Se posso permettermi un'ultima
1: Certo.
0: battuta, allora, mi preme sottolineare che noi comunque chiederemo in questa mobilitazione una moratoria dei data center sul territorio di Rho, rimandando alla prossima amministrazione comunale, le elezioni saranno l'anno prossimo, perché la prossima amministrazione avrà il compito di predisporre il nuovo piano di governo del territorio e in quella sede procedere a una nuova valutazione ambientale strategica che possa evidentemente studiare e ragionare sugli impatti dei nuovi insediamenti, inclusi data center. Per cui questa sarà sicuramente una richiesta che porteremo avanti, quella di moratoria.
2: Radio Nadurto, le 11:39 minuti, dopo quindi il collegamento con Andrea di SOS Fornace, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Tra le conseguenze dell'azione repressiva del Dipartimento di Stato USA c'è la sospensione da parte di Banca Etica del conto corrente di autistici Inventati ODV, sul quale vengono raccolte le donazioni in favore del gruppo, unica fonte tra l'altro di autofinanziamento del progetto. Sulle pagine del manifesto, il presidente di Banca Etica ha chiarito la posizione di contrarietà dell'istituto rispetto alla decisione del governo statunitense, denunciando però il ricatto nei confronti della banca che rischia di finire sotto sanzioni con conseguenze sui conti di tutti e 130.000 i suoi correntisti. Su questo

0: Aspetto finanziario, sentiamo il commento di Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia.
1: Ma sì, io come ho scritto nel post, è una constatazione amara, perché certamente è vero, e di questo mi sembra di averne scritto a lungo, che è un tema su cui esiste anche una discussione. È chiaro che il grande problema che nasce da questa vicenda è la totale assenza di, diciamo così, forme di pagamento e sistemi di pagamento che non dipendano dagli Stati Uniti e dal sistema finanziario statunitense. Questo è chiaro ed evidente, lo abbiamo detto più volte, e quindi è chiaro che nel momento in cui l'amministrazione americana, in questo caso Marco Rubio, decide di inserire una realtà così a suo modo di vedere considerata pericolosa in questa famosa lista di proscrizione, automaticamente, avendo il circuito dei pagamenti una totale dipendenza dagli Stati Uniti, diventa pericolosissimo opporsi, e questo è un dato che abbiamo ripetuto più volte. Quindi è chiaro che è una lotta che è necessario condurre fino in fondo, perché è difficile immaginare un regime, una realtà democratica nella quale non si è liberi di poter aprire un conto corrente perché viene bloccato da una decisione del tutto arbitraria del governo americano. L'abbiamo visto nel caso di Francesca Albanese, ora lo rivediamo in questa vicenda. Ora però quello che mi sento di dire è che io capisco la logica che può aver indotto Banca Etica, Etica SGR, che hanno spiegato a più riprese anche in questi giorni le loro ragioni, dicendo se noi non ottemperiamo all'obbligo, all'imposizione statunitense, siamo esclusi appunto da questi circuiti e danneggiamo i nostri numerosissimi clienti. Però io penso che alla fine una riflessione un pochino più profonda vada fatta, cioè se una realtà bancaria cerca di giustamente per certi versi intercettare il risparmio di una serie di soggetti che hanno una consapevolezza di voler destinare le loro risorse a una prospettiva dove il tema dell'eticità, dove il tema appunto anche dell'opposizione nei confronti di alcune imposizioni superiori è determinante, però di questo a mio modo di vedere bisogna tenerne in qualche maniera conto, perché altrimenti il rischio vero è che ci si appropri, diciamo così, della qualifica di realtà etica e però poi non si abbia, e quindi come se si vendesse un marchio di eticità, e quindi si intercetta una massa di risparmiatori che hanno questo tipo di ambizione, e poi in realtà se si va a vedere il comportamento, in fondo è il comportamento che terrebbe qualsiasi altra banca, cioè ragionerebbe come una logica del cosiddetto de-risking: se i rischi che mi assumo nel fare una scelta sono troppo alti, non li faccio e quindi non vado in opposizione a un sistema perché l'opposizione al sistema è troppo pericoloso. Ma io non penso che tutti i correntisti o coloro che mettono i soldi in Banca Etica la pensino così, forse fanno questa scelta anche perché hanno la volontà e l'intenzione di creare un sistema finanziario almeno in parte alternativo, e quindi se esiste una realtà importante come Autistici Inventati che ha un conto corrente presso Banca Etica, io forse correntista non sono così d'accordo che in nome del fatto di non correre un rischio bancario venga sospeso quel conto corrente, perché se no il vero tema, il rischio, è che qualcuno si appropri della qualifica, dell'aggettivo di etica, e quindi intercetti un tipo di fruitori che hanno quella sensazione, quella volontà, e poi in realtà li porti dentro un contenitore che comunque è un contenitore bancario a tutti gli effetti, che rispetta le regole come qualsiasi altra banca e quindi accetta i diktat e ovviamente non fa una vera e propria opposizione perché rischia troppo e teme di rischiare troppo sul piano finanziario. Ma allora forse la banca non dovrebbe più chiamarsi Etica, forse dovrebbe trovare un aggettivo un po' più sfumato, ecco, un aggettivo meno netto e meno dichiarato, perché altrimenti questo rischio, diciamo così, di incomprensione tende progressivamente ad accentuarsi. Per il resto, appunto, peraltro c'è anche, secondo me, un tema legato alla gestione del portafoglio di etica SGR. Quindi, secondo me, forse dopo il caso di Albanese, anche questo caso cominciano a far capire che, appunto, è qualcosa che non, diciamo così, convince fino in fondo, sta emergendo.
2: Certo, ecco, tu fai anche nella post che hai scritto l'esempio di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che tempo fa ha emesso una sentenza che definisci rilevante, facendo l'esempio proprio di un cittadino sloveno. Ecco, vogliamo ricordarla?
1: Sì, cioè, ora anche lì l'Europa è davvero in ritardo su questi temi. È chiaro che anche qui ci si aspetterebbe che, e ci si sarebbe aspettato ormai da tempo, che questa condizione, che è davvero una condizione surreale, per cui gli Stati Uniti decidono che una realtà è pericolosa in quanto tale, a prescindere da qualsiasi prova, e praticamente obbligano le strutture bancarie del pianeta che sono collegate agli Stati Uniti a metterlo sostanzialmente in isolamento. Ecco, in ritardo la Corte di Giustizia Europea è arrivata a una sentenza su un caso specifico, ormai si trascina da alcuni anni, dicendo la decisione non può essere automatica, la decisione deve ponderare la decisione della banca, deve tener conto se il pericolo esiste o meno, cioè se effettivamente quel determinato personaggio, come Francesca Albanese, è un soggetto pericoloso o, come nel caso di Autisti Inventati, sia un'organizzazione terroristica oppure no, cioè non c'è nessuna automaticità. Cioè, io questa sentenza la leggo come una presa d'atto importante di un'Europa che faticosamente, molto faticosamente, però si sta rendendo conto che abbiamo raggiunto dei margini di subalternità che non sono più accettabili. Ora è chiaro, Banca Etica dice sì, però poi alla fine la Corte di Giustizia non ci libera dal cosiddetto rischio finanziario, perché è chiaro, dice Banca Etica, che però se io non rispetto il diktat americano, gli americani mi tagliano fuori dal sistema dei pagamenti e quindi io metto in difficoltà i miei clienti. Però è anche vero che se non si dà forza a quel tentativo della Corte di Giustizia di dire vabbè, provate a fare un po' di resistenza, cioè quello che io mi aspetterei di fronte a una sentenza di questo tipo, che certamente non è esaustiva, però dice guardate che non c'è nessun automatismo, bisogna fare una verifica, io mi aspetterei che una banca come Banca Etica ci provasse, magari si appellasse all'autorità di vigilanza del sistema italiano, magari facesse presente, appunto tenendo aperti questi conti, che è inaccettabile una condizione di questo genere, e quindi farne un caso. Io penso che farne un caso vorrebbe dire avere probabilmente non 130.000 correntisti, ma magari forse addirittura di più, perché diventa una battaglia di civiltà quella per cui non si può chiudere un conto e quindi mettere in difficoltà una realtà come Autisti Inventati semplicemente perché Marco Rubio si è sognato che sono pericolosissimi. Ecco, io mi aspettavo che questo passo, questa pronuncia della Corte di Giustizia, che torno a dire pur non essendo esaustiva, però dà delle indicazioni, non suscitasse la risposta di Banca Etica semplicemente vabbè, ma noi alla fine non possiamo prenderci rischi, perché poi quello che conta è il mercato, perché questo diventa, cioè la diktat del mercato finanziario e del sistema dei pagamenti internazionali, e quindi noi ci arrendiamo. Ecco, io pensavo che questa forse fosse stata e sarebbe stata l'occasione, sarebbe l'occasione per farne un elemento che proprio insista su quella specie di porta che è stata aperta. Questo l'ha scritto anche Lucio Facchini su Altre Economia tempo fa, cioè se l'Europa faticosamente comincia a aprire uno spiraglio che dica e dice alcune cose, forse ci vuole il coraggio di qualche realtà che è una realtà importante, che provi pur con qualche cautela a percorrere la strada dell'appunto mantenimento in vita del conto corrente a prescindere da quell'indicazione, e esortare l'Europa a pronunciarsi ancora di più e contemporaneamente chiedere alle autorità di vigilanza e alle autorità di controllo del sistema italiano ed europeo di proteggere questa realtà. E invece così mi sembra che alla fine quello che emerge è il mercato vince, cioè il mercato inteso poi in realtà non nel termine classico del mercato, cioè l'oligopolio finanziario gestito dai grandi fondi che hanno il controllo del sistema dei pagamenti, alla fine diventa il settore dominante e quindi bisogna soggiacere, altrimenti lo spazio della finanza etica muore. Ma allora mi domando, ma allora qual è lo spazio della finanza etica, il vero spazio? Se per avere un portafoglio remunerativo bisogna comunque comprare dei titoli che sono titoli che hanno a che fare col mondo della finanza, come il caso di Nvidia, se nel momento in cui arriva un'esortazione come questa, che poi è appunto un diktat, ci si piega senza colpo ferire, limitandosi a dire ma come siamo dispiaciuti, noi vorremmo essere dalla parte dell'albanese ma poi alla fine non possiamo, e lo stesso vale in questo caso, cioè, secondo me il problema c'è e ripeto, e rischia di portare indietro un percorso che sembrerebbe sia pur debolmente avviato anche dall'Europa, tanto più con un pericolo, se posso aggiungere, che nel frattempo Draghi si sta muovendo, cioè Draghi col gruppo del Reno e con Patrick Colli vogliono mettere in piedi un sistema di pagamenti europeo che è tutt'altro che alternativo a quello americano e che sarà tutt'altro che favorevole a mantenere aperti i conti per soggetti che non abbiano tutti i crismi della, diciamo così, adesione a un determinato tipo di modello. Allora, se non si prova a incidere dentro una battaglia di questo tipo facendo appello proprio ai risparmiatori etici, senza rendendoli consapevoli, se vogliamo, anche in parte del rischio, non facendolo alle loro spalle, ma dicendogli qui c'è una battaglia importante che abbiamo intenzione di fare, cosa ne pensate? Non che in nome del fatto di essere una banca affidabile in termini bancari prendiamo una decisione e su quella ci attestiamo, e quindi questo vuol dire che domani, se nella lista dell'amministrazione americana ci finisce qualsiasi altro soggetto di qualsiasi natura, Banca Etica chiude il conto. Cioè, questo mi sembra che non possa proseguire questa dinamica. Torno a dire, c'è stato l'albanese già clamorosissimo, arrivano gli artisti inventati, domani ne arriveranno sicuramente altri, perché non mi sento certo di escludere che questi siano due casi isolati. Allora, quando lo solleviamo il problema? Quando è che arriveremo a dire chi lo fa se non un soggetto che si definisce soggetto etico e che fa banca raccogliendo risparmi, dicendo e tenendo conti, dicendo noi siamo diversi dagli altri, dateli a noi perché noi siamo diversi dagli altri. Non solo noi vi tuteliamo come risparmiatori bancari, come se fosse a tutti gli effetti alla ricerca di una banca che vi dà un rendimento. Banca Etica dovrebbe avere anche la forza di dire noi siamo profondamente diversi dagli altri e forse facciamo battaglie avvisando i nostri clienti che i nostri sostenitori che faremo quel tipo di battaglie. Se no, torno a dire, non mi stupirei se domani ovviamente la simpatica amministrazione americana allargasse ulteriormente il numero dei soggetti, ci mettesse dentro un'altra decina di realtà italiane, magari anche, faccio una battuta, su suggerimento del governo italiano, e le banche italiane chiudono i conti, perché questo mi sembra che sia il rischio reale. E dico, anche se devo proprio essere preoccupato fino in fondo, come quel post poi mi suggeriva, ma poi se Banca Etica smarrisce la sua identità, ma chi esclude che domani non arrivi la banca di turno che magari con qualche accento più sociale si compra Banca Etica? Mi sembra che siamo arrivati a un punto nel quale forse la riflessione andrebbe argomentata, ripeto, pur capendo le difficoltà in cui si trova Banca Etica nel prendere decisioni che sono impegnative, ma forse, torno a dire, una riflessione su questo andrebbe fatta.
2: Certo, anche perché indubbiamente la posta in gioco è molto alta, perché di fatto questa categoria che è stata prodotta dal governo degli Stati Uniti diventa un criterio attraverso cui valutare la legittimità politica, professionale e istituzionale di persone che vivono e lavorano in Europa, per cui quantomeno bisogna cercare di produrre appunto gli anticorpi per impedire che questa cosa avvenga. Abbiamo adesso questa data limite del 25 settembre, vedremo insomma se Banca Etica e se anche altri soggetti nel frattempo prenderanno parola per impedire che questo avvenga.
1: Certo, io penso che questo dovrebbe essere davvero l'occasione di una sensibilizzazione, di una mobilitazione. È chiaro che Banca Etica, nel momento in cui fa una scelta coraggiosa, facesse una scelta coraggiosa, non va lasciata assolutamente sola, e è chiaro che questo dovrebbe essere compito anche di una politica che mi sembra totalmente silente, soprattutto una politica di sinistra, perché poi alla fine è chiaro, torno a dire, che in fondo che se il governo americano inserisce delle realtà dentro queste liste appunto di proscrizione, e probabilmente non dispiace al governo Meloni o ad altre forme, diciamo, istituzionali che sono legate al potere in senso stretto. Quindi secondo me davvero questa è una questione dirimente, perché qui si sta discutendo del diritto, direi, che un cittadino o una cittadina hanno ad avere la possibilità di disporre di un conto corrente presso un istituto bancario, che è una condizione sine qua non per fare determinate operazioni senza le quali si è in larga misura emarginati. Quindi questo è un tema che non possiamo dire, vabbè, facciamo una battaglia generica all'interno delle istituzioni europee perché ci sia un cambiamento, perché io non me lo aspetto più di tanto dalla commissione von der Leyen, torno a dire, o dalla visione che può avere Mario Draghi. Mi aspetterei che ci fosse una mobilitazione dal basso che sostiene con convinzione, ne fa un atto di anche, diciamo, soggettività politica a sostegno di una realtà come a mio modo di vedere può essere Banca Etica. Se no alla fine rischiamo di inserire questo tipo di considerazioni dentro un tema molto generale che però non affronta il nodo, e torno a dire, nei prossimi 3-4 mesi rischiamo di trovarci altri 5-6-7 casi come quelli che si sono già verificati, e tutte le volte questo vuol dire dover chinare la testa. Quindi secondo me questo è davvero un caso in cui bisognerebbe esortare Banca Etica a fare una scelta che sia una scelta coraggiosa, e naturalmente che dietro questa ci sia una mobilitazione vera per affermare un principio che mi sembra un principio che è davvero un principio di democrazia reale, che altrimenti vuol dire una subalternità e mettersi in posizione appunto di sottomissione che non è accettabile.
2: Alessandro Volpi, grazie e buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Radio Nadurt, abbiamo appena ascoltato il collegamento con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia. Sono le 11:59 minuti, tra pochi istanti il focus delle 12. Nel focus di oggi, questo giovedì 3 settembre, presentiamo la manifestazione del Brescia Pride in programma sabato 5 settembre e delle iniziative di avvicinamento già iniziate. Lo faremo con Greta Tosoni, presidente del Brescia Pride, e Chicca Negroni della redazione culturale, ospite entrambi nei nostri studi.

0: 5 settembre torna Brescia Pride nella sua settima edizione, una giornata di iniziative al Campo Marte e un corteo attraverso le vie cittadine sotto lo slogan "Esistiamo ovunque, resistiamo unit". Il Brescia Pride tra l'altro porta in comune tre proposte di politiche pubbliche per la città, la carriera alias proprio in comune, un catalogo di percorsi educativi per le scuole e uno spazio civico per la comunità LGBTQIA+. Ne parliamo su Radio Onda d'Urto all'interno di questo Focus delle 12 con la presidente di Brescia Pride, Greta Tosoni. Bentornata Greta su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille, grazie per avermi invitato.
0: È in studio con noi anche Chicca Negroni della nostra redazione culturale, che è anche volontaria a Brescia Pride.
2: Ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, ci sentiamo lunedì a Flatlandia.
0: Allora Greta, iniziamo subito dai dettagli della giornata di questo sabato. Come si caratterizzerà questa settima edizione di Brescia Pride?
1: Allora, quest'anno ritorniamo nello splendido parco di Campo Marte, che diventerà Parco Pride da mezzogiorno fino alle 8:30 circa, e tutta la giornata sarà animata da interventi e performance che inizieranno appunto alle 2 del pomeriggio per riempire di significato politico e sociale quello che stiamo portando appunto all'attenzione pubblica con questo Pride, con questa manifestazione. Dalle 3:30 invece partiremo per il corteo cittadino, attraverseremo fino il cuore della città e ritorneremo poi in Campo Marte attraverso appunto altrettanti interventi e performance. Concluderemo questa giornata per poi riversarci nelle vie o del nostro quartiere Carmine e poi di quello che accadrà per varie iniziative che non abbiamo organizzato direttamente ma che ci faranno concludere la giornata. Quello che faremo sabato sarà un momento davvero collettivo e di unione, e tutte le aree che abbiamo predisposto al Parco Pride sono state costruite e pensate per accogliere ogni persona, a partire da un info point che appunto aiuta ad orientarsi in questo grande parco. Avremo comunque la partecipazione di ben 34 associazioni del nostro territorio con i loro banchetti informativi. Ci sarà anche la possibilità di firmare per il referendum per l'educazione sessuaffettiva in Italia, e avremo anche la, come l'anno scorso, la zona salute e prevenzione in collaborazione con ASST Spedali Civili, che si occuperà di vaccinazioni gratuite, quindi a partire per esempio dalla vaccinazione per l'HPV papillomavirus, che è ormai gratuita per tutte le persone fino ai 30 anni e poi anche per altre categorie di persone. Avremo quindi questa possibilità bellissima, che per noi è diventata davvero centrale anche nella giornata, per trasmettere quanto la prevenzione è importante. E insieme ci saranno anche gli amici di Brescia Checkpoint per la salute sessuale e di Calabrone con Safe Trip per la riduzione del danno. Quindi insomma tante aree anche per le persone più piccole, zone appunto che ci permettono di vivere la giornata bevendo e mangiando e supportando il nostro Pride, perché comunque è una giornata che richiede tantissimi sforzi e anche tante spese, che cerchiamo di rifare completamente in maniera autogestita, autofinanziata, col supporto della nostra comunità.
0: E quindi senza grandi sponsor commerciali?
1: Assolutamente, nessuno sponsor commerciale abbiamo coinvolto nella realizzazione di queste nostre ultime edizioni, in realtà, perché è fondamentale riconoscere che non possiamo lasciare che delle aziende o degli enti commerciali si approprino della nostra lotta e la annacquino, la rendano semplicemente una bandiera da sventolare nel momento giusto per attirare più clienti e poi dimenticarsi di noi durante tutto il resto dell'anno, e magari anche non avere delle delle costruzioni nel proprio ambiente di lavoro che permettano l'inserimento davvero di persone LGBTQIA+ senza discriminazioni. Questa cosa ancora non avviene spesso.
0: Ecco, grazie intanto per averci fatto capire di che tipo di Pride si tratta, un Pride non commerciale. commerciale con un'identità, come avete scritto nelle comunicato stampa, intersezionale, transfemminista, antirazzista e antifascista. Al tema della partecipazione delle tante associazioni, come ci dicevi, volevo anche aggiungere che saranno presenti oltre 100 volontari per appunto portare avanti per la buona riuscita della giornata.
1: Assolutamente, e infatti abbiamo sì un comitato bello numeroso, siamo almeno una cinquantina di persone, ma le 100 e passa volontarie che si sono presentate a dare una mano sono state la chiave di svolta, di funzionamento realmente di questo Pride, perché una giornata così collettiva funziona solo se ci mettiamo tutte insieme a costruirla, e quindi è stato fondamentale sia fare queste chiamate all'azione, ma poi ricevere una risposta davvero entusiasta e pronta a mettersi in gioco per una giornata, ripeto, costruita da tutte.
2: Allora, la domanda te la faccio io, perché sono tra le persone che si sono offerte quest'anno, era veramente una vita che volevo avere un ruolo un po' più attivo all'interno di questa manifestazione, e c'è stata una preparazione per le persone che partecipano dal punto di vista appunto del supporto, e questa preparazione ha avuto delle parole chiave, e la prima direi inclusività. Volevo chiederti di dire cosa vuol dire, perché inclusività poi è una parola, ma si declina in una serie di attività, di attenzioni e di comportamenti.
1: Assolutamente, infatti il termine inclusività è quello che più conosciamo ormai anche a livello pubblico, ma ci piace andare a renderlo anche un po' più complesso, andare un po' a capirne le sfumature, perché includere sembra un'azione che da qualcuno che è già dentro a qualcosa porta all'interno qualcun altro che ne sta fuori. Ecco, quello che facciamo con Pride è più un'azione di accoglienza e di accessibilità. Questo significa che tutte le persone coinvolte in uno spazio, come può essere appunto il Pride, sono responsabili di accogliere tutte le altre persone che convivono in quello stesso spazio. E l'accessibilità invece è proprio una lente attraverso cui costruiamo gli spazi e le iniziative, per cui non vogliamo escludere nessuna persona. Per fare questo è necessario prendere in considerazione necessità e unicità di ogni persona, e quindi quelle esigenze a cui bisogna rispondere quando si progetta un evento. Per esempio, noi abbiamo una serie di strumenti concreti, a partire dalla zona bianca, che è una zona di decompressione presente nel parco per tutte le persone che avranno bisogno di un momento un po' più di calma fuori dalla ressa e dal caos. E questa zona bianca diventerà anche itinerante durante il corteo, e ne avremo un'ulteriore fissa in Piazza Vittoria per quando si arriverà lì col corteo, e abbiamo la zona ad alta visibilità di fronte al palco per tutte le persone che appunto o per difficoltà di visibilità, o anche perché hanno bisogno di vedere meglio la persona interprete della lingua dei segni, hanno la possibilità di posizionarsi appunto di fronte al palco. Queste accortezze sono solo alcune di quelle che mettiamo in atto per far sì che questa giornata sia davvero accessibile, quindi preveda tutte le persone. Pensiamo anche quanto fa caldo ormai, questa crisi climatica non è più non si può più nascondere, è reale, è concreta, e questo ci ha motivato a continuare a fare il Pride, per esempio anche a settembre. Una delle domande che spesso ci fanno: come mai il Pride a settembre? Ecco, questa è una delle motivazioni principali, cioè il Pride deve essere una giornata per tutte, quindi deve essere sostenibile. Farla durante i giorni più caldi dell'estate non è sostenibile, non è accessibile, e quindi anche per questo abbiamo grazie alla rete di realtà che ci supportano, tantissime donazioni, per esempio di bottigliette d'acqua che distribuiremo gratuitamente durante il corteo, e la collaborazione con A2A che semplicemente ci darà a disposizione due punti acqua all'interno del parco, anche lì gratuiti e di fruizione pubblica.
0: Ecco, una giornata quindi, quella di sabato, che si sta preparando grazie anche, come l'abbiamo detto, all'ausilio di tantissime persone, l'impegno di volontari e volontarie che si mettono a disposizione per questa giornata, che però si prepara un po' durante tutto l'anno, no? Dicevamo prima fuori onda, già dal giorno dopo delle Pride si comincia a pensare a organizzare quello dell'anno successivo. Ecco, andiamo un po' indietro, quindi come si è preparata questa giornata di sabato? Quali sono le iniziative che sono già state fatte, quando ci sono state?
1: Certo, allora noi effettivamente, come dicevamo, già dal giorno successivo al Pride iniziamo a pensare a quello successivo e a quello che faremo durante tutto l'anno, proprio perché il nostro comitato Brescia Pride organizza eventi, iniziative ogni mese praticamente dell'anno. Abbiamo portato infatti anche dei presidi a partire già da novembre all'attenzione pubblica, presidi legati per esempio alla giornata di memoria per le vittime di transfobia e così anche la giornata di memoria per la visibilizzazione, la visibilità delle persone trans e non binarie. Dal 17 di maggio abbiamo fatto il presidio per contrastare l'omo, lesbo, bitransfobia, essendo la giornata nazionale in cui si parla di questo tema, e a partire da quel giorno si sono susseguite una serie di anche iniziative di vario tipo per vari pubblici, dalle serate giochi a quelle dove abbiamo costruito anche un po' più di dialogo e di confronto, e ci siamo costruite non solo un piccolo percorso durante tutto l'anno, ma anche un intenso concentramento di iniziative anche proprio a ridosso del Pride. Quindi in questi giorni sta accadendo questa rassegna che abbiamo chiamato Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, in cui cerchiamo di affrontare diverse delle tematiche che ci stanno a cuore e che vogliamo discutere, non soltanto portare all'attenzione, ma anche proprio elaborare collettivamente con discussioni, talk e in questi momenti troviamo anche momenti un po' più aggregativi, come è stato ieri la creazione dei cartelloni per il Pride. È stato bellissimo vedere tutte queste persone che insieme a noi hanno pitturato e portato insomma la propria creatività ad una causa in cui tutte crediamo, e quindi porteremo questi cartelloni, questi slogan insieme a noi in corteo, e ovviamente abbelliranno tutto il nostro parco Pride. Quindi questi tre giorni saranno ben propedeutici alla giornata di sabato, ma tutto quello che è stato fatto quest'anno avvicina come sempre la nostra città ad un clima di rispetto, ad un clima che ci faccia realmente sentire che il Pride è di tutte.
2: Sentiamo brevemente qualche nota musicale in modo che possiamo tutti processare e tutte processare quello che è stato detto finora, ma questa chiacchierata con Greta del Comitato Brescia Pride prosegue.

0: abbiamo rispolverato questo brano che non passa mai di moda, era il 1980 quando Diana Ross pubblicò questo I'm Coming Out. Siamo sempre in studio per parlare di Brescia Pride con Greta Tosoni, che è la presidente dell'associazione Brescia Pride, e con Chicca Negroni della nostra redazione culturale.
1: Non riesco a superare il fatto che tu dica il mio cognome, che nessuno normalmente sa, vabbè, mi fa ufficio. Allora, senti Greta, dopo questo elenco di iniziative che riguardano il Pride, ma anche tutto l'anno che precede il Pride e che lo segue, e volevo dirti, ma se qualcuno vuole partecipare, dov'è che trova le informazioni di quello che fate?
2: Allora, siamo presenti su varie piattaforme social, quindi Instagram e Facebook, ci trovate sempre come Brescia Pride, e abbiamo anche un sito web per chi è meno avvezzo ai social e quindi trova tutte le informazioni raccolte all'interno di bresciapride.it.
1: Ok, l'altra cosa che volevo chiederti, di cui piacerebbe tu parlassi un attimo, è per la persona che occasionalmente sta ascoltando Radio Onda d'Urto, chissà mai, do per scontato che le persone che ascoltano questa emittente abbiano già le idee abbastanza chiare su questo punto, ma non si sa mai, perché è importante partecipare, uscire di casa, come diceva Diana, e partecipare a un Pride o alle iniziative che lo circondano, e partirei da questa battuta che ho sentito fare anche da persone a me molto vicine, cioè come lunga questa sigla?
2: La sigla è lunga, sì, sembra uno scioglilingua, anche noi ci ridiamo su, e ci ridiamo su per non piangere, perché qual è il concetto? È ovvio che anche per noi come comunità, come persone, l'obiettivo è quello che non esista più una sigla o delle categorizzazioni così definite. Quello che è necessario capire è che oggi noi viviamo in un mondo che prevede semplicemente due modi di essere, uomini e donne, e soprattutto impone a uomini e donne di avere un solo orientamento, quello eterosessuale, e di riconoscersi nel genere che è stato loro assegnato alla nascita. Questa categorizzazione e questo controllo sui nostri corpi, sulla nostra sessualità, ci obbliga a vedere o soprattutto a nominare ciò che è altro, ciò che esiste e non è questa unica definizione, questo unico modo di essere. Certo che esiste questo modo di essere e lo rispettiamo ed è importantissimo, ma ne esistono tanti altri. Quindi l'obiettivo del Pride e della nostra comunità è valorizzare e dare un nuovo senso di esistenza a modi di essere, di vivere la sessualità, le relazioni, noi stesse, che appunto ci permetta di essere realmente noi, senza far del male a nessuno, senza imporre niente a nessun altro e senza togliere quello che ognuno sente per sé. Al contrario, dare proprio spazio a tutte. Così come i diritti non sono un pezzo di torta che se lo prendo io tu non ce l'hai, anche in questo caso quando parliamo di Pride, il Pride è di tutte e deve essere una lotta che riguarda tutte le persone, soprattutto anche che, aggiungo, è una lotta che si unisce alle altre lotte. Noi stiamo parlando di una lotta unica per la giustizia sociale, tutte le lotte per il diritto alla casa, per il diritto al lavoro, per tutte le lotte che ci parlano di esseri umani, quindi diritti civili e diritti sociali, sono legate strettamente al Pride, anche quelle per l'accessibilità, persone con disabilità, le lotte antirazziste, tutto questo ha la stessa matrice, ovvero cercare di andare a creare un'alternativa ad un sistema che ci limita e che ci opprime e che dà ad alcune persone dei poteri che invece ad altre toglie con la forza e con la violenza.
1: Durante la formazione infatti mi ha colpito molto positivamente il fatto che tra le lotte che si prefigge il movimento che circonda e crea il Brescia Pride ci sia l'antifascismo.
2: Assolutamente, è imprescindibile portare avanti i valori dell'antifascismo, a maggior ragione in questo periodo storico. Per noi essere antifasciste e resistere, appunto dentro anche il nostro motto di quest'anno e dell'anno precedente, è una dichiarazione politica molto chiara. Noi stiamo resistendo ad un controllo continuo sui nostri corpi, stiamo resistendo ad una emarginazione continua, ad una invisibilizzazione anche continua delle nostre identità. Non si sente mai parlare a scuola di persone che non siano etero o cis, quindi anche banalmente tutti i personaggi storici subiscono un'invisibilizzazione quando hanno delle identità fuori dalla norma, etero e cis. Oppure vediamo come anche durante banalmente nei luoghi di lavoro le persone della nostra comunità non si sentono libere di parlare banalmente che faranno un weekend con il proprio compagno o compagna come fanno i loro colleghi, perché hanno paura della discriminazione che subiscono. O ancora persone che non riescono a ottenere una casa in affitto perché stanno con compagni e compagne dello stesso sesso, dello stesso genere. E questa cosa è ancora presente anche qua a Brescia, quando pensiamo che siano invece questioni lontanissime da noi e che non ci riguardino, senza poi parlare delle aggressioni, degli insulti. Noi su Instagram, su social, su Facebook siamo riempite di commenti d'odio che non sono critiche o opinioni, sono proprio insulti, vessazioni, spesso anche minacce. Quindi stiamo parlando di un clima che è molto tangibile anche qua purtroppo a Brescia.
1: Quanto è importante ancora usare la gioia e non so, l'esuberanza in una giornata come il Pride, proprio nei confronti di questa oscurità che circonda tutte le identità che si pongono come altre, diverse. Io credo che ci sia quasi una forma di invidia a volte da parte di molte persone nel vedere tutta la gioia e la condivisione che c'è in un Pride.
2: È un'ottima riflessione, perché per noi la gioia queer è politica. Per noi riuscire a essere gioiose e riuscire a creare momenti di comunità leggeri in cui sentirci finalmente noi stesse non è una cosa scontata, è una cosa difficile da fare nella vita di tutti i giorni, ed è per questo che rivendicare questa gioia, rivendicare questo potere di stare bene insieme, fare comunità, è un atto di resistenza e che ancora oggi noi rivendichiamo come fondamentale. Cioè, anche proprio i nostri momenti più festaioli sono davvero una ricostruzione di uno spazio che noi non abbiamo nella realtà, perché le feste, le discoteche, gli ambienti che sarebbero per l'intrattenimento e per il divertimento non sono costruite per la maggior parte per proteggere le persone da attacchi omo-lesbo-transfobici, non sono fatte per l'accessibilità di tutte le persone, quindi sono spazi che ancora escludono e che non fanno sentire al sicuro.
1: Non so, c'è qualcosa che vuoi chiedere ancora Giacomo? C'è qualcosa Greta che vuoi ancora dire?
2: A me farebbe piacere citare un grande cambiamento, un grande passo avanti di quest'anno che abbiamo fatto come Pride, che riguarda il nostro progetto politico. Quindi siamo cresciute in questi anni sia come movimento che come comitato, e abbiamo elaborato insieme alla nostra comunità tre esigenze su cui concentrarci, e sono tre esigenze su cui appunto sappiamo di poter ottenere dei cambiamenti reali. Non saranno le più urgenti in assoluto, perlomeno non le più le più gravi, ma sicuramente sono le più realizzabili. E partiamo quindi dalla carriera alias, che è questo strumento per cui le persone possono essere riconosciute anagraficamente con il loro nome scelto. Quindi per le persone trans e non binarie questo è uno strumento importantissimo di inclusione. Vogliamo che questa carriera alias venga assunta e utilizzata anche in comune, quindi fare in modo che anche le persone trans e non binarie possano accedere a posti di lavoro in luoghi anche istituzionali, dove oggi è più difficile proprio per mancanza di strumenti di
1: e possano di essere chiamate col loro nome,
2: possono finalmente essere chiamate con il loro nome di scelta, esatto, quando magari ancora i documenti devono ancora essere rettificati. Il secondo cantiere è quello che riguarda l'educazione socio-emotiva, quindi fare in modo che esista, e costruiremo con le risorse che abbiamo sul nostro territorio, realtà e professionisti, un catalogo di servizi per l'educazione socio-emotiva, che le scuole, gli enti, le aziende che vorranno adottarli potranno farlo. E questo catalogo verrà, se tutto andrà bene, promosso anche dal nostro comune di Brescia, proprio per stimolare insomma un'adozione più diffusa possibile. Il terzo punto, e non per importanza, è uno spazio civico per la nostra comunità LGBTQIA+, ma che sia aperto per tutti e per tutte. Infatti, così come il Pride è di ogni persona, anche uno spazio di questo tipo vuole essere costruito secondo i principi che seguiamo con il nostro movimento, quindi il rispetto, la valorizzazione dell'unicità, la costruzione di comunità e di rete per un mondo migliore in cui stare tutte bene, e attraverso questi principi uno spazio di questo tipo stabile nella nostra città ci permetterebbe finalmente di essere ancora più riconosciute e di avere appunto spazio reale per noi.
1: Non è stato detto tutto, ma è stato detto tanto. Io penso e spero che le persone che hanno ascoltato Greta adesso abbiano ancora più voglia di partecipare sabato al Pride. Vorrei anche aggiungere che è emozionante sentire il plurale estensivo femminile usato a Radio Onda d'Urto. È una delle piccole attenzioni che ho apprezzato tantissimo durante la formazione. Però anche tu, uomo che stai ascoltando, vieni al Pride sabato.
2: Sentiti coinvolto assolutamente, perché siamo tutte persone, e ne approfitto anche per ricordarvi che tutte queste attenzioni che abbiamo fatto in questo Pride, soprattutto per l'accessibilità, ci hanno richiesto tanti sforzi, ed è anche per questo che chiediamo un supporto alla nostra comunità con una piccola raccolta fondi. Se in qualche modo potrete supportarci, la trovate sul nostro sito e sul nostro Instagram.
0: E io in chiusura volevo ricordare sommariamente il programma per questa giornata di Pride. Sabato 5 di settembre si parte in campo Marte alle ore 12 con gli spazi dedicati alle 34 associazioni e realtà bresciane che saranno presenti. Ci sarà anche un queer market con autoproduzioni e hobbistica di persone della comunità, un'area food and drink interamente vegana e poi anche l'area bimbe con spazi e intrattenimenti per le persone più piccole, che è in collaborazione con Siamo Gatti, la trasmissione che va in onda tutte le domeniche alle 9:30 su Radio Onda d'Urto. Poi ancora postazioni Trucca Queer e Trucca Bimbe Bimbi, uno spazio centrale, lo abbiamo detto, anche per l'area salute e prevenzione, la zona vaccinazione di ASST Spedali Civili di Brescia, dove tra l'altro lo abbiamo detto anche questo, sarà possibile vaccinarsi contro il papilloma virus. Poi la zona informativa sulla salute sessuale a cura di Brescia Checkpoint e l'area di riduzione del danno del progetto Safe Trip a cura della cooperativa Il Calabrone. Alle 14:30 iniziano gli interventi, le performance dal palco, il corteo invece partirà alle 15:30 per attraversare le vie cittadine e ritornare poi in campo Marte verso le 17:30, dove il Pride continuerà fino alle ore 20:30. Non so Greta se c'è altro da aggiungere.
2: Io ci tengo soltanto a ringraziare ovviamente tutte le persone che stanno contribuendo a questo Pride, tutte le realtà, e un ringraziamento specifico anche alle ragazze di Colazione da Tiffany, che anche quest'anno saranno le nostre madrine del Brescia Pride. Sono un gruppo di donne trans e sex worker dalle origini, dai percorsi, dalle storie diverse e uniche, che ancora oggi riescono a rappresentare perfettamente lo spirito del nostro Pride e che appunto saranno con noi durante questa bellissima giornata.
1: Direi che è stata un bel momento per parlare del Pride. Ci si vede sabato allora a Campo Marte,
2: da mezzogiorno.
1: Io scroccherò adesso a Greta qualche consiglio di lettura per Flatlandia e direi che possiamo al momento salutarci e vederci tutte le persone che ci stanno ascoltando al Pride.
0: A me non resta altro che ringraziarvi, Greta Tosoni, il presidente del Brescia Pride, per essere stata in studio con noi.
2: Grazie di cuore a voi, è stato bellissimo.
0: Chicca Negroni della nostra redazione culturale, sempre un piacere averti in questi studio, in questi microfoni.
1: Tra pochissimo torno, ciao, grazie.
2: Grazie.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 12:29 minuti, si conclude così lo spazio approfondimenti del mattino di questo giovedì 3 settembre. Vi proponiamo ora la prima parte del dibattito che si è svolto alla festa di Radio Onda d'Urto lo scorso 14 agosto su sanità e salute, partendo dalla presentazione del libro L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, con l'autore Vittorio Agnoletto, medico membro del direttivo nazionale di medicina democratica e docente di globalizzazione e politiche della salute presso l'Università degli Studi di Milano.
4: Veniamo al libro, l'industria della salute, l'industria, ci spiegava bene Margherita, un'industria che su un diritto fondamentale lucra, fa profitto sul profitto, quindi ormai l'industria nei processi di finanziarizzazione diventano anche, quanto spiegava prima Margherita, degli elementi anche di soldi che si fanno sui soldi. E il libro di Vittorio Agnoletto denuncia tutto questo, ma ci dà anche una chiave per dirci che dobbiamo riappropriarci di questa salute, Vittorio. A te un po' un'introduzione, innanzitutto una presentazione un po' di questo libro, nasce da una fotografia insomma della situazione attuale che stiamo vivendo e che viviamo tutti quando dobbiamo prendere un appuntamento per una visita, quando ci troviamo ad avere bisogno di assistenza medica o sanitaria, le condizioni nelle quali queste avvengono sono peggiorate, ma non da 5, 10, 15, 20 anni, ma ormai è un continuo e sembra che sia una spirale senza fine, anche sempre peggiorativa, insomma, da anno in anno non è un po' di più, ma il doppio rispetto all'anno prima, il doppio ancora. A te un po' introdurci, perché il motivo sta proprio in quella parola, industria, a te quindi raccontarci un po' questo.
5: Grazie, buonasera a tutti e a tutti, grazie moltissimo intanto a Medicina Democratica di Brescia e a Radio Onda d'Urto per questo invito e la possibilità di parlare con voi di questi temi. Grazie a Margherita, non tanto solo per essere qua, ma per quello che fai da tanto tempo e più volte abbiamo avuto modo di riprendere le tue lotte. Questo libro è frutto di un lavoro complicato, è forse il testo a cui ho lavorato di più nella mia vita, 3 anni, e il tentativo è quello di spiegare a che punto siamo, dove stiamo andando a finire, ma però anche di dare degli strumenti che ci aiutino a lottare per cambiare. Io con me stesso mi dico sempre che se alla fine della presentazione del libro, della discussione, è rimasto un senso di impotenza, allora ho fallito, inutile andare in giro. Cioè, il libro è utile perché spiega che cosa accade, ma le spiegazioni di quello che accade devono servire poi a stimolarci a darci da fare per cambiare la situazione. Partiamo da alcuni dati. La prima cosa che da cui possiamo partire sono i 2 articoli fondamentali della Costituzione sulla sanità. Il primo è l'articolo 32, immagino che lo conosciate tutti perché ogni volta che si parla di salute si parla di questo articolo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In 3 righe c'è tutto. Diritto universale, e questo abbiamo già chiuso con Salvini, Meloni e compagnia, è uno dei pochissimi articoli della Costituzione dove non si parla di diritto di cittadinanza. Il diritto alla salute deriva dal fatto che siamo esseri umani, non dal luogo dove siamo nati, e questo è il primo passaggio assolutamente fondamentale. Secondo, è un diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il fatto che tu stia bene non riguarda solo te stesso, è qualcosa che riguarda tutti noi. Ci riguarda non solo da un punto di vista etico, anche da un punto di vista economico, di convivenza. Cioè, basta pensare quanto si spende per la cura e quanto poco si spende per la prevenzione. Siamo sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva nazionale destinata alla prevenzione. Perché parlo di prevenzione? Perché la prevenzione è nell'interesse della collettività, è nell'interesse della collettività che uno di noi stia bene, che uno di noi possa lavorare e che non debba essere assistito, che non si debba sganciare qualcuno dal lavoro per assisterlo, debba trasformarsi in caregiver e via dicendo. Quindi interesse della collettività. E poi c'è garantisce cure agli indigenti. E questo articolo 32 si collega al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Il primo comma è quello che la mia generazione conosce a memoria, perché allora ce lo facevano studiare, no? Quando si diceva che nessuna discriminazione ci deve essere in base, eccetera, eccetera, no? Il credo politico, la fede, la religione, la razza, eccetera, eccetera. Questo era, no? Il secondo comma, che è meno conosciuto, è fondamentale. Ed uno di quegli aspetti che la destra e mica solo la destra, vorrebbero cambiare. Perché dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché vogliono cambiare questo articolo? Perché dice una cosa molto semplice, che c'è quasi solo nella Costituzione italiana a livello mondiale. Secondo la Costituzione, la nostra Repubblica non è un arbitro su un campo sportivo, ma è contemporaneamente arbitro, perché delinea il perimetro dei diritti, il perimetro legale dentro il quale si sviluppa lo scontro sociale, ma è anche giocatore in campo, perché l'articolo dice è compito della Repubblica

2024 noi cittadini abbiamo speso 47 miliardi in termini di spesa sanitaria privata, 47 miliardi, di cui 41 miliardi di spesa diretta, cioè tirata fuori di tasca propria, gli altri 6 miliardi mediati attraverso le assicurazioni, le mutue e i fondi finanziari. Tra il 2016 e il 2023 la spesa sanitaria privata è aumentata del 55%. Vista da un altro punto di vista, il risultato è che nel 2024 circa il 9% della popolazione italiana ha rinunciato ad almeno una cosa. Questo è il punto di partenza del libro. Un diritto che viene negato, e questi sono i numeri di come viene negato questo diritto. Viene negato con tante modalità. Quella che conosciamo tutti è quella delle liste d'attesa. Situazioni che, guardate, che quando si tornerà tutti al pieno lavoro a settembre, alle proprie occupazioni, troveremo peggiorate. Perché con una decisione di pochi giorni fa la Regione Lombardia ha stabilito, ha diminuito la durata delle ricette per le urgenze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molti non riusciranno a prenotare e che non si diminuirà la lista d'attesa, nel senso che non sarai neanche riuscito a inserirti nella lista d'attesa, ma sarà rimasto con in mano un foglio che non avrà neanche più valore perché sarà scaduto e devi tornare dal medico per farti fare la richiesta di ricevere. Ma le liste d'attesa, tu quando sei stufo me lo dici, faccio degli esempi che c'entrano moltissimo con quello che ha detto Margherita, perché il punto, uno dei punti fondamentali, adesso andiamo un po' più nel tecnico, ma io credo che con voi, cioè che siete qui alla festa di Radio d'Onda d'Urto, non ha nessun senso dire le banalità che tutti conoscono, no? Cioè, entriamo più nel merito. Cosa succede? Perché si formano le liste d'attesa? Perché c'è il pubblico e il privato convenzionato. Il privato convenzionato ha detto: io lavoro col pubblico, quindi per i cittadini andare al pubblico o al privato convenzionato vuol dire avere, parliamo in teoria, lo stesso trattamento. Se non devi pagare non paghi, se devi pagare il ticket, paghi il ticket. Per il privato convenzionato che cosa vuol dire? Che solo in Lombardia, pensate a livello nazionale, milioni di persone che non sarebbero mai andate a bussare alla sua porta, oggi ti faccio fare il privato, perché ha dei costi, e sono costi alti, milioni di cittadini bussano alla sua porta pensando di andare attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi lui vede milioni di persone che non sarebbero mai arrivate lì. Ma che cosa fa? Fa così San Raffaele, fa così tutti. Ha destinato una parte dei letti di ogni reparto, semplifichiamo, ma il meccanismo è questo, al rapporto col Servizio Sanitario. E l'altra parte dei letti nello stesso reparto, con lo stesso personale medico, con lo stesso personale infermieristico, rimane privato. È evidente che il suo interesse sarà cercare di far sì che il più possibile, il maggior numero possibile di persone che bussano alla sua porta finisca nei letti privati, finisca negli esami, nelle visite private, piuttosto che in quelli col Servizio Sanitario Nazionale. È il barattolo di Nutella di fianco al bambino. Quindi lui ha un grande vantaggio dalla convenzione perché attira un sacco di persone e poi farà di tutto perché vadano attraverso la struttura privata, cioè nei letti privati. E quindi nel pubblico che cosa farà? Terrà quel tipo di interventi, quel tipo di visite dove è massima la differenza tra la spesa che fa l'ospedale privato per fornire quel servizio e il rimborso che riceve dalla regione di energia. Ecco perché da San Raffaele ci siamo sentiti dire per colicistectomia e prostectomia, che perde San Raffaele perché uno di questi due casi era esattamente, non ricordo se la colicistectomia o la prostectomia era esattamente a San Raffaele, che si attendono 3-4 anni. E non sto dando numeri così, eravamo arrivati a 5. Ok.

0: è che a San Raffaele, come alle strutture private in generale convenzionali, conviene fare una scelta estremamente precisa. Qui entriamo nei segreti nel privato su quella sala chirurgica che con quell'operazione mi rimane bloccata un'ora. Mi conviene utilizzarla in quel modo, mi conviene utilizzarla per un trapianto, per una dissecazione aortica che me la tengono occupata per diverse ore, ma che mi porta un rimborso molto maggiore rispetto a quello che mi porta un'operazione assolutamente banale. Questi sono i calcoli sofisticati che fa il privato convenzionale. Noi abbiamo tirato fuori un caso clamoroso di una tua collega di una struttura privata di cui in totale anonimato ha testimoniato che chi rispondeva alle telefonate per prenotare una visita col pubblico, se riusciva a finire la telefonata avendola fissata col privato, aveva un quantum in più nello stipendio, cioè una premialità. Quella stessa fonte, quindi anche sotto tortura dirò mai il nome, ci aveva anche detto: ma guardate che il criterio della scelta in diverse strutture private su quali operazioni fare viene fatto utilizzando un'app dentro la quale è inserita anche un criterio che valuta quell'intervento, quanto dà la struttura privata in termini di profitto. Noi non abbiamo la prova documentale di questo, quindi io la dico come ipotesi, ma che i comportamenti al di là della presenza di un'app siano questi non c'è ombra di dubbio. Insieme a Gazzetti, solo nel libro trovate queste cose, perché non è pubblicato da nessun'altra parte, non faccio di professione il venditore, però in questo caso è vero, con Gazzetti abbiamo fatto una ricerca pubblicata, ripresa nel libro, dove siamo andati a porci una domanda banale che dovrebbe porsi la regione. Su 100 ricoveri che fa la sanità privata convenzionata in Lombardia, quanti sono in medicina e quanti sono in chirurgia? Bene, più del 50% dei ricoveri convenzionati del privato sono in chirurgia. Se vai a vedere su 100 ricoveri nel pubblico quanti sono in chirurgia, sono molto meno del 50%. E già questo è un primo indicatore, perché ricoveri in chirurgia rende molto di più come differenza tra quello che spendi e quello che ricevi nei ricoveri in medicina, per fare un esempio. Siamo poi andati a vedere sulla regione Lombardia alcune specialità e ci siamo chiesti perché, se la percentuale di ricoveri in ortopedia è X, al privato su 100, al privato convenzionato però non arriva X come rimborso ma arriva Y? C'è una percentuale molto più alta, se fanno il 30% dei ricoveri, per dire, adesso la cifra esatta non la ricordo, ma gli arriva il 40% dei rimborsi, dei ricoveri in ortopedia, c'è qualcosa che non funziona. O mi dimostrano che ricoverano i casi più gravi, ma non è così, o c'è qualcos'altro che non funziona. E poi, per esempio, si arriva a scoprire che il Gaetano Pini, ecco perché parlavo di ortopedia, ha fatto un accordo con la Madonnina. Madonnina, clinica privata a Milano, privatissima, neanche convenzionata, dove però un'equipe del Gaetano Pini presta in determinati orari, eccetera, la sua opera. Appena abbiamo sollevato il problema, il Gaetano Pini dice: sì, ma fuori dall'orario di lavoro. Ma io vorrei capire cosa vuol dire. Altra attività intramenia, cioè di dipendenti pubblici che lavorano oltre che col pubblico in orari dove fanno prestazioni private, in questo caso presso una clinica privata. Ma com'è possibile? Quando in AS hanno documentato che in Regione Lombardia sono diversi casi in cui c'è personale che fa un numero di ore di intramenia, cioè di attività privata dentro una struttura pubblica, maggiore di quella permessa dalla legge. Ed è evidente che ci sarà qualcuno che interessa mandare sul lavoro privato piuttosto che sulla propria attività. Giusto per fare degli esempi. Allora, dietro le liste d'attesa c'è questa strategia precisa. Dovuta a che cosa? Qual è il punto clou in termini di principio? Perché pubblico e privato non sono diversi in sanità, sono opposti e non è ideologia. Perché? Perché il privato di cosa si occupa? Il privato su cosa guadagna? Sulla nostra salute? No! Il privato guadagna sui malati e sulle malattie. Più la prevenzione lavora, meno lavora il privato. La prevenzione per il privato non è indifferente, è un antagonista, un avversario. Il pubblico invece su che cosa deve lavorare? Sulla nostra salute, perché è il contrario. Meno ci ammaliamo, più il pubblico guadagna, cioè risparmia in termini di spesa. Cioè dovrebbe essere maggiore interesse del pubblico investire nella prevenzione e minore interesse del privato. E allora però, quando lavorano insieme, si pone un problema chiaro e netto. Chi comanda? La Costituzione, la riforma sanitaria del 78 non hanno dubbi. Quando c'è la convenzione è il pubblico che comanda. Io pubblico mi convenziono con te privato, ma sono io che devo dire che adesso vado a caso, a Brescia ho bisogno di convenzionarmi in oculistica e non in ortopedia. Da un'altra parte il contrario, sono io che devo scegliere in cosa convenzionarmi, ti devo dire che cosa devi fare, non funziona così. E quando andate a vedere i numeri del gruppo più grande d'Italia, di San Donato, lo vedete. Cioè, viene fatta la convenzione, si stabilisce a te vanno 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni. Dopodiché te li do su fattura certamente, ma decidi tu struttura pubblica cosa fatturare. E allora sai che un certo tipo di operazione ha un delta, una differenza tra spesa e guadagno molto maggiore di un'altra, e quindi non fornisci la opera al pubblico in base alle esigenze che ha il pubblico, che dovrebbe aver fatto uno studio sul territorio per vedere che cosa manca e quali sono i bisogni. Ma quello che fornisci è in base a al settore di dove guadagni. Questo è uno dei meccanismi che nel libro studiamo alla presidenza. Dopodiché c'è di tutto per cercare di dimostrare le cose al contrario di quanto sono. Ultimamente il ministro se n'è uscito dicendo che stanno riducendo le liste d'attesa, eccetera. Sapete come facevano a Cuneo? Porto l'esempio di Cuneo perché è clamoroso. Il libro non parla solo della Lombardia. A Cuneo la persona chiamava, prenotava e gli veniva fissata, ma parliamo di migliaia, non un caso, veniva fissata la visita, che ne so, chiamava ad aprile, il 24 settembre, allora 001, cioè a mezzanotte. Poi gli arrivava subito un altro messaggio: l'orario e la data non sono quelli reali, verrà avvisata nella data reale. E non arrivava nulla. Perché mettevano 001 e gliela fissavano a mezzanotte? Perché in quel modo le visite fissate, non sei in lista d'attesa. E quindi le relazioni che mandi a Roma danno numeri di attesa totalmente diversi. E non è che le regioni non lo sanno, coinvolgerà migliaia di persone. Ma dove vanno le ispezioni? Non ci sono. Quando Fanpage, nel libro ripreso, dimostra che alla multimedica, a uno che viene fatto un intervento privatamente, poi dopo ha bisogno di un tutore, lui voleva andare a prenderlo fuori, gli dicono no, metta qua il tutore, lo metta già direttamente qua, e poi viene fuori. Quando va a pagare c'è un 20,45 e dice io devo pagare questo, ma poi devo pagare anche questi 20,45 euro. Gli dicono no, questi non sono gli euro, questa è l'ora in cui gli è stato messo il tutore. Ma dice ma no, erano le 4 del pomeriggio. Ma non si preoccupi, è una formalità, mettiamo quell'ora perché nell'ora in cui è stato fatto il personale doveva fare attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, invece il suo era una prestazione privata. Ci rendiamo conto? Ma lo dobbiamo scoprire noi facendo giornalismo d'inchiesta? Io ho circa 180.007 che mi passano le informazioni. Allora, il libro parla di questo. Cito solo un altro tema dei tanti che parla e poi finisco questo primo intervento. L'altro argomento di cui parliamo, e devo ringraziare due grandi personalità dell'UDC che mi sono stati a fianco in questo, il professor Garattini, che ha fatto la prefazione al libro, e il professor Franco Cavalli, eravamo insieme a Locarno ieri, che è uno degli oncologi di fama mondiale, presidente dell'associazione Oncologi per non so quanti anni, che mi hanno aiutato sull'aspetto che riguarda i farmaci. E devo ringraziare il gruppo di giornalisti d'inchiesta, si chiama Gruppo Giornalisti Investigativi Europei, da cui ho tratto diverso materiale. Qualche flash. Allora, siamo a 480 miliardi i ricavi realizzati dal 2018 al 2023 dalle principali aziende farmaceutiche e depositati quasi tutti in paradisi fiscali, molti di quali paradisi fiscali interni all'Unione Europea. Allora, quando parliamo di farmaci, parliamo di queste cose. Parliamo di un rapporto tra spesa per la ricerca e la produzione e il costo stabilito dalle aziende, che alcune volte è un rapporto 10 a 1, cioè il costo di ricerca e produzione non arriva neanche al 10% del prezzo che è stato stabilito.
1: Abbiamo appena ascoltato la prima parte della presentazione del libro L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, presentazione del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, che si è svolta durante la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto lo scorso 14 agosto. Noi ora mandiamo in onda qualche spot, come sempre non commerciale, qualche brano musicale, e l'informazione torna alle ore 13 con il giornale Radio Flash.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
3: In appunto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo giovedì 3 di settembre. El Niño è già qui e di proporzioni gigantesche, così le Nazioni Unite. Primi disastri riguardano gli incendi boschivi in Indonesia, le scarse piogge monsoniche in India, la presenza contemporanea di ben 3 uragani nel Pacifico. Sentiremo Caterina Orsenigo, giornalista, scrittrice che da anni si occupa di immaginari e crisi climatica. Dalla crisi climatica a quella energetica, con il boom di richieste dei data center in Lombardia, nel Mirino e soprattutto l'area dell'Interland milanese. Su questo in serata assemblea pubblica contro i data center all'SOS Fornace di Rho. Sentiremo Andrea, compagno della Fornace. L'Iran colpisce nella notte le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, Israele invece in Libano rapisce 15 persone di un villaggio del sud, compreso il sindaco a Gaza, altre 3 vittime. Intanto l'autorità idrica palestinese lancia un appello disperato sulla condizione drammatica delle condutture fognarie e il rischio epidemie, sentiremo l'appello in italiano. Poco fa il salvamento marittimo spagnolo ha comunicato la morte di almeno 83 migranti partiti dal Gambia quasi un mese fa, rimasti alla deriva al largo dell'isola di Gran Canaria. Oggi la manifestazione fuori i nazisti a Petra Murata, una frazione del comune trentino di Edro, dove sempre oggi inizia la 4 giorni nazi rock del Veneto. Fronte a Skinhead sentiremo Severio Ferrari, Osservatorio Democratico Nuove Destre. Il giorno dopo il via libera del Veneto alla legge sulle fine vita, Saia mette nel mirino Salvini e chiede al governo una legge nazionale sul tema. Sentiremo Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni. Dal Veneto a Brescia, dove sabato si tiene la 7ª edizione del Brescia Pride, il ritrovo è al parco di Campo Marte. Sentiremo Greta Tosoni, presidente del comitato Pride di Brescia. Seguire poi andremo all'estero, dall'Ucraina all'America fino all'Asia. Buona giornata a tutti e a tutti. Il fenomeno del Niño è di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare tutto il pianeta in una zona di pericolo da clima estremo. È il monito arrivato nella notte dal segretario generale dell'ONU, che poi incalza: la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta è in acque inesplorate, acque sempre più calde con le temperature che continuano a salire. L'UNEP, che è l'agenzia climatica dell'ONU, stima che il Niño persisterà almeno fino a febbraio, con effetti diramati su tutto il 2027. Già oggi ci sono le prime ripercussioni, con ben 3 uragani attivi assieme nel Pacifico, incendi boschivi monstri in Indonesia, qui sono 50.000 le persone ricoverate per infezioni alle vie respiratorie negli ultimi 2 mesi, e ancora scarse piogge monsoniche in India, mentre già si vedono all'orizzonte per l'inizio dell'autunno altissimi rischi di siccità e di roghi in Australia e inondazioni devastanti in Sud America. Il punto con Caterina Orsenigo, giornalista e scrittrice che da anni si occupa di immaginari e crisi climatica, collaborando tra gli altri con il Domani, la Fondazione Feltrinelli e Prospero Editore.
4: Negli anni il fenomeno del Niño l'abbiamo osservato tante volte, la più recente, quella del 2024, ci sono stati il Niño particolarmente forti già nell'82-83, poi nel 97-98, però ora c'è una differenza immensa rispetto agli anni 80-90, ed è appunto il riscaldamento climatico, quindi il Niño si sviluppa in un pianeta che è già di suo molto più caldo, quindi avrà effetti simili a quelli che aveva in passato, ma estremamente più intensi. E il Niño che vedremo quest'anno si è già sviluppato a partire da luglio in poi, in particolare nelle zone del Pacifico. In questo momento nel Pacifico abbiamo già, per esempio, 3 tempeste tropicali che si stanno sviluppando insieme, che è una cosa molto rara, era già successo nel 2015. Vedremo quanto questo fenomeno diventerà importante.
3: Le parole sul Niño si legano al report di ieri sempre dell'UNEP, che aveva certificato come irreversibile l'aumento di 1,5 gradi della temperatura globale rispetto all'epoca preindustriale. Esattamente quanto doveva essere evitato con gli accordi deboli e mai rispettati oltre 10 anni fa a Parigi con la COP21 del 2015. Dalla crisi climatica a quella energetica, a sua volta collegata con il riarmo globale. Su questo fronte la Lombardia guida la non invidiabile classifica delle regioni italiane su cui più pesano le richieste di nuove strutture di calcolo, in particolare per l'intelligenza artificiale, i data center. Milano è l'area più colpita, con decine di richieste, soprattutto nel grande hinterland della città. Su questo in serata alle ore 21 assemblea pubblica Stop Data Center al centro sociale Fornace di Rho. Sentiamo su questo Andrea Compagno della Fornace.
5: Condividere quelle che sono le preoccupazioni della proliferare irrazionale di tutti questi data center sul territorio, e per quanto riguarda il nostro territorio, la città di Rho, dei 3 data center di cui si discute, di cui uno di essi, quello di Amazon, già in fase di costruzione. Per quanto riguarda quello sull'ambito di trasformazione 4, l'ex Nilit, su cui peraltro fino al 2018 è stata anche sede del centro sociale, un data center, diciamo, che è ancora nella fase di approvazione urbanistica e che quindi è centrale mobilitarsi in questa fase per bloccarlo. E poi un altro data center di cui si discute in via della Mosa, nell'ex Hegeman Veronelli, peraltro proprietario dell'area della prima fornace del 2005, per intendersi, insomma, per dire che abbiamo attraversato il territorio in questi 20 anni, conoscendo un po' quelli che sono i soggetti, i poteri forti del territorio.
3: Ci spostiamo ora nel vicino Oriente, partendo dall'Iran. Il Pentagono proroga fino al 2027 l'attuale dispiegamento di truppe statunitensi. Si parla di almeno 50.000 soldati. Sul terreno intanto lo stretto di Hormuz resta di fatto congelato. Energia e carburanti a livello globale volano, mentre Teheran continua a dimostrare di poter colpire la regione. Nella notte raid iraniani sulle basi statunitensi in Kuwait ed in Bahrain. Dall'Iran al Libano, 15 persone prese in ostaggio dagli occupanti israeliani ad Alta, nel sud del Libano, tra i rapiti pure il sindaco Qassem Kadri. Alta si trova al centro della cosiddetta zona cuscinetto, oltre 600 km quadrati di territorio libanese occupato da Israele. Anche questa mattina qui si segnalano colpi di mortaio di mitragliatrici, in particolare attorno alle alture contese di Kafr Shubah. Fine c'è la Palestina, Gaza, gli ultimi devastanti raid israeliani, 15 morti in 36 ore, 3 solamente nella notte, hanno portato ormai a ridosso di quota 1000 il numero delle persone ammazzate da Tel Aviv quest'anno, nonostante il farlocco cessato il fuoco in vigore dal 10 di ottobre. Gli ultimi mesi sono stati poi più letali, con oltre 100 morti in media al mese tra aprile ed agosto. Per le 2 milioni di persone costrette invece ancora nelle tende logore di Gaza, la vita è sempre più dura. Tra bombe, poco cibo, nessuna casa né nessun servizio, a partire da sanità, acqua e fognature. Su quest'ultima questione vediamo l'appello odierno lanciato dal PWA, l'autorità idrica palestinese. Lo abbiamo tradotto in italiano.
1: Il sistema fognario nella striscia di Gaza sta affrontando una crisi senza precedenti. 55.000 metri cubi di acque reflue sono scaricate ogni giorno senza trattamento, aggravando così i rischi ambientali, sanitari e minacciando l'inquinamento del mare e dell'ambiente. I 5 principali impianti di depurazione nella striscia hanno cessato le attività. Solo 18 stazioni di pompaggio su 74 sono parzialmente operative. La percentuale della popolazione servita dalle reti fognarie si è dimezzata con il genocidio, dal 90 al 45%. È intanto in corso il tentativo di ripristino delle stazioni distrutte, ma manca tutto: carburante, pompe, generatori e pezzi di ricambio elettromeccanici, oltre ai carri per aspirazione e pulizia, attrezzature pesanti, nonché materiali per la costruzione di reti fognarie. La situazione è particolarmente drammatica nei siti di accoglienza per sfollati, dove il continuo scarico di acque reflue non trattate colpisce l'ambiente e minaccia la salute pubblica, favorendo malattie e il rischio concreto di epidemie.
3: Si muore anche in Cisgiordania. Due palestinesi di 19 anni sono stati uccisi dagli israeliani in un assalto al villaggio di Al-Mughaira a nord di Ramallah. Un altro villaggio, quello di Al-Tabani, è stato invece completamente raso al suolo all'alba dai bulldozer, lasciando senza casa 70 palestinesi, 28 sono minori. Al-Taban è una delle comunità palestinesi dell'area collinare di Masafer Yatta, area che Israele ha designato come Firing Zone 918, nome di un ipotetico gigantesco poligono militare di tiro da evacuare totalmente. Nel 2022 la Corte Suprema israeliana ha approvato l'espulsione di tutti i palestinesi di Masafer Yatta, aprendo così la strada agli sfollamenti e successivamente all'installazione di nuove colonie. I palestinesi però sono vessati, cacciati ed ammazzati pure dentro i territori occupati da Israele nel 48, stretti in questo caso tra la polizia e le gang criminali locali che Tel Aviv spinge scientemente dentro le zone a maggioranza palestinese. Nella notte, in uno scambio a fuoco fra gang, morti 3 cittadini palestinesi a Nazareth. Il totale dei palestinesi ammazzati perché finiti loro malgrado in mezzo alle sparatorie criminali quest'anno sale così a quota 150. Restiamo all'estero, ma andiamo in Spagna, mentre a Madrid alle Cortes andava in scena il dibattito su Ceuta con la destra, l'assalto di Sanchez. Almeno 83 persone sono morte su un barcone rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, nella zona sud-est di Gran Canaria. Il salvamento marittimo spagnolo oggi ha recuperato 40 persone in vita, sbarcato al porto di Arghenina. Stando al loro racconto, a bordo del caicco, salpato dalla Gambia un mese fa e diretto verso la Spagna, viaggiavano complessivamente 128 migranti. Rientriamo in Italia, dove carovita, inflazione, bassi salari, servizi pubblici sempre più al lumicino sono i biglietti da visita del governo Meloni, intento domani a festeggiare a Bari il record di longevità dell'esecutivo. Tra i cosiddetti successi della destra di governo c'è anche lo stato comatoso in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale, a tutto vantaggio della sanità privata, non a caso tra i main sponsor di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Lo scorso anno la spesa pubblica sanitaria in Italia si è attestata al 6,2 del PIL, 0,1 in meno rispetto all'anno precedente, un punto percentuale in meno rispetto alla media dell'OCSE e dell'Unione Europea, che è del 7,1%. I dati della Fondazione Gimbe aggiungono poi come la rinuncia agli esami diagnostici e alle visite specialistiche per mancanza di posti pubblici e di soldi per andare quindi a farli sul mercato privato ha riguardato quasi 6 milioni di persone che non si curano. Gimbe chiede così di invertire la tendenza già nella prossima legge di bilancio. Tace per ora l'esecutivo Meloni. Il governo mantiene ben salda la testa sotto la sabbia pure per il ritorno a Camelot, la 4 giorni nazista che inizia oggi all'hotel Ciclamino di Pietramurata, frazione del comune trentino di Dro. Evento confermato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico di Trento, che fin dal mattino ha militarizzato l'intera area del Basso Sarca. Proprio a Pietramurata oggi alle ore 17 partirà la manifestazione Fuori i nazisti contro la kermesse Nazi Rock, organizzata in particolare dal Veneto Fronte Skinhead. Su questa formazione di estrema destra, razzista, antisemita e suprematista abbiamo raggiunto telefonicamente Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Schinette?
6: Il Veneto Fronte Schinette è un'organizzazione che viene da lontano, perché ufficialmente nasce nel 1991, ma già a metà degli anni 80 ci sono i primi momenti aggregativi attorno a bande di nazi rock, perché poi è questo un po' all'inizio l'originalità del Veneto Fronte Schinette, e poi diventa una organizzazione vera e propria, da un'impostazione ideologica a un profilo ben preciso, con riferimenti a Giovanni Preziosi, che è stato uno dei razzisti e antisemiti nel fascismo, uno dei principali riferimenti teorici, ma guarda Evola, da Alfred Rosenberg a Cornelius Codreanu, quindi con un profilo ideologico ben preciso, e che a un certo punto si candida a rappresentare parte, diciamo così, che intende anche a livello di strada contrastare i primi fenomeni, i primi flussi migratori che a metà degli anni 90, a cavallo degli anni 90, coinvolgono anche il nostro paese.
3: Andiamo dentro alle carceri. Il mirabolante provvedimento svuota carceri, definito epocale dal ministro Nordio, vale zero. Il guardiasigilli lo scorso 29 di luglio parlava di almeno 10.000 detenuti avviabili alla detenzione alternativa, poi calati a 500 per il 2026. Ad oggi però nemmeno una persona ha lasciato le carceri, che scoppiano. I detenuti sono passati da 64.800 a luglio a 65.700 ad agosto, 900 presenze in più, 20.000 oltre i posti regolamentari. Giornata di passione, l'ennesima per i pendolari lombardi. Detriti caduti durante alcuni lavori di ristrutturazione della linea ferroviaria hanno colpito e poi bloccato un treno partito da Varese e diretto a Porta Garibaldi a Milano, nel lungo tunnel del passante ferroviario. I passeggeri, 400 persone, sono stati fatti evacuare lungo la banchina. La circolazione nord di Milano vede decine di cancellazioni e ritardi sulle linee S1, S2, S5, S12, S13. Non solo, treni fermi pure tra Milano Cadorna e Como per il furto di cavi di rame. Qui Trenord ha dovuto fare ricorso agli autobus sostitutivi. Dalla Lombardia al Veneto, il giorno dopo il via libera del Consiglio regionale, 32 sì, 14 no, 5 astenuti alla legge d'iniziativa popolare sulle fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia, il Veneto è la quarta regione italiana, la prima di centrodestra, ad arrivare alla norma, spinta dalle 10.000 firme raccolte dall'Associazione Luca Coscioni, ben oltre le 7.000 previste per legge in Veneto. La destra ieri in aula a Venezia si è spaccata. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no invece dai meloniani. Oggi l'ex governatore Zaia esulta e marca così un'ulteriore distanza da Salvini, chiedendo proprio al governo nazionale una norma omnicomprensiva sul tema. Il punto con Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per conto dell'associazione Luca Coscioni.
7: E questo diritto di richiesta verifica delle proprie condizioni per l'accesso al suicidio assistito è già possibile comunque in tutte le regioni. In tutte le regioni devono dare una risposta a chi fa questo tipo di richiesta. Regioni come il Veneto, la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Sardegna si sono però dati delle regole. Tutte le loro ASL devono rispondere nello stesso modo. Quindi è sicuramente un grande passo avanti. È un passo avanti anche perché è un'approvazione che arriva da una regione data dal centrodestra, e questa è una novità importante.
3: Dal Veneto a Brescia, dal diritto di un fine vita dignitoso a quello di una vita intera dignitosa, senza discriminazioni di alcun genere. È quella che migliaia di persone chiederanno sabato a Brescia per l'edizione 2026, la settima del Pride. Si parte a mezzogiorno di sabato con il Parco Pride a Campo Marte, da dove poi alle ore 15.30 partirà il corteo vero e proprio, atteso di ritorno a Campo Marte attorno alle ore 18. Qui fino alle ore 21 in calendario interventi, musica e performance. Con noi c'è Greta Tosoni, presidente del comitato Brescia Pride, che per l'edizione 2026 ha scelto come parole d'ordine: esistiamo ovunque, restiamo uniti.
8: Ci vediamo sabato 5 settembre per Brescia Pride, la manifestazione per i diritti LGBTQIA+. È una manifestazione che unisce in realtà le istanze di tutte le persone, perché riguarda i diritti civili e sociali di tutte. E siamo qua anche a ricordare tutte le vittime che ancora oggi subiscono attacchi e aggressioni omo-lesbo-bitransfobiche. I nostri diritti continuano a subire un'erosione e una messa in discussione che non possiamo più permetterci, e quindi scendiamo in piazza tutte unite a gran voce per urlare che esistiamo ovunque e resistiamo unite. Siamo in tutto il nostro tessuto sociale e ancora oggi dobbiamo resistere per contrastare una deriva che non possiamo assolutamente far continuare.
3: Andiamo all'estero, partendo con la guerra tra Russia ed Ucraina, che coinvolge suo malgrado anche l'Europa. Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, così scrive il quotidiano economico britannico Financial Times. Spero non sia vero, dice il ministro degli esteri italiani, che però subito dopo lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia. Salvini prende subito le distanze dall'esponente di Forza Italia. Freddi al riguardo anche i 5 Stelle, lancia in resta invece per Calenda. Nel frattempo in Germania sarebbero stati identificati, dice Berlino, senza però fornire altre notizie, due sospetti per il drone bomba dell'aeroporto di Lipsia, un cittadino russo e uno bielorusso, entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Berlino replica chiudendo le sedi culturali russe in Germania, Mosca replica colpendo le sedi del Goethe-Institut in Russia. Sul terreno intanto ancora raid incrociati, un morto e 21 feriti per i droni ucraini su Belgorod. Attacchi russi via terra con 4 villaggi presi fra il Donetsk e il Kharkiv e via aria con 17 feriti su Odessa. I russi hanno anche colpito un importante centro logistico militare alle porte di Kiev, dove ieri sera c'è stata una sparatoria fra i due rami dei servizi segreti ucraini, l'SBU e il GUR, tra gli agenti feriti. Gli spari sarebbero avvenuti durante l'attentato arresto da parte dell'SBU, l'intelligence interna, di un leader di una unità russa, Stefan Kaplunakov, che combatte per l'Ucraina sotto la supervisione del GUR, i servizi segreti militari. Zelensky, in imbarazzo, parla di situazione assolutamente vergognosa, convocando la magistratura militare e licenziando un alto ufficiale dell'SBU. Andiamo nelle Americhe, 3 morti nella notte a Minneapolis nell'ennesima sparatoria dai contorni non ancora totalmente chiariti che tocca gli States. Sempre negli USA, Nicolas Maduro, rapito esattamente 8 mesi fa, chiede al tribunale di New York di archiviare il procedimento penale a suo carico perché, scrivono gli avvocati, è ancora il presidente riconosciuto dalla Repubblica Bolivariana. Così i legali chiedono di archiviare la principale accusa contro Maduro, quella relativa ad un presunto maxi traffico di cocaina, al momento mai provato. Nel frattempo, sempre il Venezuela, oggi nelle mani della presidenta ad interim Delcy Rodriguez, consegna il greggio del paese agli States e alle multinazionali petrolifere. Tra loro c'è pure l'italiana Eni, che oggi annuncia di essersi aggiudicata lo sfruttamento del maxi giacimento Junin 5, un campo ad olio pesante che contiene 35 miliardi di barili. Attualmente produce 12.000 barili al giorno. Andiamo in Asia, ad una settimana di distanza sale ancora il numero delle persone morte in Nepal per le violentissime inondazioni del 26 di agosto. Al momento le vittime accertate sono 1252, 4000 i dispersi. Nel vicino Tibet, secondo i dati forniti dalle autorità cinesi, 21 vittime e 500 dispersi. Il totale complessivo quindi di circa 1300 morti e 4600 dispersi. Chiudiamo il giornale radio con il cinema. Oggi a Venezia è la giornata dei maestri, in gara infatti Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso Gianni Amelio. Masterclass poi ieri sera del neoleone d'oro alla carriera George Clooney, che dal Lido ha attaccato Trump. Non è facile, ha detto, vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo. Così dentro il Lido. Fuori invece la coalizione Venice for Palestine torna a ribadire lo stop ad ogni collaborazione con enti israeliani anche dell'audiovisivo, chiedendo inoltre di dissare pure la bandiera palestinese fra quelle dei paesi ospitati alla mostra, nonostante il no ribadito anche oggi dal direttore Barbera. Sono lì a 13:23 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
9: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 3 settembre. Sportello Salute dell'associazione SOS Diritti. I tempi d'attesa per visite ed esami sono diventati inaccettabili. Non rispettare i tempi decisi dal medico è una palese violazione della legge. Per questo lo Sportello Salute offre supporto per il rispetto dei tempi. La salute è un diritto, non rinunciarci. Difendilo. Per la giornata di oggi, come tutti i giovedì, trovate lo Sportello Salute dell'associazione SOS Diritti a Brescia, in via della Presolana 38, presso il centro diurno Le Rose, tra le 8:30 e le 10:30. Poi nel pomeriggio in piazzetta Santi Francesco e Chiara numero 1, presso il centro aperto Sandro Marelli. Sportello aperto tra le 15:30 e le 17:30. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, presso la Cascina Elisa, di via Martinengo numero 6, presso l'associazione Pensionati, tra lunedì e il venerdì tra le ore 13 e le ore 14. Potete anche contattare lo Sportello Salute all'indirizzo sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Iniziative al MOCA, Centro per le Nuove Culture, per il mese di settembre. Oggi ultimo appuntamento con Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Pride di quest'anno con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti sono per quest'oggi alle 16:30 e alle 18. L'ingresso è libero. Sempre per oggi, all'interno della rassegna Cultura Queer, in avvicinamento al Brescia Pride, alle ore 18 in corte, l'appuntamento intitolato Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Gli appuntamenti in avvicinamento al Brescia Pride sono al MOCA, Centro per le Nuove Culture, che si trova in via Moretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Borgo alle ore 18:30. E infine il film Ti auguro ogni bene alle ore 19. Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate propone invece il film A cena con il dittatore alle ore 21. Cinema Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ci spostiamo a Milano per un'ultima segnalazione. Continua l'undicesima festa popolare di rifondazione per Milano e provincia, che propone per oggi alle ore 18:30 il dibattito intitolato Intelligenza artificiale, dati e lavoro. Milano verso una città senza lavoratori. Segue alle ore 21 il concerto Grateful Dead Economy, il blues dei precari di e con Andrea Fumagalli e i Canto Sociale. Trovate il programma completo della festa di Rifondazione di Milano presso l'indirizzo rifondazionemilano.it. La festa si trova al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio, numero 3, a Milano. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Segnalateci le vostre iniziative, inviate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.

0: e a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni.
1: 13:28 minuti, torniamo a Dro, dove oggi inizia la 4 giorni dei nazisti del Veneto Fronte Skinhead, dove alle ore 17 si terrà una manifestazione antifascista. Già all'alba c'è stata un'altra manifestazione, perché un gruppo di climbers, di scalatori della Valle della Sarca, è salita sulla parete rocciosa che si trova esattamente dietro all'hotel Il Ciclamino.
0: Io, caro padrone.
1: Una parete verticale di un centinaio di metri, detta il transatlantico, è proprio in cima. Questa parete sopra l'hotel ha esposto un grande striscione: Fuck Nazis.
0: Così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce ho detto qualcosa.
1: Seguiremo ovviamente oggi la mobilitazione in Trentino. Intanto, sulle note di Paolo Pietrangeli, ci avviciniamo all'appuntamento con lo speciale Libreria in Festa.
0: Pensate che bello!
1: Fino alle ore 14:30, poi invece andremo a Verona per un audio di un dibattito del Festival Fomento,
0: lo pensate,
1: dedicato a narrazioni e nuove guerre.
0: Ma prima
1: alle ore 16 invece ripartiamo con l'informazione. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Gli occhi, porcini e

0: piedi, però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso, unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Ed eccoci qua, hola todes, buongiorno. Continua la rubrica della Polvere in Festa, con cui vi proponiamo il meglio della libreria del Gatto Nero. Quest'oggi, giovedì 3 settembre, vi proponiamo la presentazione del libro di Michele Piccardi, Pochette, edito da Libere Edizioni. L'autore ha dialogato con Marcello Zane, storico ed editore di questa nuova pubblicazione, e con Giuseppe Ricca, nel mezzo anche delle letture molto belle che ci illustrano lo stile, l'ironia e anche la volontà di raccontare piccole storie quotidiane attraverso le pochette e il loro contenuto. Un saluto da parte mia, di Beppe, e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero.

0: Veniamo invece alla presentazione di questa sera, che riguarda la seconda prova narrativa di Michele Piccardi dopo Inquattro una banda. Questa sera invece presentiamo Pochette, per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni, e diamo quindi il benvenuto all'editore, che è Marcello Zane. E l'altra persona che si unisce a questa presentazione è Beppe Ricca, e ovviamente vedete Michele qui. La libreria ci tiene a dire che è stata tenuta completamente all'oscuro dei dettagli di questa presentazione, quindi non se ne prende nessuna responsabilità assolutamente. Anche Marcello si unisce esattamente. Quindi insomma, noi abbiamo contribuito con la segnalazione di queste cose, e poi con la stampa che ci è stata richiesta da Beppe Ricca di questi santini, sono soltanto 3, di Jacques Lacan, con dietro una frase abbastanza inquietante: tutte le cose all'interno di questo mondo agiscono come uno specchio. Insomma, una frase sulla quale tutti e tutto dovremmo riflettere. E quindi lascio qua i santini, ripeto, sono soltanto 3, uno immagino lo voglia tenere tu, e passo immediatamente il microfono a chi? A Michele. Ah no, alle letture, alle letture.
1: Partiamo
0: alle
1: letture.
2: L'accantonata. Ricordo l'emozione che fece vibrare i dentelli contrapposti della mia chiusura lampo quando sentii sollevare dal piano di legno del banchetto di Beatrice, tra le fondatrici del mercatino, le mie mani creano, le mie mani cuciono, le mie mani sono pulite. Il tocco della signora bionda dalle unghie verdi muschio era delicato e allo stesso tempo esplorava le cuciture, l'ortogonalità dei lati e la resistenza del tessuto in creton. Le piaccio. Mi ha selezionato tra la cinquantina di concorrenti che affollano il banchetto, devo dire un poco disordinato, anche se la mescolanza di colori e di fantasie floreali crea un clima positivo, allegro, addirittura effervescente. Sarà la Beatrice, dotata di una risata contagiosa, o la bella giornata di primavera. Peccato per il banchetto vicino, quello della ragazza tatuata, infarcita di chiodi e anellini in ogni porzione del corpo. Vende borse realizzate con camere d'aria in nero caucciù. Ma immaginatevi la puzza, sembra di stare in un'officina, per non parlare della monotonia del prodotto nero su nero su nero. La signora bionda, al contrario, è molto fine, con un tailleur blu, una borsetta leggera in morbida pelle trattata, tacco 7 e smeraldo al dito, in verità di una certa dimensione. Ma che emozione! Chiede delucidazioni sul tessuto, dettagli sulla confezione e solo in ultimo, solo

0: appartamento luminoso, perché il ripostiglio è privo di finestra, con una pessima luce emessa da una lampadina incandescenza da 80 lumen, praticamente una grotta. Ma niente panico, sii paziente, dico a me stessa tra gli effluvi di bottiglie malchiuse di candeggina e gli aromi poco preziosi che emergono a tratti dalla scarpiera sulla parete destra. Infatti, ben presto, mi riscopro incinta di gioielli, profumi, biglietti amorosi, ricevute e promemoria fondamentali per la vita della signora bionda. Fantastico. Trascorre poco più di un mese quando sento il ticchettio dei suoi tacchi nell'atrio, il lieve cigolio del calore della maniglia e un colpo improvviso, inaspettato, per certi versi doloroso. Sopra di me è atterrata una borsa a tracolla, è in caucciù riciclato, borchiata lungo il bordo superiore eppure addobbata con una mezza luna realizzata con chiodi rugginosi a testa quadra. E non vi dico la puzza, la sgradevolezza del materiale spalmato su di me, per non parlare della pesantezza e dell'arroganza di quell'avanzo di copertone da utilitaria. Sono una pochette distrutta dal dolore e ormai in disuso, sì, sì. La signora bionda mi ha abbandonato, accantonandomi, costretta a dividere questo angusto spazio con il mio camionista metallaro, che persiste a sdraiarsi su di me, devo dire, con un certo piacere. Grandissima stronza la signora, veramente una grandissima stronza la bionda.
1: Michele mi ha chiesto di venire come editore, come giornalista, come autore, no?
2: come storico,
1: come tante cose. Allora, se faccio la parte dell'editore, il libro è bellissimo, compratelo perché è davvero stupendo. Lo dico perché credo in tutte le redazioni delle case editrici ormai arrivano esclusivamente gialli. Storie gialle, più o meno truculente, in tutte le varianti, no? Legal thriller e altre situazioni di vario genere, urban thriller, eccetera. Quando è arrivato il testo di Michele, c'è stato, insomma, con le due o tre persone che giravano intorno alla lettura, un oh, finalmente un libro che fa anche divertire, oltre che pensare. Ed è una cosa sempre più rara e sempre più necessaria, io credo, no? Per i lettori di oggi. Un libro che fa sorridere, che fa ridere, no? Per le situazioni che Michele riesce a impalcare nelle sue pagine. Quindi io, Michele, direi smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere soltanto. Quindi non so se lo studio sarà contento, ma insomma credo che sia un passaggio necessario e obbligato, e non fare finta di non ascoltare, perché il libro è davvero bello, è davvero divertente, no? E poi, come insegnava Pennac, è un libro che potete cominciare dove volete, no? Avete la libertà di saltare, di leggerne una, saltare quattro pochette, tornare indietro, eccetera. E poi vi sorprenderà per una serie di cose che dirò molto brevemente, magari anche in seconda battuta. Se lo leggo da giornalista, Michele, smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere, perché secondo me libri così sono sufficientemente rari e molto, davvero, molto godibili, molto leggibili per la struttura, per le cose che dici, e quando fai sorridere fai pensare. Io sono abituato invece a leggere un po' di tomi un po' eccessivi, e la storiografia inglese ci sta seguendo un percorso secondo me molto interessante. Loro lo chiamano History of Things, la storia delle cose, che però è sempre molto seriosa, no? Quindi la storia degli oggetti più comuni e più quotidiani, all'apparenza senza storia, e che invece appartengono alla biografia, alla storia di migliaia, centinaia di migliaia di persone che le usano in tutti i modi, in tutti i campi, non solamente tecnologici. E quindi escono delle biografie di oggetti molto curiose, molto pesanti, che però raccontano la genealogia degli oggetti. Ecco, questo libro parte da lì ma va molto oltre, perché in realtà racconta, per esempio, gli oggetti che stanno dentro l'oggetto pochette. Che relazioni hanno fra di loro? Che relazioni hanno rispetto a chi li ha messi nella pochette? Oppure quello che abbiamo letto adesso, no? La stessa pochette è la protagonista, la narratrice che ci evidenzia la propria vicenda, il proprio essere. Diventa un oggetto animato, un oggetto pensante, e questa è una bella curiosità, secondo me. Un'altra situazione secondo me molto bella è naturalmente l'ironia e la scrittura di Michele. E adesso io non voglio scomodare

0: Italo Calvino, che insomma secondo me è il più grande autore del Novecento, no? Però insomma la leggerezza di Calvino è la tua leggerezza, no? Tu queste cose le vedi un po' da sopra, le guardi, le osservi, vedi i movimenti, entri dentro la pochette insieme agli oggetti, no? E insieme a loro cerchi di capire cosa ci fanno lì, dove stanno andando e quali storie tu li racconti. E quando tu ne leggi una, due, tre, cinque, dieci, quindici, pensi che insomma la fantasia dell'autore è terminata, in realtà è solo l'inizio, no? Perché più vai avanti e più scopri, questo mi sembra l'abbia detto anche Caparezza durante il suo concerto, no? Cos'è l'importante? È l'immaginazione. L'immaginazione dentro però la nostra quotidianità. Il rinunciare ad essere grigi, andare via, portarsi il libro ma anche una pochette e capire come noi possiamo riempire quella pochette, non di oggetti, ma di, ce lo suggerisce Michele, di emozioni, di attenzioni, di curiosità, di capire perché mi sto portando appresso la pochette. E questo è secondo me un bel regalo, no, dal tuo punto di vista, Michele. Quindi sono curioso di capire il terzo libro come sarà fatto, no, rispetto ai primi due che ho letto voracemente. Ci sono tante altre cose da aggiungere, ma le aggiungerei dopo. Io direi Beppe. Vabbè, facciamo Beppe.
1: Parto subito io. In realtà pensavo di fare domande, Marcello, però credo che Marcello invita Michele così a ripensare alla sua attività di architetto, ma io lo inviterei anche a ripensare all'attività di architetto andando verso quell'incontro con la psicanalisi. Quindi da pensionato, secondo me, Michele potrebbe dedicarsi a questo aspetto, perché a me Poschetta ha ricordato in realtà quella che è la struttura dell'inconscio, e questa vorrebbe essere anche una domanda, nel senso che siamo nella dittatura del fast fashion e Michele Piccardi ci parla di eleganza, di stile, di tessuti, di trame ordito, di pochette, appunto, ma la pochette a un certo punto risulta essere quel luogo di raccolta, quel luogo di incontro e anche quel luogo di rimozione, anche di dimenticanza. Sigmund Freud ci regala questo straordinario affresco tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, scoprendo l'inconscio, parlandoci di un nuovo dispositivo di conoscenza di questa struttura che chiamerà psicoanalisi. Poi Jacques Lacan ci mette del suo, giusto appunto, visto che viene evocato anche questa sera, ci parla dell'inconscio come strutturato come un linguaggio. E qui vorrei ricordare un'amica psicanalista, amica anche di Michele, la quale mi ha ricordato in un lavoro che faremo prossimamente che come psicoanalisti ascoltiamo il testo di chi parla e leggere è ascoltare con gli occhi. Io il testo l'ho letto con gli occhi, in realtà, guardando Michele, pensando a Michele in tutta la struttura di questo lavoro. Le pochette mirabilmente create, che qui vediamo esposte da Antonella, parlano sostanzialmente di questi défilés d'objets, cioè questi défilés d'oggetti, e i défilés d'oggetti, giusto appunto, ci ricorda Jacques Lacan, altro non sono che significanti dentro un qualcosa che vogliamo ricordare dimenticandocene, e quindi volutamente vengono dimenticati per essere portati in luce tutte le volte che riaffiora un qualcosa e che vogliamo ridimensionare quel qualcosa riportandoci dentro l'oggettività e dentro la realtà dell'oggetto. E quindi l'oggetto non rappresenta solamente un tema di sparizione. Molte volte noi ci dimentichiamo nelle tasche di giacche, calzoni, bigliettini e passaggi che tracciano esattamente quello che è il nostro divenire nella quotidianità, in quella che è la dimensione del reale. Ecco che quell'oggetto immediatamente ci ricollega a un qualcosa che è stato. Ecco, io credo, per chiudere, poi lasciamo anche la parola a Michele, perché magari io e Marcello abbiamo raccontato delle cose che abbiamo letto e che abbiamo visto noi, ma poi magari nell'intenzione dell'autore c'è tutt'altro. Ma ecco, credo che la pochette sia sostanzialmente un luogo di raccolta di cose. E quindi Michele, con questo lavoro, io credo che ci voglia portare anche dentro la sua struttura dell'inconscio. In realtà, quando Michele mi ha parlato che stava lavorando un testo, eccetera, io speravo che i quattro della banda riaffiorassero e Michele ci raccontasse che fine hanno fatto i quattro della banda. Speriamo nel terzo testo, e quindi mi auguro che il terzo testo ci dica esattamente i quattro della banda oggi dove sono.
2: Allora, la cosa migliore quando ci sono queste presentazioni è ascoltare loro due che parlano, nel senso che il livello culturale di citazioni vostro è elevatissimo. Io adesso sto cercando di riprendermi dall'aperitivo con lo zenzero che mi ha felpato la lingua, per cui ho una sorta di paralisi del lato destro della bocca. Sono molto più semplici queste cose, sono dei raccontini che io chiamo dei raccontini da attesa del bollore della pasta, da noia di quando uno arriva a casa e dice un po' stanco, dice cosa mi leggo, il 12esimo, no, il 44esimo, ma sì, cosa vuoi che sia, sono, si assomigliano un po' tutti. E sì, in effetti il discorso che volevo fare fondamentale era sia sul contenitore che sul contenuto. Secondo me noi tendiamo a creare in noi o nella nostra testa degli spazi vuoti e degli spazi dove noi andiamo a fare invece degli accumuli di ricordi, di liste di oggetti, di eventi, di persone che abbiamo conosciuto, e stanno lì chiusi all'interno di una piccola busta in stoffa con una cerniera. E lì stanno lì a decantare, e il nostro grosso problema è cercare di capire se prima o poi riusciamo a riprendere in mano questi contenitori, a prendere la cerniera, ad aprirla e a guardare un po' dentro cosa ci abbiamo depositato, perché all'interno di queste pochette ci sono ricordi, ci sono emozioni, ci sono oggetti, ci sono persone, ci sono accadimenti che possono succedere e ci sono deliri di me che scrivo. Un paio di anni fa è capitato con grande entusiasmo di aver acquistato un contenitore bianco di plastica dura dagli svedesi, dicendomi finalmente metto in ordine la farmacia. Per cui tutti i vari antidolorifici dell'età per il mal di schiena, l'anca, il ginocchio, la testa, il mal di gola, la tosse, erano tutti sparsi in buste varie, ho detto li rimetto perfettamente in ordine. E in effetti il lavoro era bellissimo, avevo ordinato il disordine che c'era, sia farmaceutico che mentale, all'interno di questa custodia. Bel cassetto di plastica bianca, interessante. Poi pian pianino lo usi e cosa succede? Succede che tu tiri fuori quei maledetti bugiardini, li prendi in mano, li apri, fai finta di leggerli, perché poi alla verità facciamo finta di leggerli, cerchi di ripiegarli e mai prendono esattamente le dimensioni di prima. Per cui tutte queste scatole di farmaci sono diventate delle specie di salsicce in cui questa carta è accartocciata, piegata in maniera assurda, non riesci più a riprendere la stessa piegatura di prima. E lì mi era venuta questa cosa, questa idea: prendiamo tutti i bugiardini, li tiriamo fuori dalle scatole e usiamo una pochette e li mettiamo tutti da parte, di modo che ci sono tutti questi fogli di carta sparsi che non corrispondono più a nessun tipo di farmaco, per cui il mio ordine mentale ha provocato che non riesco più a ritrovare gli stessi farmaci, non riesco più a riconoscere cosa c'era scritto sui bugiardini, e forse è questo il vero ordine, creare disordine, perché alla fine forse mi trovo a mio agio in una situazione in cui non sono costretto all'interno di schemi. E la stessa cosa accade, secondo me, in queste pochette. Non ci sono degli schemi prestabiliti. Quello che succede all'inizio spesso e volentieri alla fine è un pasticcio, perché succede il contrario.
3: Il rosario dell'albero di Gerusalemme. Mamma mia, che invidia. Un paio di volte alla settimana me ne vado alla chiesa all'angolo di via Beata Giuseppina Fioroni, angolo via Santissima Trinità, e con le mie amiche recitiamo il rosario serale. Miriam, che solitamente siede sul banco avanti il mio, apre la borsa nera con la clip d'argento, estrae la pochette color rosso scuro imbroccato ed estrae il suo rosario. Rosario composto da piccoli grani neri leggermente difformi tra di loro, ma resi lucidi dall'essere sgranati quotidianamente dalla fervente Miriam. Mamma mia che invidia! Le bacche sono dell'albero dei rosari, detto anche l'albero dei paternostri, e gli è stato portato dal figlio di ritorno da una missione umanitaria alle isole Salomone. Io e le mie amiche, alla vista di quei grani neri come il pepe, ne siamo rimaste estasiate, al punto che a turno lo abbiamo toccato gustandone la durezza, il colore intenso e la leggera rugosità piacevole al tatto. E Miriam, abbiamo ipotizzato istruita dal figlio, ci ha fortemente raccomandato di lavarci le mani, perché quelle piccole sferette erano straordinariamente tossiche. Al ritorno a casa dopo il rosario ho immediatamente aperto il palmare di mio figlio, il medico, e inserita la password segnata sul foglietto nel cassetto, ho dato avvio alla ricerca di notizie relative alla pianta del rosario, che in verità ha un nome improponibile: Melia Melia Azedarach Azedarach. Questo albero è proprio bello, alto e con una bella chioma, e produce pure dei bei fiorellini rosa. I grani del rosario in verità sono i semi dei frutti e non, come avevamo ipotizzato, frutti essiccati. Certo è che questo albero è veramente cattivo, al punto tale che neanche gli insetti gli si avvicinano. Le api, se incontrano il rosario nel loro volo, cambiano immediatamente traiettoria. Gli altri insetti, formiche comprese, dopo un paio di passi alla base del tronco eseguono un rapido dietrofront e si dirigono verso fioriture più appetitose. Ed incredibile a dirsi, tutte le parti della pianta sono velenose, anzi velenosissime. La voce di Wikipedia recita: una dose di 0,66 grammi di frutta per chilogrammo può uccidere un mammifero adulto e contiene delle potenti neurotossine chiamate saponine e tetranortripterpene. Devo dire che la lettura mi ha provocato una certa agitazione e stanotte mi sono abbarbicata al mio Pierino, stupefatto da tale improvvisa espressione di affetto. Comunque, sia io che le mie amiche siamo particolarmente invidiose, sia per la pochette vellutata che il rosario, che per il rosario derivante, sia per la pochette vellutata, scusate, che per il rosario derivante da questa pianta tanto preziosa e micidiale. Ora, il mio rosario è di plastica bianca finto avorio, quello della Ines di plastica finto olivo e quello di Marzia in resina bluastra, che in assoluto è il più orrendo del gruppo. E insomma, ieri, quando Miriam si è allontanata, tutte eravamo concordi: il suo rosario è bellissimo e vorremmo averlo pure noi. Abbiamo chiesto alla Ines, la più giovane, di cercare su Amazon, che si dice che su Amazon si possa comprare tutto, e di ordinarne uno anche per noi. È finalmente arrivato maggio, il mese mariano del rosario. Tutte siamo dotate di splendidi rosari realizzati con i meravigliosi grani orientali, conservati in pochette oro, azzurro e rosa. In verità, non vediamo Miriam da una settimana. Siamo un poco preoccupate, soprattutto di non poter condividere i nostri meravigliosi comuni rosari. Stasera è venerdì. La chiesa è semivuota ed un lieve chiacchiericcio rimbalza sulle pareti in arenaria della nostra chiesetta. Ed ecco arrivare il don, trafelato, in borghese e con la faccia paonazza. Ragazze e sorelle, stasera il rosario è sospeso per cause di forza maggiore. E se ne scappa rapido. Vabbè, me ne vado a casa. Mio marito mi attende. Te, hai sentito la notizia? È morto il marito di Miriam, di colpo. Pare per un avvelenamento alimentare. Strano, perché digeriva anche i sassi.

0: Io penso che ci sono due elementi qualificanti del tuo libro, Michele, no? Lo dico da editore, da giornalista, vedete voi, insomma. Uno è il fatto che tu proponi una sorta, anche secondo me, sotto traccia di sfida a chi legge, no? Qual è la mia pochette fra tutte quelle che tu srotoli? Ed è una ricerca molto umana, no? E alla fine magari qualcuno potrebbe dire: questa pochette è quella che mi assomiglia di più, nel senso che ci metterei dentro quelle cose, o penso quelle cose, o provo quelle emozioni che stanno dentro o fuori la pochette. Credo che però la cosa che succederà a tutti chi leggerà, chi potrà leggere questo libro, è: manca la mia pochette, cioè l'idea che ognuno singolarmente ha la sua pochette, che può essere in parte derivata dalle tue, ma che ha bisogno di qualcosa di molto personale, cioè la pochette come elemento, lo dicevi un po' anche tu, insomma, della propria identità, individualità, insomma, forse meglio individualità. Quindi l'idea è: questi esempi che ci dai sono necessari ma non sufficienti per stabilire la mia pochette. E questa è una bella trovata. E allora ti chiedo anche, poi se vuoi rispondi, com'è fatta la tua pochette? Cosa contiene? Cosa ci metteresti? La tua personale pochette di Michele Piccardi. L'altro elemento, secondo me, molto significativo e molto bello è questo meccanismo, no? Insomma, letterario, che qualcuno usa e tu, secondo me, Michele, usi molto bene. Ogni volta un punto di vista completamente diverso dal precedente. Ed è anche questo un po' spiazzante, no? Da questo punto di vista. Ogni volta tu parti da un elemento completamente diverso, da una situazione completamente diversa. E anche questo è una bella qualità del tuo libro, no? Perché tu parti da... Abbiamo visto le due letture. Vi chiedo di fare attenzione alla terza e ultima lettura, che chiuderà forse il nostro incontro. Quando dico spiazzante, se fate attenzione a questa lettura, io ho dovuto leggere tre volte per capire di che cosa stavamo parlando, no? Chi è? La protagonista sì, ma il resto ve lo lascio poi immaginare, naturalmente. Spiazzante da questo punto di vista. E questo meccanismo è altrettanto importante e significativo. Quindi ti chiedo, non solo come è fatta, cosa contiene la tua pochette personale, cosa ci metteresti dentro, eccetera, ma ti chiedo anche, tu qui o nella tua vita, nella tua quotidianità, tanto non farà più l'architetto, farà lo scrittore, quindi ti puoi anche un po' sbottonare, preferisci stare dentro la pochette da solo, dialogare con altri elementi e emozioni che stanno alla pochette, fare la pochette, quindi raccogliere e tenere dentro tante altre cose, o fare il terzo da fuori, che in qualche misura tutto vede, tutto spiega e tutto racconta? Doppia domanda, doppia risposta.
1: Sempre più complicati sono questi che ho al mio fianco. Di sicuro la cosa che mi piacerebbe fare è la cerniera, che chiude, apre, dà la possibilità di contenere le cose, così di lasciarle fuoriuscire. Cerniera che poi in verità non sarei io a controllare, ma è qualcun altro, per cui gli altri possono aprire o chiudere questa cerniera e lasciare fluire quello che c'è all'interno. In verità la mia pochette preferita sono tutte le pochette insieme, nel senso che nonostante tutto quello che scrivo è frutto delle esperienze e della conoscenza di tutti voi, di tutte le cose che io sento quotidianamente parlando con le persone, incontrando le persone sul lavoro, ascoltando la radio, leggendo libri, parlando. Cioè, l'importante è, secondo me, la cosa fondamentale è che in questa pochette rimanga sempre la curiosità. Cioè, io sono comunque curioso dei comportamenti degli altri, mi piace molto anche osservare gli altri per vedere magari anche le loro manie. Poi scrivendo scopro anche le mie di manie e anche il contrario di quanto scrivo, perché ci sono delle cose strane. Io volevo leggervi solo questa cosa, sentivo in radio, avevo sentito una trasmissione in radio di quelle molto intellettuali su Rai 3, di cui di solito le ascolto in macchina, faccio un chilometro o due, poi cambio di solito radio perché non ce la faccio più ascoltare quello che mi dicono. Però parlavano di questo signore, mi piaceva molto, del Sir Brian Peter George Saint John Baptiste de la Salle Hino. detto Brian Eno, molto semplicemente. Molti di noi lo conoscono come un grande musicista, come un produttore eccezionale, come una persona, un musicista all'avanguardia da sempre. E niente, mentre stavo andando in macchina, ascoltavo di questi 36 nomi che ha Brian Eno, e mi è venuto in mente che quel giorno lì dovevo andare a fare verificare la pressione delle gomme. E quindi all'interno di questa pochette non poteva esserci che Brian Eno che va a cambiare le gomme, e il gommista alla fine dice: ma a me sta musica qua mi fa veramente cagare.
2: Riprendo due passaggi, il primo di Marcello e l'altro di Michele. La pochette è un gesto soggettivo, e quindi siamo dentro la soggettività del contenitore. E l'altro aspetto, questa metafora cerniera, che se la riconduciamo alla pochette, altro non è che la struttura del superio castrante nei confronti del desiderio. Ma mi fermo subito qua, se no rischiamo di trasformare.
1: Superio castrante, avrei qualcosa da dire, questa... non sono così coinvolto.
2: Però la cerniera ha quel atteggiamento esattamente di chiusura, arrivo fino a qua e poi chiudo. In realtà Michele si è molto esposto, perché ci ha regalato tanta parte del suo interno e delle sue pochette. Quella di prima, 29, l'accantonata, e quella successiva, il rosario dell'albero di Gerusalemme, la 48, e ce ne sono anche tante altre. Ma volevo fare un passaggio su entrambe, nel senso che se nell'accantonata noi abbiamo, come già detto, questo elemento che riguarda lo shopping compulsivo, quindi questa sfilata di oggetti presi, accantonati, dimenticati, ripresi e sostituiti, ma restano sempre lì a ricordarci esattamente la nostra compulsività, la pochette numero 48, il rosario dell'albero di Gerusalemme, beh, semplicemente geniale, perché Michele Piccardi è riuscito con questa scrittura laica e profana, ma profondamente religiosa, a parlarci del tema della morte. Ora, a parlarci del tema della morte all'interno della questione della religiosità, ma già il vecchio Moro ci aveva allertato di come la religione possa essere l'oppio dei popoli. E allora, da questo punto di vista, è la morte che non guarda in faccia neanche la religione, da qui il gesto profano. E l'altro aspetto che io ritengo geniale, devo leggerlo perché è veramente difficile, Milia Azidarak, ma il nome scientifico, perché stiamo parlando di una neurotossina che è un nome complicatissimo, tetranortriterpene, è una sostanza mortale. Ora, consegnare a un rosario una sostanza mortale, io credo che sia, da parte di Michele, un gesto letterario veramente gigantesco, straordinario. Non so se siamo dentro Italo Calvino, ma a me ricorda invece, e chiudo subito, ma faccio un passaggio che a Michele non piacerà, perché Michele Piccardi nasce dal punto di vista musicale con i Joy Division, passa dal punk al post-punk, alla new wave, tenta anche di suonare con alcuni suoi amici, che qualcuno lo vedo anche qua. Ma a me ricorda tanto un maestro appena scomparso, perché ci sono, io credo, due capolavori dal mio punto di vista in Guccini, e sono, uno è Amerigo e l'altro è Ritratti, ma in particolare in Ritratti c'è un testo che si chiama Vite, che ci porta esattamente dentro un po' il mestiere che ha fatto Michele, un po' anche il mestiere dello psicanalista, e cioè mi piace rovistare nei ricordi di altre persone inverni o primavera. Ecco, io credo che la scrittura sia sempre necessariamente un lavoro di scavo, e un lavoro di scavo e di consegna, quindi quello che viene consegnato all'interno di queste pochette sono degli affreschi che racchiudono, e forse Michele Piccardi inconsciamente ha voluto darci prova esattamente di una sua struttura interna.
1: Adesso devo cercare di svicolare da questa castrazione mortale che mi ha attanagliato un po'. Hai fatto dei discorsi molto complicati e infatti io do subito la parola a Anna Laura che legge un altro racconto.
3: L'amore a pagamento. In fin dei conti il lavoro mi piace. Se la salute ve lo permetterà, in un decennio avrò accantonato un bel gruzzoletto, giusto giusto per comprarmi una casetta sulla mia amata isola, lontano da sguardi indiscreti. Alta quanto basta, bella senza eccedere, brava nell'utilizzo del coltello e cintura nera secondo Dan di karate. Parlo fluentemente un paio di lingue, reggo l'alcol quanto basta, ho fatto corsi intensivi per provocare il massimo godimento ai miei clienti. Desideravo fare la escort e all'ultimo anno di università ho deciso di specializzarmi. Avendo frequentato veterinaria, conoscevo il mondo animale, in particolar modo felini e canidi. Mi sembrava molto più comodo curare questi simpatici animaletti domestici piuttosto che vaccinare bovini o ingessare gambe alle giraffe nelle praterie africane. E quindi eccomi qui, come ogni martedì, a preparare la borsa con le attrezzature mirate ai desideri del geometra Simone, fedele cliente dai desideri tendenzialmente poco complessi. Mi piace vestirmi con una certa eleganza senza mai trascendere nel volgare. In completo leggero di cotone bianco, pronta per il piccolo viaggio dalla scala A al quarto piano, mia abituale residenza, alla scala F, ottavo piano, abitazione del geometra. Simone mi accoglie con grande gentilezza, prepara il caffè e attende pazientemente il mio ordine di consenso. Pallina da tennis, osso in tendine di bue, corda sfilacciata, cappottino in tessuto scozzese, pochette dei biscottini, museruola e guinzaglio. Si spoglia e immediatamente si immedesima. Pochi minuti di giochetti e siamo pronti per l'uscita. Certo, vista la pancetta non è un levriero, piuttosto un barboncino imbalsito, un poco spellacchiato, ma nell'insieme direi che gode di buona salute. E la mia laurea mi conforta in tale giudizio. La disciplina nel mio lavoro è fondamentale. Con un secco comando freno la sua eccitazione. Infilo il reggicorda nel culo, preparo il cappottino che docilmente indossa, in ultimo guinzaglio retrattile e museruola obbligatoria. La legge è inflessibile e le multe particolarmente elevate. Controllo di avere con me i suoi documenti, le vaccinazioni, il riscontro dell'assicurazione e con una leggera trazione usciamo dall'ascensore, rapidamente in strada ed immediatamente incrociamo Piera, la giovane human sitter del Civico 24. Geometra la vedo in forma. Attenzione, stia lontano dall'architetto perché oggi è particolarmente nervoso. Cerca continuamente la rissa. Piuttosto, annusi l'ingegner Carlo, perché lo sa che ha un debole per lei. Cerco di essere gentile, anche se Piera mi ruba molto lavoro. Ciao Piera, fai il solito giro? Mi dispiace, ma oggi noi andiamo altrove. Voglio portarlo in salita, credo abbia bisogno di smaltire qualche etto. A domani, ma attenta al geometra Luca, lo vedo ansimare. Tiro il guinzaglio e mi incammino verso il parco delle colline, anche se non vedo grande collaborazione da parte del mio cliente, anzi lo vedo particolarmente indolente. Prendo la pochette, lo faccio accomodare su due zampe perfettamente immobile a parte la lingua penzoloni e gli rifilo due biscottini, due carezze, gli sistemo il riporto sul cranio, mugola con un certo piacere. Vedremo dopo la salita. 4 ore di uscita e finalmente siamo a casa. Il geometra si è sbucciato una mano, graffiato la guancia destra cercando di catturare un ramarro, bevuto in due pozzanghere ed è esausto ma felice. Lo spoglio, gli consento di riprendere l'assetto eretto, mi faccio pagare e gli raccomando la pulizia dei denti. Mi sembra che abbia un paio di molari rovinati, saranno i sassi che insiste a mordicchiare. Sono veramente soddisfatta del mio lavoro. Elargire amore a pagamento, naturalmente, senza mai eccedere nell'affetto.
1: Adesso, prima che partano con tutte le loro elucubrazioni su questo simpatico racconto, è una bella unione, secondo me, di un geometra, un architetto e un ingegnere. Sapete che casualmente faccio l'architetto come professione e spesso e volentieri mi sembra di essere un po' tenuto al guinzaglio. Certe volte mi mettono pure la museruola, l'importante è sempre ribellarsi. Questo secondo me è uno degli elementi fondamentali. Non facciamo i cani, non facciamoci trascinare troppo, non facciamoci mettere la museruola, e anche se c'è dell'amore a pagamento che dà soddisfazione da questo punto di vista al geometra di turno, potrebbe andare bene anche quello.
0: Poiché parliamo di un libro, no? Io volevo anche un po' entrare così un po' nell'officina dello scrittore, no? Visto che non farei più l'architetto. Io ci ho visto coerenza, l'idea è sempre la pochette, dentro, fuori, chi la costruisce, chi la riempie, cosa pensa, che emozioni. Quindi c'è coerenza, c'è molteplicità, perché noi abbiamo una larga serie di pochette, molteplici, no? Fra di loro, ogni volta diversa, manca sempre la nostra. E poi dicevo prima la scrittura della leggerezza, no? Ironia, freschezza, eccetera. Sono le tre prime idee che Calvino, mi spiace per te, nelle lezioni americane ci spiega come d'essere fatto un libro: leggerezza, coerenza, molteplicità. Questo libro c'è tutto. Allora, c'è ancora una domanda in evaso, no? Che fine hanno fatto i quattro del tuo primo libro? Se prima o poi torneranno, ce lo puoi raccontare? Se invece ci sarà un libro non sulla pochette, ma magari su un altro oggetto della nostra quotidianità. Però ti chiedo, mi puoi spiegare da dove viene la tua fonte di ispirazione? Cioè, quando tu sei davanti al foglio bianco, no? E devi pensare che ci deve stare in mezzo la pochette. Perché ne hai già scritte 5, 10, 15, 20, 30. Non è così facile, no? Evidentemente, tenere freschezza, tenere attenzione. E allora, ce lo spieghi quali sono le tue fonti di ispirazione mentre stai, come dicevi prima, stai aspettando che l'acqua bolle per poi buttare la pasta? E il santino che ci è stato fatto vedere all'inizio, non lo dice? Ogni cosa è lo specchio nostro anche, no? E per cui ci sono centinaia e centinaia di oggetti, no? Non so se sono tutti specchio delle tue cose, ma è evidente che la serialità, la molteplicità, la coerenza ti impongono anche di trovare fonti di ispirazione, penso anche molto diverse, almeno due o tre, però ce le devi raccontare.
1: Il secondo libro, parto dalla risposta più semplice. C'è un racconto all'interno delle pochette che si chiama Le dita artritiche, ed è questa storia di questo signore, di questo scrittore, che scrive un giallo di successo, ma davvero di successo, non come quello che ho scritto io, di quelli che vendono migliaia di copie, che finiscono ogni 5 minuti in televisione a discutere di qualsiasi argomento, che li interrogano sul tempo di crescita dei pomodori, piuttosto se l'assassino che è stato con me, l'assassino della settimana precedente, lui ha già capito chi è il colpevole, via dicendo. Ecco, questo scrittore invece scrive questo primo libro e poi si blocca. Diventa un esperto solo di incipit, ha una pochette completamente piena di incipit. Lui sa fare incipit di qualsiasi tipo, di fantascienza, di noir, di letteratura leggera, di teatro. Il secondo libro della banda dei quattro è arrivato a tre quarti e a un certo punto mi sono diventate le dita artritiche, e per cui sono arrivato a un punto in cui deve succedere il mondo in quel momento lì, però non sta succedendo ancora bene nella mia testa, e quindi sono partite le pochette. Le pochette secondo me vanno a colmare dei vuoti. Ci sono dei vuoti che accadono nella vita, ci sono delle cose che si perdono, ci sono delle cose che spariscono, e a questo punto mi sembrava interessante la possibilità di inserire all'interno di queste pochette una serie di elementi, di ricordi che possono provocare anche delle emozioni. Magari non sono così dirette, sono delle emozioni che accadono lentamente, emozioni che succedono nel tempo, ma che si sommano, che sono lì, stratificano. Ecco, all'interno di queste pochette ci sono queste stratificazioni. Il processo di scrittura è, non lo so come viene nel momento in cui ascolto tante voci, ascolto cose, leggo programmi televisivi, mi basta una parola, perché ci deve essere una persona che si mette a fare l'accumulatore seriale di provette di brodo. È un po' complicata questa cosa da fare, cioè non fa parte di me, non giuro che non ho mai accumulato provette di brodi diversi, eppure un giorno ho ascoltato uno che raccontava il brodi, come bisogna assaggiarli, che vanno, la lingua va mossa perché le papille devono essere sul retro, devono essere stimolate dall'assaggio del brodo. A me faceva veramente troppo ridere, questo qua mi sembrava un idiota di prima grandezza, però forse è reale, c'è chi anche diventa un brodologo nella vita probabilmente, e a me è venuto questo, ecco. E le pochette escono così, è indubbio che ce ne non sono così leggere tutte, ce ne sono alcune che sono anche un po' pesanti, che hanno diversi livelli di lettura, però mi sono molto divertito a scrivere questo, ecco.
2: Verrebbe da dire che le vie della nevrosi sono infinite, quindi il brodologo fa parte di una delle tante manifestazioni interessanti. Pochette 24 pare altrettanto interessante, perché siamo all'interno del gioco di metafora. Questo gioco di metafora è molto bello, che aggancia il simbolico ma aggancia anche l'ironia, e come ci ricorda Freud, con l'ironia si può dire tutto, anche la verità. Ed è la verità come elemento di profondità, ma Michele aveva già anticipato quella che era la sua valutazione rispetto a questa pochette. Io credo che dentro il gioco di metafora si incontrino esattamente le difficoltà, anche le difficoltà dei mestieri, e affrontare con l'ironia quello che accade nella quotidianità sia esattamente un gioco simpatico. C'è un tratto di Michele che a me piace molto. A me Michele fa a volte ridere, ma ridere tanto, a volte sorridere, perché ha questo tratto caratteristico dell'ironia, cioè mettere leggerezza dove c'è pesantezza, che non significa snobbare quello che è anche il tema a volte di una pesantezza, ma anche questa presentazione, nel senso che credo che io e Marcello siamo tenuti all'oscuro sino a quando non abbiamo preso il microfono in mano e abbiamo dovuto dire delle cose, e quindi c'è sempre questo lato molto ironico, molto caratterizzante, che è personalmente un tratto che a me piace molto di Michele. E anche nella scrittura, quindi, lo troviamo. Pochette credo che sia un testo per parlare di cose importanti e anche cose di una certa pesantezza, con quella leggerezza ironica dove si può dire esattamente la verità.
1: Ne legge un'altra, va, che mi sembra più semplice ascoltare quello che ho scritto che non stare a raccontare di quello che ho scritto, che faccio un po' fatica.
3: Ore 7, anzi 19 di un abitudinario mercoledì della vita di un pacifico pensionato, orario di aperitivo con ascolto del radiogiornale e controllo delle attività di produzione della cena. Un buon bicchiere di ribolla gialla ed una corona di piccole scodelline con alici in salsa verde, olive ascolane, cipolline in agrodolce, un paio di fettine di lardo di colonnata, il resto di un salamino industriale e alcune fette di pane. Quest'ultimo dietetico però senza sale. Finalmente mi rilasso in attesa del ritorno di Ines dal lavoro. Il profumo di pasta alle melanzane e salsiccia si diffonde per casa e sicuramente stasera, con la sua pasta preferita, un paio di strusciamenti non me li toglie nessuno, anche se dopo 30 anni di matrimonio l'amplesso rappresenta quasi un miraggio. Che meraviglia queste alici, si sciolgono in bocca, mi aiutano a sopportare le orride notizie di guerre che mi assillano da anni e che non mostrano alcuna possibilità di interruzione. In sequenza il lardo sul pane, anche se l'accoppiata pesce-maiale la trovo un poco azzardata. Il campanello squilla, forse un poco presto rispetto al turno di Ines, e poi solitamente usa le chiavi. spazzolo le briciole dalla curvatura del maglione sulla pancia, mi pulisco per bene i baffi e risciacquo la bocca con un sorsetto di vino, necessario per spazzolare via i residui di prezzemolo. Mi avvicino alla porta, fletto la maniglia e mi presento con un gran sorriso. «Questo chi cazzo è?» «Kirpa Singh», recita il tesserino di riconoscimento, agganciato alla divisa marron, turbante azzurro e pacco Amazon tra le mani. «Ciao», mi dice, e in rapida successione firma, indicando con l'indice un foglietto adagiato sul pacco. Controllo l'indirizzo ed il destinatario. «Sono indubbiamente io». Mi si è incastrato un pezzo di lardo tra i molari e tale infortunio mi infastidisce leggermente di più della vista del signor Kirpa. Proprio a quest'ora deve arrivare con questo pacco. L'ora dell'aperitivo è sacra quasi come il notiziario. Firmo, mi sorride, si gira e se ne va scontrandosi con mia moglie sul secondo piedoca della scala condominiale. Svincolo pericolosissimo da affrontare a velocità limitata. Oggi deve avere terminato tardi e la divisa bianca da capo infermiera si adatta perfettamente alle sue ampie curve. Bellissima. E la guardo con vero amore. Lei un poco meno ed il suo sguardo si indirizza con grande entusiasmo al pacco che porto tra le mani. «Finalmente!» pronuncia con entusiasmo. «Ho ordinato il kit il mese scorso e temevo non arrivasse più». Assolutamente indifferente al profumo di cucurbitacea all'aglio che si diffonde nell'appartamento, incredibilmente estranea a quel ben di Dio di stuzzichini che rallegra il tavolo da pranzo, oserei affermare aliena alla vista del suo amore. Senza neanche togliere il camice, si fionda in cucina e armata di forbici seziona con cura l'imballo del parallelepipedo cartonato. Apre il lembo di destra e a seguire il sinistro. Estrae una bianca pochette che adagia sul tavolo ed a seguire un oggetto sottile circondato da quella plastica a bolle scoppiettante. Quanto mi piace far scoppiare in rapida successione le piccole sfere piene d'aria. Quasi una grandinata di micropetardi. Squarcia la plastica ed emerge un quadrato nero con un piccolo display al centro, nero pure quello. L'opuscolo recita: bilancia intelligente per la misurazione del grasso corporeo con display extra large. Nella mente prendono forme terribili pensieri: misurazione della massa corporea grassa e muscolare, frequenza cardiaca e altro ancora. Memoria attiva giornaliera e report riassuntivo settimanale, fino a 13 profili utente, voce motivante gender fluid. Finalmente daremo una svolta alla nostra vita e nella pochette ci sono i metri della salute e le tabelle caloriche dei cibi. Vedrai Gianji, diventeremo due fighi. Cazzo, mi viene da piangere, molto da piangere.

Ciao hermanos, hermanos in rock. Sono Pino Scotto e voi state ascoltando Radio Onda d'Urto. Rock on, guys!

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org. Fanno

Radio Onda d'Urto, quale propaganda, narrazioni conflittuali in tempo di guerra? È il dibattito che lo scorso maggio ha chiuso l'edizione 2026 del Festival Fomento di Verona. Il tema scelto per questa edizione era Fuoco sotto la cenere. Oggi canto del mio amico che mi è morto accanto e della sua amorosa. L'appuntamento nella zona di Porta Vescovo è stato organizzato anche quest'anno da numerose realtà di compagne e compagni, con diversi dibattiti, musica, momenti sociali. Qui a Radio Onda d'Urto in quest'estate 2026 stiamo andando a proporvi alcuni dei dibattiti che sono stati organizzati. Nello specifico in questo caso parliamo appunto del dibattito dedicato alle narrazioni di guerra. Ospiti nello specifico sono stati da un lato Karem from Haifa e poi Niccolò Monti, moderati da Magda Gebream Tesfau. Prima ancora dei campi di battaglia, il terreno di scontro è quello dell'informazione, con caratteristiche in continua evoluzione, così veniva presentato il dibattito. Come difenderci dalla martellante propaganda imperialista? Decostruire e verificare i fatti da soli sono sufficienti o bisogna passare al contrattacco? Ed esiste poi una propaganda buona? Queste le domande di apertura di questo dibattito al Festival Fomento di Verona. Sono note dei tre allegri ragazzi morti e della loro ogni adolescenza. Noi quindi andiamo a proporvi questo dibattito dal Festival Fomento 2026 di Verona, dedicata a quale propaganda, narrazioni conflittuali in tempo di guerra. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Questo sarà l'ultimo dibattito per l'edizione di Fomento 2026 e il titolo dell'incontro è Quale propaganda? Narrazioni conflittuali in tempo di guerra. Abbiamo come ospite Karem from Haifa, Niccolò Monti e fomenterà l'incontro Magda Gebremariam Tesfou. Prima ancora dei campi di battaglia, il terreno di scontro è quello dell'informazione, le cui caratteristiche sono in continua evoluzione. Come ci possiamo difendere dalla martellante propaganda imperialista a cui siamo sottoposti? Decostruzione e verifica dei fatti da sole sono sufficienti o è necessario passare al contrattacco? Esiste una propaganda buona? Punto di domanda. Gli ospiti che abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera sono Karem Rohana, è un sanitario attivista italo-palestinese, agente del caos soprattutto. Nato ad Haifa, vive e lavora a Firenze su Instagram con il nome di Karem from Haifa racconta la condizione della popolazione palestinese e la difficile sopravvivenza della sua identità sotto il regime di apartheid e occupazione israeliano. Pic. Video che vabbè, penso conoscerete tutti, con milioni di visualizzazioni, contribuiscono a incrinare la narrazione sionista nel nostro paese. L'altro ospite che abbiamo con noi è Niccolò Monti, applauso. Militante da quanto a memoria, è tra i fondatori dell'associazione Aster e dell'associazione Lazio e Libertà. Lettore vorace, da blogger si occupa di sensibilizzare su temi propri del socialismo come giustizia sociale e lotta all'imperialismo. Lascerei direttamente a voi la parola

0: Questo tema è prossimo a quello di cui vi occupate quotidianamente.
1: Inizio io? Ciao a tutti, buonasera, grazie di essere qui e convenevoli vari. E chi siamo? Chi siamo? Allora, io c'ho ancora difficoltà a definirmi un ruolo in questo spazio. Mi piace in generale quando mi definiscono, una giornalista mentre intervistavamo mi ha definito, e mi era piaciuto e me lo sono rivenduto appunto, agente del caos, perché mi sembrava ci fossero così tante cose da mettere a posto che non sapevo dove guardare, quindi ho detto, non sapevo da dove ricominciare a ricostruire, diciamo. Quindi ho detto proviamo, aumentiamo un po' l'entropia, vediamo se si rompe qualcosa e da quello si riesce a trovare una strada magari per costruire qualcosa di buono. Un tema che mi sta particolarmente a cuore ultimamente è proprio questo dell'idea di mondo, nel senso su come si racconta questa alternativa, perché siamo in questa, parlando appunto di propaganda e che cos'è la propaganda, come si sconfigge, se c'è una propaganda buona, una propaganda cattiva, se la propaganda è semplicemente un racconto e quindi quel racconto a che cosa ci porta. Interrogandomi su queste cose ho iniziato a fare quello che faccio, non so se gli ho dato ancora un senso, però ho iniziato a pensare che costruire un'idea di mondo, un'alternativa, perché se no si sta tanto a distruggere, a dire le cose che non vanno e poi non si riesce a costruire qualcosa di nuovo che ci porti appunto ad aprire uno spazio nella realtà. Io come nella vita faccio il logopedista e quindi mi occupo anche di linguaggio dal punto di vista clinico-sanitario, e lì vedo come la parola anche può, come le parole, come la comunicazione possano creare realtà, e come questa realtà che si crea partendo dalle parole sia difficile è difficile capire questo concetto di come cambia anche questo, di come impatta quello che raccontiamo. Negli ultimi anni è successo più, è diventato più chiaro di come si cambia, come le parole cambiano la realtà. È diventato chiaro per come ci è stato raccontato il genocidio a Gaza, è diventato chiaro per come ci sono stati raccontati i valori occidentali. Diciamo che fino a qualche anno fa ancora potevamo far finta di crederci, oggi è un po' più difficile, nel senso ci raccontiamo come quelli del diritto internazionale, dell'umanità condivisa, dei valori universali, e non riusciamo, però la narrazione che ci arriva, che è quella che ci arrivava anche prima e che prima in qualche modo funzionava, ora ancora non riesce più a convincerci, o comunque ci inizia a suonare qualcosa di strano in testa e diciamo cos'è che non sto capendo. Partendo da questo punto, io come tutti in realtà ho iniziato a chiedermelo e ho iniziato a dire cosa volevo che cambiasse, e soprattutto a interrogarmi. Non ce l'ho una certezza su in che direzione si sta andando, però non so nemmeno se quella giusta, prima parlavamo della strada giusta, ma magari è un tema che ci si arriva dopo. Devo fare solo la presentazione ora, vero? Sì, mi sono un pochino dilungato. Io uso questi spazi, visto che non ho i soldi per lo psicologo, per condividere i miei dubbi e provare a decostruirli. Quindi passo la parola a Nicolò e ci si presenta e poi si entra nel merito di questa discussione.
2: Buonasera a tutti, ringrazio i ragazzi e ragazze di Fomento per l'invito. Io, come diceva Giorgia Mendola, ho fatto una scelta di vita, che è la scelta di vita della militanza politica di una determinata parte, che è quella del comunismo. Lo rivendico sempre con estremo orgoglio, perché in questo caso io penso assolutamente che siamo dalla parte giusta della storia. La mia vita è iniziata fin dal liceo, è passata poi dal partito, sono stato anche segretario nazionale della giovanile del mio partito, ma ho fondato anche un'associazione di analisi geopolitica e anche una cosa più particolare, che è proprio Lazio e Libertà, che siamo un gruppo dei laziali antifascisti, per dire quanto siamo abituati ad essere minoranza.

0: Ma comunque il nostro dovere lo stiamo facendo in più ambiti. Io nella vita faccio il tecnico informatico, ma uso i social per fare una vera e propria contropropaganda. In un mondo in cui l'anticomunismo è diventato sempre più isterico, oggi per noi è fondamentale dire al mondo che l'assioma della Thatcher, Tina, there is no alternative, è la cosa più falsa che ci hanno detto. Che l'alternativa c'è, che l'alternativa per me è il socialismo, il comunismo, e che quindi dobbiamo usare tutti gli strumenti che la borghesia offre per poter distruggere tutti quanti i pregiudizi, tutti quanti la propaganda che ci viene contro. Questo è il mio ruolo nei social network, di cui sono molto contento, anche se tante volte molto prolisso, devo dire che scrivo anche troppo delle volte, però questo sono io, questa è la mia scelta di vita, la dedico tutto a questo, perché in questo mondo penso che non possiamo più vivere, soprattutto adesso, quindi cambiarlo è il nostro dovere, diventa anche un dovere morale, altrimenti bruceremo insieme adesso. E la controinformazione, la contronarrazione, contropropaganda che dobbiamo portare avanti è in questo caso fondamentale. E mi fermo perché sennò potrei continuare troppo e Magda mi uccide.
1: Grazie, insomma era un po' importante che vi posizionaste entrambi, perché ci stiamo interrogando insomma sulla propaganda come discorso, un discorso che è atto a convincere, quindi non necessariamente un qualcosa che ha una natura positiva o negativa in sé, e se la propaganda è un discorso fatto per convincere, allora a seconda di da dove questo discorso viene pronunciato, questo discorso ha un interesse diverso, e quindi mi interesserebbe capire un po' per voi cos'è la propaganda e quindi insomma dove si situa e come definireste quello che invece fate voi.
2: Allora, per quanto riguarda la propaganda, io non so, c'è un'accezione propaganda uno quando sente la parola in sé, io infatti la chiamerei narrazione, ovviamente a seconda di come viene, nel modo in cui viene utilizzata, è una narrazione che porta a creare immaginari in realtà, che poi possono diventare realtà diversi. Quello che faccio io è fare una narrazione, me ne sono accorto l'altro giorno, mi è arrivato un messaggio da una ragazza che è stato, me lo so salvato e ho pensato ora che potrebbe essere interessante, mi ha scritto: ciao, ti seguo con molto interesse, personalmente condivido la tua linea di idee, ma sono molto confusa e non so più dove estrapolare la verità. La manipolazione del pensiero è quello che mi spaventa di più. Paradossalmente, sebbene provi una spontanea stima nei tuoi confronti, vorrei delle fonti oggettive che mi confermino anche le tue idee. Ma le mie idee non vanno confermate, non ci sono fonti oggettive, sono mie idee. Se io penso che il cielo è blu e ci credo, cioè non è che devo portare tesi alle mie cose. Quello che faccio io, infatti, quello che volevo dire, ora, a parte la controinformazione su il missile che cade, ti dicono no, è un missile israeliano, no, invece l'ha sparato Hezbollah, ha ucciso 10 persone o 15, e quella controinformazione veloce, vabbè, è quella che proviamo a fare tutti, che serve magari nel giorno contro giorno, ma non è quella che poi realmente, secondo me, va a infisciare come si cambia la realtà e come si agisce, cosa si può produrre di nuovo. E quando invece porti un'idea, lì porti una specie di propaganda, porti un tuo racconto del mondo, porti una tua idea di mondo, e quella idea di mondo quando la porti è una tua idea. Nel mio mondo, e a me mi verrebbe da dire anche c'è una propaganda giusta o sbagliata, secondo me non c'è, nel senso, te ci credi alla mia idea di mondo, nel mio mondo non ci deve essere il sionismo, non ci deve essere l'oppressione, non ci deve essere lo sfruttamento, poi partendo anche da cose più piccole. Quando riesci a capire che ti fanno la tua idea di mondo, capisci che quello da combattere è un pochino più sistematico di quello che si pensa. Perché pensare, per esempio, di affrontare il genocidio, dire io voglio combattere contro il genocidio, non cambiando l'idea di mondo in cui il genocidio si è sviluppato, è un genocidio che si è sviluppato in questo mondo ipercapitalista, iperspinto, che vuole sempre di più, e che quindi per forza poi porta allo sfruttamento, quindi a cercare lo sfruttamento di terre intensivo, e quindi devi opprimere la popolazione per espanderti e avere il controllo territoriale attraverso il colonialismo. In quella idea di mondo lì, se fermi il genocidio sperando che a un certo punto voti qualcuno di diverso, e quindi all'interno dello stesso sistema democratico che ci regalano, come dire, attraverso il voto potete cambiare le cose, attraverso, in quella stessa, pensare di cambiare la realtà, una realtà che non ci piace, che è un prodotto dell'idea di mondo in cui viviamo, senza cambiare quello in cui crediamo, senza cambiare le idee, è difficile. E quindi quando mi dicono, io come ti porto fonti oggettive di quello che dici, che sia giusto o sbagliato, io non lo so se quello che dico è giusto, non lo so nemmeno se la mia idea di mondo è giusta, non so nemmeno cosa vuol dire giusto. Dicevo prima a Magda, non è d'accordo con me, magari si muore, vai da Dio e ti dice c'aveva ragione Netanyahu, cioè dovevate stare al mondo e fa come diceva lui, e allora lì gli dice anche quello lì, però nel senso non è che lo devi fare perché a un certo punto qualcuno ti dice c'è giusto, lo devi fare perché a un certo punto ci credi in questa idea di mondo. L'idea di mondo da cosa parte? E uno mette delle piccole regole. Mi è successa anche una cosa qualche tempo fa che mi ha riportato al fatto di come questa idea di mondo poi è un'idea di mondo che si sviluppa attraverso la cultura, attraverso piccole cose che ci accadono tutti i giorni. Questo mi è successo, sono andato vicino, io sto a Firenze, vicino a casa mia c'è un giardino dove andavo a passeggiare, a fumare, quello che fanno i vecchi nei giardini, e sono andato in questo giardino. A un certo punto ci sono andato d'inverno, mi capitava di vicino a casa mia, 2-3 settimane fa ci sono andato e mi hanno detto devi pagare 5 euro. Ho fatto mi devo pagare 5 euro per entrare in un giardino e camminare. Mi ha fatto sì, e ora il ministero ha deciso così. Poi quello mi ha detto, perché era dei medici il giardino, i medici, la famiglia di Firenze, io ho detto grazie al cazzo, era tutto di medici qui a Firenze. E mettere a pagamento quel giardino, che è un giardino che è lì vicino Dalmazia, se qualcuno conosce la zona, mentre a pagamento quel giardino lì non è che li avrebbe prodotto. Uno dice perché vogliono sempre i soldi, in quel caso lì non era nemmeno quello, perché i soldi non ci rientrano, cioè dopo mette due che chiedono il biglietto lì, che li devi dare 1500 al mese, ne costa 3000, non ci rientri di soldi, ma producono un certo tipo di cultura, ovvero che se te esci di casa devi pagare, devi produrre, sei sempre all'interno di un sistema che crea esperienze, te devi entrare in quella loggia, e quando entri in quella loggia e quella cultura prende il sopravvento, poi arriva dal giardino, arriva anche al genocidio, fa tutto parte della stessa idea di mondo, appunto. Quindi l'idea di mondo secondo me si può iniziare a costruire anche mettendosi delle piccole regole che poi generalizzano in tutto. La mia piccola regola anche per combattere un'idea di mondo dove c'è il genocidio è anche che nel mio mondo, nella mia idea di mondo, non si paga per i giardini. Allora uno dice, come fai però se ti chiedono i soldi? Allora, quelli del giardino, io da oggi, da qui a 2 maggio 2026 a Verona, dichiaro guerra a quel giardino e farò di tutto perché io possa entrare in quel giardino liberamente. E poi voglio iniziare a portare... nella mia piccola comunità il motivo per cui sto facendo questa cosa, perché quello che voglio costruire, io non voglio che la gente inizi a, qui c'è anche un problema di mi sto un pochino perdendo, però voi seguitemi, voi fate questo piccolo volo pindarico con me e provate a vedere se prendete qualcosa, se non prendete niente è gratis, prendete una birra. Nell'idea di mondo in cui tutto quello che produciamo, se lottiamo per cambiare delle piccole cose, per esempio se lottiamo per creare questa controinformazione, ma all'interno di un sistema dove c'è l'infodemia, il sistema si protegge sempre. Per esempio oggi secondo me si sta proteggendo attraverso il fatto che le informazioni ce ne sono troppe, e quindi quando butti informazioni lì ti fanno credere che sei libero, poi queste informazioni in realtà riempiono la realtà e sono informazioni che non portano a cambiare nulla. La gente ascolta e dice oggi sono stati uccisi 10 bambini in Iran, 15 in Libano, e poi ti scrivono il messaggio, magari ti seguono da 3 anni, parlo del mio caso specifico, ma in generale l'informazione c'è, ti dicono voglio ancora un'informazione, perché questa è la mentalità capitalista, ora sarà una parola abusata, la mentalità capitalista del dire io voglio l'informazione e poi ci rivediamo domani per la prossima puntata, ti do un'altra informazione, e questa informazione a un certo punto ti fa fare qualcosa o no? Questa cosa che c'è il genocidio a Gaza, a un certo punto ti ha prodotto cambiamento a te o no? O addirittura al giardino vicino a casa tua lo mettono a pagamento e accetti anche questo? che sembra una cazzata, ovviamente a livello di priorità e di gravità il genocidio non ha paragoni rispetto a un giardino a pagamento, però fa parte dello stesso sistema e noi ci stiamo dentro e culturalmente questa cosa ci cambia, perché noi l'accendiamo, l'accettiamo tutta questi strumenti che ci arrivano, ci pensano che ci possano fare qualcosa, l'informazione, questa informazione libera che va veloce, che arriva a tutti, e poi non cambia niente. O meglio, non cambia niente, poi a un certo punto cambia nella direzione in cui vogliono gli altri, quelli dalla parte non giusta magari, che si pensa noi, però loro, c'è da dare a Cesare quel che è di Cesare, nella loro idea di mondo ci credono, nel senso, i sionisti sono la più grande idea di mondo riuscita, loro volevano creare un mondo dove il suprematismo ebraico era legittimato, uno spazio in cui gli ebrei potessero avere una terra dove non ci sono ebrei, uno spazio in cui la vita di un non ebreo vale meno di quella di un subumano, uno spazio in cui si possa fare discorsi e un'intera società gioisce nell'uccidere, bombardare e opprimere un popolo. Non è che si sono svegliati, l'hanno detto, è diventata realtà. Pensate se la dicevano all'epoca, pensate quanto un'idea può diventare qualcosa di concreto quando uno dice vabbè, ma come si cambia il mondo? L'hanno cambiato loro, l'hanno cambiato in peggio e meglio, per i sionisti magari l'hanno cambiato in meglio, per me in peggio. Qual è l'idea di mondo che io pongo al sionismo, però? Perché questo è facile, combattere il sionismo se poi non ne presenti un altro. Il sionismo voleva tutto questo. Oggi in Israele, se sei un ebreo, vai in Palestina, vai a Gaza, vai in Cisgiordania, spari a un palestinese, a un bambino, stupri una donna, metti il video su TikTok, non ti succede niente. Volevano questo nella loro idea di mondo, è diventato realtà. Ci hanno costruito un'identità, ci hanno costruito un racconto, ci hanno costruito una lingua. Non esisteva l'ebraico che c'è oggi, era un'invenzione per creare un'identità che unisse tutte le persone. Non voglio fare che si fa il percorso poi opposto, nel senso che anche noi costruiamo un'identità fantoccio con cui collegare le persone, che poi le porti a farle essere più manipolabili. Però si parte un pochino dal fatto che la propaganda, contrastare la propaganda con altra propaganda, deve essere una propaganda fatta bene, non deve essere una contropropaganda solo che confligge la loro narrazione e dice ma questo, il missile hanno sparato, hanno detto ha ucciso 3 persone, no, ne ha uccise 20, perché quella cosa lì non cambia niente, si rimane all'interno di un recinto dove comunque la loro idea di mondo continua a reggere, è l'unica, come dicevi te prima, ci hanno fatto credere che è l'unica possibile. Non è vero, loro sono i primi che ci hanno insegnato che se credi a qualcosa la puoi realizzare, hanno realizzato un abominio, hanno realizzato un'idea di mondo che non permette alle altre persone di non permettere alla maggior parte delle persone di essere libere, di esprimersi, di creare qualcosa di più bello se uno ci crede. E quindi penso, poco tempo? Sì. E quindi penso che la controinformazione serva, è una cosa veloce che magari inizia a attivare le persone, ma poi bisogna raccontare alle persone anche un'alternativa a partire da un'idea di mondo, e proveremo a farlo piano piano. Siamo qui per questo.
0: Non è una domanda facile, perché non c'è un'unica definizione di propaganda. Per esempio, c'è differenza tra la propaganda fatta da chi ha il potere e la propaganda fatta da chi non ce l'ha il potere. Penso che lo scopo primario di chi ha il potere della propaganda è far diventare ciò che è legale anche morale, che è la prima cosa per far accettare tutto ciò che viene propinato. Se la legalità diventa moralità, allora anche un genocidio diventa la cosa più normale del mondo. Ed è un qualcosa che funziona da sempre. Quello è il più grande obiettivo. Tu devi sentirti di essere nel giusto quando tu ammazzi un bambino a Gaza. In quel momento ti senti invincibile, ti senti intoccabile, perché ti senti nel giusto. Qual è il ruolo invece della nostra propaganda? È spezzare questo connubio tra legalità e moralità e dire che evidentemente quello che è legale non è per forza morale, anzi nel capitalismo 9 leggi su 10 non incontrano la morale nemmeno per sbaglio. Però ce lo devono far accettare in qualche modo il mondo. che hanno costruito. Quindi lo facevano gli stessi nazisti, lo facevano nello stesso identico modo, la deumanizzazione di quello che è il nemico, la creazione quindi del nemico interno, del nemico esterno. Io devo farti accettare questo mondo e ti devo dire che l'unica moralità che esiste è questa, e soprattutto che è per il tuo bene, che io non lo faccio per me, è per te, è per farti stare bene a te, e che se non segui quello che sto facendo, tu stai facendo del male a te stesso. Quindi è un sistema che punta innanzitutto sull'individualità, su te individuo, che devi anche soverchiare gli altri. L'importante è che stai bene tu. È quello anche su cui hanno basato secoli di colonialismo, come l'hanno fatto accettare. È la base del sistema capitalista, che di base è un sistema talmente contorto, talmente innaturale, che in qualche modo te lo devo spingere in gola per dirti che in realtà ti fa bene. La cosa straordinaria del capitale è che riescono anche a creare la loro contropropaganda, che è quella che fondamentalmente dovrebbe essere antisistema, ma che è perfettamente inquadrata all'interno del sistema. Qual è la risposta, diciamo, accettata, che è quella che piace tanto a David Parenzo? È quella parte dell'antisemitismo, di quello che dice: ah, il pittore austriaco, vedi che faceva bene, quelli li vogliono accomunare a noi, per me sei uno scarafaggio, vai allontanato dalla società. Quelli che dicono che l'olocausto non è mai successo, per esempio. Anche quello è un modo di far accettare ciò che è legale a quello che è morale, perché ti dicono: vedi, quelli che si oppongono a questo in realtà sono quelli che negano o addirittura esaltano quello che è successo. Quindi il nostro ruolo diventa ancora più importante, ma ancora più difficile diventa. E questo non è soltanto per quanto riguarda Gaza, che adesso è qualcosa di talmente gigantesco, di talmente terrificante, che ovviamente occupa i nostri pensieri, ed è ciò che possiamo usare ancora in maniera così forte da colpire le coscienze delle persone, perché per altre cose è estremamente difficile farlo. Quando dicono: perché non parlate della guerra in Sudan? Perché effettivamente la maggior parte delle persone, che non sa nemmeno dove si trova il Sudan, non gli interessa. Che poi in realtà le cose le fanno. Io conosco un sacco di compagni che per il Sudan fanno una marea di cose, ma non solo per il Sudan, ma lo fanno in tutto il mondo. Lo fanno e non li conosce nessuno. Oppure quando andiamo in piazza siamo sempre i soliti, ma ci dicono: ma quello non lo fate. Ma perché non fate quello? Come se fosse una giustificazione per non fare niente, e per dire: quindi voi comunque state dalla parte sbagliata perché siete ipocriti. Il sistema almeno non è ipocrito, e allora io quindi mi cullo in questa mia tranquillità, per cui a me le bombe non mi cadono in testa, e finché è così mi sta bene così. Poi quando mi cadranno in testa a me, forse farò qualcosa, ma probabilmente se la prenderanno con noi, nel senso, se la prenderanno con Karem, se la prenderanno con chi cerca di dire: oh, guardate che questo sistema ci sta illudendo, che questo sistema dove noi percepiamo un benessere nostro è a spese di qualcun altro, ed è a spese anche dei bambini di Gaza. È a spese di persone che sono lontane da noi, e finché non le vediamo va bene così, va bene. Poi c'è il governo che mi dice che è giusto quello che stiamo facendo, quindi io alzo le mani direttamente. Spezzare questa cosa è incredibilmente difficile. È egemonia culturale. Io ho letto un tweet di una emittente argentina, di una ragazza che aveva votato Milei, che diceva: no, con la nuova legge del lavoro io non potrò più permettermi l'affitto, probabilmente dovrò andarmene dall'Argentina, ma comunque non voterò mai quegli sporchi comunisti. Se questa non è egemonia culturale al suo massimo, io non so come in altro definirla. Solo che c'è un problema: l'egemonia culturale in questo momento si sta incrinando e sta lasciando spazio a quella che è l'egemonia della violenza, e con essa cambia anche la propaganda, perché non diventa più legale, diventa morale, ma diventa sacro, diventa. diventa divino. La narrazione in Israele, quando anche solo leggere dei giornali israeliani, o leggere anche solo quelli ucraini, o sintonizzarsi su Fox News negli Stati Uniti, ma anche su Russia Today, c'è una divinizzazione, diventa, come scriveva Mussolini sul Popolo d'Italia nel 1918, la causa santa della civiltà. Quindi passa su un livello superiore, passa. E noi ci siamo in mezzo, totalmente ci siamo. E non è detto che se l'egemonia della violenza diventa ancora più forte, allora noi che siamo l'alternativa diventiamo più forti. Non è così, non è stato nemmeno in passato in questo modo. Ci sono stati dei momenti, ma spesso e volentieri non è così. Quindi abbiamo... Noi sui social, quello che riusciamo a fare come persone singole è un piccolo ruolo, per quanto grande può essere, diciamo, il seguito che possiamo avere, quanto possiamo avere, sono comunque una bolla, anche se enorme, comunque una bolla, e già solo riuscire ad andare oltre questo diventa, anche in mancanza di organizzazioni che coprono un intero spettro, che riescono a fare da avanguardia, il lavoro individuale riesce fino ad un certo punto, per quanto possa essere efficace. Quindi quello che facciamo noi non è diventare un, almeno penso anche Carmen, ma almeno per me, io non dobbiamo diventare i salvatori singoli di un popolo che cerca la salvezza, quindi anche perché siamo... utilizziamo quelli che sono gli strumenti del capitale per farlo, usiamo le regole di questa società. Quello che dobbiamo puntare noi a fare è unire le persone su un minimo comune denominatore che vada a spezzare quella che è l'egemonia culturale che ci sta schiacciando, e farlo in Occidente è la prima cosa che dobbiamo fare, perché o la spezziamo noi per primi o non riusciamo a fermare quello che sta succedendo. Noi siamo i primi protagonisti, siamo di questo. Se non la spezziamo noi, continuerà a prescindere. Giorgia Meloni ha detto sull'Ucraina, ha detto: a me dell'opinione pubblica non me ne frega niente, l'Ucraina gli dobbiamo continuare a mandare armi. E lei ha ragione in questo senso, nel senso non ha un motivo per fermarsi se non glielo diamo noi direttamente. Quindi quello che vedo nel mio ruolo di contropropaganda è proprio questo, di spezzare l'egemonia culturale che ci sta distruggendo, e ogni giorno vediamo che stiamo andando sempre sempre peggio.
1: Grazie per queste risposte, e vorrei provare a tenerle un po' assieme. Abbiamo, Karim sottolineava, no, come ci sia un'idea di mondo che in qualche modo, no, parte dal giardino che viene privatizzato e arriva a legittimare un genocidio, e tu ci porti questa parola che per noi è estremamente importante, che è quella di egemonia. E io vorrei fare un po' questo salto per parlare di qualcosa che ci tocca qua, cioè di come la propaganda viene portata in Occidente a partire dalla Palestina. E mi riferisco in particolare a un articolo di Ernesto Galli della Loggia, che, come sapete, insomma, è un intellettuale che ha contribuito anche, insomma, alla riforma scolastica, che all'indomani di Amsterdam, non so se vi ricordate, a un certo punto c'è stata una partita ad Amsterdam in cui i tifosi del Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, vanno ad Amsterdam e per dei giorni mettono a soqquadro la città, aggredendo i tassisti, persone, fino a che, insomma, la società civile non si organizza per restituire un po' di quella violenza che stavano portando con le parole e con i gesti. E questo articolo di Ernesto Galli della Loggia dice: dobbiamo avere il coraggio di dirci la verità. E questa verità è che i giovani arabi, musulmani, stanno portando l'antisemitismo in Europa. No. come se l'antisemitismo e l'antigiuduismo, l'antigiudaismo prima non fossero un prodotto squisitamente europeo. In qualche modo in questo articolo Ernesto Galli della Loggia, cioè, arriva a dirci, se noi sappiamo dirci la verità, guardare quello che sta succedendo in Israele e Palestina, allora in qualche modo noi dobbiamo essere anche pronti ad arginare lo spazio che è dato a queste nuove generazioni che ci portano questi conflitti. Ed è una cosa incredibile, no? Se ci pensiamo come un genocidio che sta avvenendo riesca poi a trasformarsi da noi anche in in uno strumento di razzializzazione di tutte le persone, no? Che incarnano quella diversità che viene disumanizzata nelle persone palestinesi. E allora un po' la mia domanda rispetto a questo è: come cambia la propaganda? Cioè, come cambia la propaganda a livello internazionale, a livello locale e nella contingenza? E anche come facciamo noi a immaginarci uno spazio di alternativa, cioè una contronarrazione, perché il grande segreto dell'egemonia, come ce l'ha spiegato Gramsci, è che si fa diventare il discorso del padrone il senso comune, no? E quindi, insomma, come spezziamo questo senso comune? Che alternativa possiamo creare?
2: Chi inizia? A chi è? Allora, intanto ringrazio il sole che è andato dietro la cosa, che stavo diventando cieco. Per quanto riguarda anche quelle dicevi te prima, mi è venuta in mente una cosa: non sono nostri alleati quelli lì che rinnegano il genocidio, l'olocausto, la Shoah, non tanto per una cosa, anche perché sono persone magari che non accettiamo come valoriare, ma perché è una bugia di fatto, perché in realtà l'olocausto non è che non è la Shoah, l'olocausto, il genocidio, non è che non è mai successo, non è mai finito. Fa parte dello stesso sistema, ogni tanto questo sistema si ricrea, cioè, poi la Shoah è successa 70 anni fa, quell'idea di suprematismo è rimasta e attraverso l'elite poi è stata mandata attraverso il sionismo in Palestina. Tra l'altro il sionismo è la forma più... perché, rispondendo anche alla tua domanda, com'è che hanno ribaltato la narrazione, no? Dicendo sono gli arabi che portano l'antisemitismo in Europa. Ma l'Europa supporta il sionismo proprio perché è un'Europa ancora antisemita in generale, razzista in generale, e quindi vuole creare questa idea, questa società e questo mondo a compartimenti stagni. E con il sionismo risolve una cosa fantastica in quello che vogliono: mandano via gli ebrei dall'Europa, perché gli dicono: ma c'hai la tua casa, ti sei dato Israele, ti sei supportato, ti sei aiutato, ti sei dato i soldi, ti si dà appoggio politico, si è creato le leggi all'ONU per riconoscere un etnostato di fatto, e quindi voi andate lì. Non solo gli ebrei, quelli che non vogliono Europa, vanno lì e gli hanno creato una narrazione attraverso la manipolazione del trauma che facciano sì che vanno lì ad ammazzare arabi, il sogno di qualsiasi destra. E in più portano avanti il modello, l'idea di mondo, appunto, che è quella lì del suprematismo, che è il sogno appunto delle ultradestre che stanno al governo oggi, ovvero una società dove c'è solo una religione, un'etnia, e la protezione dei confini può essere spinta così tanto da giustificare qualsiasi cosa. Nel caso di Israele giustificano un genocidio per proteggere i confini e il nazionalismo ebraico. Da noi non se ne parla più ultimamente, anche perché, anche grazie all'infodemia, ovvero l'eccesso di informazioni, i confini italiani, anche c'è un'ecatombe nel Mediterraneo, quante persone stanno morendo, non se ne parla. Per catastrofi, per politiche che abbiamo scelto di perseguire, per cui non stiamo nemmeno più lottando, esistono i CPR, ci sono degli spazi di detenzione, quella chiamata detenzione amministrativa, che non sono altro che prendere le persone veramente in ostaggio quando non rispettano il nostro canone, appunto, di etnia, religione. E come si contrasta? Questa propaganda si dovrebbe contrastare a livello culturale, nel senso, devi spiegare alla gente anche questa cosa qui, il contrasto all'antisemitismo vero, non è quelle stronzate dice Parenzo, oppure ti dicono: oddio, la crisi dell'antisemitismo perché c'è tre meme su internet sull'antisemitismo in genere. questa va contrastata anche contrastando il sionismo, le ideologie suprematiste in genere, di cui il sionismo è una delle varie diramazioni che ha preso attraverso i valori occidentali, e quindi è importante fare un lavoro culturale. Qui però mi contraddico e dico, non so se serve più, perché nel frattempo noi si fa tanto una cosa bella per creare questo mondo dove succedono queste cose, ma nel frattempo loro sviluppano strumenti che vanno tanto più veloci, che sono tanto più pervasivi e soprattutto quello che, quando loro creano una notizia, te dicevi, noi siamo in delle bolle, no? Per quanto uno possa avere follower, per quanto uno possa avere seguito, per quanto uno possa andare in giro a far presenza, se il sistema non decide che è una notizia, quella cosa non diventa notizia nel senso comune, non produce cambiamento, che suoneria devastante, non produce cambiamento, questo ha impattato sul mondo più di me, questa, e non produce cambiamento e non diventa notizia, quindi il contrasto non c'è. Io sono un pochino scoraggiato, vi dico la verità, a me mi fa paura un pochino questa infodemia cavalcante, bisogna secondo me iniziare a pensare anche a strumenti diversi per contrastarli, i server tipo dell'intelligenza, perché non li facciamo? No, non lo dirò qui, si è registrato. Le intelligenze artificiali però per me è un problema grosso, noi si combatte, si crea cultura dal basso sperando che questa qui poi crei un risveglio, una consapevolezza profonda e ti fa cambiare, ti fa fare azioni nella realtà. Nel frattempo ora però ci stiamo abituando, te dici ma io non la uso o la uso poco, non la uso in quel modo. L'intelligenza artificiale di ora che sta plasmando la realtà, e sono questi strumenti che sono stati spinti apposta in questo momento storico e soprattutto stati deregolamentizzati, è stato perché creano realtà, non è che sono strumenti, dice io lo uso per fare questa cosa, questi creano la realtà e piano piano ci impigriamo, perché prima gli chiediamo la ricetta, poi gli chiediamo con quanti schiaffi si cucina un pollo e noi come fa ridere, nel frattempo loro la usano per fare il genocidio a Gaza, nel frattempo la usano per andare ancora più veloce, nel frattempo la usano per manipolare questa realtà attraverso delle cose che noi nemmeno riusciamo a percepire. Quindi una cosa che mi dico e che mi ripropongo è a me stesso anche di pensare a qualcosa che impatta la realtà e che comunque tenga conto anche di come loro la stanno cambiando questa realtà, e pensare di farlo in modo di farlo attraverso la cultura. Qui sto facendo un discorso con me stesso, scusate, mi sto facendo tipo Marzullo, che mi fa, di farlo attraverso la cultura è importante, ma com'è che questa cultura si rende anche un'idea di mondo che poi prende e che fa impatto sulla realtà? Questa secondo me è una domanda che dobbiamo farci, perché a me questo mondo come sta andando veloce mi fa molto paura. Attraverso questa intelligenza, prima anche per vedere quanto è prepotente il potere, anche prima quando venivano le rivoluzioni industriali ti dicevano guarda questo quanto ti fa risparmiare forza, c'era all'inizio un beneficio almeno apparente su quello che impattava sul cittadino normale e diceva vabbè questo mi fa guadagnare un beneficio e quindi io penso che poi serve a me. Con l'intelligenza artificiale è successo, e è subito finita nelle mani del potere, non è nemmeno passata un pochino, se non appunto per addestrarla attraverso le nostre domande, non ha dato nemmeno un beneficio a noi, che non è successo che a un certo punto abbiamo detto la medicina funziona meglio, gli chiedo come curarmi, anzi ci ha reso ancora più individui isolati e polarizzati, a volte anche nelle piccole cose. Prima ci hanno detto le app di incontri, pensate che io divago ma ci arriva, attraverso l'app di incontri ci hanno detto non ci si conosce più a giro, non ci si conosce più nei giardini, perché nei giardini paghi e quindi quando esci devi essere pronto a fare l'experience, te investi il tuo tempo e devi avere qualcosa in ritorno. Ci hanno detto le app di incontri però in qualche modo funzionano, ora la gente dialoga nell'app di incontri attraverso, ci mette l'intelligenza artificiale, gli chiede la cosa, si cambia il mondo, si cambia le relazioni, diventiamo ancora più isolati e questo isolamento ci porta più a non fare ragionamenti, a non vedersi all'interno del mondo. A me per esempio quel giardino, io a cui sono tanto grato e che proverò a liberare in qualche modo, ci avevo trovato una statua molto bella che secondo me era anche molto simbolica del momento in cui siamo oggi, c'era Ercole e Anteo, questa figura mitologica era invincibile, Ercole provava a colpirla e non riusciva a ucciderla, a sovrastarla, nonostante ci avesse questa forza bruta fortissima, e non ci riusciva perché Anteo tutta la sua forza la prendeva dal contatto con la terra, dall'ambiente che aveva intorno, dal contatto con simbolicamente dal contatto con le sue radici, con quello che aveva creato nella realtà, nel suo mondo, dai legami che aveva con quello che gli stava intorno. Allora Ercole fa una cosa molto intelligente per il suo modo di pensare: prende Anteo, cioè questa statua, infatti c'è Ercole che alza Anteo e lo picchia. E in quel momento Anteo muore, perché era staccato dalle sue radici, era staccato da tutto il contesto, era rimasto solo, era diventato un'isola. A me simbolicamente questo qui mi ricorda un pochino come siamo oggi: siamo diventati atomizzati e individualizzati, e quindi tutto quello che facciamo poi non riesce a avere impatto nella realtà, nemmeno se ci mettiamo le buone intenzioni o pensiamo che produca qualcosa. È un discorso un pochino pessimista, e spero che Niccolò possa regalarmi una visione un pochino più ottimista. Ci proviamo.
0: Allora, su questo ti devo deludere, perché io sto passando una fase che politicamente però non, per quanto io la possa vedere nera in certi casi, penso che comunque la storia già ci ha dato ragione, e quello che pensiamo, il mondo che immaginiamo, comunque lo andremo a costruire, anche se non saremo io e te o noi tutti a farlo. Per me la cosa più grande che posso fare sarà lasciare un'eredità positiva affinché altri possano continuare a cambiare il mondo. Io non penso che dobbiamo essere per forza noi a cambiarlo, l'importante è che venga cambiato, anche se da 3 o 4 generazioni. È questo quello che mi porta avanti principalmente, che io non sono il cardine della storia, io non credo alla teoria dell'uomo da solo che cambia il mondo, non ci ho mai creduto, non ci chiederò mai. Quindi anche se solo riusciamo a lasciare un solo post in eredità a qualcuno e quello riesce a riprenderlo, allora io già sarò contento, io già continuerò a avere fiducia su tutta l'umanità che verrà dopo di me. Questo è il messaggio positivo che riesco a dare. Per il resto, adesso in questo momento, se mi chiedi come riusciamo a risolvere tutto, la bacchetta magica non ce l'ho, non c'ho nemmeno una ricetta. Noi abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare, che è lo strumento, per quanto mi riguarda, del materialismo dialettico, del marxismo-leninismo, di tutto quello che ci hanno insegnato, di quando Marx ha detto che non è un dogma quello del socialismo e del marxismo, ma è una scienza che si evolve con il tempo. Ci ha lasciato questa grande eredità e noi dobbiamo usarla per poter scardinare un mondo che sta diventando sempre più chiuso, che ci sta convincendo che siamo soli. Se una persona è sola, non lotta, sopravvive. Se una persona riesce invece a capire che accanto a sé c'è delle persone che pensano la stessa cosa e sono pronte a rischiare la propria vita per poter raggiungere quell'obiettivo, da 2 si passa a 3, da 3 a 4 poi si raddoppia, poi diventa sempre di più, e poi è lì che cambia il mondo. Ci sono secoli dove non succede niente e settimane dove succede tutto, dove succedono le rivoluzioni. Noi in questo momento abbiamo la cosiddetta finestra di Overton, che per chi non conosce la finestra di Overton è uno spettro delle idee accettabili. In questo momento la finestra è spostata completamente all'estrema destra, completamente. Non è più il tempo della moderazione. In questo momento vince l'estremo, vince. La destra non si fa alcun problema ad essere estrema. Risulta che a qualcuno in Israele si faccia problemi a risultare estremo? Non mi pare. O negli Stati Uniti, o nella stessa Unione Europea, nell'Occidente. In quel 13% della popolazione mondiale, ricordiamo, perché noi siamo il 13% della popolazione mondiale, il resto del mondo è l'87%. Già questo ordine di grandezza dovrebbe farci almeno fare qualche domanda. L'obiettivo primario quindi è proprio spostare questa finestra anche a cazzotti, in modo da far tornare idee che per tanto tempo abbiamo considerato inaccettabili, che sono tornate accettabili, e farla tornare verso di noi, perché adesso sono le nostre le parole inaccettabili, eh? anche tassare i ricchi è diventato inaccettabile in questo mondo. Pensate quanto si è spostata l'opinione a destra, per cui noi anche solo se la patrimoniale, e tu c'hai la gente che guadagna 1.000 euro al mese che è spaventatissima dalla patrimoniale, come se ci avesse milioni di proprietà, ma lo difende comunque il sistema, lo difende e dice che non è giusto perché i ricchi servono, e se i ricchi servono e se fanno quello che fanno, allora è giusto e lo stanno facendo per me. Ah, è un obiettivo gigantesco, nel senso, io la cosa che riesco a parlare di più è sì, organizzarsi in maniera massiva, ma anche organizzarsi, io non so se al giardino che c'hanno i tornelli, c'hanno il giardino per entrare, se Karem prende una motosega e comincia a distruggere quei tornelli, già ha fatto un passo enorme, ha fatto una piccola cosa per far capire che quello che è legale non è morale, che non è la stessa cosa, e che l'azione morale l'ha fatta lui che l'ha fatta nell'illegalità. Quindi si può fare anche a livello macro, ma anche a livello micro. Già far passare questo messaggio che una singola persona può tranciare via quella propaganda con una propria piccola azione, e è già qualcosa di immenso. Però si può fare, non è che non si può fare. Abbiamo delle potenzialità gigantesche. Nel congresso di Vienna nel 1814 si erano rimesse le parrucche e avevano detto che la rivoluzione francese è finita e che non ci sarà più nessuna occasione per cui la borghesia possa prendere il potere. È durato 30 anni. 1848, rivoluzione, distrutto l'ancien regime. Noi negli anni 90 abbiamo vissuto questo congresso di Vienna, che è stato con la caduta dell'Unione Sovietica, con il capitalismo che dice la fine della storia, io ho vinto, questa è la meta finale dell'umanità. In questo momento però non siamo nel 1848, noi siamo nella Repubblica di Weimar, quindi siamo in un periodo che si sta ripetendo come farsa, ma ci sta riportando alle stesse conclusioni, alla guerra. Quindi è veramente complesso. Perché una persona sola, anche se si aggrappa alle idee, si deve anche aggrappare a qualcos'altro. Penso che queste, anche solo queste piccole comuni, fare militanza a sinistra o comunque anche solo democratica in una città difficile come Verona, per esempio, già è un esempio di quanto comunque non è nulla predefinito. Non c'è la predestinazione calvinista o protestante, per cui se una cosa è X la rimarrà X per sempre. Poi ci mancano le nostre organizzazioni, certo che ci mancano, nel senso, a me manca il mio partito, nel senso, non sono più iscritto da qualche anno, ma mi manca da morire, mi manca qualcosa che possa fungere da avanguardia, che possa fare da minimo comune denominatore e che possa far dire a quel poveretto che deve arrivare a fine mese ma che gli chiedono sempre di fare 5 ore di più al giorno perché se no lo cacciano via, per cui guarda, ci sto io anche con te, facciamo lo sciopero perché senza di te non possono avere il loro profitto e non possono portare avanti la loro opera. Pare semplice fare, ma non è stato semplice prima quando eravamo forti agli inizi, figuratevi adesso, figuratevi. Ma la chiave è un mix di tutto questo, non c'è una ricetta, non c'è qualcosa che funzioni, non c'è Silvia Salis, per dire. Io non ce la faccio, nel senso, io sto applauso per Silvia Salis, la nuova messia del campo largo. Non ce la faccio, non sto rivivendo, non so se anche voi, ma io sto rivivendo il loop, sempre la stessa cosa, sto rivivendo e non. Sì, Renzi. Quindi mi fermo perché sto parlando troppo.
1: Allora io vi farei l'ultima domanda e poi lasciamo al pubblico, quindi preparate pure le vostre intervenzioni. E, allora, forse non siamo ottimiste in questo momento, giusto? Però sicuramente c'è già il solo nominare determinate cose, apre spazio di riflessione, lo spazio di riflessione, la riflessione è un'azione, quantomeno l'inizio di un'azione. E voi avete usato due parole che sono state molto importanti nel dibattito, sicuramente egemonia e infodemia. Se voleste lavorare su altre due parole prima di passare alle domande dal pubblico, che sono doppio standard e illusione, per continuare a capire insomma cos'è la propaganda e come quotidianamente possiamo emanciparcene piuttosto che riprodurla anche inconsapevolmente.
2: Allora, il doppio standard qui si ritorna un pochino all'inizio del discorso che abbiamo fatto, e si può approfondire nello specifico come si costruisce il mostro, come rendi legale qualcosa che non è morale, e soprattutto fai pensare a quello che lo fa, che quello che lo fa siamo noi, che quella cosa è giusta. Quella cosa è giusta si fa sempre attraverso le parole, si fa sempre attraverso il racconto. Il racconto del media, dei media mainstream e della classe di chi è adibito a fare il racconto qui in Occidente da noi, che sono questi i gruppi editoriali, i giornalisti mainstream, e cosa hanno usato questa, che è una tecnica retorica fortissima, è quella del doppio standard. E l'hanno usata in modi che a volte non ce ne siamo accorti, oppure quando uno li vedeva diceva vabbè, ma io la capisco, e quella notizia, per esempio, non nominare mai Israele, chiamare Raid, fateci caso, perché il titolo di una notizia è quello che impatta di più, non sulle menti. E te vedi Raid a Gaza, 100 morti, chi l'ha fatto il Raid, chi è morto, chi l'ha ucciso, di chi è la colpa, come ci siamo arrivati a quello, non c'è. Poi uno dice, ma io lo so che si sta parlando di Israele, io lo so che Israele è colpevole, ma non pensate, perché in queste cose si deumanizza una notizia. Una notizia deumanizzata è una notizia che non ti colpisce, non sai nemmeno quantificare quanto devi attivarti. Io non riesco a smettere di pensare, e questa cosa mi sciocca da quanto non ha mosso più di tanto l'opinione pubblica, perché è una notizia che è durata l'arco di 24 ore, quando Israele e America hanno iniziato la liberazione dell'Iran, primo giorno in un pomeriggio hanno bombardato una scuola, 180 bambine morte. Lì è iniziato il doppio standard, era un missile, hanno sbagliato, forse faranno un'indagine interna, l'America poi ha ammesso che attraverso l'intelligenza artificiale, Anthropic e Palantir avevano disegnato dei bersagli, ma non sapevano che era una scuola. Alla fine sono state uccise 180 bambine, non hanno indignato quasi nessuno. Pensate, immaginatevi se fosse successo al contrario, che Hamas, qualsiasi gruppo di resistenza armata anticoloniale che non ha le armi di precisione che permettano di evitare al millimetro, come si raccontano dell'Occidente, avessero ucciso 180 bambine in un pomeriggio. Io vi do una statistica, l'uccisione di... Io sono logopedista nella vita, pensate quanto mi può piacere che muoiano in generale le persone, soprattutto i bambini. Hamas dal 1988 a oggi, compreso quello che è stato raccontato come il più grande mega olocausto della storia, il 7 ottobre, è stato raccontato l'olocausto, la Shoah, gli ebrei a rischio per il mondo. Hamas dal 1988 a oggi, che è nato quanto sono nato io, Hamas, di questa cosa, ha ucciso come... Non saprei nemmeno come chiamarle, nelle sue azioni di resistenza e di rappresaglia, di resistenza armata, ha un'invasione coloniale violentissima che ha ucciso bambini, civili, espropriato terra in tutto quello coso, 80 bambini israeliani, che è una tragedia, questo non è per metterlo in coso, però vuol dire che non sono gli obiettivi primari, e vuol dire che nella loro idea di mondo non si deve giustificare quella cosa. E io vi sfido a trovare qualcuno che prova a giustificarlo nella società palestinese, dal più estremista, da Sinwar da Khamenei, prendete i più estremisti, quelli ci sono stati raccontati sempre, ci mettono sempre l'aggettivo prima, tagliagole, non hanno mai tagliato una gola, non hanno mai ucciso un bambino violentemente. Società israeliana, accendi la televisione, io la seguo moltissimo, la stampa, la televisione israeliana, ragazzi, ogni giorno, la frase tipica ora è non ci sono innocenti a Gaza, ma a me me la dicevano Sono stato anche a trovare la famiglia recentemente, ci vado un paio di volte all'anno. Ti fai una passeggiata sulla spiaggia di Tel Aviv, ti basta scambiare tre frasi con qualcuno, ti dicono che fai, no, sono italiano. Lì si sentono protetti perché la loro idea di mondo è lì, quindi si lasciano andare, non gliene frega niente, non sono sospettosi. Non c'hanno nemmeno bisogno, io nemmeno nascondevo, io a volte dicevo sono italo-palestinese, ti storgevano un pochino il naso, dopo tre frasi ti dicono te la raccontano strana lì in Italia, se sei qui per cercare la verità. Non ci sono innocenti a Gaza, non è raccontata questa cosa. Quanto non è questi uccidono bambini perché li vogliono uccidere, uccidono civili perché li vogliono uccidere, bombardano scuole perché le vogliono bombardare. E poi ce lo raccontano in modo diverso, i 180 bambini uccisi da Israele in un pomeriggio con un missile, errore, coso, non lo chiamano Shoah, non lo chiamano Holocaust, non lo chiamano per quello che è, non lo chiamano quello che è che sta facendo questo genocidio allargato poi a tutta l'area levantina, se così vogliamo. E questa cosa, la dimostrazione che questa cosa funziona è anche su di voi. Quanti di voi ripensavano a questa notizia? Io non smetto di pensarci, ma quanti di voi stanno dicendo cazzo, hanno ucciso 180 bambini in una scuola, non ci hanno dato una spiegazione? Perché quella è una conseguenza di questa idea di mondo, della loro idea di mondo, quella è una conseguenza che deve, questa cosa deve essere accettata, e quindi per loro lavora l'altro apparato che lavora in questa, che è all'interno di questo sistema, che è quello mediatico, che ti deve dare notizie in un certo modo. Poi a un certo punto te le dà, nel senso, a un certo punto poi non è che te ne, io lo posso scrivere ora sul mio social, dice raggiungibile da tutti, dillo, ma sono notizie che non prendono le coscienze e non creano un immaginario uguale. Ancora oggi ci sono Parenzo, per citare in cosa, l'altro giorno, una settimana fa, ha detto, era in un podcast di Ivan Grieco, salutiamo Ivan Grieco insieme a Silvia Salis, aveva detto, gli hanno detto, lui diceva a Gaza sì, perché il Gaza è stata rasa al suolo, gli diceva questo e veniva intervistato in un podcast, e lui diceva sì, ma perché a Gaza ci sono tutte le strutture civili, sono anche vicine a quelle militari, oppure si contrastano? E lui dice una cosa precisa, le risponde l'intervistatore, gli dice sì, vabbè, anch'io abito in una la mia scuola elementare davanti alla caserma dei militari, e lui risponde, ma noi non siamo, te non sei a Gaza, e in quella scuola non ti insegnavano l'odio contro gli ebrei. Quindi lui inconscia, secondo me non si è reso conto della gravità che ha detto, non perché non lo pensa, ma perché voleva dire che i bambini in realtà non è che vengono uccisi perché sono vicini a siti militari, ma perché nell'ideologia palestinese, secondo lui, comunque in quella scuola lì, anche se non erano ancora militari, insegnavano all'odio. Questo viene detto da un giornalista che ha un programma quotidiano tutti i giorni. Quando sono state uccise le figlie di Ismaele Ayene, uno dei capi di Hamas, le hanno ucciso tutte le figlie e tutti i nipoti in un attacco mafioso. Israele l'ha detto, li ho uccisi perché sono la famiglia del capo di Hamas. La notizia che ha dato Repubblica, sapete qual è stata? Quando Ismaele Ayene ha ricevuto la notizia, non ha pianto, era lui il mostro. Il mostro non era quelli che gli avevano ucciso i figli, la famiglia, la nipote, i bambini, la figlia incinta, il marito con i cosi. Il mostro era Ismaele Ayene, non ha pianto, è un mostro. Pensate che è un mostro, gli abbiamo ucciso i figli, non ha nemmeno pianto. Queste cose creano la realtà, il racconto, l'umanizzazione, la descrizione come ci vengono umanizzati anche le... Io ho avuto sempre discussioni quando la gente dice io do spazio a tutti di parlare, a me mi ha rotto il cazzo questa cosa, si dà spazio a tutti per parlare, che se un fascista parla e in questo momento storico hanno spazio per parlare, spostano quella, dicevi te, la finestra di Overton, e ora quello che dicono loro, piano piano, a forza di invito Vannacci, ma così si smentisce da solo. No, non succede così. A te che c'hai già la tua idea di cose, ma lui nel frattempo dice una cosa che sembra grave, si inserisce nelle menti, dice allora si può dire, qualcun altro la dice, allora si può fare, qualcun altro la fa. E il doppio standard è questo, il doppio standard è radicato in noi che abbiamo digerito l'uccisione di 180 bambine da parte di nostri alleati, quindi da parte nostra, come se nulla fosse, e oggi siamo qui a ricordarlo e a non sapere cosa fare. E qui chiudo anche con un'altra piccola cosa. E questo anche ci, secondo me, dimostra la debolezza del sistema in cui viviamo nel praticare o nell'avere l'opportunità di cambiare le cose. Se io chi posso votare, anche te dici di io chi posso votare che ha le mie idee, perché la Meloni, loro sono, fanno una cosa e fanno i politici, loro hanno un'ampia platea di gente che li regalano una realtà, che li rappresentano, che quello fa la politica, vogliono ammazzare i neri e picchiare gli arabi e dare soldi a Israele, e la gente li vota. Chi è che a me mi rappresenta di bombardare Tel Aviv? Ci sarebbe rappresentanza di questa cosa, perché non si può fare? Perché è un sistema democratico.

0: anche armi e cose e componenti italiani che fabbrichiamo alla Leonardo, non riusciamo a fare niente, non abbiamo un politico. Però che cos'è globalizzato? Io le dico, l'ultima, la scorsa estate, a fine agosto, settembre, sono stato in Palestina storica, anche perché qualcuno chiama Israele. Sono passato vicino al bordo, andavo a salutare un amico e sono passato vicino al bordo di Gaza, in una città, una delle città più vicine al confine con Gaza. In questa città potevi fare qualcosa, potevi salire su una collina e guardare Gaza che veniva bombardata. Non potevi fare niente per fermare quello, non avevi nessuno strumento per fare quello, né lì né in Italia. Io non ho nessuno strumento legale che mi permetta di mettere pressione per fermare quello, però potevo fare una cosa. C'era una macchinetta delle bevande lì vicino. Io, con la carta di credito del mio sistema bancario che ho aperto in Italia, potevo andare lì, comprarmi una bibita, comprarmi un snack, potevi pagare il binocolo. Ci sono il binocolo con quello che mette le monetine, però potevi pagarlo anche con la carta per vedere meglio i bombardamenti su Gaza. E lì c'era tutto questo. Quindi, nell'idea di mondo che c'è oggi, io non posso fare niente per contrastare i bombardamenti su Gaza, per contrastare il genocidio, per oppormi all'uccisione di 180 bambini in Iran. Però questo sistema di mondo te lo fa vedere molto chiaramente. Puoi comprare un biglietto con lo smartphone, camminare verso l'aeroporto, salire, andare sui bordi di Gaza con la carta di credito, prenderti una Coca-Cola, pagare il binocolo e guardare Gaza che viene resa al suolo. Quindi quello che ci permettono di fare è anche abbastanza davanti agli occhi di tutti, eppure facciamo finta ancora di avere in questo sistema, quindi di dire moderati, fai piano, in questo sistema possiamo ancora l'idea di cambiare qualcosa. Per questo io parlo di idea di mondo, perché l'idea di mondo non dice di agire all'interno di questo sistema, ma di distruggerlo e crearne uno nuovo.
1: Ricollegandomi al volo sui doppi standard, oggi sono passati 12 anni dall'eccidio di Odessa, dell'incendio della casa dei sindacati, dove decine di persone sono morte per mano di coloro a cui mandiamo miliardi e miliardi di armi. Questo fa parte del doppio standard, io li voglio ricordare perché io non me li dimentico, quei morti uccisi nelle fiamme e dimenticati. Noi, a proposito, noi ci dicono spesso: perché non manifestate per lui? Contro l'occupazione israeliana? Io non ci vado più in piazza.
0: Smetto domani.
1: Smetto subito. Io non vado in piazza per l'Ucraina, oltre per altri motivi, ma perché l'Ucraina sta ricevendo talmente tanto supporto che stanno pensando, e lo faranno addirittura, di tagliare quel poco di welfare che ci rimane, perché dobbiamo armarci per andare a fare la guerra alla Russia. Quindi ha voglia quanto supporto c'ha l'Ucraina, pure il mio poi di supporto non ci sta, già prende tutto quello che ti serve per una guerra che viene presentata nella propaganda, appunto, come una sacra causa della civiltà occidentale contro le orde asiatiche. È tornata anche questa parola, contro i russi. Sapete chi la usava, le orde asiatiche? Goebbels la usava contro l'Unione Sovietica. Sono parole che ritornano e fanno anche molta molta paura, fanno, almeno a me fanno molta paura. Perché l'illusione del sistema capitalista, l'illusione della libertà, l'illusione della democrazia, l'illusione che tu puoi cambiare le cose con il tuo agire civile, calmo, gentile, perché in questo modo ti ascoltano e riesci a cambiare le cose. Prendiamo per esempio una cosa a caso, gli Epstein File, per esempio. In un sistema formalmente democratico, che fine dovrebbero fare quelli che stanno sulle liste di Epstein? insomma, in galera, perché io direi gulag, però siamo in Occidente, quindi va bene la galera, va bene per me anche a lavori forzati per tutta la vita, oppure

0: peggio, precario a 500 euro al mese con rinnovo ogni mese. Secondo me quella è la cosa peggiore che gli possiamo fare, peggiore della morte. Qual è quindi l'illusione? L'illusione è quindi che si sta rompendo proprio perché l'egemonia culturale del capitale si sta incrinando e che ti stanno dicendo che prima era ti pisciano in testa, scusate il francese, e ci dicono che piove, adesso invece ci pisciano in testa, ci dicono che è pipì, ma comunque stiamo con la bocca aperta sotto. Stiamo arrivando ormai ad un livello talmente paradossale che anche i film più distopici che potete immaginare al cinema non sono niente in confronto alla realtà che stiamo vivendo.
1: Tipo la grazia di Sorrentino.
0: Tipo la grazia di Sorrentino. Però le sono le specificità italiane, sono. Noi siamo molto provinciali anche rispetto a quello che succede nel mondo, Il mondo esplode, ma noi abbiamo il problema della separazione delle carriere dei magistrati. Noi facciamo finta di niente, facciamo. Il problema è che puoi anche girarti quando ci sono le ingiustizie, ma se le ingiustizie sono tutte intorno a te, poi dove giri? O te stacchi la testa, alla fine, per non vederle. L'illusione grande è quindi che è l'obiettivo di distruggere il velo di Maya. Per cui, e vado un pochino più indietro in questo caso, è un esempio che uso spesso, la guerra in Iraq e in Afghanistan. L'abbiamo saputo negli stessi giorni in cui Bush bombardava l'Iraq e l'Afghanistan, che erano tutte cazzate quello che aveva detto Bush, tutte quante. Anche gli stessi giornali anglosassoni, c'erano i report, le pubblicazioni, nonostante diciamo tanti sono stati arrestati, ammutoliti eccetera, ma ti lasciano quello spazio per cui vedi, nel mio sistema tu la verità la sai, la riesci a scoprire, poi dopo non succede niente, ma la sai la verità. Nella dittatura non la sai la verità, ti viene coperta, ti viene. Questa è la grandissima astuzia del capitalismo. Io i miei crimini te li sbatto in faccia, te li sbatto e ti dico che li sto facendo, ma io ho l'autorità per fare, perché ti dico che quello che ho fatto, io ho ammazzato George W. Bush, ho ammazzato 1 milione di iracheni e l'ho fatto per te, l'ho fatto per vivere la tua bella vita tranquilla da bianco occidentale con la villetta nei sobborghi chiusissimi lontano dai cattivissimi immigrati e cattivissime persone povere. E tanta gente diceva: va bene, io voglio stare tranquillo, me la tengo questa illusione di una libertà che nei fatti non esiste, non è libertà. Però sta succedendo qualcosa. Luigi Mangione,
1: un applauso
0: a Luigi. Nonostante l'azione di un singolo, la sola azione di un singolo non va a cambiare le cose. Se tu uccidi una sola persona non cambi le cose, non ce la fai, lo fai anche incattivire il sistema. Se quell'azione rimane singola, come uccidere Khamenei, uccidi Khamenei o bombardi l'Iran, uccidi una persona sola, ma non cambi niente, ma lo rafforzi quel sistema. Ma Luigi Mangione è la scintilla, è l'iscra che sta entrando in un paese come gli Stati Uniti, dove sembrano dei bambini che giocano per la prima volta con la coscienza di classe, stanno piano piano immaginando: ma cavolo, ma io sto vivendo in un'illusione totale, io sto vivendo in un mondo dove devo pagare per la sanità, dove mi devo meritare di vivere, ma questo non è giusto. Ed è un processo che sta continuando da tanto, ed è un processo a cui il sistema ha risposto con Trump è quello che deve garantire il sistema che si sta distruggendo, sta perdendo la presa, sta perdendo. Perché dobbiamo sapere una cosa: per i liberali o comunque per la classe dominante, pur di mantenere l'unica libertà che il capitalismo concede e difende, che è quella di sfruttare gli altri per fare profitto, loro accetterebbero anche 1000 olocausti pur di mantenere questa libertà. Qualsiasi cosa. Dobbiamo ammazzare 20 milioni di persone, ne ammazziamo 30, ne ammazziamo, ma io devo mantenere il mio diritto a fare il mio profitto, a diventare sempre più ricco, ad avere il mio potere. Il malthusianesimo è un'ideologia prettamente neoliberista, nel fatto che siamo troppi, siamo. Non è credere davvero che siamo troppi quando produciamo 100 volte quello che ci serve, è abbastanza delirante. Quindi questa, una parola fondamentale oltre a egemonia, appunto, è proprio l'illusione di vivere in un mondo dove siamo liberi, ma che in realtà forse siamo molto più schiavi di un iraniano, sinceramente. Grazie.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Eccoci in studio, Radio Onda d'Urto, dal Festival Fomento 2026 di Verona, al dibattito dedicato nello specifico a quale propaganda, narrazioni conflittuali in tempo di guerra. Presenti, oltre alla moderatrice Magda Gebriama Tesfahou, il blogger, informatore Karem From Haifa, così conosciuto meno sui social, Karem Rouhan, discendente da una famiglia di Haifa, dei territori occupati da Israele nel 48. E poi c'era Nicola Monti, che è docente all'Università di Torino, dopo un dottorato in lettere con una tesi sulla storia della creatività nella linguistica artificiale. Tra le altre cose è autore del libro Prompting, poetica e politica dell'intelligenza artificiale, edizioni Tlon 2025, e con il suo collettivo Montag del romanzo La pelle del mondo, il saggiatore, fine 2025. Con questo chiudiamo questo speciale dedicato al Festival Fomento e a questo dibattito su propaganda, narrazioni e guerra. Qualche spot, qualche istante di musica, poi riprende la programmazione di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45 670. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Le 16. Le 16 e un minuto, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di giovedì 3 settembre. Apriamo con la crisi climatica. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha aggiunto Guterres. L'Agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, gli fa eco Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causate da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Si tratta del fenomeno di questo tipo più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando in modo molto rapido a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a diventare l'anno più caldo mai registrato. Questo aumento estremo del calore sta già avendo ripercussioni in molti luoghi del pianeta, ma gli effetti si estenderanno a livello globale. Il Programma Alimentare Mondiale riferisce inoltre che El Niño rischia di spingere circa 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta. Italia, un operaio di 37 anni ha riportato ustioni serie in diverse parti del corpo durante un intervento di manutenzione presso un distributore di carburanti dismesso a Volterra, in provincia di Pisa. È stato trasferito al centro ustioni dell'ospedale Cisanello. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Oceano Atlantico. È stato soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone, tutte trasferite nella notte nel porto di Arghineguín in Gran Canaria. Secondo i sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa viaggiavano 128 persone. Il giornalista Davide Piervincenzi è confermato alla conduzione della trasmissione Rai Report al posto di Sigfrido Ranucci, lo fa sapere il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo che l'altra giornalista che era stata scelta per sostituire Ranucci, Giulia Presutti, ha annunciato il proprio passo indietro. I cadaveri di un uomo, di una donna e un minore sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese, sarebbero stati uccisi da colpi d'arma da fuoco e gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. Femminicidio con successivo suicidio a Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Sarebbero madre e figlio e, secondo la prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe gettato dalla finestra. Torniamo all'estero con l'escalation bellica globale. L'Iran afferma di aver colpito basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente USA Donald Trump. Stamattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitare, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella della base aerea di Al-Minad negli Emirati Arabi Uniti, così il comunicato della TV di Stato iraniana. Infine, il cancelliere tedesco Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca con passi quasi bruschi contro la Russia, ma lo fa in maniera goffa. Sono parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questo perché, aggiunge Peskov, riferendosi all'attentato al gasdotto Nord Stream, tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini. Hanno forse chiuso anche un solo consolato ucraino sul territorio tedesco alla luce del processo giudiziario in corso? No, non l'hanno fatto. Queste le parole dell'esponente del governo russo. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario qui sulle nostre frequenze alle 17:20. Buona continuazione con le nostre trasmissioni.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Le 16:07 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, questo orario in questi giorni post 34esima festa di Radio Onda d'Urto significa andare a riascoltare i concerti che si sono susseguiti dal 5 al 22 di agosto sul palco principale della nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto. Sarà così ancora oggi e domani, poi dalla prossima settimana tornano le trasmissioni dello spazio Dissonanze tra le 13:30 e le 14:30, tra anche le 12:30 e le 13, ma tornerà anche Bara Onda d'Urto, per cui ancora oggi e domani ascoltiamo dei concerti dal palco principale dell'ultima festa di Radio Onda d'Urto, quella che si è conclusa tutto sommato pochi giorni fa. Oggi ci ascoltiamo il live del rapper torinese Ensi.
3: Festa di Radio Onda d'Urto, come andiamo? Ho detto Brescia, come andiamo? Fatti trovare con almeno una mano all'aria, con almeno una mano all'aria fino là in fondo, per il fottuto rap italiano con le fottute maiuscole nel posto, con le mani al cielo, che qualcuno dica oh! Tieni quelle mani su e fammi vedere come vanno a tempo quando parte sta merda, ci siamo o no?

Sound Design. Come cazzo va là fuori? Ci siamo sì o no? Fatemi vedere le mani al cielo. Essi in the building. Fatemi vedere le corna al cielo. Torino in the building. Quelle mani al cielo e dite oh!

A me questa rap shit è meglio che smetti. Non lo so, resta a casa fra. Finisci di Netflix. Sono New Classic che lasci in cenere gli MC. Qua nessuno mi assomiglia, faccio cenere. Ho

ho fatto quattro tour con i Subsonica, fra. Mica dentro una playlist, lingue lunghe kiss. Alza quelle mani e fai rumore, davvero specialista. Quelle cazzo di mani, Brescia, e fate rumore tutti da veri specialisti. Fuori la voce, tutti quanti fanno ehi, più forte, ehi. Yes, I. Come state? Come vi è andata bene stasera? Se vi piace il rap italiano, quanti piace il rap italiano a Brescia? Fatemi vedere le mani su. Questa merda è fottutamente clamorosa, andiamo Paolino. Ehi, tutti, ehi, ehi, ehi, ehi. Come?

0: di platino e oro fra teste dei rapper sulla mia parete. Brescia, dove cazzo siete?
1: Nessuno compete.
0: Nessuno compete, il flow mi precede. C'è tuo zio Enzino sul palco, una cazzo di mano all'aria, fuori la voce, dove siete, Brescia?
1: Come faccio a fare caldo, baby?
0: Tutti!

Yeah, un piacere essere qua questa sera. Fatemi vedere quanti siete. Siete una bomba atomica, grazie raga. Ho un sacco di pezzi da fare, ho un sacco di anni da raccontarvi attraverso la musica che ho fatto. Grazie a chi c'è dall'inizio, grazie a chi c'è strada facendo, a chi è arrivato ieri, a chi è la prima volta che mi vede sul palco stasera. È un onore essere qua. Fate un cazzo di rumore, Brescia, fatevi sentire. Festa di Radio Ondo d'Urto, andiamo. Ho una domanda per voi: sapete perché non voglio una Lamborghini? Perché ce l'hanno anche gli sbirri, fra, esattamente. Una cazzo di mano all'aria, dove siete? Chi la pensa come me? Ehi, ehi.

polizai. Vuoi uccidere la vibe, sparami alle gambe. A farti fuori sono navegato, navegante. Hai parti vestite elegante, fumo erbe, sbrano capesante. Un piede in questa merda ed uno sul rap.

Italia tutti, it's the sound of the police tutti. Sai, fatevi un cazzo di applauso, BS. Mio fratello Adma sull'1-2, fatevi sentire. Fatevi sentire per i miei fratelli Danny Five, Neroncino, che hanno spaccato sto palco, fatevi sentire. Allora, questo è uno di quei pezzi che avremmo dovuto vendere in allegato a un pacchetto di fazzoletti da regalare al rapper preferito di turno, in modo che si possa asciugare le lacrime. Fatemi vedere una mano al cielo, visto che non abbiamo tutto sto budget per il marketing. Andiamo. Yes, I. Quanti di voi è nel posto per il rap italiano? Mi fa sentire la voce al 3, 1, 2, 3. Le mani al cielo, allora andiamo. Io non prendo un pezzo di azzeffine. Fumo queste cime. Spengo candeline, fotto il tempo.

conoscono. Vieni a Brescia, figlio di zoccola, senti che dura lo zoccolo. Sono un 10 su 9, 100 su 99, sul palco le prove. Io non canto le cover e non metto lo smalto, resisto alle mode. Ogni flow che cambio la scena fa un po' di turnover. Ho messo più di un pelo bianco, però non lo taglio perché proprio c'ha le signore. È facile, sì lo so, sì lo so. Mani su, o ce l'hai o non ce l'hai. Brescia ce l'ha sì o no? Radio Onda d'Urta ce l'ha sì o no? Mani su, qua dicono il flow, senti che flow, mica che flow, ma non fare il figo che questo ce l'ho, l'altro ce l'ho, anche l'altro ce l'ho.

0: Spotify apri un'indagine.
1: Fatemi sentire dove cazzo siete. Allora stasera salteremo da un disco più recente a un disco più vecchio, perché non ho un disco nuovo, quindi grazie a tutti per essere qua comunque a dire io ce lo vado a vedere mio fratello Enzino. Fate un cazzo di rumore, dove siete? Fatemi sentire un po' d'amore, tutta Radio Onda d'Urto, andiamo. 2019 esce un disco che si chiama Clash, con le mani al cielo devono far arrivare l'energia fino a Palermo, fino a Kingston, Jamaica. Andiamo Paolo. My man JM sulla traccia, Big Jojo, Assassin. Quelle cazzo di mani all'aria, ci siamo o no? Yeah, listen.

Qua non è cambiato niente. Io smetto il giorno prima di morire, così almeno bro non muore un rapper. Questo suono sta tornando, no, è qui da sempre. Le mani al cielo se sta merda è per sempre. Quanti di voi per sta merda è per sempre? Andiamo. Per quanti non è di passaggio, dove sono gli innamorati dell'hip hop music in Italia? Quelle cazzo di mani all'aria, andiamo. Tutti. Ehi. Ehi.

0: banana.
1: Ci sono già stato qua, li conosco sti figli di puttana. So che non mi deluderete, una cazzo di manalaria, un po' di rumore al 3,

0: Roman! Come state là fuori? Datemi un segnale fino là in fondo, come state? Andiamo.
1: Gnari! Gigliari! Ci siamo o no? Fate un cazzo di rumore, magari! Allora, facciamo un salto ancora indietro, l'album Briva di Clash, si chiamava V, usciva nel 2017, questo pezzo si chiama Boom Bye Bye, quindi la domanda che devo fare all'inizio è, quanti di voi è la prima volta che mi vede dal vivo? Considerando che sono 20 anni che vado in giro da nord a sud, a destra e a sinistra, est e ovest, direi che è un buon risultato, un buon 40% non lo sapeva, dove sono gli altri che già lo sapevano invece mani su? Ok, adesso unitevi tutti quanti, teneteli su. Così miglioriamo per quelli che non l'avevano ancora visto. Andiamo Paolo. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Ve lo richiedo, siete qua per il rap italiano, sì o no? Ehi, ehi.

libero chi, grazie, primo, primo.

0: Allora, in realtà questo "oh che culo c'è pure la terza strofa" era una provocazione, perché proprio mentre scrivevo quel disco nel 2017 avevo letto questo importante studio sociologico fatto sul rap, e avevano insomma contato quante parole dall'inizio della musica rap in America fino a quel momento, quindi fino al 2017, quante parole venivano usate nelle strofe, no? E le parole erano abbastanza in discesa, anno dopo anno c'erano sempre meno parole nelle strofe, strofe sempre più corte, sempre più in un'esigenza per andare vicino allo streaming, quello che è playlistabile, questo può andare bene in quella playlist, quello può andare bene in quello. Io me lo sono sempre fottuto i coglioni di queste dinamiche, grazie a Dio. Ho fatto sempre il rap come volevo, perché mi sono innamorato di questa musica, perché era una musica fatta di parole, quindi più ne sentivo, più mi arrivavano e più mi cambiavano la vita, come è sicuramente successo a qualcuno di voi qua in mezzo, è successo uguale a me. Siamo nella stessa posizione, nello stesso guaio. E quindi quando mi è arrivata la terza strofa ho detto: che culo, c'è pure la terza strofa, non me ne frega un cazzo. E volete sapere che c'è pure forse la quarta strofa, se la volete. Vediamo se la vogliono, andiamo.
1: Ma che culo.

0: pago un Uber. C'è sempre una strofa, come bro? La quinta strofa? Allora la quinta strofa è solo per il pubblico più audace possibile.
1: Di più.
0: Quelle cazzo di manellare, più rumore al 3, 1, 2, 3! Ma che c***o!

occhiali senza Gilberto. Ok, ok, fermo immagine, mescia con la felpa la tuta e tutte le lacrime. Ok, ok, fermo immagine, guarda come faccio, lo faccio sembrare facile. Fate un cazzo di rumore, fatelo sembrare facile. Allora, quest'inverno sono stato in giro con un gruppo leggendario formato da qui presente, per il quale potete fare anche un applauso caloroso volendo. Mentre bevo, che ho letto su Google, è la prima attività che fate a Brescia, o sbaglio? Un po' a terra per i nostri fratelli, eccolo qua bro, tutto. Detto questo, eravamo il qui presente. DJ Sciocca! JM Mad Buddy, che cazzo! Siamo andati in giro a portare un po' di rap italiano come si deve. Io stasera, visto che sto facendo un misto di quello che è successo negli ultimi anni, vorrei riproporre questa. Andiamo, Paolo. Mani su!

sentire quanta gente c'è. Un cazzo di rumore per i miei fratelli, DJ Shock a One Love, fatemi sentire. Il fottuto rap italiano, fatemi sentire, che cazzo siete qua per questo, mi sbaglio. Ce lo sognavamo, ma ci arriveremo. Allora, quando è successo di 60 Hz 2, anche per me è stato un colpo, raga. Perché quando ero un ragazzino 60 Hz mi è arrivato dritto in faccia. Quanti per voi è stato così? Magari non con 60 Hz, magari con un altro disco, ma a me quella roba mi è arrivata proprio lì. Io ero in giro con il One Mic, già stavo facendo la mia merda, ma ho detto... avrei sognato di essere in un disco del genere. 20 anni dopo succede, e quindi devo ringraziare DJ Shock. Alzate quelle cazzo di mani all'aria, andiamo a Brescia, ci siamo noi. Ehi, ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Roxy, giuro ti ringrazio. Le mani all'aria, non le vedo, dove sono? Là in fondo.

That's how we rock. Hey. Il bene che non meriti, ma che vincerà sempre. Ed è così che si fa. Dite oh. Yes, I, più rumore per DJ Shocka. In realtà la mia collaborazione con DJ Shocka parte ancora più radicata negli anni. Lui era nel primo disco dei One Mic. Quanti di voi conoscono i One Mic, il mio primo gruppo? Poi era nel mio primo disco, che si chiamava Era tutto un sogno. Poi c'era anche In vendetta, che era il mio primo street album, ancora più indietro. Fatevi sentire, quanti di voi c'erano nel 2008, non lo so. Io c'ero di sicuro. Però proprio stasera vorrei fare una cosa epica che ho fatto solo nei tour insieme a lui, sfruttando uno dei beat più fighi che ha fatto per dare a uno dei gruppi più influenti della storia dell'hip hop italiano. Perché nel 2012, quando io ho scritto Orgoglio e Vergogna su un beat di DJ Shocka, lui produceva questo beat per i Club Dogo. E quindi questa sera vorrei rifare sopra False Leader, Orgoglio e Vergogna, se siete d'accordo. È una cosa epica, non mi sembrate così d'accordo, siete d'accordo o no?

delle tue guasci. Non è cambiato un cazzo, fatemi sentire un po' di rumore. Sono orgoglioso dell'Italia che ha scelto l'onore. Non quello mafioso, quello fascista, ma quello di chi vuole la giustizia al punto tale che rischia di essere al centro del mirino come Falcone e Borsellino. E mi vergogno dell'Italia degli sbirri infami, per Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, per Carlo Giuliani, per Giuseppe Uve, in una lista piena di ingiustizie, per chi abusa del potere e insabbia le notizie. Fanculo. Allora, quanti di voi sono del posto? Quanti di voi sono di Brescia? Quanti di voi arrivano invece da altre parti? Ora una domanda un po' più deep. Quanti di voi sono bresciani, nel senso hanno il sangue bresciano e non sono mischiati con... Tipo... Quanti del sud invece, che hanno almeno uno o due dei genitori del sud? O tutti e due? Quanti invece sono arrivati qua da un altro paese invece? Quanti? Allora, questo è per tutti. Si chiama Tutto il mondo e quartiere. In questo pezzo dovete salutare il mondo. Il ritornello è facile perché dice welcome, ciao, bienvenido, salut. Andiamo Paolo, quando vuoi. Ehi, ehi, fatemi vedere quelle mani al cielo, dove siete? Tutti, ehi.

Querido, tutto il mondo è quartiere. Ho sempre amato questa musica perché mi ha insegnato a non avere barriere di razza, di religione, di colore della pelle, di provenienza sociale, di ceto sociale. Da sempre per sempre contro ogni forma di razzismo e contro ogni forma di repressione della libertà. Mani al cielo.

Anna d'Aspidania. Bella, mami, baby, guapa, amor, abibi, te quiero. Questione di lingua mi spiego, conosco la tua senza Google Translator. Ho sangue meticcio da parte di mamma, un po' del Montenegro, Sicilia da parte di

0: mondo è quartiere, in un paese che parla di remigrazione e dovrebbe invece parlare di cultura. Un po' di amore per tutti i presenti alla festa di Radio Onda d'Urto. Che siate di qua, che arriviate da un altro pianeta, siete comunque i benvenuti. Fuori la voce al 3, 1, 2, 3. Grazie.
1: Come?
0: Allora, quanti animali ci sono stasera? Identificatevi nel vostro animale guida. No, veramente, se non ci sono animali da queste parti io non so dove altri trovarli. Forse a Torino possiamo competere con i bresciani. Siete tra i più festaioli d'Italia, questo lo sapete o no? Infatti i miei amici quando sono scesi dal palco mi hanno detto: preparati perché sono dei cazzo di piranha, sono degli assassini, sono delle belve. Ed è questo che vogliamo trovare alla festa di Radio Onda d'Urto. Fatemi sentire un cazzo di rumore da tutti gli animali che sono venuti in questa giungla stasera a dimostrare un po' di amore per questo cazzo di pop italiano con le fottute maiuscole. Con un po' di orgoglio al 3, 1, 2, 3. Andiamo Paolo. Quelle mani su, a meno che non state impastando la bomba più grande del mondo. Dove cazzo è la giungla, Brescia? Allora ogni animale al 3 fa il suo verso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dicky Dan, Dicky Dicky Dicky Dan tipo. Slant and Dev Jam sono quel tipo. Non mi nominare mai Chico. Pesa il flow come Joe, sono fat tipo.

gli animali dove sono? Ehi, quando arriva l'onda tutto inizia a fare caldo. Ehi, ehi, ehi, ehi, dove cazzo siete? Ehi, ehi. Digi dan, digi digi digi dan, digi digi digi dan, tipo c'ho lo slang, c'ho la crema, Wu-Tang, tipo Gucci gang, Gucci sì ma deperdente, tipo se fai rap in playback non è rap, tipo le fate grosse, grosse, grosse ma poi tipo a Santo Fremia fumano più di voi, tipo il triplo, il flow al timbro non lo imitate, tipo Samuel Jackson che dice

farlo, posso farlo. Alza quelle mani e fai rumore più che puoi, andiamo. Un altro sound ci sta lasciando. Li sento solo piangere, li vedo correre. Quelle cazzo di mani all'aria, sono un sopravvissuto dell'hip hop italiano. Ho il cuore di un leone, gli occhi di una tigre. Fatemi sentire gli animali a Brescia. 3, 1, 2, 3.

sentito. Dighi Dan, dighi dighi dighi Dan, tipo. Per quanti siete dovevate fare il triplo? Dighi Dan, dighi dighi dighi Dan, tipo. È estate ma comunque non arrivo in infradito. Dighi Dan, dighi dighi dighi Dan, tipo. Sulle mani sto rap italiano, non ho mai tradito. Ci ho messo la fede al dito, al micro, De Niro, al Pacino. Brescia fai un po' di delirio, Censino dal vivo. One mixilo. You know my stilo. Dighi Dan, dighi dighi dighi Dan, tipo. Fai rumore Brescia che non t'ho capito. Grazie raga, fatevi un applauso, siete i numeri uno, è una bomba essere qua stasera. Allora, questa musica ha tanti aspetti che uno può guardare. C'è il lato più tecnico, c'è il lato più divertente, c'è il lato più socialmente utile. Quello che va in profondità, in quello che uno sente dentro. Io personalmente mi sono innamorato di questa musica per tutti questi aspetti. E quindi in quello che ho fatto in tutti questi anni c'è un po' di tutto questo. Questo è un brano che mi piace sempre suonare dal vivo, probabilmente uno dei miei più apprezzati nella discografia. Torniamo sempre a V nel 2017 e questo brano fa parte di quella categoria dei brani che quando ci tieni davvero alle cose che dici alla fine vengono fuori dei bei pezzi. E quindi io c'ho una categoria in particolare alla quale tengo parecchio, che sono le MILF. C'è qualche MILF a Brescia stasera? Non credo tu sia una MILF a meno che non ci nascondi qualcosa. C'è qualcuno a cui piace la categoria? C'è qualcuno che non ha potuto urlare perché vicino c'è la tipa che gli controlla la cronologia? Una cazzo di mano all'aria per il ritornello più italiano della storia. Andiamo Paolino, quando vuoi. Ehi! Quelle mani su, una cazzo di festa a Brescia stasera, ci siamo o no? Non le vedo le mani, dove sono? Ehi!

tratto da qualche storia vera e soprattutto dedicata alle amiche di mia zia. Fate un cazzo di rumore per mio fratello Alfa, sono 1-2. Fatevi sentire, una bella festa stasera. Io sono già stato su questo palco con i miei amici, leggenda della mia città, i Subsonica. Fatevi sentire per i Subsonica. Sono stato qualche anno fa ospite di mio fratello Salmo proprio su questo palco. È stata una bomba, ci siamo divertiti. Però è la prima volta che arrivo su questo palco così da solo a fare il mio show e davvero dire che sono davvero onorato di essere qua a Radio Andadurto questa sera, che è uno dei festival più fighi che ci sono in Italia, non solo per la line up che propone, ma anche per lo spirito che ci sta dietro, per le persone che ci lavorano. Fatemi sentire un cazzo di applauso gigante per Radio Andadurto, per la festa di Radio Andadurto. Fatevi sentire. Allora, io vi volevo portare indietro di qualche anno, precisamente al 2012, quando usciva un disco che si chiamava Era tutto un sogno. Quanti di voi c'erano? Allora, questo è uno dei brani che più mi sta a cuore nella mia intera discografia. Si chiama appunto Era tutto un sogno, è la title track di questo disco, e parla di quanto sono innamorato di questa musica. Quindi il minimo che puoi fare è tenere una mano al cielo. Andiamo, Paolino.

siete, raga, grazie. Allora, per quelli con un po' più di esperienza, vorrei soffermarmi su questo disco 2012, perché sono successe tante cose in quell'anno. È stato l'anno di Spit per me. Quanti di voi l'hanno visto? Magari eravate ragazzini, eravate lì sul divano, ve lo guardavate. Quanti di voi hanno visto Spit? Dai. Allora, altra domanda di rito: quanti di voi hanno visto le battle del To The Beat? Era 7 anni dopo, 2012, e lì stava per cambiare tutto, ma ancora non ci credevamo, e quindi ogni volta che salivo sul palco alla gente chiedevo: ma siete davvero tutti contenti che è successa sta roba al rap italiano, sì o no? Ve lo richiedo, la risposta non era convincente: siete tutti contenti stasera a Brescia, sì o no? Come fa, ehi? L'oceano è pieno. Perché? Perché tutti piangono. Fate un po' di rumore, sembra che stai piangendo. Brescia, dove sei?

0: che tutti piangono. L'oceano è pieno. Perché?
1: Perché tutti piangono.
0: Oh shit. Il JoJo al beat. Mio fratello Salmo sulla traccia. Sempre in quell'anno, sempre in quel disco, avevo fatto un pezzo che si chiamava Numero Uno. E l'avevo fatto non con la spocchia di dire ok, ma con l'idea motivazionale che questa musica poteva portarci da qualche altra parte, perché stava succedendo. E quindi il mio state of mind era quello. Avevo mollato il lavoro, avevo mollato delle certezze per buttarmi nel vuoto, che è una storia simile a chiunque, indipendentemente da quello che scelga di fare. Quindi questa è dedicata a tutti voi, a tutti quelli che si sono realizzati, ma soprattutto a tutti quelli che ancora non si sono realizzati e stanno cercando la loro strada. Try to be the fucking number one. Andiamo. Con le mani su. Ehi. Non vedo le mani, non sento la voce. Non vedo le mani e non sento la voce. Tutti. Ehi. Benvenuto in questo mondo straordinario, fatto di numeri. È un sistema binario, ma è senza scrupoli. Perché puoi essere zero oppure uno, ma qua, se non sei il numero uno, non sei nessuno, fra. Porta pazienza se ti sembra un po' venale. Parlo per esperienza personale.

0: non c'è nessuno più che lotta per un ideale. Sembra l'attacco dei cloni ma senza guerra stellare. La mia non è utopia, quando dico che devi essere il primo parlo di essere competitivo. La mia non è una malattia, tu non sei essere un divo, ma devi avere un bene, un obiettivo. Ce l'abbiamo un obiettivo a Brescia con le mani al cielo, a Radio Onda d'Urto stasera, sì o no? Number one, dite oh! In questo mondo di numeri devi essere il numero uno. Number one, dite oh! Le mani al cielo e oh! In questo mondo di numeri devi essere il numero uno. Fate un cazzo di rumore da numeri 1, 1, 2, 3. Che belli sono, bro.
1: Siete devastanti, ragazzi.
0: Siete devastanti.
1: Bellissimi.
0: Voi non vi vedete da qua, ma siete devastanti. Io vorrei chiedere del corroborante per l'animo, tipo se mi portano un gin tonic. Quanti di voi ne ha bevuto almeno uno? Con parsimonia e responsabilità, tu sei il più caldo della festa.
1: Lo chiamiamo tutti, Matteo, gin tonic.
0: Aia.
1: 1, 2, 3, Matteo.
0: Allora fatemi sentire un applauso gigante per tutti gli amici che hanno suonato. È stata una festa bella, piena di rap italiano come si deve. Io ne ho ancora un po' se ne volete. Quanti di voi ne vogliono ancora un po'? Mi fanno sentire oh! Non ho sentito un cazzo! Oh! Quelle mani al cielo. Quanti di voi hanno visto Blocco 181? Quindi mi avete visto uscire da San Vittore, ma non mi avete mai visto entrarci. Quelle cazzo di mani all'aria, vediamo come si salta a festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo, Paolo. Ehi, ehi. Salto io che peso 100 kg, tutti devono saltare. Nella vita so easy, sì. Pull up, pull up, pull up. Ho detto salto io che peso 100 kg. Dovete saltare tutti. Vediamo che cazzo succede, Paolo. Vediamo quante volte lo devo dire. Andiamo.
1: Io pull up per sempre, raga.
0: Lui pull up per sempre. Vediamo quanti saltano. Andiamo.

vita da favola. Io ci rido fra Griffin, con i miei faccio din din din. Tu parli di G, cucini sì, a casa col bimbi. Fumo da un po', salto quel wok, sciabolo cin cin, ehi, faccio

mariachi tipo bandera, sti suona e fa boom. Al tavolo un K per un 4 per un 7, Brescia fa full e scarica il K47. Il suo patrimonio fra quel vecchio conio, avevo casa al mare. Questa tipa è un demonio, fa del pandemonio sui tacchi, sembra Salma.

chiedermi che faccio. A Brescia voglio quelle mani in alto, chiedi in giro diranno un bravo ragazzo. Radonda d'urto non deve.

più, di più, di più, quanti siete? Oh. Wow, grazie raga. Mamma mia. Allora,

0: Grazie. Allora, in realtà, con il fratello in questione, Salmo Le Bon, ho una bella tradizione di roba. Questo non è un brano che faccio spesso perché è radicato nella storia, perché non sono da solo sulla traccia, quindi non è mai bello fare i pezzi dove poi c'è tant'altra gente, però io sono sicuro che molti di voi questo pezzo non l'hanno mai sentito dal vivo, per una questione anagrafica probabilmente. Qualcuno l'ha sentito? Ci sono state anche delle rare occasioni in cui eravamo tutti quanti presenti sul palco e l'abbiamo fatto tutti assieme, però vi ho già dato qualche indizio, quindi proprio per questo a Radio Andadurto, quando parte sta roba, vorrei vedere che cazzo succede, perché se avete risposto bene a tutte le domande fino adesso non vi siete sbagliati, siete qua per questo genere musicale, perché lo rappresentiamo come cazzo si deve in mezzo a tutte ste puttanate là fuori. Fatemi sentire un po' di amore per il rap italiano con le fottute maiuscole. E soprattutto perché sulla traccia con me ci sono un sacco di amici, quindi vediamo se appena la suona succede qualcosa.
1: Non ci so
0: perché avete spaccato troppo fino adesso, è colpa vostra. È solo colpa vostra se non ci sto. Quindi finché non vedo tutti che saltano in aria sto cazzo di pezzo non lo facciamo. Andiamo Paolo! Direi di farlo! Ve lo siete meritato, fuori la voce!

andare in tutte le altre città. Poche volte l'ho fatto. Dove l'ho fatto non l'ho mai più rimandato indietro. Ma stasera secondo me potete fare ancora meglio di quello che state facendo. Quando parte sta merda voglio vedere tutta la festa di Radio Onda d'Urto che salta in aria. Paolino, ci siamo?

0: calcia degli scazzi è proporzionale ai traguardi. E se mi chiedi fra quanti anni farai, è stato avvertito che forse non lo farò mai. Sopra i mostri come Frankenstein, mister, la mia banda suona live al Titti Twister. Vieni stasera sister, noi tu amici hipster, gli ostali faranno crowd tipo sister. Oh mille, dimmi che mi collano alla sedia tipo un thriller, rap, freak, filler. Tu fai ridere best filler e non fare l'indiano.
1: Mani su. Hai sentito parlare del crew, ma
0: come salta Brescia?
1: Hai sentito musica.

0: mai più sentito parlare di
1: Cuma, mamma, scende. Taglia le feste tipo Muscia e Dinarco sul visamo.
0: Sta gente lo sa come fa,
1: sul palco nessuna pietà.
0: E questo è tutto quello che ho. E questo è tutto quello che hai. E questo è tutto quello che hai.
2: Grazie Brescia, cazzo. Oh shit.
3: Quanti? 5 minuti. 5 minuti. Perché? Perché non visto. 4:20, vai.
2: Che ore sono?
4: 4 e?
2: Sono le. Grazie bro, cheers alla tua. Ci tenevi così tanto da rischiare la vita, fategli un applauso, grazie.
4: Lo beviamo.
2: La domanda però è, che ore sono a Brescia stasera? Quanti fumatori ci sono a Brescia alla festa di Radio Madurto stasera? Sono le 4:20, bastardi, dove siete? Fatemi vedere le mani al cielo, chi la sala canta con me, dove sono i fumatori a Bias?
4: Ah,
2: sul palco

filtro, ma ne faccio un altro. Torno che sta già albeggiando, tu stai beggiando. Questo blunt al mango me lo mangio, però sto sfarionando. Montagne verdi sorridono come ad Heidi. Io incastro cerchi di fumo, logo dell'Audi. A Brescia fa più caldo che i Caraibi. E fare un pezzo con Liga solo per chiamarlo. Chiaro, ma non dirle 4:20. È che il mio orologio è rotto e fermo. Tutti, le 4:20, tutti. Il mio orologio è rotto.

Che ora è? Fatemi un applauso gigante, grazie di cuore raga a tutti. Siete una bomba vestita qua e questo è per tutti i fumatori là fuori, mani su.

0: smoke weed every day.
1: Grazie raga, fate un cazzo di rumore per voi. Grazie a tutti, di più, di più. Allora, grazie a tutti per essere qua, così ad affollare questo posto incredibile, questo festival incredibile per il quale ancora vorrei un applauso, fatevi sentire per la festa di Radio Onda d'Urto. Non ci sono più tanti posti così in Italia, fate un applauso gigante, mantenetelo, con resistenza, con cura, con amore, proteggete gli spazi, proteggete la cultura, proteggete l'amore, fatevi sentire per Radio Onda d'Urto ancora il mio 3, 1, 2, 3. Io vi ringrazio per essere qua, ad avermi dato tutto questo amore, anche se sono anni che non esco con un disco, con la promessa che è l'ultima estate senza un disco nuovo, quindi grazie a tutti. Ho ancora un pezzo per salutarvi tutti, se riusciamo a spegnere le luci sul palco e ad accendere tutte le luci in sala, tipo vostri telefonini, accendini, a me va bene tutto, me ne vado con un ricordo incredibile di questa serata incredibile che mi riempie il cuore di gioia. Fatemi vedere le luci, siete molti di più di così. Andiamo, andiamo, andiamo. Mani su, andiamo. Due spunte bianche e gabbiani, messa anche domani. Fra, dove sei quando richiami? Risponderò con due aeroplani. Un giorno vivi, un giorno prendi fiato, yeah, ma è così solo nelle canzoni. Questo posto è un mondo complicato, l'hanno montato senza le istruzioni, e alle volte devo stare solo, e fare finta che sia tutto ok, perché riporto i miei piedi al suolo, dove non tutto va come vorrei. Ma stasera è andato tutto come volevo, soprattutto grazie a voi Brescia. Fatemi sentire un po' di amore, fatemi sentire un po' di amore. 1, 2, 3. Oggi sono in volo sulla città, in modalità come il telefono.

Se questa è una prigione, questo è un canto libero. Fossero solo parole, avrei scritto un libro. Fosse solo una canzone, non farei un album. E se fosse solo questo, giuro farei altro. Tipo mettermi a pregare qualche falso dio, o criticare quella merda che poi ho fatto anch'io. Qua nessuno vince niente, puoi bruciare i soldi. Se nessuno vince guerre senza fare i morti. Yeah, mi piace quando piove, confondo un po' il dolore.

0: grazie a tutti, a tutta la gente a festa di Radio Onda Adulto, per Dani Fai, per Nerone, per Atma, per Mista P, al mio 3, 1, 2, 3. Non ho sentito 1, 2, 3. Grazie Brescia.
1: E per Enzi, 1, 2, 3.
0: Come?
1: 1, 2, 3.
0: Come?
1: 1, 2, 3.
0: Grazie raga, ci vediamo il prossimo anno con un cazzo di disco nuovo, vi amo, grazie, fate un cazzo di rumore.
2: Per 1000 a Radio Onda d'Urto, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
3: minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di giovedì 3 settembre. Iniziamo dalla crisi climatica. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha aggiunto Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che El Niño, ondata di calore estremo dovuto al riscaldamento delle acque del Pacifico, persisterà quasi certamente fino a febbraio. Potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causati da siccità e inondazioni. Prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Si tratta dell'ondata di calore più intensa degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore ad un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando in modo molto rapido a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a diventare l'anno più caldo mai registrato. Questo aumento estremo del calore sta già avendo ripercussioni in molti luoghi del pianeta, ma gli effetti si estenderanno a livello globale. Il Programma Alimentare Mondiale inoltre riferisce che El Niño rischia di spingere circa 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta. Mentre il mondo brucia, i colossi del capitalismo tech globale costruiscono data center. Da questo punto di vista in Italia la Lombardia guida la non invidiabile classifica delle regioni su cui pesa il maggior numero di richieste per l'edificazione di nuove strutture di calcolo per l'intelligenza artificiale. Milano è l'area più colpita, in particolare nel grande hinterland della città. Proprio stasera alle 21 ci sarà al SOS Fornace e dirò alle ore 21 l'assemblea pubblica Stop Data Center. Stasera inizia anche il ritorno a Camelot, la 4 giorni nazista organizzata all'hotel Ciclamino di Pietramurata, comune di Dro, in provincia di Trento, evento confermato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che fin da stamattina ha militarizzato l'area del Basso Sarca. Proprio a Pietramurata, in questi istanti, si prepara a partire la manifestazione Fuori i nazisti, contro la kermesse Nazi Rock, organizzata soprattutto dal Veneto Fronte Skinhead. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Oceano Atlantico. È stato soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a 65 miglia sud-est dell'arcipelago delle Isole Canarie. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una 40 di persone trasferite nella notte a Gran Canaria. Secondo i sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa viaggiavano ben 128 persone. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un minore sono stati trovati in una casa di Finale Ligure, nel Savonese. Sarebbero stati uccisi da colpi d'arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. Femminicidio con successivo suicidio invece a Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Sarebbero madre e figlio. Secondo la prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E potrebbe essere stato un femminicidio suicidio anche quello avvenuto in provincia di Firenze, lungo l'autostrada A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto da un viadotto in zona Barberino del Mugello. Quando sono intervenuti gli agenti della polizia, hanno rinvenuto poco distante anche il cadavere di una donna, pare l'ex compagna dell'uomo. Quello cui si sta assistendo nelle ultime settimane è l'acutizzarsi di una strage tra femminicidi e omicidi, suicidi, che in realtà non si ferma mai durante tutto l'anno. La politica di palazzo però, governo Meloni in testa, è concentrata in queste ore sulla legge elettorale. Oggi pomeriggio è arrivato il via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario della destra di governo sulle preferenze. Il testo lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo. Torniamo ora all'estero con la guerra globale. In Medio Oriente il tira e molla sullo stretto di Hormuz resta congelato, mentre USA e Iran si scambiano attacchi reciproci. L'esercito iraniano ha colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Il ministro della guerra USA, il falco Pete Hegseth, nel dubbio proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta l'area. Si parla di 50.000 soldati, tutti schierati nel Golfo Persico. Intanto la ripresa della guerra imperialista ha già provocato una nuova impennata dei prezzi dell'energia e del carburante. Israele intanto prosegue genocidio, occupazione e pulizia etnica in Palestina. Un attacco di Tel Aviv su Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza, ha ucciso stamattina 2 uomini palestinesi. In Cisgiordania le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un'incursione nel sobborgo di Iqtaba a est di Tulkarem, situazione simile a Tubas, con irruzioni nelle case e minacce di espulsione nei confronti dei residenti palestinesi. Le violenze dell'esercito di occupazione israeliano proseguono anche in Libano. 15 persone sono state prese in ostaggio nella notte dai militari sionisti a Alta, villaggio meridionale libanese occupato da Tel Aviv. Infine, il cancelliere tedesco Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca con passi quasi bruschi contro la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Sono le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Questo perché, aggiunge Peskov, con riferimento all'attentato al gasdotto Nord Stream, tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini. Hanno forse chiuso anche un solo consolato ucraino sul territorio tedesco alla luce del processo giudiziario? No, non l'hanno fatto. Queste le parole dell'esponente del governo russo. È tutto per quanto riguarda il GR in breve del pomeriggio di giovedì 3 settembre qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario stasera alle 19:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 3 settembre. Portello salute dell'associazione SOS Diritti. I tempi d'attesa per visite ed esami sono diventati inaccettabili. Non rispettare i tempi decisi dal medico è una palese violazione della legge. Per questo lo sportello salute offre supporto per il rispetto dei tempi. La salute è un diritto, non rinunciarci, difendilo. Per la giornata di oggi, come tutti i giovedì, trovate lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti a Brescia, in via della preso l'ANA 38 presso il centro diurno Le Rose tra le 8:30 e le 10:30. Poi nel pomeriggio in piazzetta Santi Francesco e Chiara numero 1 presso il centro aperto Sandro Marelli. Sportello aperto tra le 15:30 e le 17:30. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, presso la Cascina Elisa di via Martinengo numero 6 presso l'associazione Pensionati, tra lunedì e venerdì tra le ore 13 e le ore 14. Potete anche contattare lo sportello salute all'indirizzo sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Iniziative al MOCA, Centro per le Nuove Culture, per il mese di settembre. Oggi ultimo appuntamento con Bla Bla Queer, aspettando Brescia Pride, una rassegna di talk e incontri che accompagna la città a vivere il Pride di quest'anno con maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti sono per quest'oggi alle 16:30 e alle 18. L'ingresso è libero. Sempre per oggi, all'interno della rassegna Cultura Queer, in avvicinamento al Brescia Pride, alle ore 18 in corte l'appuntamento intitolato Arab e Queer, identità in dialogo, voci queer arabe tra libertà, discriminazione e autodeterminazione, a cura del Centro Aristofane. Gli appuntamenti in avvicinamento al Brescia Pride sono al MOCA, Centro per le Nuove Culture, che si trova in via Moretto 78 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Borgo alle ore 18:30. E infine il film Ti auguro ogni bene alle ore 19. Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate propone invece il film A cena con il dittatore alle ore 21. Cinema Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Spostiamo a Milano per un'ultima segnalazione continua, l'undicesima festa popolare di rifondazione per Milano e provincia, che propone per oggi alle ore 18:30 il dibattito intitolato Intelligenza artificiale, dati e lavoro. Milano verso una città senza lavoratori. Segue alle ore 21 il concerto Grateful Dead Economy, il blues dei precari di e con Andrea Fumagalli e i Canto Sociale. Trovate il programma completo della festa di rifondazione di Milano presso l'indirizzo rifondazionemilano.it. La festa si trova al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio numero 3 a Milano. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Segnalateci le vostre iniziative, inviate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.
5: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
6: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
7: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
8: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
9: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
10: No.
9: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
10: Barbero.
11: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
12: La voce che apre il
11: giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
12: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
13: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
14: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
15: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
6: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radiondadurto.org.

0: La compagnia dei gatti neri, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Nella notte lavoriamo con il buio. Stampiamo manifesti, cerchiamo gente come noi.
0: Da lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei gatti neri.
0: Sintonizzati.

Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio 3 di settembre. Apriremo questo spazio dedicato appunto agli approfondimenti delle principali notizie di questi giorni parlando di crisi climatica. Il segretario generale Antonio Guterres ha infatti lanciato l'allarme. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, il pianeta si trova in acque inesplorate, le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. A partire da queste dichiarazioni sentiremo l'analisi di Caterina Orsenigo, giornalista e scrittrice che da anni scrive di immaginari e di crisi climatica, collaborando con giornali come Il Domani e riviste e con la Fondazione Feltrinelli e Prospero Editore. Volteremo poi pagina per parlare di fine vita. Il Consiglio regionale del Veneto ha infatti approvato ieri sera la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Si tratta della prima regione a guida centrodestra a farlo. Su questo sentiremo il commento raccolto a caldo a Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni. Passeremo quindi alla pagina dedicata alle mobilitazioni previste nei prossimi giorni, partendo dal primo collegamento realizzato poco fa con Filippo del collettivo Sarca dal Basso e residente nel comune di Dro in provincia di Trento, dove nella frazione di Pietramurata alle 17 è iniziato il concentramento della manifestazione antifascista chiamata da diverse realtà del territorio per dire no al raduno Nazi Rock organizzato dai nazifascisti del Veneto Fronteschi. Ned. Con lui ascolteremo questa prima intervista realizzata poco fa, dopodiché ci collegheremo verso la fine dello spazio approfondimenti di oggi, proprio perché la manifestazione è in corso proprio in queste ore. Sabato 5 settembre invece a mobilitarsi sarà il territorio grossetano con un presidio a Ribolla in via del Parco. Cittadini, cittadine e realtà resistenti del territorio hanno infatti lanciato una mobilitazione contro il progetto del maxi impianto di fotovoltaico israeliano proprio nel comune. Ascolteremo Sante di Maremma Attiva e Pitigliano per la Palestina presentarci l'iniziativa e i suoi obiettivi. E continueremo a parlare di iniziative solidali con la Palestina collegandoci in diretta con Sanà di Vicenza per la Palestina per presentare la manifestazione che come realtà hanno chiamato sempre il 5 settembre ma a Vicenza contro la presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. Alle 18.45 lasceremo quindi spazio a una replica della cassetta degli attrezzi e questa sera vi faremo riascoltare una puntata di Radio Africa. Queste le notizie che vi proporremo in queste due ore insieme. Come avete sentito già dai titoli, inizieremo però da

0: episodi climatici più estremi mai registrati, conosciuto come El Niño, ovvero un'oscillazione nelle temperature dell'Oceano Pacifico che raggiunse un'intensità eccezionale tra il 1877 e il 1878. E che alterò la distribuzione delle piogge e delle temperature su gran parte del pianeta, provocando siccità, alluvioni e carestie in paesi anche molto distanti fra loro. Come scrivi anche in un articolo dello scorso 29 maggio, tra il 2026 e il 2027 su tutto il pianeta avverrà un effetto climatico, anche qui estremo, il Super El Niño. Un evento climatico che in un pianeta sempre più caldo avrà conseguenze ancora più forti. Io inizio chiedendoti di spiegare a chi ci sta ascoltando intanto che cos'è El Niño e quali saranno le conseguenze in questi due anni.
1: Allora, diciamo che El Niño è un fenomeno naturale, diciamo, ed è una fase del sistema climatico globale, quindi si innesca, diciamo, quando le acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale sono più calde del solito, e questo, un po' come dicevi già tu, altera quindi la circolazione atmosferica e ridistribuisce energia e umidità su scala globale. Umidità quindi vuol dire grandi piogge, eventi estremi. Adesso poi estremi ovviamente a varie possibilità di intensità. Comunque scombinando, diciamo, il clima in gran parte del pianeta, negli anni il fenomeno del Niño l'abbiamo osservato tante volte, la più recente, quella del 2024, ma appunto sempre con intensità molto diverse fra fenomeni del Niño, diciamo, normali, e fenomeni del Niño come quello che vedremo quest'anno di Super El Niño, che invece hanno un'intensità completamente diversa, diciamo, fuori scala. Il Niño che vedremo quest'anno si è già sviluppato a partire da luglio in poi, in particolare, come dicevamo, nelle zone del Pacifico, quindi America Latina, Stati Uniti meridionali, Australia, Indonesia, zone del mondo invece e in parte la Cina. Zone del mondo come l'Europa, la Russia, l'Artico sono colpite solo in maniera molto indiretta da questo fenomeno, ma comunque ne sono colpite. Quindi ciò che vedremo noi a partire da adesso, diciamo da settembre, tra un intensificarsi degli eventi estremi, possono essere soprattutto piogge in questo periodo dell'anno, ma in questo momento nel Pacifico abbiamo già per esempio 3 tempeste tropicali, diciamo, che si stanno sviluppando insieme, che è una cosa molto rara, era già successo nel 2015, vedremo quanto questo fenomeno diventerà importante. Comunque è già un fenomeno che ci fa capire che El Niño sta già lavorando molto nel Pacifico, ha già lavorato, diciamo, in Cina, dove questo ciclone Dolphin che ha colpito molto duramente Shanghai.
0: Ecco, come ricordavi giustamente, non è la prima volta che si presentano episodi climatici estremi, oggi però si sviluppa anche in un pianeta molto più caldo a causa del cambiamento climatico e dell'inquinamento. Ti chiedo se questo si traduce in fenomeni di tutt'altra intensità.
1: Certo, allora intanto, appunto, dicevamo prima c'è stato quello del 2023-24 che è stato forte, ma comunque molto meno di quello che ci aspetta adesso. Non era, diciamo, un super El Niño. Ci sono stati El Niño particolarmente forti già nell'82-83, poi nel 97-98, però ora c'è una differenza immensa rispetto agli anni 80-90, ed è appunto il riscaldamento climatico, quindi El Niño si sviluppa in un pianeta che è già di suo molto più caldo, quindi avrà effetti simili a quelli che aveva in passato, ma estremamente più intensi, e in un certo senso è quasi come funziona il cambiamento climatico stesso, cioè fenomeni che magari sarebbero esistiti anche prima, per esempio le ondate di calore, le ritroviamo molto più spesso, infinitamente più intense.
0: Ecco, prima dicevi che subiremo delle conseguenze indirette, ti chiedo quali.
1: Ma andando verso l'autunno probabilmente si tratterà soprattutto di alluvioni, di forti temporali, contando che tra l'altro, a prescindere dal Niño, veniamo da un'estate che è stata un'ondata di calore dietro l'altra, quasi senza tregua. E questo a prescindere dal Niño, perché le ondate di calore che hanno interessato l'Europa non avevano a che fare con un fenomeno che in quel momento era ancora in

0: nel Pacifico, diciamo, non ci riguardava ancora. Ecco, comunque queste ondate di calore necessariamente si trasformeranno quasi necessariamente, diciamo, in grosse alluvioni poi in autunno, perché arriverà aria fredda con un mare ancora molto caldo e così via. Ce l'abbiamo già visto, tra l'altro, proprio appunto nel 2023-24, quando c'era stato il precedente El Niño con l'Emilia Romagna. Quindi probabilmente saranno fenomeni simili.
1: In conclusione ti chiedo, con queste ondate di calore intenso, perché succedono un po', l'hai già accennato prima, e soprattutto cosa dobbiamo e possiamo fare?
0: Hanno a che fare cioè sono, diciamo, manifestazioni di tutica. La crisi climatica, per quanto ce lo ripetiamo spesso, ma forse non abbastanza, è dovuta all'utilizzo di combustibili fossili, che ha fatto aumentare la concentrazione di gas come l'anidride carbonica, in particolare nell'atmosfera, da 280 parti per milione di circa 150 anni fa a 425 parti per milione, quindi di tantissimo. Anidride carbonica e metano, per esempio, che sono gas che trattengono nell'atmosfera una parte maggiore del calore della Terra, che invece altrimenti verrebbe disperso. A questo si aggiunge tutta una serie di, diciamo, effetti indesiderati, come per esempio l'albedo, per cui più i combustibili fossili rilasciano anidride carbonica, più questa scalda la terra, più si scioglie per esempio la neve, si sciolgono i ghiacciai, e quindi invece di avere delle cime bianche ci ritroviamo delle cime nere, che quindi rilasciano più calore, e così via. Quindi diciamo che è un grosso circolo vizioso che si può fermare solo uscendo, smettendo di utilizzare combustibili fossili o riducendone l'utilizzo di tantissimo, proprio gli usi in cui dove proprio non se ne può fare meno, cambiando soprattutto più ancora che certe abitudini di vita, che certe ci sono certe abitudini di vita estremamente energivore, ma ci sono soprattutto dei modi di produzione estremamente energivori, per cui produciamo tante cose che non servono, come le armi, per esempio, e che contribuiscono al cambiamento climatico stesso. Appunto, c'è tutto un enorme modo di produzione mondiale che andrebbe completamente ripensato, anche la logistica a livello globale, e nel questo, diciamo, per poi fermare il cambiamento climatico, contando anche che, per esempio, il metano ci mette relativamente poco poi a sparire dall'atmosfera, mentre l'anidride carbonica ci mette almeno un centinaio d'anni, mentre il metano in realtà ce ne mette una ventina. Quindi si può quasi sperare, in un certo senso, lavorando molto bene, nei prossimi anni si riesca quasi a migliorare la situazione rispetto a quella di adesso. Però ovviamente questa è un'utopia, perché dovremmo oggi stesso smettere, diciamo, l'utilizzo di queste sostanze, tutto sommato tossiche per il pianeta. Dall'altra, intanto ci dobbiamo vivere in mezzo, e quindi dobbiamo adattarci, ripensare le città in modo che non diventino isole di calore, quindi molti più alberi, molto meno asfalto, molte meno macchine, terreni più spugnosi, corridoi verdi. Ci sono tanti modi per farlo, e in realtà la cosa interessante è che, secondo me, tutto ciò non ha a che fare con delle rinunce, ma con il vivere meglio noi stessi, nel senso che invece appunto di trovarci a vivere solo in mezzo all'asfalto, ci troveremo in città, a prescindere dalla crisi climatica, diciamo, molto più piacevoli. E questo, tutto sommato, penso che valga anche per il discorso del cambiare modo di produzione, cambiare che cosa si produce e quanto si produce, nel senso che non dobbiamo rinunciare a quello che effettivamente ci fa bene a noi e al pianeta, che poi siamo la stessa cosa, ma cercare di produrre solo quello che ci fa bene e rinunciare a tutto quello che ci fa male.
1: Caterina Orsenigo, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie mille a voi.

Abbiamo sentito l'analisi di Caterina Orzenigo, scrittrice e giornalista esperta appunto di clima, che ci ha parlato appunto di quali orizzonti si potrebbero aprire in questa crisi climatica a fronte di quelle che sono i nuovi mutamenti climatici a cui ci troviamo di fronte. Adesso cambiamo decisamente pagina e a brevissimo ci occuperemo di un altro tema che in Italia è sempre difficile, di cui è sempre difficile parlare. Parliamo del fine vita, perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri una legge di iniziativa popolare proprio sul fine vita. Quello che stupisce, tra virgolette, è che è una regione di centrodestra a farlo ed è la prima in questo senso, e anche su questo sentiremo il commento di Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni.

0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato questo mercoledì con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima del centrodestra ad arrivare alla norma, spinta dalle 10.000 firme raccolte dall'Associazione Luca Coscioni e ben oltre le 7.000 previste per legge. Commentiamo questa notizia con Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni.
1: Buongiorno, grazie. Allora, come diceva, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato finalmente questa legge sul suicidio medicalmente assistito, una legge che finalmente dà alle cittadine e ai cittadini veneti una procedura uniforme per tutte le ASL che dice come procedere nel momento in cui arriva una richiesta di suicidio medicalmente assistito. Vorrei specificare che questo diritto di richiesta verifica delle proprie condizioni per l'accesso al suicidio assistito è già possibile comunque in tutte le regioni. In tutte le regioni devono dare una risposta a chi fa questo tipo di richiesta al sistema sanitario regionale. Regioni come il Veneto, la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Sardegna si sono però dati delle regole. Tutte le loro ASL devono rispondere nello stesso modo. Quindi è sicuramente un grande passo avanti. È un passo avanti anche perché è un'approvazione che arriva da una regione guidata dal centrodestra. E questa è una novità importante che testimonia quanto questo tema sia trasversale, non abbia colore politico, e l'esigenza di garantire procedure serie e dare tutele alla persona che fa questo tipo di richieste sia importante al di là di chi governa o non governa una regione.
0: Certo, poi da sottolineare che in Italia al momento non esiste ancora una legge nazionale organica sul fine vita.
1: Esatto, al momento il tutto è regolato da una sentenza, in realtà più sentenze, ma una in particolare del 2019 che è nata dal caso di DJ Fabo e l'accompagnamento di Marco Cappato in Svizzera. Ecco, quella sentenza di quella Corte Costituzionale, in assenza di una legge nazionale, è la norma che regola tutta la questione del fine vita, dell'accesso almeno alle pratiche di suicidio medicalmente assistito nel nostro paese. Una legge nazionale servirebbe, lo stanno chiedendo tutte le regioni, lo chiediamo anche noi come associazione Luca Coscioni. Bisogna intendersi però su che legge nazionale, perché quella al momento presente in Parlamento è una legge che cancellerebbe quanto già normato dalle quattro regioni, quindi dal Veneto, dalla Toscana, l'Emilia-Romagna, la Sardegna, e toglierebbe la territorialità di questi percorsi. Le faccio solo un esempio per spiegarmi meglio. La legge nazionale al momento prevede un comitato etico nazionale di nomina della presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà dare un proprio parere vincolante a tutte le richieste che arrivano da tutti i malati in giro per l'Italia. È un qualcosa di assurdo. I comitati etici che danno questo parere devono essere territoriali, devono poter incontrare la persona, devono poter capire con che storia di vita hanno a che fare. Ecco, se la legge nazionale deve essere questa, meglio non avere una legge nazionale, ma siamo tutti d'accordo sicuramente, noi come Associazione Coscioni, le regioni, la Corte Costituzionale che l'ha già chiesto tre volte, che una legge nazionale serva, però una legge che garantisca i diritti e non li cancelli.
0: Ecco, spesso sono i partiti e i loro vertici ovviamente il freno che arriva dalle istanze sociali, in realtà della loro base. Interessante notare il dato emerso da un sondaggio di YouTrend diffuso in questi giorni, realizzato agli elettori dei diversi partiti su diversi temi fondamentali. Si parla di europeismo, remigrazione, reddito di cittadinanza e molto altro. Tra questi temi il più popolare è l'eutanasia, come scrive il Sole sole 24 ore questo giovedì mattina. Significa che tutta la base elettorale, sia di centrodestra sia di centrosinistra, è a favore dell'eutanasia. Come commentare questo?
1: Lo è assolutamente. Per anni questi temi sono stati definiti temi non negoziabili, non se ne poteva neanche parlare, sono stati definiti come temi divisivi. In questi anni credo che abbiamo e siamo riusciti a dimostrare che in realtà, quando parliamo di persone, quando parliamo di della propria libertà di scelta, delle proprie idee di vita, ecco, gli schieramenti si spezzano, e si spezzano come si sono spezzati con l'aborto, con il divorzio, con le unioni civili, con tante altre cose. Ecco, la società è molto più avanti di quanto ci si voglia far credere, e si ritrova a discutere. Quando discute per anni il tema del fine vita, lo discutiamo almeno dal 2006, dalla vicenda di Pier Giorgio Welby. Ecco, quando si discute ci si incontra nelle proprie storie personali, e questo credo che faccia cambiare pian piano anche la cultura. Si parlava di cultura della morte quando si parlava di questi temi fino a qualche anno fa. Ecco, forse siamo riusciti a dimostrare, e le regioni ora riescono a dimostrare, che in realtà è una cultura della vita questa, sì del fine vita, ma comunque della vita, della fine della nostra vita, e per la fine della nostra vita vogliamo le maggiori tutele possibili.
0: Ringraziamo Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni, per essere stato ai nostri microfoni. Un saluto e grazie.
1: Grazie.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 18, abbiamo appena ascoltato Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna Fine Vita per l'associazione Luca Coscioni, commentare la decisione del Consiglio regionale del Veneto circa l'approvazione proprio della legge di iniziativa popolare sul fine vita.
1: Siamo tutti antifa, siamo tutti antifa.
0: Adesso voltiamo decisamente pagina e apriremo quella dedicata ai movimenti, alle manifestazioni che si apriranno in questo weekend o comunque nelle prossime giornate, ma ce n'è una che è in corso proprio in queste ore.
1: Siamo tutti antifa!
0: A Dro, infatti, un piccolo comune in provincia di Trento, è stata chiamata alle ore 17 una mobilitazione per dire no al raduno Nazi Rock organizzato dal Veneto Fronte Skinhead.
1: Tutti antifa.
0: Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, ma poco prima delle 5 ci siamo collegati con Filippo del collettivo Sarca dal Basso e residente appunto nel comune di Dro per farci dare una prima impressione su quella che si dipinge come una giornata di mobilitazione per tutto il territorio. Adesso ascolteremo le sue parole, appunto, vi ricordo, registrate poco prima dell'inizio del concentramento, dopodiché ci ricollegheremo con lui verso poco prima della fine dello spazio approfondimenti di oggi. Al termine del brano qui che state ascoltando in questo momento, ascolterete quindi Filippo del collettivo Sarca dal Basso e residente del comune di Dro.

0: Siamo in collegamento con Filippo del collettivo Sarca dal Basso, residente nel comune di Dro, in provincia di Trento, dove nella frazione di Pietramurata sta per cominciare il concentramento della manifestazione chiamata da diverse realtà sociali e di lotta del territorio per manifestare il proprio dissenso contro il raduno Nazi-Rock organizzato dai nazifascisti del Veneto Fronte Skinhead. Buongiorno Filippo, ben ritrovato innanzitutto.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora Filippo, questo presidio è stato chiamato per le 17, mancano ormai proprio una decina di minuti. Raccontaci qual è l'atmosfera che si respira oggi e insomma cosa vedi intorno a te?
1: Allora, l'atmosfera per ora, il concentramento è festosa, abbastanza rilassata, c'è tanta gente per essere un piccolo paese di provincia. Probabilmente l'emozione, la passione che abbiamo dimostrato come residenti del paese in questi giorni ha trascinato tante persone e organizzazioni dal resto della provincia in modo tale che convergessero su una frazione come Pietramurata, che avrà sì o no 1000 abitanti e che è anche abbastanza isolata rispetto al resto della valle. E per ora il concentramento appunto è tranquillo, festoso e simpatico. Non si può dire lo stesso per il resto della valle, perché comunque c'è passaggio di motociclisti palesemente, diciamo, di un certo tipo, un via vai avanti e indietro, e le forze dell'ordine, la prefettura che aveva, diciamo, proposto, cioè che ha di fatto messo in campo questo dispositivo di sicurezza intorno al ciclamino, sembra che l'abbia fatto più per proteggere i nazisti, come sempre, che non gli abitanti, perché in giro per il resto dei paesi della Busa e nelle campagne, che ora sono nel pieno della vendemmia, non c'è neanche un poliziotto.
0: Infatti ricordiamolo, il raduno di questi nazifascisti è infatti previsto presso questo hotel Ciclamino lì in zona ed è anche il punto dove voi vorreste arrivare col corteo, giusto?
1: Non proprio, il percorso del corteo è stato modificato, la piattaforma che l'ha convocato, comunque l'iniziativa era partita dalla CGIL, la prima proposta appunto era di raggiungere direttamente il Ciclamino, l'hotel Ciclamino, che non è solo un hotel, ricordiamolo, ma è anche un centro sportivo perché ha un circuito di motocross e quindi quando sarà finita tutta questa brutta faccenda bisognerà aprire un ragionamento territoriale su il fatto che dei minori frequentino questo spazio di aggregazione sportiva sapendo che il gestore ha definitivamente gettato la propria maschera e preso una posizione ideologica ben chiara. E la piattaforma che ha convocato il corteo appunto poi si è allargata dopo essere partita dalla CGIL del Trentino e ieri all'ultimo momento è stato cambiato il corso del corteo, che andrà sì un po' verso di là ma non così tanto, e poi tornerà nella piazza del concentramento. Un'altra cosa, sempre relativa all'impianto di, diciamo, al dispositivo di sicurezza, tra virgolette, il tavolo per la sicurezza tecnica del Trentino ha predisposto un blocco stradale da Sarche fino a Dro, quindi che copre un raggio di 20 km su una direttrice fondamentale per Trento, e per come è stato fatto questo blocco stradale sembra più pensato per rendere difficile l'affluenza di manifestanti antifascisti a Pietramurata che non per impedire di fatto la fuoriuscita di queste merde dal ciclamino.
0: Chiarissimo Filippo, non so se hai qualcos'altro da aggiungere in questo contesto, se no magari ci risentiamo nel corso del pomeriggio per vedere appunto come prosegue la mobilitazione.
1: Certo, ci aggiorniamo più tardi, grazie.
0: Grazie mille. Ringraziamo Filippo del collettivo Sarca dal Basso e anche residente del comune di Dro. Grazie mille.
1: Grazie a voi, avanti.

0: E con Filippo del collettivo Sarca dal Basso e con appunto la manifestazione che è in corso in questo momento a Dro in provincia di Trento ci collegheremo più avanti.
1: Stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace.
0: Prima di farlo però parleremo a brevissimo di un'altra iniziativa, quella che è prevista per sabato 5 settembre a Vicenza. Ciao.

proveremo infatti al termine di questo brano celeberrimo dei 99 Posse a collegarci con Sanà di Vicenza per la Palestina, proprio per parlare di questa manifestazione che come realtà hanno chiamato il 5 settembre contro la presenza di Israele ancora una volta alla Fiera dell'Oro di Vicenza Oro.

Radio Onda d'Urto, sono le 18:13, stiamo provando a contattare Sanà di Vicenza per la Palestina, adesso riproveremo mentre ascoltate quest'ultimo minuto di musica insieme, se no passeremo intanto alla prossima notizia, restate con noi.

0: Radio Onda d'Urto, come anticipato poco fa, siamo in questo momento in collegamento con Sanà di Vicenza per la Palestina per parlare proprio della manifestazione che sabato 5 settembre alle ore 15 è stata chiamata in Piazza Matteotti a Vicenza, proprio per dire una volta in più che Israele non è il benvenuto all'interno di Vicenza Oro. Ma ci facciamo raccontare tutto per bene da Sanà. Ciao Sanà, mi senti?
1: Ciao, sì, vi sento. Grazie per averci invitato a parlare della manifestazione appunto del 5 settembre. E come dicevi bene te, la manifestazione è per dire sì, che a Israele non è benvenuto a Vicenza Oro, ma in realtà quello che vogliamo dire è anche che Israele non deve essere benvenuto in una qualsiasi manifestazione organizzata appunto dall'Italian Exhibition Group, che è il gruppo principale dell'organizzazione delle fiere tra Vicenza e Rimini, di cui Vicenza è socia.
0: Infatti, principale. Assolutamente, proprio per spiegare anche tutte queste connessioni avete scritto un lungo documento per fare questa chiamata, dove avete intrecciato un sacco di argomenti e di obiettivi, in cui ripercorrete un po' anche come avete costruito questa mobilitazione. Ce ne puoi un po' parlare?
1: Certo, allora è stata una mobilitazione che abbiamo costruito non solo a Vicenza ma insieme alla provincia. Infatti diverse associazioni che sono venute anche a conoscenza di un dossier che avevamo messo su per la fiera di gennaio, che si chiama Israele, dai diamanti nascono le bombe, si sono sentiti coinvolti anche loro nel voler parlare di questo evento fieristico che appunto fa perdere un po' la faccia alla città di Vicenza. E infatti insieme a noi questa manifestazione è stata costruita insieme a Passando per la Palestina, dove appunto stiamo andando in questo momento in un presidio che hanno organizzato appositamente per parlare appunto della manifestazione, ma anche insieme a Valle Agno, insieme all'Alto Vicentino per la Palestina, quindi una collettività molto ampia che sa che bisogna parlare sia territorialmente ma anche provincialmente, anche su scala provinciale e nazionale, anche perché comunque la fiera dell'oro e dei diamanti è una fiera in cui Israele lucra in maniera spropositata ed è anche uno dei principali player.
0: Chiarissimo, e ci citavi appunto che sei in questo momento al presidio chiamato da Bassano per la Palestina. Perfetto, e ti volevo chiedere a questo punto come avete pensato si svolgerà questa giornata del 5 e se ci sono anche altri eventi di caduta prima o dopo questa giornata, visto che appunto non è la prima volta che c'è una contestazione di questo tipo proprio davanti a Vicenza Oro, e proprio sempre per questa presenza sionista all'interno. Come si svolgerà la giornata e insomma che cosa avete previsto in queste giornate di fiera?
1: Giornata che in realtà parte dove la manifestazione è la giornata principale, che è appunto il 5 settembre alle 15, però in realtà abbiamo previsto anche dei presidi proprio davanti alla fiera, per dove saremo presenti con banchetti e fogli informativi che richiamano appunto il dossier che abbiamo redatto, che è attualissimo, parlava della fiera di gennaio ma in realtà parla anche della fiera di settembre. E infatti se qualcuno vuole partecipare sia il 4 settembre, che è domani dalle 14 alle 18, sia il 6 settembre dalle 10 alle 18, saremo lì davanti alla fiera, dove più siamo più creiamo disturbo, perché i presidi sembrano una cosa non potente, ma in realtà se si fanno in luoghi specifici possono creare un disagio che vogliamo creare.
0: Assolutamente. Assolutamente, l'anno scorso in questi termini c'era stata una risposta repressiva molto forte da parte delle forze dell'ordine. Cosa vi aspettate quest'anno?
1: quest'anno, da quello che leggiamo anche nei giornali, ma anche passando, c'è un bel po' di attenzione, infatti i vari reparti, sia da quello che abbiamo capito da Verona, da Vicenza, sono preallertati per queste 5 giornate di fiera, sì, dal 4 all'8 di settembre, e sono già belle presenti già da oggi. E per quanto riguarda la manifestazione, appunto, sarà una manifestazione che abbiamo deciso di fare in centro, perché partendo da Piazza Matteotti, perché in centro si svolgono tutti gli eventi correlati alla fiera, che chiamano appunto V-Off, e quindi passare in centro è importante per farci vedere, per far vedere che il movimento non ha abbassato la cresta e non si è spento, ma anzi è ancora vivo e presente.
0: Chiarissimo, per arrivare a questa mobilitazione avete fatto anche una grande assemblea di, diciamo così, di costruzione. Come è andata in quel contesto e che cosa puoi dirci rispetto magari all'anno scorso, visto la fase politica in cui siamo in questo momento?
1: Scusa, ho perso la frase, sai, perché siamo passati in galleria.
0: Ok, no, ti chiedevo come era andata l'assemblea di costruzione e cosa ci puoi dire anche in relazione all'appunto al momento storico che stiamo vivendo.
1: Certo, allora ti dico, in realtà quando abbiamo lanciato l'assemblea, perché l'abbiamo lanciata in 4 persone, che abbiamo detto dobbiamo iniziare a parlare, dobbiamo rialzare l'attenzione, eravamo un po' preoccupate per la partecipazione che ci sarebbe stata, ma invece la risposta è stata molto positiva. Nel senso, un'assemblea che noi temevamo che ci fossimo visti solo tra di noi in 10 persone, eccetera, è stata un'assemblea ricca e anche sì, con la volontà di partecipare e di costruire qualcosa. Infatti da quell'assemblea sono partite diverse iniziative sempre correlate, per esempio appunto ieri a Valdagno c'è stata la presentazione del dossier, oggi siamo a Bassano, e quindi sì, hanno cominciato a parlarsi e speriamo che da settembre in poi si riparta.
0: Assolutamente, abbiamo Sanà, il collegamento che un po' va e viene.
1: No, c'era sempre una galleria che ho passato, e no, comunque quello che stavo dicendo è che appunto è stata un'assemblea molto ricca. Abbiamo avuto effettivamente nel movimento per la Palestina un calo che ci ha preoccupato, però sinceramente siamo propositive, nel senso che speriamo che da settembre in poi ricominci una mobilitazione attiva e presente e continuativa, perché alla fine il sionismo è dappertutto e in qualsiasi forma, e attivarci in diverse modalità hanno tutte la loro importanza. L'importante è appunto non perderci di vista neanche tra di noi.
0: Ringraziamo Sanà di Vicenza per la Palestina e ricordiamo l'appuntamento di sabato 5 settembre con concentramento alle ore 15 in Piazza Matteotti a Vicenza, oltre a tutti gli appuntamenti che ci ha citato Sanà, che fanno parte appunto di questo percorso di lotta, compreso quello di Bassano. A che ora inizierà il presidio lì a Bassano?
1: Fra 7 minuti.
0: Perfetto. Perfetto, alle 6:30 anche a Bassano, presidio di Bassano per la Palestina. Io ti ringrazio, Sanà, ci riaggiorneremo sicuramente. Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Radio Onda d'Urto, cominciamo ad avvicinarci al termine di questo pomeriggio e di questo spazio approfondimenti pomeridiano.
1: Buio tra le pare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola.
0: Prima di farlo però abbiamo ancora un approfondimento che riguarda un'altra mobilitazione che sempre sabato 5 settembre si svolgerà però nel territorio grossetano. Ci sarà infatti un presidio a Ribolla in via del Parco chiamato da cittadini, cittadine in realtà resistenti per dire no al progetto del maxi impianto fotovoltaico israeliano che insomma vuole essere costruito proprio all'interno del confine comunale.
1: Senza scampo, lotta ancora.
0: Per questo sentiremo Sante di Mamaremma Attiva e di Pitigliano per la Palestina.

0: contro il fotovoltaico israeliano di Ribolla. Questo 5 settembre, sabato, un presidio a Ribolla con microfono aperto, musica e molto altro alle ore 17 in Via del Parco. Ma ce ne parla Sante del Comitato Maremma Attiva e di Pitigliano per la Palestina. Sante, un saluto e grazie per essere con noi.
1: Buona giornata a tutti e a tutti.
0: Allora, cosa si intende per fotovoltaico israeliano?
1: Allora, l'iniziativa che sarà sabato 5 è in protesta contro un progetto, contro la presentazione appunto di un progetto da parte di un'azienda israeliana, un progetto di costruzione di un mega impianto agrivoltaico nella zona di Ribolla, diciamo orchestrato, portato avanti un'azienda israeliana pesantemente volta nelle politiche genocidarie dello Stato di Israele. Faccio un attimo un passo indietro. È stato presentato appunto quest'anno questo progetto, questo enorme progetto industriale agrivoltaico. Stiamo parlando di 35.000 pannelli e di più di 30 ettari di territorio agricolo coinvolto da parte di una piccola azienda, SPV Energy. La gente di Ribolla, soprattutto cioè, nelle vesti appunto del Comitato Diritti in Palestina, persone che si occupano anche insomma di ambiente nel territorio, hanno fatto un'indagine. È uscita fuori una cosa assolutamente consueta per quanto riguarda questi nuovi progetti sulla transizione ecologica, insomma, degli ultimi anni, ovvero la costruzione di una serie di scatole cinesi. Per cui questa SPV Energy, alla visura camerale, è risultata un'azienda, diciamo, prestanome con un capitale sociale di 2.500 euro, insomma, quindi la solita speculazione nell'ambito. Dietro però questa azienda è comparso il nome di questa impresa, grandissima, enorme impresa israeliana, che si chiama Shikun & Bey. Shikun & Bey, dopo attenta un'investigazione, è risultata insomma come un'azienda che ha una lunga storia di costruzione di infrastrutture, soprattutto per conto del governo israeliano. Ricordiamo, fra le altre, ad esempio, un'altra installazione agrivoltaica nel deserto del Negev, dove appunto per la costruzione di questo enorme impianto agrivoltaico sono state sgomberate centinaia famiglie di beduini della zona, e la partecipazione alla costruzione del muro attorno a Gaza, insomma sempre per conto del governo israeliano, nella quale Shikun & Bey è stata grandissima protagonista, e molteplici collaborazioni economiche per la costruzione delle infrastrutture energetiche e non nelle colonie israeliane illegali in Cisgiordania. Quindi insomma possiamo definirla una mega impresa assolutamente complice delle politiche di oppressione genocidarie dello Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese. Da qui appunto si è attivato subito il campanello d'allarme e si è fatto ha richiamato il collettivo locale Diritti in Palestina, ha richiamato subito l'attenzione di tutti, soprattutto della regione. È partita una raccolta firme che ha raccolto subito 10.000 firme, che non è poco, nella zona, soprattutto per fare pressione sul governo regionale, sul governo Giani, per dare un primo stop a questo progetto. Ovviamente le richieste sono molteplici. Sicuramente richiedo lo stop per un progetto presentato da un'azienda complice del genocidio, e il secondo stop è per questioni di sostenibilità ambientale del progetto, in quanto assolutamente non conforme alla caratteristica del territorio di Ribolla. La regione ha preso tempo, la regione in un primo passaggio ha dato via libera alla valutazione impatto ambientale sulla questione meramente ambientale del progetto, e si sta prendendo tempo per tutto il mese di settembre per dare un sì o un no, un parere positivo o negativo al progetto agrivoltaico di Ribolla. Per questo motivo c'è stato questo primo passaggio, e dopo la raccolta firme il passaggio della convocazione di una prima manifestazione pubblica, di un presidio, di una giornata di mobilitazione a Ribolla sabato 5 settembre alle ore 17.
0: Chiarissimo, quindi in provincia di Grosseto c'è questa mobilitazione, sabato l'appuntamento contro il fotovoltaico israeliano di Ribolla. Noi ringraziamo per averci spiegato il contesto di questa iniziativa Sante del Comitato Maremma Attiva e di Pitigliano per la Palestina. Un saluto e buona iniziativa.
1: Grazie mille a Radio Onda d'Urto, un saluto a tutte e tutti voi e ci vediamo presto.

Radio Onda d'Urto, abbiamo appena ascoltato Sante di Maremma Attiva e Pitigliano per la Palestina a raccontarci quello che avverrà sabato 5 settembre a Ribolla e soprattutto perché avverrà.

Adesso giusto un minuto di musica, dopodiché ci ricollegheremo con Dro e con Filippo del collettivo Sarca dal Basso e nonché residente di quel comune, dove, lo ricordiamo, è in corso una mobilitazione contro il raduno nazi rock organizzato dal Veneto Fronte Skinhead.

0: Abbiamo sentito all'inizio dello spazio approfondimenti l'intervista che abbiamo realizzato a Filippo a pochi minuti dall'inizio del concentramento, dove la situazione era già piuttosto vivace e affollata. Adesso dovrebbe essere in questo momento nuovamente in collegamento con noi, vediamo se è andata. Filippo, ci senti?
1: Sì, vi sento benissimo.
0: Ciao Filippo, intanto ben ritrovato. Allora, come sta andando? Che cosa sta succedendo lì a Dro?
1: Allora, il corteo sta andando benissimo, è molto partecipato, nonostante il dispositivo fatto per disincentivare la partecipazione, si può dire tra le 1000 e le 1500, non saprei ben dire e quantificare precisamente. Per ora si è svolto tutto l'intero percorso, si era svolto in maniera ordinata con canti, cori, fumogeni, ci sono varie sigle, organizzazioni presenti e tanta gente, tanti trentini, tante trentine che si sono mobilitati dai paesi della valle, delle valli intorno, ma anche dalle città, da Trento e da Rovereto, presenti bandiere palestinesi ovviamente, dell'Arci, dell'Arci Gay, della Pace e antifasciste. C'era il Bruno che aveva fatto un'ispezione e al momento c'è una parte del corteo che si è staccata perché la testa ha proseguito verso la fine della manifestazione, che era poi lo stesso punto del concentramento iniziale, perché era un giro ad anello, e poco prima di tornare al luogo del concentramento si passava di fronte al dispositivo di polizia, di celere schierata a bloccare la strada per raggiungere l'hotel Cigianino, che è dove ci sono appunto i neonazisti. E a quel punto una serie di manifestanti ha deviato, ma una deviazione di 10 metri, 20 metri, e al momento da una ventina di minuti ci saranno, non so io, qualche centinaio di persone che sta fronteggiando la celle che si è messa i casti mentre sto parlando con voi, e anche se finora è tutto molto tranquillo, si sono fatte cori e canzoni, ma niente di più.
0: Perché ricordiamolo, vi avevano cambiato il percorso praticamente ieri rispetto a quello originario che avevate presentato.
1: Non l'avevamo presentato noi, ma la piattaforma di convocazione, che era partita soprattutto dalla CGIL del Trentino, che aveva chiesto lei per prima di poter raggiungere, appunto, di fare questa deviazione appunto verso il Cigianino, e ieri è stata cambiata il percorso del corteo, è stato cambiato un po' all'ultimo, probabilmente anche vista la grande presenza istituzionale, perché è pieno di sindaci di tutti i comuni intorno, oltre che di Trento, e solo che appunto la parte più istituzionale dei confederali ha seguito le linee concordate, mentre invece una componente più o meno spontanea che ha una bandiera antifascista, diciamo, come simbolo più evidente, al momento fronteggia viso a viso la Celere.
0: Quindi insomma è una situazione che andrà a svilupparsi nella prossima ora, se, probabilmente.
1: Sì, bisogna vedere, attendere gli sviluppi e vedere.
0: E invece, vista questa calata, ti volevo fare un'altra domanda. C'è, e visto quello che è il comune di Dro, che appunto ci hai già descritto come estremamente piccolo, e quindi anche questa partecipazione è tra virgolette straordinaria anche in termini numerici, per i prossimi giorni cosa prevederete? Cioè, questa orda di nazifascisti che arriva lì in quel territorio così piccolo, che cosa prevederete potrebbe succedere nei prossimi giorni?
1: Sì, questa è una delle preoccupazioni più grandi. Noi al momento non abbiamo all'attivo nuove manifestazioni o mobilitazioni, ovviamente siamo in uno stato di mobilitazione permanente, quindi siamo sempre pronti con i nervi tesi, diciamo, a reagire a provocazioni e ad autodifenderci. Dopodiché, come dicevo nell'intervento di apertura, il dispositivo dispiegato dalla polizia è soprattutto fatto per proteggere loro piuttosto che noi, e quindi in paese non ci sono poliziotti, e caso mai dovessero comparire dei nazisti, perché ovviamente queste sono le peggio merde di tutta Europa che si danno appuntamento qua nel nostro piccolo paesello,

0: Assolutamente. Io intanto ti ringrazio, ti faccio giusto un'ultima domanda perché è tutto il pomeriggio ormai che sei immerso all'interno di questa mobilitazione. Qual è l'umore e un po' lo stato d'animo, soprattutto di chi vive quel paese? Qual è stata la reazione e i commenti che hai potuto incrociare, sentire o approfondire in queste ore?
1: Certo, beh, allora ci sono due umori, due emozioni completamente contrastanti. Da un lato c'è l'ansia di avere così tante persone a casa nostra ad aiutarci, a difenderci da questa invasione di nazisti, dall'altro c'è preoccupazione e rabbia per lo stesso motivo, cioè per la presenza dei nazisti. Quindi se cambia molto l'umore in base a chi mi trovo di fronte, se è una persona del paese. Magari un attivista, magari un anziano, magari una mamma con dei bambini o chiunque, insomma, è la preoccupazione a prevalere, mentre invece se parlo con qualche amico o qualcuno dei paesi un po' più distanti, è la felicità di essere riusciti in così poco tempo a mettere in campo una simile mobilitazione.
0: Chiarissimo Filippo, io intanto ti ringrazio, ovviamente se ci fossero novità o qualcosa da comunicare i nostri appunto canali sono a disposizione, facci sapere, intanto ti saluto e buon proseguimento di mobilitazione.
1: Perfetto, grazie mille, ci aggiorniamo. Buona serata a voi, avanti con la lotta.

Ed era Filippo del collettivo Sarca dal Basso in collegamento con noi da Dro, comune in cui lui stesso abita, ma che oggi appunto è alle prese con la calata dei nazifascisti del Veneto Fronte Skinhead.

Questo era l'ultimo collegamento del spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora, al termine del brano, come vi anticipavo nei titoli di apertura, vi riproporremo una puntata di Radio Africa. Ovviamente, se ci fossero novità su quanto sta accadendo sulla manifestazione appunto antifascista in corso a Dro, visto la situazione che ci raccontava Filippo di una parte del corteo che si è staccata per fronteggiare la polizia e provare ad avvicinarsi all'hotel Ciclamino, il luogo in cui sono ospitati i nazifasci, ovviamente ve ne daremo conto più avanti. Intanto buon ascolto e un buon proseguimento a tutte, tutti e tutte.

cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

Bentornati e bentornate con Radio Africa, trasmissione quindicinale in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. In questa puntata ci focalizzeremo sull'uso dei droni, che è sempre più diffuso all'interno dei conflitti che riguardano anche il continente africano. Il giornalista Andrea Spinelli Barrile ci illustrerà come i droni a basso costo hanno spezzato il monopolio aereo degli stati,

ridefinendo di fatto gli equilibri tra eserciti regolari e gruppi armati. I droni al centro anche del conflitto in Sudan, sul quale torneremo con il giornalista Marco Trovato, che ha realizzato un'inchiesta intitolata Sudan, la guerra invisibile, reportage sui monti Nuba. Buon ascolto, questa è Radio Africa.

0: droni low cost e le nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane. Se ne è parlato durante la 10ª conferenza annuale africana sulla pace e la sicurezza, organizzata dal Centro Politico per il Nuovo Sud all'Università Politecnica Mohammed VI di Salé in Marocco. Sull'argomento si interessa da tempo anche Andrea Spinelli Barrile, che è cofondatore della testata giornalistica slownews.com, firma tra l'altro del quotidiano Il Manifesto e di Africa Rivista. E nuovamente ai nostri microfoni Andrea Spinelli Barrile. Ciao Andrea.
1: Grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, i droni low cost e le nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane, è anche il titolo di un articolo appena pubblicato appunto da Africa Rivista, ma del tema, lo dicevamo, tutti interessi da tempo. Allora, a proposito della conferenza annuale africana sulla pace e la sicurezza, di cosa si è parlato, di cosa si è trattato, qual è l'analisi che è stata presentata all'Università di Salé in Marocco?
1: Beh, allora, l'analisi è piuttosto semplice, ricorda un po' il discorso che si faceva fino a qualche anno fa sui fucili AK-47, i famosi Kalashnikov, il fucile più venduto al mondo, che al mercato nero, attualmente, insomma, ancora oggi, ma da sempre, è una delle armi più letali, più sicure e altrettanto più economiche da comprare, ed è in effetti il fucile caratteristico di rivoluzioni, lotte jihadiste, lotte ribelli, guerre di liberazione. Addirittura la K-47 è sulla bandiera del Mozambico. Oggi però quest'arma si è evoluta e insomma i conflitti, lo sappiamo, si sono evoluti anche dal punto di vista tecnologico, e alla conferenza marocchina è stato fatto un punto specifico proprio sulle tecnologie a basso costo, cioè la questione, la democratizzazione di questi strumenti, ovvero sia una tecnologia che magari 5-6 anni fa costava migliaia di dollari e oggi ne costa centinaia, ha aperto quindi questo mercato a tutta quanta una serie di attori e di consumatori di questa tecnologia, che fino a poco tempo fa non potevano permettersela. Ma non solo, l'uso dei droni non è solamente un tema legato al costo. Oggi vengono utilizzati in molti conflitti africani da diversi gruppi ribelli, jihadisti, appunto, droni che costano 300, 400, 600 dollari, quindi sono veri e proprie armi, perché poi vengono armati o diventano droni per ricognizione, ma non basta acquistarli, bisogna saperli pilotare, e non solo bisogna saperli pilotare, bisogna anche avere una connessione a internet stabile. Questi elementi che si uniscono tra di loro come una catena che è impossibile da sciogliere, rendono il discorso sulle tecnologie da guerra a basso costo un discorso decisamente ampio, in cui gli attori sono i principali player globali di queste tecnologie. Banalmente, la connessione a internet per fare volare i droni viene fornita da Starlink, che è il player numero uno al mondo, quindi non riguarda solo l'oggetto in sé, ma anche, come si dice proprio in termini di giornalismo economico, l'intera filiera che ruota attorno al drone che costa pochi soldi. E in ultimo c'è una questione anche di formazione. Io personalmente, se domani compro un drone, devo prima impararlo ad usare, e questo è un altro tipo di problema, perché insomma provate a pensare a un gruppo jihadista che acquista una partita di droni ma non ha poi la capacità proprio tecnica di utilizzarli, e quindi si acquistano i droni, si acquistano i sistemi di connessione ad internet, si acquistano i visori per poterli pilotare, e si acquistano come dire, il know-how, quindi le competenze anche per poterli pilotare in maniera efficace, anche perché appunto siamo sul campo di battaglia, quindi qualunque errore può essere poi fatale.
0: Quali sono i paesi osservati speciali per quanto riguarda queste nuove dinamiche di conflitto che includono l'uso di droni a basso costo?
1: Ce ne sono diversi. Diciamo che oggi un po' il benchmark di questa questione è il Sahel allargato, quindi tutta quanta la fascia che va dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, in cui si comprendono Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, ma anche Sudan, dove il tema dei droni, tra l'altro, è ancora più complesso perché, a proposito di attori statali e non statali, qui i partner sono particolarmente rilevanti. Ma tornando al Sahel, proprio per parlare di piccoli droni e piccola tecnologia utilizzata in modo molto efficace, sicuramente chi ci ascolta ricorderà che il 25 aprile a Bamako c'è stato un assalto all'aeroporto internazionale della città in Mali. Un assalto che è stato condotto per la prima volta nella storia da un gruppo jihadista e da un gruppo separatista Tuareg, che insieme non sono solamente riusciti ad attaccare l'aeroporto Keita, ma una serie di località sia a Bamako che al di fuori della capitale e anche in località remote. E per questo genere di operazioni sono stati utilizzati dei droni, inizialmente dei droni FPV, quindi droni di ricognizione che vengono utilizzati dai dronisti, quindi tecnici che li pilotano per poter fare operazioni di ricognizione e poi comunicare alle truppe su terra dove muoversi, quando farlo e in che punto attaccare. Quindi un vantaggio dal punto di vista proprio strategico, gigantesco, e che mette questi gruppi praticamente sullo stesso piano delle forze armate. Che insomma, il drone, tra l'altro, che vola a livello quando vola di notte. Riesce ad avere una discrezione enorme in contesti come quello desertico, penso ad esempio al Mali. Questo ha rappresentato un'arma segreta potentissima, e queste tecnologie sono state acquisite nel giro di 2 anni, tecnologie e competenze per utilizzarle, e questo ci restituisce anche un'altra considerazione che possiamo fare. Questi gruppi sono nettamente a questo punto in vantaggio rispetto alle forze armate e ai loro partner, non fosse altro perché appunto nel giro di 2 anni sono riusciti a fare un salto tecnologico, quindi anche economico-finanziario, importantissimo, e che li ha oggi avvantaggiati enormemente. Questa mattina alle 6 un altro aeroporto di un'altra capitale saheliana, Niamey, è stato attaccato da un gruppo islamista. Gli scontri erano ancora in corso fino a un paio di ore fa, e anche in questo caso sono stati utilizzati droni da ricognizione prima di lanciare l'attacco di terra. Banalmente, si continua ad attaccare a bordo di motociclette, ma il drone permette di avere una precisione nella tempistica e nella località d'attacco estremamente chirurgica, e che chiaramente, insomma, chi sa usare questa tecnologia ha dei vantaggi innegabili, ecco.
0: Chi li produce questi droni a basso costo? Chi li commercia e chi ci guadagna?
1: Questo è uno dei grossi temi, nel senso che sono prodotti che si trovano sul mercato, e come qualunque mercato c'è il mercato nero e il mercato regolare. Sono droni di fabbricazione cinese, fabbricazione coreana, ci sono anche piccoli droni che vengono poi assemblati in loco. A volte il problema dell'acquisto riguarda più le componenti, e quindi vengono acquistate tonnellate di componenti e poi assemblate in loco, in veri e propri laboratori. Sono venute fuori delle fotografie, penso ai ribelli Tuareg della Zawad, questo 2 anni fa. Avevano utilizzato dei droni assemblati localmente, e quando dico localmente parlo di località letteralmente in mezzo al deserto del Sahara, dove però appunto lavorano tecnici evidentemente abbastanza bravi e capaci nell'assemblaggio. Loro si erano fatti delle fotografie con, tra l'altro, alcune persone che sostenevano essere i loro tecnici e formatori di origine ucraina. E qui, insomma, si allarga un po' lo scenario, e si assiste quasi un po' a una saldatura tra i conflitti, ma lo vediamo anche in Libano, dove utilizzano le stesse tecniche che utilizzano i civili ucraini per proteggersi dai droni russi, le reti da pesca sopra i palazzi. E bene o male, quindi sono, come dire, queste nuove tecnologie un po' si rincorrono, e allo stesso modo si rincorrono chi le produce, chi insegna ad utilizzarle, chi prova a fare affari, insomma, in questo nuovo mercato di morte ad altissima tecnologia, che non è meno letale di una K-47, insomma.
0: Volevo chiederti in conclusione se l'utilizzo di questi droni a basso costo aumenta o riduce intanto le vittime dei conflitti, ma anche se aumenta o riduce la probabilità che scoppino nuove guerre.
1: Beh, sicuramente sulla possibilità di nuovi conflitti non credo che sia l'arma a provocarle, a provocare il conflitto, ma sicuramente ha il merito di allargarlo, il demerito meglio di allargarlo il conflitto. E sul numero di morti, anche qui siamo ancora, come dire, all'anno zero di questa nuova esperienza e di questi nuovi elementi nei contesti bellici. Sicuramente quando vengono utilizzati droni esplosivi, e lo vediamo nel conflitto russo-ucraino, droni che per ovviare magari al problema della connessione a internet sono droni in fibra ottica, quindi che volano attaccati a chilometri di cavi di fibra ottica per poter volare, questo sì, ci restituisce la cronaca ucraina, ci restituisce la risposta sì alla tua prima domanda. I droni sono un elemento estremamente mortale in questi nuovi conflitti e in queste nuove tecnologie moderne, e riescono tra l'altro a garantire, ripeto, anche delle capacità poi ai militari a terra maggiorate, quindi danno loro quei superpoteri che prima non avevano in termini di organizzazione dell'azione.
0: È stato con noi Andrea Spinelli Barrile, cofondatore della testata giornalistica slownews.com, firma del quotidiano Il Manifesto di Africa Rivista. Grazie Andrea, a risentirci.
1: Grazie mille.

0: Su Radio Africa ci spostiamo in Sudan, uno dei paesi nei quali si combatte anche coi droni, come ci racconta in un reportage Marco Trovato, un reportage appena pubblicato sia in video che in podcast. Lo potete trovare sulle principali piattaforme. Si intitola Sudan, la guerra invisibile, reportage sui Monti Nuba. È un prodotto Africa Rivista. Il direttore e l'autore del reportage, Marco Trovato, è nuovamente collegato con noi. Bentornato Marco.
1: Grazie a voi per l'attenzione, buongiorno a tutti.
0: Allora, per prima cosa volevamo chiederti come hai realizzato questo lavoro, proprio dal punto di vista della logistica, come hai fatto a recarti in una zona, quella dei Monti Nuba. Siamo nel sud del Sudan, a qualche centinaia di chilometri dal confine con il sud del Sudan, che è uno dei fronti più pericolosi del conflitto in corso. Quindi volevamo chiederti come ti sei mosso tra visti, trasporti, alloggio, strumenti di lavoro per realizzare questa inchiesta.
1: Sì, quella che per lungo tempo era stata una periferia dimenticata del conflitto sudanese, ovvero il Kordofan meridionale, oggi uno dei fronti più incandescenti. Da questa regione filtrano notizie sempre con maggiore frequenza di combattimenti, offensive e controffensive, e soprattutto diciamo crisi umanitarie legate a del raid che vengono compiuti ai danni dei civili. Io sono riuscito a documentare da vicino questa crisi, quello che sta avvenendo in questa parte remota e difficilmente raggiungibile del Sudan, entrando in territorio sudanese da sud, per cui dal Sud Sudan, e penetrando diciamo in un territorio che è oggi occupato e controllato in larga parte dai miliziani ribelli che si oppongono al governo di Khartoum. Quindi sono entrato accompagnato da un missionario comboniano, o meglio accompagnando un missionario comboniano che da decenni intrattiene rapporti di solidarietà, di amicizia con le popolazioni Nuba, padre Kizito Sesana. E assieme a questo religioso sono riuscito a penetrare nel cuore del Kordofan meridionale, passando attraverso una serie di posti di blocco controllati dai miliziani e penetrando sostanzialmente illegalmente nel territorio del Sudan, condizione necessaria per poter documentare da vicino il fronte meridionale di questa guerra.
0: Ecco, torneremo più tardi con la figura di Renato Kizito Sesana, però intanto andiamo a parlare del conflitto in corso, perché in questa trasmissione precedentemente abbiamo parlato con Andrea Spinelli Barrile dei droni e delle nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane. Questa settimana, tra l'altro, l'alto commissariato dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato il forte aumento dell'uso dei droni del conflitto in Sudan, dilaniato dalla guerra civile scoppiata nell'aprile 2023 tra esercito e paramilitare. Oltre 1000 civili uccisi in questi attacchi nei soli 5 mesi di quest'anno. Turk ha anche parlato di stupri e violenze sessuali che sarebbero dilaganti. Anche Save the Children, sempre questa settimana, ha comunicato che poco lontano da dove ti sei recato te, nello stato del Jonglei, la parte orientale del Sud Sudan, famiglie e bambini sopravvivono nutrendosi di foglie e ninfee, mentre in alcune zone del paese la fame sta raggiungendo condizioni di carestia. Infatti anche un rapporto FAO pubblicato proprio ieri individua un rischio concreto appunto di carestia in ben 14 aree distribuite un po' in tutto il paese, tra il Darfur e il Kordofan meridionale. Quasi 20 milioni di persone, il 41% della popolazione, sarebbe appunto interessata dal rischio carestia. Volevo quindi chiederti in che modo tu hai trovato conferma di queste notizie nella zona del Sud Sudan nella quale ti sei recato, quella dei Monti Nuba.
1: Beh, i droni hanno rivoluzionato il conflitto, entrambe le parti li usano per bombardare non tanto obiettivi militari, ma soprattutto per compiere attacchi cosiddetti kamikaze, colpendo infrastrutture strategiche e soprattutto aree civili. Purtroppo io ho documentato da vicino attacchi a dispensari poco distante dove ci trovavamo, è stato colpito pochi giorni prima del nostro arrivo un asilo e poi ancora scuole. Insomma, questi queste armi sofisticatissime, anche economiche se vogliamo dal punto di vista della produzione, teoricamente in grado di colpire in maniera chirurgica il proprio obiettivo, vengono utilizzati sistematicamente per seminare devastazione e morte e terrore tra la popolazione civile. I principali fornitori di droni per l'esercito, diciamo, regolare del generale Al-Burhan sono l'Iran e la Turchia, mentre le forze di supporto rapido che sono i miliziani ribelli, diciamo, al governo di Khartoum, ricevono soprattutto tecnologie cinesi e iraniane anche attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Diciamo che sono dei ordigni micidiali che hanno fatto saltare il confine netto tra il fronte e le retrovie, perché possono colpire a distanza di decine, centinaia, a volte migliaia di chilometri dalla postazione in cui si trova il pilota, diciamo, di questi velivoli, e quindi possono davvero andare a colpire postazioni lontanissime, diciamo, da quelli che sono i combattimenti aperti, e soprattutto, come dicevo prima, questi droni stanno colpendo postazioni civili, quindi la sensazione sgradevole nel documentare da vicino questa crisi è stata quella di percepire costantemente il fatto di essere degli obiettivi potenziali di entrambi gli schieramenti, perché purtroppo quasi quotidianamente riceviamo notizie di convogli sulla strada, piuttosto che di edifici, di villaggi, di cerimonie che vengono colpite, o di mercati che vengono colpite, diciamo, improvvisamente da questi droni. A differenza del passato, diciamo che le popolazioni locali convivono con la crisi, con la guerra da decenni, nel senso che le popolazioni del popolo Nuba per decenni un conflitto con il governo di Khartoum, ma in passato i bombardamenti avvenivano attraverso l'utilizzo di MiG, di Antonov, di aerei, quindi c'era la percezione dell'arrivo del pericolo, la gente correva nei rifugi, correva nelle trincee per cercare di proteggersi. I droni sono pressoché invisibili, quando si materializzano è troppo tardi sostanzialmente, quindi quello che abbiamo documentato sono delle ferite strazianti, dei fortunati peraltro che sono riusciti a sopravvivere ai raid. Molti altri non hanno avuto questo tipo di fortuna e sono stati sepolti in una serie di buche che vengono create sul posto dalla popolazione locale e che contengono i resti straziati di queste vittime.
0: E quindi a livello umanitario tutto questo cosa produce?
1: Beh, in questa regione diciamo che per lungo tempo era rimasta ai margini del conflitto sudanese e quindi paradossalmente era stata utilizzata dalle milioni di sfollati come un'area di protezione, un'area considerata sicura. Anche dal punto di vista morfologico, il territorio composto, diciamo, piena montuosa con delle vallate che si insinuano per decine di chilometri tra questi monti, ha rappresentato una sorta di fortezza naturale. Oggi questa fortezza naturale si è trasformata in una sorta di trappola micidiale, perché da queste regioni difficilmente si riesce a scappare, e quindi noi abbiamo ad oggi 2 milioni di persone che fuggivano sostanzialmente dal conflitto che sta lacerando il Sudan, che si trovano quotidianamente sotto il fuoco incrociato dei due schieramenti.
0: E quindi il problema legato agli aiuti umanitari che non ci sono, problemi per le popolazioni a dedicarsi all'agricoltura, impossibilità di commerciare. Te, Marco Trovato, che cosa hai visto in quelle zone del Sudan?
1: Sì, la situazione umanitaria è drammatica perché naturalmente la guerra sta stravolgendo le attività normali. Per intenderci, sono vietati i grandi mercati dei villaggi che alimentano le economie familiari di queste comunità rurali. Non solo diventano irraggiungibili spesso i pozzi. Io ho potuto visitare dei campi per sfollati interni e i racconti che abbiamo raccolto tra donne, uomini, bambini rifugiatisi in questi campi sono tutti strazianti. Gli aiuti umanitari faticano fortissimamente ad arrivare perché, come si diceva prima, stiamo parlando di una territorio estremamente remoto, tra i più inaccessibili del Sudan. Pochissime sono le strutture sanitarie ancora attive, sono strutture in genere missionarie o piccoli dispensari, diciamo delle amministrazioni locali portate avanti con dedizione e con coraggio da infermieri e medici locali.
0: Quindi da poco più di 3 anni di conflitto, 200.000 morti, 15 milioni di sfollato, 20 milioni di persone in condizioni di fame estrema. Quando finirà tutto questo? Che prospettive ci sono?
1: Ma le prospettive non sono rose. In questo momento il Sudan è sostanzialmente diviso in due. La parte occidentale del paese, il cosiddetto Darfur, che è una regione per intenderci grande come la Francia, è occupata dai miliziani ribelli delle forze di supporto rapido che hanno tra l'altro proclamato una propria capitale nella città di Niala, che si trova nel Darfur meridionale. Tutta la parte orientale, incluse la capitale Khartoum e la città strategica di Port Sudan, che è affacciata sul Mar Rosso, invece è occupata dall'esercito regolare. In mezzo c'è questo cuscinetto, no? Il Kordofan meridionale, che è conteso da entrambi gli schieramenti e sarà cruciale per l'esito della guerra. Perché? Perché nel Kordofan meridionale si trovano i pozzi di greggio, di petrolio, che diciamo costituiscono la cassaforte, se vogliamo, economica di questo paese. Ad oggi il conflitto è alimentato dalla vendita, dell'esportazione di oro. I giacimenti d'oro si trovano nei territori occupati da entrambi gli schieramenti, per cui sostanzialmente vengono venduti ai propri supporter regionali e globali. Ricordiamoci che il Sudan è un territorio strategico estremamente importante perché è un territorio cerniera tra il mondo, tra l'Africa, diciamo, dal Nord Africa, il mondo islamico, il mondo arabo e l'Africa meridionale, per cui il cuore del continente, è affacciato al Mar Rosso, la sua capitale Khartoum si trova alla confluenza dei due Nilo, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. È un territorio fertile, il 70% della gomma arabica, che per intenderci è un ingrediente fondamentale per l'industria alimentare ed è fondamentale per la produzione della Coca-Cola e della Pepsi, si trova in Sudan. Insomma, sono tantissime le motivazioni che fanno di questo territorio una regione appetibile, contesa, strategica. Dietro diciamo due generali che si stanno combattendo per la bramosia, per la contesa del controllo politico e militare, si celano diversi attori. Le forze di supporto rapido godono di un appoggio logistico importante a parte dell'Etiopia, di parte del Chad, del Centrafrica, del Sud Sudan. Alleati con l'esercito regolare invece abbiamo l'Egitto, l'Arabia Saudita, con le forze di supporto rapido troviamo gli Emirati Arabi Uniti, che finora hanno assicurato sostanzialmente il rifornimento, l'approvvigionamento militare. D'altro canto abbiamo attori come la Cina, la Russia, lo stesso Occidente, che stanno contribuendo con i loro appoggi più o meno diretti ad alimentare il conflitto.
0: Chiudiamo ritornando sulla figura senz'altro emblematica, carismatica del reportage, che è quella di Renato Chisito Sesana, il missionario di 82 anni, ce lo dicevi prima, che vive a fianco delle comunità dei Monti Nuba da oltre 30 anni e che ti ha accompagnato nella realizzazione del reportage. Sentiamo intanto un estratto audio dal appunto reportage.
2: Cosa ti hanno insegnato in Nuba?
3: Beh, direi ad essere me stesso, a non fidarmi delle mie sovrastrutture personali, delle sovrastrutture della società, della Chiesa che mi sta intorno. Sei importante per quello che sei, per me vali per quello che sei. Mi hanno insegnato questo e vorrei riuscire a pormi di fronte agli altri sempre con questo atteggiamento, anch'io, come fanno loro e come loro hanno fatto e fanno nei miei confronti.
0: Marco Trovato, a te cosa ha dato questa esperienza? Che cosa ti hanno insegnato in Nuba?
1: Beh, è stata un'esperienza formativa molto importante, sia dal punto di vista giornalistico, sia dal punto di vista proprio umano, personale. Anzitutto è stato per me un privilegio poter viaggiare con questo missionario, padre Chisito Sesana, che da decenni lavora con una dedizione assoluta assieme e a favore dei giovani dell'Africa, in particolare a Nairobi, capitale del Kenya, e a Lusaka, capitale dello Zambia, tra i giovani meno fortunati che abitano e vivono appunto nelle slum, nelle baraccopoli di queste metropoli, ma che, come si diceva giustamente, si ricordava dallo studio, mantiene anche un rapporto di solidarietà internazionale con il popolo Nuba. Un rapporto fatto di progetti umanitari cruciali, fondamentali, ma soprattutto un rapporto fatto da una amicizia profonda e sincera che lega questo missionario alle comunità di base di questa regione. Sono comunità molto povere, ma anche molto dignitose. Forse la cosa che davvero più stride di questa esperienza, di questo reportage, è aver documentato alcune delle stragi più efferate della guerra in Sudan in uno dei luoghi più belli e abitati dalle comunità, diciamo, più pacifiche che abbia mai conosciuto nel continente africano.
0: Invitiamo quindi ascoltatori e ascoltatrici a vedere, ma anche ad ascoltare sulle principali piattaforme, il reportage Sudan, la guerra invisibile, reportage sui Monti Nuba, un lavoro di Marco Trovato, direttore di Africa Rivista, che è stato nuovamente in collegamento con noi. Grazie Marco.
1: Grazie a voi per l'attenzione, alla prossima.

Finisce qui questa puntata di Radio Africa, trasmissione quindicinale all'interno della cassetta degli attrezzi a cura della redazione di Radio Onda d'Urto. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Diciannove e venti minuti di giovedì 3 settembre, Radio Onda d'Urto, il GR della sera. Subito i titoli per questa edizione. Le Nazioni Unite avvertono: El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, in arrivo l'ondata di calore più grave di sempre, durerà probabilmente fino a febbraio. Con noi ci sarà Matilde, attivista di Extinction Rebellion e fisica del clima. Mentre il mondo brucia, i capitalisti costruiscono i data center per l'intelligenza artificiale. Stasera su questo assemblea Stop Data Center all'SOS Fornace di Rho nel Milanese sentiremo Andrea, attivista dello spazio sociale. Grande partecipazione oggi pomeriggio a Dro, provincia di Trento, alla manifestazione antifascista contro il raduno nazista Ritorno a Camelot. Noi sentiremo Filippo del collettivo Sarca dal Basso. Anche oggi diversi casi di omicidio, suicidio e femminicidio in Italia. Il commento sulle ultime settimane di Donatella Albini, nostra collaboratrice, storica femminista bresciana. Nuova strage di migranti al largo delle Canarie, mentre un 17enne marocchino è morto a Ceuta. Proprio le vicende di Ceuta dividono la Spagna. Ieri manifestazioni della destra razzista reazionaria e contromanifestazioni antirazziste e antifasciste. Sentiremo Alfonso Botti, docente di storia contemporanea all'Università di Modena Reggio Emilia e direttore della rivista Spagna Contemporanea. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Apriamo il giornale radio con la crisi climatica. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando, ha aggiunto Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño, ondata di calore estremo dovuta al riscaldamento delle acque del Pacifico, persisterà quasi certamente fino a febbraio. Potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti, devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Si tratta dell'ondata di calore più intensa degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando in modo molto rapido a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a diventare l'anno più caldo mai registrato. Questo aumento estremo del calore sta già avendo ripercussioni in molti luoghi del pianeta, ma gli effetti si estenderanno a livello globale. Il Programma Alimentare Mondiale inoltre riferisce che El Niño rischia di spingere circa 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta. Noi nel servizio sentiamo il commento di Matilde, attivista di Extinction Rebellion e fisica del clima.
3: El Niño è un fenomeno del sistema climatico che si ripresenta ciclicamente e adesso siamo in un periodo in cui si sta presentando e presentandosi in una situazione in cui abbiamo pompato in atmosfera tutti i gas serra che hanno contribuito all'aumentare della temperatura e il Niño contribuisce al verificarsi di episodi devastanti come sono ad esempio le alluvioni che abbiamo visto in Nepal e che ancora stiamo vedendo in questi giorni. E Questo tuttavia è slegato invece dall'estate tragicamente calda che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo in realtà in Europa e in Italia. Ma sono due fenomeni che si vanno a contribuire a vicenda. Su El Niño non possiamo intervenire perché si verifica nel sistema climatico. Quello su cui possiamo intervenire invece sono le emissioni in atmosfera, sono le azioni di mitigazione e di protezione della popolazione in Italia e nelle regioni più colpite del mondo, come quelle colpite maggiormente da El Niño nel sud-est asiatico e nel Sud America.
2: A proposito delle conseguenze della crisi climatica, è salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal la scorsa settimana, mentre sono 5083 quelle che risultano ancora disperse. Per quanto riguarda il vicino Tibet, la Cina riferisce di 21 persone morte e altre 541 disperse. Mentre il mondo brucia, i colossi del capitalismo tech globale costruiscono data center. Da questo punto di vista, in Italia, la Lombardia guida la non invidiabile classifica delle regioni su cui pesa il maggior numero di richieste per l'edificazione di nuove strutture di calcolo per l'intelligenza artificiale. Milano è l'area più colpita, con decine di queste richieste, in particolare nell'hinterland della città. Su questo stasera, alle ore 21, ci sarà un'assemblea pubblica Stop Data Center al centro sociale SOS Fornace di Rho. Sentiamo un attivista dello spazio sociale, Andrea, nel servizio.
4: Condividere quelle che sono le preoccupazioni della proliferare irrazionale di tutti questi data center sul territorio, e per quanto riguarda il nostro territorio, la città di Rho, dei tre data center di cui si discute, di cui uno di essi, quello di Amazon, già in fase di costruzione. Per quanto riguarda quello sull'ambito di trasformazione 4, l'ex Nilit, su cui peraltro fino al 2018 è stata anche sede del centro sociale, un data center, diciamo, che è ancora nella fase di approvazione urbanistica e che quindi è centrale mobilitarsi in questa fase per bloccarlo. E poi un altro data center di cui si discute in via della Mosa, nell'ex Hagemann Veronelli, peraltro proprietario dell'area della prima fornace del 2005, per intendersi, insomma, per dire che abbiamo attraversato il territorio in questi 20 anni, conoscendo un po' quelli che sono i soggetti, i poteri forti del territorio.
2: Inizia oggi ritorno a Camelot, la 4 giorni nazista organizzata all'hotel Ciclamino di Pietramurata, frazione del comune trentino di Dro. L'evento è stato scortato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che fin dal mattino aveva militarizzato l'area del Basso Sarca. Proprio a Pietramurata, però, si è tenuta fino a pochi istanti fa una manifestazione antifascista partecipata da centinaia e centinaia di persone, almeno 1500, per dire fuori i nazisti, contro la kermesse nazirock organizzata soprattutto dal Veneto Fronte Skinheads. Da Dro noi sentiamo la corrispondenza di Filippo del collettivo Sarca dal Basso.
5: Il corteo sta andando benissimo, è molto partecipato, nonostante il dispositivo fatto per disincentivare la partecipazione, si può dire tra le 1000 e le 1500, non saprei ben dire, quantificare precisamente. Per ora si è svolto tutto l'intero percorso, si era svolto in maniera ordinata, con canti, cori, fumogeni. E ci sono varie sigle, organizzazioni presenti e tanta gente, tanti trentini, tante trentine che si sono mobilitati dai paesi della valle, delle valli intorno, ma anche dalle città, da Trento e da Rovereto, e presenti bandiere palestinesi ovviamente, dell'Arci, dell'Arci Gay, della Pace e antifasciste. C'era il Bruno che aveva fatto un'ispezione. E al momento c'è una parte del corteo che si è, diciamo, staccata, perché la testa ha proseguito verso la fine della manifestazione.
2: Lavoro e sfruttamento capitalistico, anche oggi un lavoratore è rimasto ferito, un operaio di 37 anni che ha riportato ustioni serie in diverse parti del corpo durante un intervento di manutenzione a un distributore di carburanti dismesso a Volterra in provincia di Pisa. È stato poi trasferito al centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un minore sono stati trovati in una casa di Finale Ligure, nel Savonese. Sarebbero stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. Un femminicidio con successivo suicidio è stato quello di Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Sarebbero madre e figlio e, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Potrebbe essere stato un femminicidio-suicidio anche quello avvenuto in provincia di Firenze, lungo l'autostrada A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto da un viadotto in zona Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Quando sono intervenuti gli agenti della polizia, hanno rinvenuto, poco distante da quello dell'uomo, anche il corpo senza vita di una donna, a quanto pare la sua ex compagna. Quello cui si sta assistendo nelle ultime settimane tra femminicidi, omicidi e suicidi è l'acutizzarsi di una strage che in realtà non si ferma mai. Su questo sentiamo il commento di Donatella Albini, nostra collaboratrice, co-conduttrice e curatrice della trasmissione Curami e storica femminista bresciana.
6: Ecco, io credo che se la politica vuole davvero essere tale, deve sentirle le ferite dell'umanità. Se non le sente, non è politica, è un darsi da fare e girare intorno a se stessa. Questa è la cosa che io credo profondamente. E poi bisogna agire, fare, guardare e non avere paura di queste solitudini che ci rotolano addosso, che ci fanno star male, che non possono lasciarci indifferenti. Ecco, io credo che dobbiamo veramente tornare ad agire una pratica di democrazia vera, autentica, che significa una politica che guarda alle persone, che ha al centro le relazioni delle persone, che ha come bussola la solidarietà e la costruzione di una comunità che cura. Grazie.
2: La politica di palazzo, governo Meloni in testa, è però concentrata sulla legge elettorale. Oggi pomeriggio è arrivato il via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario della destra di governo sulle preferenze. Il testo lascia bloccato il capolista. Mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo. Per i capilista non viene dunque riproposta la regola del 60-40% del Rosatellum, che pone un limite alla prevalenza di uno dei due generi. Il giornalista Davide Piervincenzi è confermato alla conduzione della trasmissione Rai Report al posto di Sigfrido Ranucci. Lo fa sapere il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo che l'altra giornalista scelta per sostituire Ranucci, Giulia Presutti, aveva annunciato il proprio passo indietro. Almeno 5 persone migranti sono morte su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Oceano Atlantico. È stato soccorso all'alba di oggi dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone che sono state trasferite tutte al porto della Gran Canaria. Secondo i sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa viaggiavano 128 persone. A Ceuta intanto un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza. Il minore, raggiunto nel territorio occupato dalla Spagna in Marocco con l'ondata di arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il decesso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui soffriva. In tutto lo Stato spagnolo intanto alle manifestazioni dei fascisti spagnoli, Vox in testa, ieri hanno risposto manifestazioni di solidarietà alle persone migranti contro il razzismo e contro le divisioni tra lavoratori. Il commento di Alfonso Botti, docente di storia contemporanea all'Università di Modena, Reggio Emilia, direttore della rivista Spagna Contemporanea.
7: Il fatto che sia polarizzato non vuol dire che sono tutti dalla stessa parte. Ha valorizzato, in caso spagnolo, dire che c'è una divisione, una lacerazione che attraversa tutta la società e che vede da una parte le forze che sostengono il governo, e quindi il Partito Socialista e questa coalizione di gruppi a sinistra e Partito Socialista che è Sumar, ma anche dei partiti nazionalisti sia catalani sia baschi, o perlomeno la maggioranza dei partiti nazionalisti catalani e baschi, che hanno un atteggiamento solidale con il governo e di solidarietà nei riguardi del problema dell'immigrazione. Voglio dire, non dimentichiamo che questa richiesta di regolarizzare gli immigrati l'aveva fatta la Conferenza Episcopale Spagnola. Quindi diciamo, c'è tutta una rete associativa, ma anche culturale in Spagna, che non è su posizioni xenofobo razziste, e questo diciamo, bisogna sempre tenerlo presente, va sempre detto.
2: Apriamo il capitolo della guerra globale. In Medio Oriente il tira e molla sullo stretto di Hormuz resta congelato, mentre USA e Iran si scambiano attacchi reciproci. L'esercito iraniano ha colpito basi USA in Kuwait e Bahrain. Il ministro della guerra USA, il falco Pete Hegseth, nel dubbio proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta l'area. Si parla di 50.000 soldati, tutti schierati nel Golfo Persico. Intanto la ripresa della guerra imperialista ha già provocato una nuova impennata dei prezzi dell'energia e del carburante. Israele intanto prosegue genocidio, occupazione e pulizia etnica in Palestina. Un attacco di Tel Aviv su Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza, ha ucciso stamattina due uomini palestinesi. In Cisgiordania invece le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un'incursione nel sobborgo di Iqtaba, a est di Tulkarem. Situazione simile stamattina a Tubas, con irruzioni nelle case e minacce di espulsioni nei confronti dei residenti palestinesi. Proseguono le violenze dell'esercito di occupazione israeliano anche in Libano. 15 persone sono state prese in ostaggio nella notte dai militari sionisti ad Alta, villaggio meridionale libanese occupato da Tel Aviv. Nella vicina Siria, annunciata l'integrazione dell'amministrazione autonoma del Rojava e delle sue forze armate nello Stato siriano, è ora il momento del conflitto sul piano politico. Migliaia di persone sono scese nelle strade oggi in tutte le città delle aree a maggioranza curda, da Kobane a Derik, da Kamishlo ad Esek, per rivendicare il riconoscimento del diritto all'istruzione in lingua curda nelle scuole e nelle università del Rojava. Al momento il cosiddetto governo di transizione di Damasco, retto dall'islamista ed ex qaedista Ahmed al-Shah, ha previsto la concessione di un paio d'ore a settimana di insegnamento in curdo. Il cancelliere tedesco Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca con passi quasi bruschi contro la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Sono le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Questo perché, aggiunge Peskov, con riferimento all'attentato al gasdotto Nord Stream, tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano in realtà ucraini. Hanno forse chiuso anche un solo consolato ucraino sul territorio tedesco alla luce del processo giudiziario? No, non l'hanno fatto. Queste le parole dell'esponente del governo russo. Chiudiamo andando nelle Americhe, partiamo dagli USA. Tre morti nella notte tra ieri e oggi a Minneapolis nell'ennesima sparatoria dai contorni non totalmente chiariti che riguarda gli States. Sempre negli Stati Uniti d'America, Nicolas Maduro, rapito esattamente 8 mesi fa, ha chiesto al tribunale di New York di archiviare il procedimento penale a suo carico. Il tribunale è privo di giurisdizione nei confronti di Maduro, riconosciuto ancora oggi dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela come proprio capo di Stato, hanno detto i suoi legali, chiedendo l'archiviazione delle accuse su un presunto traffico di cocaina mai provato. Intanto sempre il Venezuela, nelle mani oggi della presidente interim Delcy Rodriguez, consegna il greggio del paese proprio agli USA e alle altre compagnie internazionali del petrolio. Tra loro anche l'ENI, che si è aggiudicata lo sfruttamento del maxi giacimento Junin 5, un campo a olio pesante che contiene 35 miliardi di barili in posto certificati. Attualmente produce circa 12.000 barili al giorno. È tutto per quanto riguarda l'edizione della sera del GR di Radio Onda d'Urto. Ora andrà in onda l'agenda dei comunicati, degli appuntamenti e a seguire la puntata di oggi di Storia di Classe.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 3 settembre. Portello salute dell'associazione SOS Diritti, i tempi d'attesa per visite ed esami sono diventati inaccettabili, non rispettare i tempi decisi dal medico è una palese violazione della legge. Per questo lo sportello salute offre supporto per il rispetto dei tempi. La salute è un diritto, non rinunciarci, difendilo. Potete contattare lo sportello salute all'indirizzo sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. Appuntamenti al cinema. Cinema Eden d'estate propone il film A cena con il dittatore alle ore 21. Cinema Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Spostiamo a Milano per un'ultima segnalazione continua. L'11ª festa popolare di rifondazione per Milano e provincia.

0: comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Settembre 1969, muore Ho Chi Minh.

0: Nato il 19 maggio 1890, il futuro presidente del Vietnam del Nord viaggiò moltissimo in gioventù, muovendosi più volte tra Francia, Stati Uniti ed Inghilterra. In questi paesi condusse una vita umilissima, lavorando per lo più come aiuto cuoco. Nonostante il padre fosse un convinto anticolonialista, però Ho Chi Minh iniziò ad interessarsi alla politica solamente quando tornò in Francia per la seconda volta, nel 1919, all'età di 29 anni. Avvicinatosi dapprima al Partito Socialista, divenne poi uno dei fondatori del Partito Comunista Francese. Si spostò successivamente a Mosca, dove divenne informatore della Terza Internazionale per l'Estremo Oriente, e poi in Cina, da dove però fu costretto a fuggire a causa della persecuzione dei comunisti portata avanti da Chiang Kai-shek. Dopo una lunga serie di spostamenti, nel 1929 si trasferì ad Hong Kong, dove divenne presidente del neonato Partito Comunista Indocinese. Arrestato per attività sovversiva, venne rilasciato solo nel 1933, continuando poi a spostarsi per l'Europa fino al 1938, da dove rientrò in Cina per combattere a fianco delle truppe di Mao Zedong. Il ritorno in Vietnam avvenne però solo nel 1941. Lì guidò abilmente le prime rivolte antifrancesi e antigiapponesi, arrivando a dichiarare per la prima volta l'indipendenza del Vietnam dal governo filonazista francese di Vichy. Venne però nuovamente arrestato dalle truppe di Chiang Kai-shek. Liberato nel 1943, tornò in Vietnam a capo dei sempre più popolari movimenti indipendentisti. Trovatosi a combattere prima contro i giapponesi e successivamente contro i francesi, proclamò il 2 settembre 1945 la seconda e definitiva dichiarazione di indipendenza e la nascita della Repubblica Democratica del Vietnam. Ma fu solamente dopo la guerra d'Indocina e con la conferenza di Ginevra del 1954 che la Repubblica Democratica venne riconosciuta. Ma soprattutto il Vietnam venne diviso, facendo nascere, su pressione statunitense, la Repubblica Sudvietnamita.
1: A conferma dell'ambiguità degli accordi di Ginevra, dal 6 all'8 settembre 1954 si tiene a Manila una conferenza a cui partecipano Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine, Thailandia. Viene stipulato un trattato di difesa collettivo, la SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, che era esteso a tutta l'area del Pacifico sud-occidentale. Doveva essere, negli intenti degli Stati Uniti, una diga di contenimento contro una supposta invasione del comunismo in quell'area. Al colonialismo francese subentra la logica della guerra fredda. Il controllo del Vietnam del Sud passa all'amministrazione americana. Gli Stati Uniti impongono nel Vietnam del Sud un regime a loro favorevole guidato da Ngo Dinh Diem.
0: Dopo 8 anni di tensione con il Sud e a causa delle fortissime pressioni americane, scoppiò quindi la guerra del Vietnam, peraltro da sempre scongiurata da Ho Chi Minh, il quale, finché gli fu possibile, guidò personalmente lo svolgersi del conflitto. A causa però delle precarie condizioni di salute e della tarda età, più volte ribadì come per lui non fosse importante riuscire a vedere la vittoria con i suoi occhi, ma avere la certezza che il Vietnam sarebbe riuscito a trionfare e a liberarsi dall'imperialismo. Morì a 79 anni, la mattina del 3 settembre 1969, lasciando il paese in mano non ad un singolo uomo, ma ad un collettivo di politici e militari. La sua volontà fu soddisfatta. La guerra del Vietnam si concluse nel 1975 con una netta vittoria da parte dei Viet Cong.

19:45 minuti di giovedì 3 settembre, Radio Onda d'Urto, torniamo in diretta dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e questa puntata di oggi della rubrica giornaliera Storia di classe. Torniamo per ascoltare

fare un po' di musica insieme e dare poi la linea alle trasmissioni della sera, anche se il palinsesto non è ancora tornato al completo, lo farà sempre di più a partire dalla prossima settimana. Pian piano le trasmissioni autogestite e anche le trasmissioni della redazione culturale, così come le trasmissioni curate da noi dalla redazione informativa, riprenderanno il come dire pieno regime pian piano a partire già dalla prossima settimana. Vedrete che il palinsesto, diciamo così, post festa di Radio Onda d'Urto tornerà a poco quello previsto. Quest'anno sicuramente poi ci saranno, e ve le annunceremo più avanti, anche delle novità, ma andiamo avanti un passo per volta. Intanto domani mattina torneremo ancora alle 8 con le prime pagine dei quotidiani e a seguire il GR delle 8:20, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi e la rassegna stampa nazionale alle 8:30, la rassegna stampa locale alle 9:15, poi la compagnia dei gatti neri, via via GR, spazio approfondimenti e la mattinata informativa sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Anche per quanto riguarda l'apertura alle ore 7 non è ancora il momento, ma torneremo anche a quegli orari. Noi ora ci salutiamo con un po' di musica e poi le trasmissioni della sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

bruciato, di tabacco vecchio troppo masticato, sta bruciando via in un brandello di sigaro, è l'ultimo con te, ma ora il fuoco dov'è? Anche quello non c'è. Sembra sia scomparso come in un imbuto, quel tuo cuore liquido è un po' cocciuto.

ma i tuoi fianchi bianchi sono due lamenti e i sorrisi sciolti sono laghi spenti. E siamo tutto quel che abbiamo tolto, due vuoti ormai. Una nota ferma che non suonerà, perché ha suonato già. Ma la mano dentro a questo piano cerca di riempire il giorno o di girargli intorno. E sembra un vecchio film mai girato tra il pubblico, quasi come se non ci fosse un perché o limone nel tè. Sono troppi i fili che si intrecciano e troppo pochi i nodi che si sciolgono,

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguiteci.

0: Creato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79 MHz col vostro DJ Master Blast e Cedarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa

all'orto degli ulivi a perderci eravamo in due, passando da una stanza all'altra, fuggendo le risposte e il senso, a pregare

Così quando hai rubato la legge di profeti per me, tradire è stato il dono, il bacio che non cerca più perdono.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguiteci.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

E buonasera, bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, YouTube canale intombato radiofango.radiondadurto.org, Facebook e Instagram mi potete contattare come intombato. Brano d'apertura, prima puntata dopo la pausa estiva. Brano d'apertura, gruppo spagnolo Greencore, attivi più o meno dal lontano ormai 2018, uno dei miei gruppi preferiti è in campo Greencore, split 7 pollici con i Carcass Grinder, loro erano i mitici Convulsions. Ora ci spostiamo invece in territorio Stenchcore, per farlo scomodiamo uno dei padri fondatori del genere, ovvero i Deviated Instinct. Esce di Norwich, England, esce per la Terminal Field Records il loro nuovo 12 pollici intitolato Scavenger Gospel. Lo ripetiamo, loro sono Deviated Instinct.

Deviated Instinct. Restiamo in Inghilterra, ci spostiamo però a Sheffield, nuovo album per questo gruppo hardcore punk, Not Asking For Much, il titolo di questo nuovo LP edito dalla La Vida Es Un Mus. Loro sono Rat Cage.

Red Cage, restiamo in casa, la vita è su mousse, ci spostiamo a Londra per ascoltare Is It Really Living 7 pollici firmato Necra.

Necra. Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, supergruppo con membri di Sidetracked, To The Point e Lack of Interest. My Darkest Days, 7 pollici, che uscirà coprodotto da Deep Six e Rotten to the Core. Versione CD cassetta invece, Hey Fuck You, loro sono Broken Men.

Radio Rock. Broken Man. Ora invece ci spostiamo a San Antonio in Texas, gruppo post-punk, album di debutto Western Interest, versione cassetta edita dalla Brainwasher, LP dalla Total Agency, che è l'etichetta della band. Loro sono Nocturnal Prose.

Bonus. Ora per il prossimo ci spostiamo a Podlaska, Polonia, ottimo gruppo crust di beat Stenchcore, CD che esce per la Social Crisis Records, la loro stessa etichetta, infatti loro sono i Social Crisis, nuovo album.

social crisis. Ora, per il prossimo ci spostiamo a Richmond, Virginia, gruppo hardcore punk con membri di Suffocating Madness, Future Terror, Spore e Benderheads. Blackwater Records fa uscire Stark Raving Mad 7 pollici firmato Siphon.

Siphon. Oh, ora ci spostiamo in casa RSR Records. Cominciamo da questo gruppo di Amburgo, storico per il Green Violence, attivi sin dal lontano 1990. Paroxist è il titolo del loro nuovo LP. Loro sono gli Acopsi.

Jacobsi. Allora, ebbi la fortuna di vedere gli Jacobsi davvero un milione di anni fa dal vivo, e queste pause di silenzio le fanno anche dal vivo con una precisione chirurgica. Devo dire, mi piacerebbe molto rivederli. E comunque grandissimi dal vivo, ma anche sul disco. Restiamo in casa RSR Records, gruppo di Leeds, quindi torniamo in Inghilterra, gruppo che è Power Violence, tra i migliori del panorama odierno, attivi dal 2012. No Bones è il titolo del loro nuovo album. Loro sono Gets Worse.

Dream World. Ora passiamo in casa Justin Broderick, non ha bisogno di presentazioni, comunque primo chitarrista dei Nepal Death, poi attivissimo con migliaia di gruppi industrial, di cui appunto ascolteremo un'anticipazione del nuovo album dal titolo Decay, edito dalla Relapse Records. Siamo a Birmingham, decimo e penultimo album, perché notizia di qualche mese fa, per motivi di salute, se non ricordo male, non potrà più portare avanti l'attività live. Prometto che la prossima volta sarò un po' più preciso. Comunque avrete capito, Godflesh.

Godflesh. Ora ci spostiamo a Tokyo, Giappone, dove un gruppo con dentro due giovanissimi, ma anche Mats Ward degli Spaz, o Evolved to Obliteration, o What Up Is Next, o alla voce Scholastic Death, 6 to 5 Trashcore, insomma un personaggio importantissimo per la scena Power Violence, che a Tokyo tra l'altro fa il professore di lingua e didattica giapponese, se ho letto bene, da tantissimi anni. Che dire, dopo un ottimo album uscito l'anno scorso, esce un nuovo 7 pollici dal titolo Solanum, appunto per la 6 to 5 Trash. Loro sono Outgrow Madness.

Outgrow Madness. Restiamo un po' spiritualmente in casa 625 Trash, ma ci spostiamo in casa To Live Alive Records, che comunque ha distribuito a lungo le release di Max. Phoenix, Arizona, Power Violence, terzo album intitolato Another Day in Paradise. Loro sono Pig City.

Big City. Ora torniamo a San Antonio, in Texas appunto, e ancora del dark punk, Flower Children of Death, il titolo dell'ottimo EP dei Funeral Service.

Funeral Service. Ora ci spostiamo nei Paesi Bassi, gruppo hardcore punk, nuovo EP, Rupert Guillotine fa uscire A Girl Can Dream, 7 pollici, firmato Aust.

Aust. Per il prossimo ci spostiamo a Kamloops, in British Columbia, Canada, gruppo di beat punk. LP omonimo che esce in coproduzione tra Agipunk e Dogma Destroyer, loro sono Voltage.

Voltage. Tempo di ascoltare un bel po' di sano death metal. Per farlo ci spostiamo in Costa Rica. Atavistic Unraveling è il titolo del loro del nuovo album di questo gruppo, che esce in CD per la Pulverized e in LP per la Messaco Hun Auction. Loro sono Astriferus.

Astreferos. Ora, prossima una sorta di anticipazione, nel senso che c'è questo video singolo di questo brano che è We All Just Want to See Them Burn in Hell. Si presume da un possibile nuovo album, ancora non si sa nulla. Grandissimo gruppo di Tijuana, Messico, Power Violence, loro sono Hong Kong Fuck You.

0: Nossa senhora, que preju, cara!
1: Hong Kong, fuck you. Ci spostiamo a Lipsia, Germania, gruppo Death Rock, di cui ascolteremo la loro nuova release su cassetta intitolata Scholz Bridal. Loro sono Illegal Funeral.

Illegal Funeral. Per il prossimo ci spostiamo a La Panadella in Catalogna, gruppo hardcore punk giunto al quinto album, edito dalla Cremon Records, intitolato Difficile de Matar. Loro sono Nafra.

Nafra, e chiudiamo la puntata, perché il prossimo pezzo è abbastanza lungo, con questo gruppo avant-garde noise sludge di Portland, Oregon, questa volta in collaborazione con questa Electro DJ di Oakland, California. Thrill Jockey, come sempre, fa uscire World Wide World, nuovo album, che è il prodotto della collaborazione tra i The Body e Cell Genesis. Buonanotte da Radio Fango FM.

0: Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Watch those mother those mother Watch those mother

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: L'opportunità dura sempre un attimo. Un attimo fuggente. L'opportunità dura sempre un attimo. Un attimo fuggente. L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: Sta cercando. L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno
0: ineguagliabili. Ne vale certamente la pena. L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: Sta cercando.
2: L'opportunità
0: dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno
0: ne vale certamente la pena.
3: L'opportunità
0: dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: Sta cercando. L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità
0: di profitto e di guadagno
1: ne
0: vale certamente la pena.
3: L'opportunità
0: dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ineguagliabili.
0: Sta cercando. L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno
0: ne vale certamente la pena.
3: L'opportunità
0: dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno
0: ineguagliabili. Sta cercando.
2: L'opportunità
0: dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno ne vale certamente la pena.
0: L'opportunità dura sempre un attimo.
1: Opportunità di profitto e di guadagno
2: E io ce l'ho fatta.
4: Quello cos'è? È un rivelatore di stronzate.
5: Ah, sì?
4: Tu avanti.
5: Avanti cosa? Che devo fare?
4: Deve dire una stronzata.
5: Quanto è bella la vita.
6: Three, four.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: momento, momento di merda.
1: Mi sento un accessorio della società, un soprammobile della civiltà contemporanea. E dove mi metto, sto male. Dovunque faccio danno. Mi siedo in un angolo e penso.

Genitori 2. Genitori fatti amici 2-0. Tra una cinquantina d'anni, quando non ci saranno più i genitori,

0: essendo un accessorio della società. Mi sento un accessorio della società.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

se sono poche le cose che so. Tu non guardarmi così strano. Io so parlare così e so cantare così, come un poeta alla sua tribù. In fondo agli occhi c'è un grande chiasso, e per la strada ogni sguardo è un sasso. Mio caro amico, per me la notte nera cos'è con questa luce che giorno è? No, non ricordo più le case,

soldato sa, fa in modo che tutto sia scomparso, e dopo chi griderà, ammesso che si saprà,

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: Non si brucia sta figa. E tutti i magnuni che lasciate non tenano, dico senza bocca la giovano. Se perdono, o si ne

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.